0: A cui insomma l'amministrazione comunale, mi passo di comprendere, guarda con legittima preoccupazione, perché prima hai usato un aggettivo non esatto, calzante, cioè cruciale. Quello è un tratto davvero fondamentale per la viabilità, e quindi
1: Ma
0: nel caso in cui
1: penso
0: questa.
1: anche a chi vive, per esempio, in Città Vecchia, io che insomma ci ho vissuto per un po' di anni e che già, diciamo, ti tocca adesso, non puoi più usare la discesa Vasto che non è più a doppio senso per il momento, se hai capito se e come. Adesso ti tocca fare tutto il giro della ringhiera, poi che succede? Toccherà.
0: E poi c'è questa ipotesi che noi abbiamo avanzato, perché insomma al momento sembra la più probabile quella diciamo così, di istituire il doppio senso di marcia in via Garibaldi, che come abbiamo scritto noi oggi, una sorta di gioco dell'oca della mobilità sostenibile made in Taranto, potrebbe tornare d'attualità dopo che nello scorso agosto invece fu soppresso, cancellato con un colpo di spugna rispetto al tracciato originale delle BRT, dei bus elettrici e veloci. Il tuo riferimento alla Città Vecchia anche in questo caso è pertinente, perché seppur vero che ormai da un anno l'intera città è attraversata da cantieri per la BRT, per il dissesto idrogeologico del quartiere Seninella, non ce lo dimentichiamo, ma anche quella è un'opera molto imponente e impattante per la
1: Da ieri si è
0: viabilità.
1: aggiunta anche l'erosione costiera a San Vito che ha sostanzialmente chiuso Via del Faro.
0: Via del Faro, esattamente, i giochi del Mediterraneo, le cui opere dovrebbero concludersi sostanzialmente entro la prima metà di luglio. Però stavo per dire, Francesco, la Città Vecchia però continuerà a soffrire dal punto di vista della viabilità, perché oltre alla riqualificazione del muro aragonesi, che comunque la ditta impiegherà almeno un anno per eseguire tutti i lavori, anche se la parte relativa alla viabilità dovrebbe, come dire, non andare oltre 3-6 mesi. Ma non dimentichiamo che in Città Vecchia sono in corso i lavori per Piazza Castello, e non
1: Esatto.
0: dimentichiamoci anche che dopo i Giochi del Mediterraneo, oltre alla riqualificazione del muro
1: Fabio, Fabio, Fabio,
0: aragonesi,
1: Fabio, Fabio, non esageriamo perché
0: Piazza Fontana, no,
1: non
0: ci
1: vorrei che la
0: tengo a Piazza
1: gente,
0: Fontana.
1: non vorrei che la gente, insomma, cioè, non, potessimo, si possa denunciare questo programma per istigazione, non lo so, non dico al
0: Però
1: suicidio
0: ecco,
1: lavorativo, però ecco,
0: no.
1: come
0: Però
1: dire.
0: diciamo, no, che io capisco, però diciamo una cosa, ora sicuramente i disagi sono tanti per gli automobilisti, per i cittadini, per i residenti, per la Città Vecchia in questo caso, però le mura aragonesi, io sono almeno 15 anni, sento che bisogna intervenire perché ci sono problemi di staticità. Piazza Fontana oggettivamente sta in una situazione di degrado, Piazza Castello evidentemente si spera di qui a un anno sarà più bella, quindi alla fine poi
1: Guarda Fabio,
0: quando
1: io ti dico la
0: usciremo da
1: verità,
0: questo tunnel.
1: appunto, allora io la penso in questo modo, nel senso che credo che sia oggettivamente anche una forma di investimento fatta dalla comunità tarantina, cioè ci si sacrifica, io vivo in centro e quindi come dire bestemmio diciamo, tutto il Pantheon che ha giorni alterni, però sono consapevole del fatto che tutto questo, anche questo mio sacrificio in qualche modo, ci porterà davvero ad avere una città. Se le cose vengono fatte per bene e come ci auguriamo stiano facendo tutti, ha una città che avrà davvero un volto completamente nuovo.
0: Sì, assolutamente sì, e poi in alcuni casi, ripeto, pensiamo al dissesto idrogeologico alla Selinella, e io spero che prima o poi si metta mano anche a quello di Dio Azzurro. Sono anche interventi utili, utilissimi per chi abita lì, perché ricordiamoci che sino a poco tempo fa la Selinella, nella zona CEP, soprattutto quando piove, insomma, bisognava chiedere in affitto l'imbarcazione alla Bagnale per muoversi. E poi, dicevo prima, le mura aragonesi hanno bisogno di interventi. Poi, ovviamente, si è creata una tempesta perfetta, perché insomma, cantieri di centinaia e centinaia di milioni di euro, BRT, giochi, dissesto, CIS, Città Vecchia, tanto ne abbiamo visti, probabilmente non li vedremo mai più. E poi la città, lo sappiamo, lo ripetiamo sempre, sino ad annoiarci, ha la classica conformazione in muto, soprattutto nel tratto Borgo-Città Vecchia, quindi è
1: Una
0: tutto reso più
1: congiunzione
0: difficile.
1: astrale particolarmente complicata, ma insomma cercheremo di resistere anche a questo. Fabio, noi dobbiamo
0: Prima o poi
1: salutarci
0: finirà.
1: perché prima o poi finirà,
0: Grazie.
1: assolutamente. Speriamo di cogliere i
0: Assolutamente.
1: risultati di tutto questo. Grazie Fabio, buon
0: Certo.
1: lavoro.
0: Grazie a voi. Altrettanto buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Da una parte il rischio di una gravissima crisi sociale, dall'altra la necessità di sviluppare un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Sono le due istanze arrivate al presidente della regione Antonio De Caro, la prima da parte dei sindacati metalmeccanici, la seconda dall'associazione Giustizia per Taranto. Sia i sindacati che Giustizia per Taranto chiedono un incontro a De Caro per prospettare preoccupazioni ed esigenze, ciascuno dal proprio punto di vista. La prima richiesta di incontro al presidente della regione è arrivata da FIM, FIOM, WILM e USB, che reclamano un intervento pubblico per risolvere la drammatica dell'ex Silva. I numeri vertiginosi della cassa integrazione, le procedure di licenziamento avviate dalle imprese dell'indotto, l'assoluta incertezza sul futuro dello stabilimento fanno temere che possa davvero esplodere una bomba sociale senza precedenti. Da qui la richiesta a De Caro di far intervenire la regione per consentire un dialogo con il governo allo scopo di trovare soluzioni per le migliaia di lavoratori coinvolti in questa infinita vertenza, ricorrendo anche ad un tavolo interistituzionale che possa fare ricorso a strumenti straordinari per uscire da questa crisi che si trascina ormai da troppi anni. Dall'altra c'è Giustizia per Taranto. In questo caso l'incontro a De Caro viene chiesto per dare voce alla città, nella convinzione che qualsiasi confronto sul futuro dell'ex Ilva non possa essere limitato alla tutela della continuità produttiva o alla gestione degli ammortizzatori sociali. Giustizia per Taranto ritiene che la tanto annunciata decarbonizzazione sia di fatto irrealizzabile. Né si crede nell'intervento pubblico perché, viene osservato, già da diversi anni lo Stato è il gestore dello stabilimento senza che ciò abbia prodotto risultati sul piano ambientale, industriale e occupazionale. La richiesta al presidente De Caro è dunque quella di sostenere un piano straordinario per Taranto che investa nelle bonifiche, nella riconversione economica, nella formazione professionale e nella creazione di nuova occupazione che non dipenda più dall'acciaio. Sindacati e associazioni continuano quindi a viaggiare su binari diversi, ognuno con le proprie legittime ragioni. Resta il fatto che, comunque la si pensi, da ben 14 anni Taranto vive sospesa, nell'attesa di una soluzione che continua a non arrivare, nonostante promesse, proclami, trattative che puntualmente si rivelano del tutto evanescenti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La carenza di personale è la prima emergenza che il nuovo direttore generale della ASL, Vito Bavaro, dovrà affrontare. A sottolineare questo aspetto è la funzione pubblica della CGIL con i segretari Cristina Fama e Cosimo Sardelli. L'organizzazione sindacale sottolinea come le strutture sanitarie del territorio operino in condizioni di forte sofferenza, con organici insufficienti rispetto ai reali bisogni assistenziali. Il piano del fabbisogno è costruito sulla base delle risorse economiche disponibili e non delle necessità effettive e questo, secondo la funzione pubblica della CGIL, continua a determinare un pesante sovraccarico di lavoro per il personale sanitario, sociosanitario e amministrativo. Altro tema che viene posto all'attenzione del nuovo direttore generale è l'urgenza di abbattere le liste d'attesa attraverso una programmazione chiara, trasparente e uniforme. Poi c'è il capitolo delle grandi opere incompiute come l'ospedale San Cataldo e la necessità di rafforzare la medicina territoriale e il sistema dell'emergenza-urgenza attraverso il potenziamento della rete dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei distretti sociosanitari e del servizio 118, oggi sotto pressione. Al nuovo direttore la CGIL chiede quindi un cambio di passo concreto, considerato il particolare contesto della situazione tarantina. Su un altro fronte, il consigliere regionale Antonio Scalera chiede che venga data finalmente piena attuazione alla mozione che già 6 anni fa impegnava la Regione a garantire un'applicazione uniforme del servizio mensa e delle modalità di erogazione dei buoni pasto in tutte le ASL pugliesi. In particolare, Scalera segnala che i dipendenti della ASL di Taranto continuano a non beneficiare, in condizioni di effettiva uniformità rispetto ad altre realtà regionali, del servizio mensa o di adeguati strumenti sostitutivi. Il consigliere chiede al presidente De Caro di adottare con urgenza tutti gli atti necessari per garantire una disciplina uniforme in materia di servizio mensa e buoni pasto in tutte le ASL della Puglia, predisponendo linee guida regionali vincolanti in modo da assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni su tutto il territorio regionale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Stiamo partendo con 8 ragazzi, quindi 8 ragazzi che erano già inseriti in comunità e che hanno deciso e hanno condiviso questo progetto insieme a noi.
5: Destinatari del progetto Care Leavers sono ragazzi con storie complicate che hanno vissuto l'esperienza della comunità e che, raggiunta la maggiore età, hanno bisogno di essere accompagnati

0: Accompagnati nel mondo degli adulti, nel quale purtroppo a sostenerli non c'è una struttura familiare di riferimento. Qui interviene dunque la figura del tutor.
1: Il tutor affianca i ragazzi nel completamento del percorso scolastico, nel completamento del percorso formativo, e si dà loro la possibilità di anche di fare percorsi universitari per chi vuol farli. Noi abbiamo avuto una caregiver che poi ha intrapreso questo percorso universitario e dopodiché si spera in un percorso lavorativo e autonomia abitativa.
2: Questi ragazzi non hanno una rete familiare di supporto capace di continuare il lavoro che hanno iniziato insieme al supporto dei servizi sociali.
1: E sono ragazzi collocati in comunità, quindi le cui famiglie comunque non sono in grado di dare un sostegno e quindi hanno avuto necessità di un percorso educativo comunitario presso altre famiglie. E quindi perché la famiglia non è una risorsa per loro rispetto al raggiungimento anche dell'autonomia, quindi al 18° anno se rientrano in famiglia è come se non fosse stato fatto niente.
2: Beh, noi abbiamo deciso di non lasciarli soli, ma di accompagnarli in un progetto di autonomia. Ha la durata di 3 anni questo progetto e l'obiettivo è l'autonomia e l'emancipazione dei nostri ragazzi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Giovanni De Vincentis, come WWF fate prevenzione per gli incendi in quella zona del Mar Piccolo che insomma è costata cara, diciamo, negli ultimi, quanti sono stati, 10 anni?
5: Sì, noi abbiamo l'esperienza della Palù della Vela che è stata oggetto di incendi a partire dal 2017, 2018, 2020 che ne hanno determinato quella chiusura per più di 7 anni. Sì, questo è anche un anno particolare. Noi siamo notevolmente preoccupati perché è stato un inverno piovoso fino a qualche settimana fa, il che ha provocato una crescita di quella che è l'erba spontanea molto molto rigogliosa che adesso sta seccando e quindi il pericolo di incendi è veramente veramente molto alto. Noi ci occupiamo di AIB, antincendi boschivi, prevenzione AIB, ovviamente nell'area di nostra competenza, non abbiamo risorse e forze tali da poter estendere questa cosa in tutto il parco e quindi ci occupiamo della parte relativa all'area palude e tutte le aree limitrofe. E stiamo facendo un radicale abbassamento dell'erba, trinciatura, linee tagliafuoco, cercando ovviamente di preservare ciò che possiamo preservare. L'ARIF è comunque presente, ci dà un supporto, ci dà una mano per quanto riguarda le aree che sono di nostra competenza. Noi speriamo che ci siano dei controlli massicci, specie quest'anno, proprio per evitare l'innesco di questa bomba che abbiamo qui vicino casa.
4: Ci sono molti terreni privati in quella zona che ricadono nelle competenze di privati?
5: Sì, ce ne sono tanti. All'interno del parco del Mar Piccolo ci sono tanti terreni privati e ovviamente i proprietari sono tenuti a fare attività di manutenzione proprio in previsione di questi possibili e probabili incendi che potrebbero poi devastare il parco.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: 1 milione di pasti per sostenere le persone e le famiglie che vivono una condizione di disagio economico e sociale in Puglia. E questo l'impegno assunto da BCC San Marzano insieme al Banco Alimentare della Puglia nell'ambito del progetto Contrasto al Disagio, nato con l'obiettivo di trasformare la solidarietà in azione concreta a favore delle persone più fragili. Nel 2025 la rete logistica e organizzativa del Banco ha raggiunto solo nella città di Taranto 14.000 persone in condizioni di fragilità, altre 22.000 nella provincia e 44.000 in tutta la regione. Un fenomeno che interessa non solo chi vive condizioni di marginalità evidenti, ma anche lavoratori e famiglie che, pur disponendo di un reddito, faticano a sostenere il costo della vita e ad accedere ai beni essenziali, come ha spiegato il presidente Luigi Riso.
7: La ricerca di cibo è un lavoro giornaliero che ci accompagna e con questo progetto noi vogliamo potenziare tutte le strade di recupero che ci portano al cibo da donare ai poveri. Mentre facciamo questo, naturalmente contribuiamo anche a porre

0: le iniziative contro lo spreco alimentare all'economia circolare.
1: Oltre alla distribuzione dei pasti donati dalla BCC di San Marzano, tra gli obiettivi da raggiungere ci sono il recupero di ulteriori 400 tonnellate di alimenti, l'organizzazione di una giornata nazionale di raccolta alimentare con l'obiettivo di ricevere altre 100 tonnellate di prodotti e la collaborazione di circa 1.300 beneficiari per garantire delle offerte di qualità. Tutte azioni che, secondo il presidente della banca Emanuele De Palma, generano non solo il benessere sociale ma anche quello economico.
2: Questo è un territorio che ha bisogno di tutto e quindi ovviamente dobbiamo selezionare le iniziative perché magari potessimo risolvere, l'ho detto prima, tutti i problemi. Cerchiamo di selezionare le cose migliori, le cose più utili sul territorio e continueremo a fare questo. È soltanto il primo passo di un lungo cammino perché intendiamo sempre di più essere presenti sul territorio sia dal punto di vista sociale, culturale, ma anche vicini agli ultimi di questo territorio che purtroppo continuano ad aumentare.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Sono 40 i contratti del nuovo brand coreano KGM già firmati all'interno della concessionaria Five Motors di Taranto. Il nuovo marchio di SUV che, secondo Luca Rigoni, direttore generale KGM Italia, si adatta alle necessità dei cittadini e delle famiglie della città di Taranto e provincia.
4: Ci dà conferma dell'ottima scelta che abbiamo fatto nell'unire un pochino le nostre forze come KGM e Five Motors per portare questo brand agli automobilisti di questa zona, perché ricrediamo che siano davvero auto che fanno al caso loro, che possono davvero soddisfare tante diverse esigenze di guida, esigenze di mobilità.
1: Sei modelli di SUV presentati ufficialmente ieri all'inaugurazione del marchio, dove è stata anche consegnata una Tivoli alla polizia locale di Mottola, capaci di offrire numerosi vantaggi, come hanno spiegato Andrea Ferrari, direttore marketing KGM Italia, e Antonio Greco, brand manager KGM del gruppo Five Motors.
5: È uno dei pochi brand rimasti che offre una moltitudine di motorizzazioni e di propulsioni. Andiamo dalla benzina al diesel, passando per l'elettrico, full electrical, all'ibrido, e anche GPL, quindi offre ancora una varietà di motorizzazioni che risponde proprio alle esigenze di qualsiasi tipologia di cliente, quindi questo è un po' il nostro vantaggio rispetto alla concorrenza più diretta.
6: I vantaggi per il nostro cliente, che è al centro della nostra attenzione, è quello di dare il massimo, quindi dare opportunità di scelta e soprattutto di dare un prodotto qualificato, tecnologico e anche di design.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Il Taranto prepara la finale di ritorno e l'attenzione dello staff tecnico è concentrata soprattutto sul reparto difensivo. La buona notizia è il rientro di Azio Osmanovic, che ha scontato i due turni di squalifica e sarà nuovamente a disposizione. Sulla corsia di destra dovrebbe trovare spazio Del Vino, anche se non è escluso un'inversione delle fasce, soluzione che ora lo staff sta valutando. Da monitorare con attenzione le condizioni di Konaté. Il difensore centrale è ripreso ad allenarsi dopo uno stop di diversi giorni e sarà sottoposto a ulteriori verifiche per capire se potrà essere impiegato almeno per uno spezzone di gara. Non si esclude però una sorpresa con un giocatore che potrebbe addirittura partire dal primo minuto nella sfida decisiva. Situazione più complicata invece per De Rosa, il difensore è da considerare praticamente indisponibile per la gara d'andata, mentre per il ritorno l'obiettivo è riuscire almeno a portarlo in panchina. Molto dipenderà dall'evoluzione del problema muscolare e delle valutazioni dello staff medico nei prossimi giorni. A centrocampo Marino viaggia verso la maglia da titolare, incerti comunque resta un'opzione aperta, mentre Zampa potrebbe essere inizialmente risparmiato. L'emergenza difensiva potrebbe infatti rendere preziosa la sua duttilità nel corso della partita, motivo per cui il suo impiego potrebbe avvenire a gara in corso. Nessuna novità infine nel reparto offensivo, il tridente titolare resta quello formato dallo Iodice e lo Savio Aguilera, chiamati a trascinare i rossoblù in una delle gare più importanti della stagione. Sul fronte societario intanto arriva un importante riconoscimento istituzionale. Il Taranto ha ricevuto il ringraziamento del presidente del comitato regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti Vito Tisci per il contributo offerto in occasione della finale d'andata di Coppa Italia Dilettanti a sostegno del progetto Puglia LND Solidale. Un gesto che conferma l'impegno del club non soltanto sul terreno di gioco ma anche nel sociale. La società rossoblu ha ribadito come la solidarietà rappresenti uno dei valori fondanti del proprio progetto, rinnovando l'impegno a costruire una comunità sempre più vicina alle persone e alle realtà che vivono situazioni di difficoltà. Un messaggio che unisce sport, responsabilità sociale e forte legame con il territorio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: rispetto, ma soprattutto volontà di far bene. Così il Gladiator prepara la sfida alla Taranto, il doppio impegno del 7 e del 14 di giugno, che significherà promozione in Serie D. La formazione ionica nelle scorse ore sta cercando di studiare le misure migliori per poter superare una delle squadre più in forma in questa fase della stagione. Questo il pensiero raccolto durante Onda Rosso Blu a Marco Mignano, il direttore sportivo del Gladiator.
8: Il Taranto quest'anno ha avuto un po' degli alti e dei bassi, sicuramente da quando l'avvento del direttore Danilo Pagni, che è un mio amico, è una persona che stimo tanto, del mister Danucci, ha avuto uno scontro veramente importante, perché poi

0: trovato una tosa Heidegger che li brindisi, che non ha preso un colpo. Diciamo che il Taranto strutturalmente, come società, come piazza, merita palcoscenici ben diversi nel calcio professionistico, ma minimo la B, perché io ci ho giocato 5-6 volte a Taranto, ho giocato davanti a 18-19.000, 20.000 persone, so benissimamente il calore che mettono i tarantini, i pugliesi sono un po' come noi napoletani, mettiamo tanto amore, tanto passione, la squadra secondo me è una squadra ben allestita, una squadra superiore alla categoria, è normale che in questa categoria si fa un po' fatica perché l'eccellenza è un po'... Sono campionati molto, molto particolari, però è una squadra strutturata veramente in un modo molto, molto meticoloso e molto attento. È una squadra importante, non c'è bisogno che lo dico io, lo dicono i numeri. Innanzitutto siamo fieri e orgogliosi di incontrare il Taranto, per noi è un motivo veramente di orgoglio. Anche la nostra società ha più di 100 anni di storia, è una società in Campania che ha storia, ha un piede importante, sicuramente noi abbiamo un grande rispetto del Taranto, sicuramente ci andiamo a giocare la partita perché diciamo, il nostro obiettivo, il nostro sogno è di salire di categoria, quello che poi fondamentalmente mi auguro che entrambe riescano a salire di categoria perché lo meritano.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. Il

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: carne.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è il

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi nel solo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra proporrà alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie, che sono state da sempre parti integranti del suo immaginario. Giovanni Gastel Rewind a Milano presso Palazzo Citterio. Ci spostiamo a Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck. Un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e allo stesso tempo tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, personaggi e suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale austriaca, il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potente della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autrice ripercorre con lucidità e passione un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio festeggiare il mio compleanno con una ricetta che amo e che mi ricorda mia nonna, che mi ha insegnato a riconoscere le erbe selvatiche con le loro innumerevoli proprietà nutritive. Una di queste è la borragine, protagonista del risotto che faremo insieme. La borragine è un'erba spontanea e profumata. La si riconosce per le foglie ricoperte di una peluria bianca e fitta ed ha un profumo che è così pieno di note aromatiche tipiche della primavera. È un'erba semplice ma gustosa, perfetta per valorizzare anche il piatto più umile, con aromi e colori che sanno stupire. Buona come ripieno dei tipici panzotti liguri, una pasta ripiena che ricorda un po' nella forma i tortellini, ma anche per arricchire ravioli e frittate, o come un gustoso e contorno ripassato in padella. Oggi la utilizzeremo per preparare un risotto, un piatto facile e confortevole, ideale per le nostre serate primaverili. Potete decidere di frullare la borragine per un risotto più colorato o tritarla grossolanamente in modo da poterne apprezzare anche la consistenza. Per arricchirlo, data la sua dolcezza, mantecate con pecorino romano. Se invece prediligete gusti meno intensi, potete utilizzare un caprino fresco o ancora scegliere un classico parmigiano di media stagionatura, che saprà aggiungere note di gusto deliziose a questo piatto che già da solo ci basta. Chi lo apprezza può aggiungere al momento di mangiarlo una spolverata di pepe nero o bianco macinato al momento. Allora segnate gli ingredienti: 160 g di riso per risotto, per me carnaroli per tutta la vita, 50 g di foglie di borragine, mezzo bicchiere di vino bianco, 500 ml di brodo vegetale, una noce di burro, 2-3 cucchiai di formaggio grattugiato, uno spicchio d'aglio. Lavate le foglie di borragine, sono pelose ma non urticanti, e sbollentatele in acqua leggermente salata per 4-5 minuti. Scolatele tenendo da parte un po' dell'acqua di cottura e frullatele, aggiungendo un po' di acqua, se necessario, per ottenere una crema liscia e densa. In un tegame fate scaldare il burro con uno spicchio d'aglio a fuoco dolce per evitare che sia il burro che l'aglio brucino. Eliminate l'aglio e aggiungete il riso e scaldate il brodo vegetale. Fate tostare il riso, poi sfumate con il vino bianco lasciando evaporare l'alcol a fiamma media. Cominciate quindi a coprire il riso di brodo e cuocete a fuoco dolce, rabboccando di brodo quando occorre, in modo che arrivi a fine cottura senza essere troppo liquido. A metà cottura aggiungete la crema di borragine se l'avete frullata o come avete preferito utilizzarla. E una volta cotto il riso, unite a fuoco spento il formaggio grattugiato per mantecare. Ottimi secondo me un pecorino o anche un caprino in crema. Lasciate riposare per 2-3 minuti e servitelo caldo e morbido. Secondo voi non ha ragione John Muir quando dice: in ogni passeggiata nella natura l'uomo riceve molto più di ciò che cerca? Direi proprio di sì, e su questa riflessione vi saluto. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop up, pop up, pop up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con l'atteso ritorno di Ariana Grande, che ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, il primo singolo del suo ottavo album intitolato Petal, in uscita il 31 luglio. Nel testo la canzone esplora i temi del rimpianto e delle conseguenze di una relazione finita ed è anche un commento ai sentimenti contrastanti della stessa Ariana nei confronti della fama e dell'inesorabile scrutinio pubblico. Tu cosa fai stasera? E invece il nuovo singolo di Noemi, una canzone intensa e magnetica che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Fuori anche Cadillac, che vede insieme Tony Pitoni, Guè e Sciablo. Canzone ironica e con diversi riferimenti all'altezza e alla sfera sessuale. Il carisma e il savoir-faire delle rime di Guè, la raffinatezza delle produzioni di Sciablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitoni in un pezzo destinato a lasciare il segno. Ed a proposito di collaborazioni, Allontanarsi è il singolo che vede insieme Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado, e che unisce dunque voci e sensibilità diverse, costruendo una riflessione sul distacco, sulle relazioni e sul bisogno di spazio personale in una dimensione musicale molto sfaccettata, dove rap e sonorità più soul e melodiche si incontrano. E passiamo ad una figura centrale della scena elettronica francese ed internazionale: The Avner è tornato con Starlight, un inno solare trainato dall'iconica voce della cantante americana Ultra Nate, nome di riferimento della house e della dance music. Con Starlight, The Avner riunisce tutti gli elementi per una hit estiva di grande impatto. Hippie Yayo, però anche no, è il titolo invece del nuovo singolo di J-Ax, rap, country e folk per l'ex articolo 31, che dà il benvenuto all'estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di fare festa senza smettere di riflettere e di pensare, raccontando il suo rifiuto per la guerra. Malika Yan è tornata invece con Una possibilità, questo è il titolo di una cosiddetta finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia ed armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. L'intento di Malika è mostrare che l'immagine della felicità che arriva dall'esterno non è universale, ma che anzi a volte si rivela una trappola in cui si cade, perdendo di vista il piacere personale ed autentico. E passiamo a Nicolò Filippucci, si intitola Mantra, il singolo pensato per l'estate, che mostra un nuovo lato del percorso artistico di Nicolò, più spontaneo, diretto e vicino alla sua generazione. Nicolò Filippucci è stato il vincitore tra le nuove proposte all'ultimo

0: Sanremo con Laguna. Ancora musica da ballare insieme a Bebe Rexha, che ha pubblicato Sad Girls in collaborazione con la superstar del mixer David Guetta, che ha creato una travolgente produzione progressive house. Sad Girls è un inno dance euforico che parla del dolore di vedere la persona amata andarsene con qualcun altro, ma Bebe Rexha trasforma la sofferenza in sfida dichiarando che le ragazze tristi non se ne vanno finché non suona l'ultima canzone. E passiamo a Sal Da Vinci, che ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato come la sua grande hit Per Sempre Sì, in contemporanea anche con un nuovo singolo estivo che si chiama Poesia. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni. Due i featuring dell'album, uno con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio, e poi un duetto con Serena Brancale. 14 le tracce totali. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Tic Tac, nuovo singolo di Gabry Ponte realizzato con il rapper Salmo. Incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti: da un lato Gabry Ponte, architetto della dance tra BPM e sintetizzatori, dall'altro il flow tagliente di Salmo, capace di sezionare il beat con precisione chirurgica. Ed è così che Tic Tac si propone come un'anomalia di sistema. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Salmo. Amava il mio silenzio, pensava che l'ascoltassi.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non c'è.

0: ne sono più. Parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Due ore per la prima udienza con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi in convenevoli. Della coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola celebrate in Campidoglio nel 2005 non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. Entro quella data con il pupone sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale in una vera e propria disciplina artistica e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gil D'Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra Tavascan. Le versioni d'accesso a motore singolo prevedono la sola trazione posteriore, caratteristica rilevante tenendo conto delle prestazioni normalmente non indifferenti, 286 cavalli e 545 Nm. L'architettura è 400 volt e il pacco batteria montato su tutte le versioni è un'unità NMC da 82 kWh lordi, ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in continua a 135 kW. In quest'ultimo caso significa ripristinare dal 10 all'80% in 28 minuti. Finora 5 generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia con un nuovo RAV4 anno 2026 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 cavalli che per quella AWD a trazione integrale intelligente da 194 cavalli. La marcia in più la innesta invece RAV4 plug-in hybrid con la nuova batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh di capacità. Passiamo alle due ruote. Yamaha l'ha fatto ancora. Niente leva della frizione, niente pedale del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7 Y AMT. Sotto le carene batte il cuore pulsante della casa derivata, il noto bicilindrico CP2 da 689 cm3. Parliamo dei soliti 73,4 cavalli di potenza e di un valore di coppia pari a 68 Nm. Ma la vera star è il sistema YIMT. Dal peso di solo 2,8 kg usa due attuatori elettrici per gestire frizione e cambio. Onda evolve il concetto di moto accessibile introducendo l'e-clutch sulle nuove XL750 Transalp e CB750 Hornet. Una tecnologia che elimina l'uso della frizione mantenendo il cambio tradizionale. La Transalp migliora nella maturità ciclistica e nel comfort, la Hornet resta reattiva e divertente, entrambe accomunate da un bicilindrico tra i migliori della categoria e da una soluzione che unisce innovazione e tradizione. Chiudiamo con una curiosità: le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Nel corso del 2025 i comuni del nostro paese hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso le più diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si fermava a 1,4 miliardi di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Ne.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology.

0: Samsung e i marchi Gentle Monster e Warby Parker. A differenza dei Google Glass originari che montavano un piccolo display nell'angolo di una lente, gli esemplari con a bordo Android XR sono privi di schermi, posizionandosi più come accessorio complementare al telefono che sostituito. Ad oggi l'unico modello con un vero e proprio pannello interattivo è rappresentato dai Meta Ray-Ban Display. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'accessibilità dello scorso 21 maggio, Apple ha presentato nuovi strumenti per rendere i propri dispositivi più inclusivi, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si parte con la realtà mista di visori Apple Vision Pro, ai quali è stato aggiunto un sistema di controllo per le sedie a rotelle motorizzate. Usando il tracciamento oculare, gli utenti potranno guidare sistemi compatibili semplicemente guardando dove vogliono andare e confermando i comandi con lo sguardo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il mondo di Eternia si prepara a tornare sul grande schermo con Masters of the Universe, nuovo adattamento live action diretto da Travis Knight, dedicato all'universo di He-Man. A quasi 4 decenni dal precedente tentativo cinematografico, la celebre saga nata dal franchise Mattel affronta una nuova trasposizione pensata per rilanciare uno dei marchi più iconici della cultura pop internazionale. La storia segue il principe Adam, separato da bambino dalla spada del potere, è costretto a tornare su Eternia anni dopo per affrontare il dominio di Skeletor. E dopo anni di silenzio torna sul grande schermo una delle saghe più iconiche degli anni 2000. Dal 4 giugno al cinema il nuovo Scary Movie, sesto capitolo della celebre saga.

0: La parodia che torna a sbeffeggiare i film horror di successo. Diretto da Michael Tides, la trama riporta i personaggi al centro di una nuova minaccia. A distanza di anni dagli eventi originali, i protagonisti si ritrovano ancora una volta nel mirino di un killer mascherato. Il nuovo capitolo aggiorna però il bersaglio della sua satira, prendendo di mira non solo i film horror contemporanei, ma anche l'intero sistema dei franchise cinematografici, tra reboot, sequel e spin-off. Passiamo ora alle serie TV. Da non perdere, The Witness, miniserie crime-drama britannica. In tre episodi, basata su una storia vera. Diventato padre single da un giorno all'altro dopo il brutale assassinio della compagna Rachel al Wimbledon Common di Londra nel 1992, André mette da parte il proprio dolore e fa di suo figlio Alex, unico testimone dell'aggressione alla madre, il centro della sua vita, su Netflix dal 4 giugno. Il 5 giugno debutta sempre su Netflix una nuova serie sudcoreana, Lezioni Vere. È una storia catartica incentrata sul Bureau per il diritto all'istruzione, un'istituzione fondata con lo scopo ambizioso di impartire vere e proprie lezioni a studenti, insegnanti e genitori che osano oltrepassare il limite. Operando anche al di là dei limiti imposti dalla legge, questa squadra non si ferma davanti a nulla, pur di ristabilire l'ordine all'interno della scuola. Tra le serie più attese di Prime Video a giugno c'è The Legend of Vox Machina, quarta stagione della celebre serie animata fantasy ispirata alla campagna di Critical Role. Ambientata un anno dopo gli eventi del Chroma Conclave, la nuova stagione mostra i membri dei Vox Machina separati e alla ricerca di un nuovo equilibrio. Quando però una minaccia oscura torna a mettere in pericolo il regno, il gruppo dovrà riunirsi ancora una volta. Il mese di Disney Plus si apre invece il 2 giugno con Not Suitable for Work, nuova comedy che segue un gruppo di giovani adulti alle prese con ambizione, carriera e vita privata a Manhattan. Il giorno successivo, il 3 giugno, arriva Will Trent 4, nuova stagione del crime drama con Ramon Rodriguez. E il 4 giugno Sky Atlantic e Now danno il via alla prima stagione di Billy the Kid, nuova serie western d'avventura che racconta la vita del leggendario fuorilegge Billy McCarthy. La storia parte dalle sue origini in un'umile famiglia irlandese a New York, per seguire il suo viaggio verso le terre del West, dove la vita di pastore e cowboy si trasforma in una spirale di violenza, fino all'adesione alla banda di Jesse Evans e al mito di Billy the Kid. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La tavola rappresenta da sempre il fulcro pulsante della vita domestica, un palcoscenico dove si intrecciano relazioni e sapori. In questo spazio di pura condivisione, il servizio di posate smette di essere un mero strumento per elevarsi a vero ambasciatore del gusto personale. Abbandonati i retaggi di un'etichetta troppo rigida, apparecchiare diventa oggi un gesto creativo, una dichiarazione di ospitalità che passa attraverso la cura del minimo dettaglio. La scelta dei metalli definisce l'atmosfera dell'intero pasto, regalando ai commensali un'esperienza visiva che anticipa il piacere del cibo. L'evoluzione del disegno industriale ha ridefinito l'ergonomia di questi oggetti, trasformandoli in estensioni naturali della mano. Soppesare una forchetta ben bilanciata o impugnare un coltello dal manico perfetto restituisce una sensazione di totale armonia. Le fucine sperimentano continuamente nuove leghe e finiture, allontanandosi dal dominio dell'acciaio lucido. Superfici satinate o sabbiate conquistano la scena, offrendo una matericità più calda. Le sfumature si moltiplicano, esplorando bagliori ramati, neri opachi o delicati riflessi che dialogano morbidamente con la porcellana. Il concetto stesso di corredo unitario cede il passo a una visione più fluida dell'allestimento. Sulla mensa di maggio la mescolanza di stili non è più considerata un errore, ma una scelta estetica ricercata. Accostare un cucchiaio dal sapore antico, ereditato dalle generazioni passate, a un coltello dalla linea estremamente pulita crea un contrasto ricco di fascino narrativo. Questa libertà compositiva permette di costruire scenografie sempre nuove, capaci di adattarsi a un pranzo veloce illuminato dal sole primaverile o una cena sotto le stelle, dove ogni elemento racconta la sua storia. In un'epoca in cui i pasti si consumano in fretta, investire in strumenti di qualità rappresenta un invito a rallentare il ritmo. Apparecchiare con cura la mensa quotidiana significa restituire dignità al rito della nutrizione e celebrare l'incontro. Non si tratta di ostentare, ma di circondarsi di pura bellezza. Sentire il tintinnio di un metallo nobile contro il piatto o osservare la luce che accarezza i profili di un coltello sono piaceri silenziosi che arricchiscono l'animo. Un buon servizio non invecchia mai, acquista fascino con l'uso, caricandosi dei ricordi di innumerevoli brindisi. È la firma del padrone di casa, un dono a chi si siede con noi per condividere il pane. Lasciatevi conquistare dal piacere di una tavola ben pensata in ogni occasione. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore francese Daniel Pennac. Se oggi l'uomo non mangia più l'uomo è unicamente perché la cucina ha fatto dei progressi.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Tra inquinamento costante ed eventi accidentali o dolosi come incendi, esplosioni, ma anche a causa dell'uso delle armi per i conflitti in corso nel nostro pianeta, la qualità dell'aria è costantemente a rischio. Ma la tecnologia può venirci in aiuto per analizzare in tempo reale le situazioni di pericolo nell'aria. Esistono infatti diverse app che ci segnalano pericoli come inquinamento, fumo da incendi, polline o condizioni potenzialmente dannose per la salute. La maggior parte di queste applicazioni fornisce dati in tempo reale, previsioni, notifiche e consigli per proteggere la salute respiratoria. La prima si chiama Early Mobile Apps, utile sia per le amministrazioni pubbliche sia per i singoli cittadini. Fornisce aggiornamenti locali e avvisi personalizzati, basati su dati reali di sensori distribuiti sul territorio anziché solo su stazioni ufficiali. IQ Air Visual è forse tra le app più affidabili per monitorare la qualità dell'aria in tutto il mondo. Mostra l'Air Quality Index, ovvero l'indice numerico che indica il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale, ma anche previsioni, principali inquinanti e consigli per la salute. Inoltre trasmette notifiche intelligenti su specifiche condizioni ambientali considerate pericolose. Plam Labs mostra l'indice di qualità dell'aria in tempo reale, mappe locali, città per città e previsioni fino a 72 ore. Invia notifiche se l'inquinamento aumenta e segnala i picchi dell'aria avvelenata o comunque ritenuta pericolosa. Allo stesso tempo, l'app può indicare i picchi di aria fresca e pulita, esattamente come una qualsiasi previsione meteo. Ventosky, un'app meteorologica che include mappe dettagliate sulle polveri sottili ed altri inquinanti, utile per visualizzare il movimento dei pericoli atmosferici. AirCare permette invece di monitorare l'inquinamento, i pollini e i raggi UV, ideale per chi soffre di allergie. Infine, GeoNose nasce come piattaforma social per il monitoraggio degli odori lanciata dal laboratorio di olfattometria dinamica di Udine. È il primo software as a service dedicato al rilevamento degli odori nell'ambiente tramite il supporto di personale selezionato o il semplice contributo dei cittadini grazie alle segnalazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il Castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il Castello di Otveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano. Il Castello di Otveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Otveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana nel 1984 è divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il Castello Otveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero Golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria e ingresso in gruppi, e dura circa 50 minuti. Il Castello Otveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Sono le 7.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura al conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. E poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, così commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. E siamo alla politica. Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti, fanno sapere da Carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise. E siamo alla cronaca. Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice invece la premier Meloni. Il Colle intanto prende atto che la grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, non c'è stata inconsueta segretezza, così afferma una nota del Quirinale. Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime, Safer. Lo sport in chiusura con l'Atletica. 3 successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gara, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs, quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battucletti, in evidente difficoltà, chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
4: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Cittadella, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. New hit. Stare con

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 5 giugno 2026 è il 156esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.42. Il santo del giorno è San Bonifacio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 giugno del 1224 Federico II di Svevia fonda l'Università degli Studi di Napoli. È ritenuta la più antica università laica e statale del mondo. Nel 1977 esce sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti della storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Nel 1989, durante la protesta di piazza Tiananmen a Pechino, uno studente cinese, noto come il rivoltoso sconosciuto, si para davanti ai carri armati per cercare di arrestare la loro avanzata. Quell'immagine storica diventerà il simbolo del grande movimento di protesta che portò migliaia di studenti universitari a manifestare contro il regime comunista cinese, che dal canto suo rispose con una sanguinosa repressione militare. Nel 2016 le unioni civili entrano in vigore nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 giugno del 1968 cominciò la fase finale del campionato europeo di calcio, noto anche come Euro 68,

0: organizzato dall'Italia. Nel 2010 la vincitrice del torneo femminile di tennis del Roland Garros è per la prima volta un'italiana, Francesca Schiavone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 giugno del 1966 Gianni Morandi è in vetta alle classifiche con La Fisarmonica. Nel 1970 Pensieri e parole di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. E nel 1999 Jovanotti è tra gli artisti più trasmessi in radio con Per te. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Salvatore Ferragamo, nato a Bonito il 5 giugno 1898 e scomparso a Firenze il 7 agosto 1960. Stilista e imprenditore italiano, è il fondatore della casa di moda omonima. Compie oggi 80 anni l'attrice italiana Stefania Sandrelli. Ha partecipato a oltre 100 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema italiano. Spegne 77 candeline lo scrittore britannico Ken Follett, autore di alcuni dei bestseller più venduti di tutti i tempi. È uno dei più ricchi e famosi giallisti britannici della storia. E buon compleanno anche ad Enrico Ruggeri, il cantautore, scrittore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, compie oggi 69 anni. Spegne infine 39 candeline la giornalista e conduttrice televisiva italiana Giorgia Rossi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cader non può chi ha la virtù per guida.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti che ci segue dalla regia. E allora siamo ormai a venerdì e quindi questa è l'ultima puntata della settimana di Buongiorno Taranto. Vediamo di cosa ci occuperemo questa mattina. Innanzitutto la questione Ilva, ieri ci sono stati due incidenti e intanto sia i sindacati da una parte che l'associazione Giustizia per Taranto dall'altra scrivono al presidente De Caro chiedendo un intervento per i sindacati, per chiedere di intercedere presso il governo e quindi definire una volta per tutte l'avvertenza ex Ilva, mentre l'associazione Giustizia per Taranto dice a De Caro è arrivato il momento di andare oltre l'Ilva e quindi di programmare interventi per il futuro della città, un futuro che non debba più dipendere dall'acciaio. Ma ci occuperemo anche della vicenda che da un paio di giorni sta scuotendo come se non bastasse, insomma, il traffico cittadino, perché ci sono i lavori ai due lati del centro commerciale Porte dello Ionio. Il primo giorno addirittura lavori strada chiusa e lavori eseguiti senza alcun preavviso. Questo oltre ad aver creato disagio al traffico ha creato numerose e gravi difficoltà proprio al centro commerciale, ai negozi e all'ipermercato. Ma disagi non solo per il traffico, ma anche per la carta d'identità elettronica. Come sapete, tra qualche settimana scatta l'obbligo di avere la carta d'identità elettronica. Lunghe file negli uffici comunali dell'anagrafe perché il

0: personale poco e le richieste sono tantissime. Ne parleremo con Fabio Ligonzo, il segretario della CISL Funzione Pubblica. E poi avremo la pagina, la solita pagina del venerdì, l'eco dei social, con il nostro amico Claudio Petrone. Adesso però sentiamo cosa ci raccontano le stelle con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra energia sarà contagiosa oggi, in grado di trasformare un'idea semplice in qualcosa di straordinario. In amore farete bene a gestire la vostra impulsività e cercare un dialogo sincero. Toro, sarete chiamati a conservare la vostra stabilità e a godervi tranquillità e comfort. In ambito lavorativo la vostra pazienza oggi frutterà risultati concreti. Gemelli, le occasioni di dialogo non mancheranno in questa giornata, permettendovi di esprimere le vostre idee con chiarezza e fermezza. Amore e amicizie fioriranno, arricchite dal vostro spirito curioso. Cancro, un giorno per rinforzare i legami con i vostri cari, favorendo la serenità domestica. Il lavoro potrebbe richiedere un po' più di attenzione da parte vostra per evitare incomprensioni. Leone, la fiducia in voi sarà la chiave del vostro successo. In amore evitate di essere troppo dominanti e cercate invece una condivisione più equa delle decisioni. Vergine, la vostra capacità di pianificare e di portare ordine sarà evidente e premiata oggi. In amore la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza, mentre nel lavoro non sottovalutate il valore delle collaborazioni. Bilancia, giornata ideale per riflettere su decisioni importanti. Prendetevi il tempo per analizzare le opzioni con cura. La vostra capacità di trovare un compromesso vi guiderà bene. Scorpione, vi troverete di fronte oggi a situazioni che richiedono un cambiamento. Affidatevi alla vostra intuizione. In amore un mistero potrebbe aprire la porta del vostro cuore a nuove scoperte e incontri. Sagittario, la vostra sete di avventura vi condurrà verso nuove esperienze. In amore non abbiate timore di

0: professionali troveranno finalmente un terreno fertile e allora coltivatele con passione e impegno. In amore dovrete affrontare questioni rimaste in sospeso. Fatelo con gentilezza e apertura. Acquario, in un giorno pieno di sfide, il vostro spirito innovatore vi dirà di muovervi tra diverse possibilità. In amore cercate armonia per evitare fraintendimenti. Pesci, la vostra natura sensibile vi permetterà di capire le emozioni nascoste degli altri. Nel lavoro la vostra capacità di adattamento sarà preziosa. In amore l'arte e la musica porteranno nuovo vigore alla relazione. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Ci sono due modi per vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Bene, allora procediamo con la nostra rassegna stampa. Cominciamo dal Corriere della Sera, la pagina ovviamente dedicata alla Puglia. Parliamo del Salento. Allora, il turismo cafone, con questo apre la pagina web il Corriere della Sera. Il turismo cafone produce i primi danni. Spiagge piene di rifiuti a Porto Cesareo, dune devastate a Torre dell'Orso. Quindi il turismo sì, va bene come forma importante di economia, ma attenzione perché ci sono gli effetti collaterali che possono essere molto spiacevoli. La notizia di cronaca davvero sconcertante: bulli in azione a Taurisano, derubano un quindicenne per strada e lo costringono a strisciare per terra, poi riprendono tutto con il cellulare. Un'altra triste storia che vede protagonisti negativi i minori terribili, le cosiddette baby gang. L'inchiesta su Puglia Promozione: i soldi della regione Puglia spesi per una impastatrice da 40 kg, per un mega frigorifero e per la maratona di New York. Le spese pazze di Puglia Promozione. San Severo, il caso, ricorderete, della sindaca che aveva denunciato pressioni di tipo sessuale, ricatti sessuali. Ebbene, in 13 in consiglio comunale firmano la sfiducia alla sindaca Lidia Colangelo. Pochi giorni fa, aveva denunciato pressioni e ricatti sessuali. Il destino professionale di Michele Emiliano è in bilico. Il CSM, scrive il Corriere della Sera, Corriere del Mezzogiorno, si spacca. 4 sì per l'incarico di consulente al Senato, ma a decidere sarà il plenum. Ancora una notizia di cronaca: a Bari un uomo si barrica in casa in pieno centro, intervento delle forze dell'ordine, strada bloccata per alcune ore. La strage, ricorderete, l'uomo ucciso al Divine Follie di Bisceglie, Filippo Scavo, 21enne, fermato per l'omicidio, guidava l'auto per la fuga del killer. E un'altra storia abbastanza singolare: frasi offensive contro il generale Cadorna, la sindaca di Specchia rischia la condanna per diffamazione aggravata. E dal Corriere passiamo all'Edicola, che apre con l'episodio di Taurisano: quindicenne derubato e costretto a strisciare per terra. La denuncia della madre: il fatto gravissimo si è consumato nei giardini pubblici di Taurisano in provincia di Lecce. E poi ancora la l'edicola, ecco qui. Nelle ASL pugliesi parte la direttiva antisprechi, stop ad assunzioni e concorsi. La presidenza regionale tira il freno d'emergenza contro le spese folli registrate dalle aziende sanitarie commissariate e in attesa dei nuovi direttori generali, con un buco da 349 milioni di euro, di cui 240 da recuperare attraverso la stangata fiscale. Ancora, Porto di Taranto, i sindacati chiedono garanzie per 300 lavoratori. Parliamo dei 300 lavoratori ex TCT, che hanno appunto anche loro un futuro piuttosto incerto, come quello di tutta l'area portuale, perché come sappiamo il porto è in grave crisi da anni ormai.

0: Paura sul volo Francoforte-Los Angeles, il carrello dell'aereo cede prima del decollo, questa è un'altra notizia che riporta l'edicola, e poi donna morta in un incidente tra Mesagne e San Vito dei Normanni, tre indagati per omicidio stradale. E poi altro fatto curioso, notizia di cronaca abbastanza curiosa, da braceria a discoteca abusiva, sigilli al sacro tra Molfetta e Giovinazzo, quindi questa era una braceria, poi girata a discoteca, discoteca abusiva senza autorizzazioni secondo le accuse, sigilli al sacro tra Molfetta e Giovinazzo. Bene, e adesso di nuovo linea alla regia Gisberto Nicoletti, poi la seconda parte della rassegna stampa.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino. Cittadella, Cittadella, New Hit.

concorsi al photo finish, diciamo, da parte dei commissari uscenti. L'armato l'ignoto 2 e il 21enne che portò via Capriati dalla discoteca di Bisceglie, voleva scappare in Australia. Parliamo dell'omicidio al Divine, il locale, noto locale di Bisceglie. Anche la Gazzetta si occupa della vicenda della braceria al Sacro, trasformata in discoteca. Scattano i sigilli tra Giovinazzo e Molfetta. A Manfredonia il giorno del dolore, scooter e palloncini per l'addio ad Antonio Senisi, morto a 14 anni in moto. E la rivolta dei tifosi del Bari, De Laurentiis vattene da Bari, la protesta non si placa, la città tappezzata con la pagina di protesta appunto dei tifosi. E poi parla proprio Michele Emiliano: il mio ritorno in procura, dice l'ex presidente della regione, sarebbe un danno d'immagine per i magistrati. Intanto in commissione arriva il sì alla consulenza in Senato, ma come abbiamo visto il CSM è spaccato su questo. E allora, poi c'erano le polemiche sulla trasmissione televisiva del 2 giugno, le polemiche riguardano, le solleva la sindaca di Lecce Adriana Polibortone, perché dice è una vergogna che nell'intervento della Cortellesi sulle donne in politica, le donne che hanno acquisito il diritto al voto nel 1946, non si sia fatto cenno alla prima presidente del Consiglio donna, cioè a Giorgia Meloni. Andiamo al quotidiano Puglia. La notizia abbiamo già visto sulla Gazzetta del Mezzogiorno: assunzioni e promozioni last minute, i commissari dell'ASL uscenti bloccati dalla regione. E poi Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle in Puglia: un programma solido, dice, per governare, con De Caro ottimi rapporti. C'è l'intervista di Quotidiano. I giochi del Mediterraneo, si sblocca il master plan, la serata inaugurale il 21 agosto a Taranto tra super ospiti e mega eventi. Il turismo in crescita, ma troppi B&B, a Bari un posto letto per uno studente costa sempre di più. Battaglia legale per la paternità, il giudice dispone la riesumazione della salma dell'uomo morto 31 anni fa. Ebbene, adesso ancora linea alla regia e poi torneremo a parlare di ex Ilva.

incidenti e infortuni all'ex Ilva. Ieri ce ne sono stati due di incidenti. Il primo nell'area della Fo4, dove un lavoratore di una ditta dell'appalto ha riportato un trauma da schiacciamento alla mano sinistra. L'operaio è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti radiografici e per valutare appunto l'entità delle lesioni. Il secondo episodio si è invece verificato nell'agglomerato in zona Omo. Secondo le prime informazioni, un mezzo appartenente a una ditta esterna, quindi anche in questo caso, si è ribaltato durante le attività operative. Nell'incidente l'operaio avrebbe battuto la testa e è stato sottoposto ad accertamenti per verificare appunto le sue condizioni, e sono in corso gli accertamenti per verificare la dinamica dei due episodi. E intanto, proprio sul destino dell'ex Ilva, si dividono sindacati da una parte e associazioni dall'altra. Vediamo e sentiamo il nostro servizio. Da una parte il rischio di una gravissima crisi sociale, dall'altra la necessità di sviluppare un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Sono le due istanze arrivate al presidente della regione Antonio De Caro, la prima da parte dei sindacati metalmeccanici, la seconda dall'associazione Giustizia per Taranto. Sia i sindacati che Giustizia per Taranto chiedono un incontro a De Caro per prospettare preoccupazioni ed esigenze, ciascuno dal proprio punto di vista. La prima richiesta di incontro al presidente della regione è arrivata da FIM, FIOM, WILM, USB, che reclamano un intervento pubblico per risolvere la drammatica vertenza dell'ex Ilva. I numeri vertiginosi della cassa integrazione, le procedure di licenziamento avviate dalle imprese dell'indotto, l'assoluta incertezza sul futuro dello stabilimento fanno temere che possa davvero esplodere una bomba sociale senza precedenti. Da qui la richiesta a De Caro di far intervenire la regione per consentire un dialogo con il governo allo scopo di trovare soluzioni per le migliaia di lavoratori coinvolti in questa infinita vertenza, ricorrendo anche ad un tavolo interistituzionale che possa fare ricorso a strumenti straordinari per uscire da questa crisi che si trascina ormai da troppi anni. Dall'altra c'è Giustizia per Taranto. In questo caso l'incontro a De Caro viene chiesto per dare voce alla città, nella convinzione che qualsiasi confronto sul futuro dell'ex Ilva non possa essere limitato alla tutela della continuità produttiva o alla gestione degli ammortizzatori sociali. Giustizia per Taranto ritiene che la tanto annunciata decarbonizzazione sia di fatto irrealizzabile. Né si crede nell'intervento pubblico perché, viene osservato, già da diversi anni lo Stato è il gestore dello stabilimento senza che ciò abbia prodotto risultati sul piano ambientale, industriale e occupazionale. La richiesta al presidente De Caro è dunque quella di sostenere un piano straordinario per Taranto che investa nelle bonifiche, nella riconversione economica, nella formazione professionale e nella creazione di nuova occupazione che non dipenda più dall'acciaio. Sindacati e associazioni continuano quindi a viaggiare su binari diversi, ognuno con le proprie legittime ragioni. Resta il fatto che, comunque la si pensi, da ben 14 anni Taranto vive sospesa nell'attesa di una soluzione che continua a non arrivare, nonostante promesse, proclami, trattative che puntualmente si rivelano del tutto evanescenti. Fin qui l'ex Ilva, le vicende dello stabilimento siderurgico e le diverse posizioni tra chi vorrebbe in qualche modo salvare lo stabilimento, ma soprattutto i lavoratori, e chi invece vorrebbe mettere tutto da parte e intraprendere strade completamente diverse. Adesso linea di nuovo a Gisberto Nicoletti in regia, poi

0: parleremo dei disagi a Porte dello Ionio. Lo faremo con Mauro Tatulli, che è il direttore del centro commerciale. Tra pochissimo.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: giorni c'è stata questa improvvisa chiusura della strada che conduce al centro commerciale Porte dello Ionio senza alcun preavviso, e disagi non solo per il traffico ma, come dicevamo, anche per le attività commerciali della galleria. E ne parliamo proprio con il direttore del centro commerciale, Mauro Tatulli. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: E allora, direttore, com'è la situazione? È migliorata? Abbiamo visto che avete affisso anche dei cartelli ai vostri negozi, insomma, per dire che c'era questo disagio. Avete avuto un calo, giusto?
1: Beh, diciamo che il calo è forte in termini di presenza all'interno del centro commerciale. Il problema nasce tutto da un fatto di disinformazione, perché in realtà noi siamo veramente contenti di questa BRT, perché sicuramente darà una svolta alla mobilità interna della città.
0: Ce lo auguriamo.
1: Però è chiaro che ce lo auguriamo, perché facciamo il tifo per la BRT. Però è chiaro che trovarsi la strada del centro commerciale chiusa la mattina senza un preavviso, senza nessuna comunicazione e soprattutto senza una segnaletica adatta a far sì che i clienti o le persone avessero la possibilità di seguire una strada dedicata che potesse aiutare a poter raggiungere la destinazione. E diciamo che quello è stato il problema più grosso, perché c'è stato tanto disorientamento durante la giornata. E questo ci ha creato dei problemi. Tenga conto che noi abbiamo 8 linee urbane, 3 extraurbane che arrivano al centro commerciale, quindi queste linee sono state bloccate e tra l'altro mi dicono dalla municipalizzata che pure loro non erano stati informati di questo blocco stradale. Quindi tutte queste situazioni hanno creato una serie di disagi.
0: Ecco, direttore, quindi ieri però Clima Mobilità ha istituito delle navette per aggirare, insomma, il percorso ostruito e condurre comunque i dipendenti, perché il disagio c'è stato non solo per i clienti ma anche per i dipendenti della galleria commerciale.
1: Certo, devo ringraziare la Presidente Ghira, che comunque ieri mattina l'ho chiamata e ci ha subito accolti nel suo ufficio con i suoi dirigenti per trovare una soluzione che potesse in qualche modo tamponare la situazione. Quindi con la municipalizzata abbiamo individuato il discorso navetta con degli orari che vanno dalle 6:40 di mattina fino alle 21:30 dal lunedì al sabato, mentre la domenica faranno dalle 6:40 alle 13. Ci sarà una piccola sosta dalle 13 alle 16 e poi dalle 16 alle 21:30.
0: Direttore, ma per siete stati informati, per quanti giorni dureranno questi lavori?
1: Questa è la cosa che comunque ci mette in grosse difficoltà, perché oggi ancora noi non sappiamo la durata del cantiere, perché ci arrivano informazioni di diverso tipo, da 15 giorni a un mese e mezzo, quindi abbiamo informazioni veramente inaffidabili. Questo ci mette sempre di più in difficoltà, perché non abbiamo la possibilità di pianificare niente, non abbiamo la possibilità di programmare niente. Ieri abbiamo avuto un evento all'interno del centro commerciale del Fisidoro.
0: Sì, che abbiamo anche seguito.
1: Certo, cioè c'è stato il caos totale. Noi come centro commerciale ci mettiamo a disposizione del territorio, facciamo eventi che servono a migliorare la qualità della vita del territorio. Ecco, essere trattati in questo modo ci è un po' dispiaciuto, perché forse avremmo avuto necessità di una preinformazione che ci permettesse di poter ammortizzare in qualche modo quello che sarebbe stato l'impatto della chiusura.
0: Direttore, finisca.
1: Premesso che comunque noi siamo pro BRT, perché ripeto, riteniamo che sia uno strumento, un mezzo che possa in qualche modo velocizzare la circolazione all'interno della città.
0: Direttore, un'ultima cosa per chiudere, era emerso un aspetto abbastanza surreale, cioè che una parte del cantiere è su un'area privata e su quell'area non c'era stata alcuna autorizzazione.
1: Questo è un altro aspetto che comunque stiamo vedendo con i nostri legali, stiamo cercando di risolvere, ma ripeto, questi sono aspetti del tutto legali, ma non sono questa la sostanza è oggi
0: la mancanza di informazione che vi ha impedito, insomma, di pianificare la vostra attività, e quindi con con disagio per

0: Per i clienti, per i dipendenti e per comunque il volume d'affari complessivo della galleria commerciale. Grazie.
1: Tenga conto una cosa, che noi stiamo viaggiando con un meno 40% di affluenza al centro commerciale tra ieri e davantieri. Considerato che noi abbiamo 750 dipendenti nel nostro centro commerciale, quindi sono effetti che poi si sentiranno per tutto l'anno, poi saranno numeri che non si potranno più recuperare, che comunque andranno a impattare sullo sviluppo delle attività commerciali presenti all'interno del centro.
0: Chiarissimo, grazie direttore. Buona giornata. Buon lavoro. E adesso di nuovo linea a Gisberto Nicoletti in regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Here we go. Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: Infatti, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. New hit.

0: Bene, e allora disagi anche per cambiare la carta d'identità, per buttar via quella cartacea per passare a quella elettronica che tra un po' diventerà obbligatoria. Gravi, gravissimi disagi negli uffici dell'anagrafe, degli uffici comunali dell'anagrafe in via Fiume, lunghe code. Valentina Castellaneta ci racconta cosa è successo.
1: Da quanto tempo in fila per la carta d'identità?
2: Da stamattina alle 7.
1: Ancora sono le 11
2: ancora non è arrivato il mio turno, mancheranno 5 persone ancora per il mio.
1: Ma lei ha provato a fare la prenotazione online?
2: No, non ho provato a fare quella online, onestamente, quindi non so adesso, so che ci sono tempi lunghissimi, però io ho quella cartacea da sostituire quanto prima.
3: Ore di attesa su un marciapiede, sguardi esasperati, orologi controllati continuamente. Comincia così sotto il primo sole estivo la giornata per centinaia di tarantini. Siamo in via Fiume, ma la scena si ripete identica in via Romagna e a Talzano, file che sembrano interminabili per ottenere il rinnovo della carta d'identità. A fare saltare il sistema il passaggio obbligatorio al documento elettronico. La scadenza incalza, i cittadini si riversano in massa negli uffici, risultato un imbuto burocratico che sta paralizzando la città, colpendo non solo chi deve rinnovare il documento, ma persino le coppie di spose costrette a migrare nei comuni vicini anche solo per le promesse di matrimonio. Un'emergenza che è sbarcata anche in consiglio comunale durante il question time su impulso del consigliere Enzo Di Gregorio. L'assessore alle partecipate Gianni Cataldino ha parlato chiaro, definendo la carenza di personale una piaga atavica legata ai blocchi

0: nazionali sui concorsi, ma con l'estate alle porte e le ferie dei dipendenti già programmati, il tempo stringe. La soluzione proposta dalla Giunta è un travaso d'emergenza: trasferire temporaneamente personale da altri settori per dare respiro agli sportelli anagrafe. Una proposta che ha surriscaldato gli animi in aula, portando alla paralisi del Consiglio e al rinvio della seduta a mercoledì prossimo. Intanto, mentre la politica litiga, i cittadini restano in coda sotto il sole.
1: E ricordiamo che dal 3 agosto non sarà più valida la carta d'identità cartacea, bisognerà passare per forza a quella elettronica. E intanto passiamo la linea a Gisberto Nicoletti, poi parleremo delle difficoltà degli uffici comunali con Fabio Ligonzo, segretario della CISL Funzione Pubblica.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: E negli uffici dell'anagrafe, negli uffici comunali dell'anagrafe, i disagi non sono soltanto per i cittadini che entro il 3 agosto devono avere la carta d'identità elettronica, ma sono anche per i dipendenti comunali. Ne parliamo con Fabio Ligonzo, segretario della CISL Funzione Pubblica. Buongiorno Ligonzo.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
0: E allora, che succede in questi uffici? Non c'è personale, ieri c'è stata anche Maretta in Consiglio Comunale quando si è affrontato questo problema, tant'è che poi la seduta è stata rinviata a mercoledì prossimo.
1: Sì, come dicevi, c'è carenza di personale in tutti gli uffici e in questo caso soprattutto quelli decentrati che si occupano di rilasciare non soltanto le carte d'identità elettroniche ma tutte quelle documentazioni che riguarda lo stato civile, come ad esempio i matrimoni o come riguarda anche le altre certificazioni. Quindi purtroppo siamo pochi e la circolare del Ministero, diciamo, ha aggravato questa situazione, perché voglio ricordare appunto che con questa circolare entro il 3 agosto tutti i cittadini che hanno una carta d'identità cartacea la devono tramutare in carta d'identità elettronica. Quindi il problema è gravoso, perché per i lavoratori ogni carta d'identità per elaborarla ci vogliono circa 20 minuti, quindi è chiaro che il cittadino si reca presso gli uffici, che voglio ricordare non è solo quello di Via Fiume ma anche Paolo VI, Tamburi e Talzano. Questo è un dato che va ricordato, perché magari la maggior parte si reca in Via Fiume ma ci sono altre tre sedi.
0: Quindi appunto ricordiamolo, questo che è molto importante, quindi la carta d'identità elettronica si può fare non solo in Via Fiume ma anche negli uffici di Paolo VI e di Talzano.
1: Paolo VI, Tamburi e Talzano. Anzi, dirò di più, presso la circoscrizione di Via Fiume il mercoledì è stato attivato anche il pomeriggio lo sportello dalle 14.30 alle 17.30, quindi un ulteriore sforzo da parte dei dipendenti, che diciamo non è semplice, diciamo anche la verità, essere allo sportello e elaborare così tante carte d'identità, ma con le difficoltà che il sistema comporta, perché è un sistema collegato con il Ministero degli Interni, quindi tutte le sedi di tutti i comuni sono collegate con il sistema nazionale, quindi ci sono dei rallentamenti. Ma non soltanto, un dato anche questo fondamentale: entro il 3 agosto bisognerebbe fare circa 10.000 carte d'identità elettroniche.
0: A Taranto?
1: A Taranto, purtroppo, sì. Quindi, come sai, le notizie che diamo sono certificate, e purtroppo sono certificate, perché sono dati che provengono dagli uffici e come sindacato siamo in tutti gli uffici, quindi abbiamo rappresentato.
0: Ma era stata attivata la modalità delle prenotazioni online, ma sta funzionando,
1: sì,
0: questa modalità?
1: Allora, la modalità delle prenotazioni online è stata attivata da diverso tempo, ma sino a 10 prenotazioni, come ti dicevo prima. Probabilmente meglio non prenotare che andare di persona, questo sicuramente, perché poi alla fine anche la stessa prenotazione non è facile rispettarla rispetto a tutti i cittadini che dalle 5 di mattina, nel caso di Via Fiume, come sentivo la vostra intervista di ieri, si recano già presso gli uffici per distribuirsi, perché poi ci si auto organizza, no? I cittadini proprio per far rispettare l'ordine, più o meno anche la sicurezza, diciamo che tra di loro si distribuiscono i biglietti a prima mattina, anche se poi diciamo il dipendente quando apre gli uffici distribuisce quelli del comune. Però c'è anche un altro dato fondamentale di cui si discuteva anche ieri in Consiglio Comunale, permettimi, ma non è neanche semplice trasferire i dipendenti presso una sede circoscrizionale.
0: Ecco, perché diciamo la polemica è esplosa quando si è pensato di trasferire i dipendenti da un ufficio all'altro, insomma, per dare manforte a quelli dell'anagrafe.
1: Bravissimo, non è semplice, perché innanzitutto devi essere ufficiale di stato dell'anagrafe, quindi devi

0: dipendenti, anche se avessi 5 nuovi dipendenti, li devo affiancare, quindi o faccio le carte d'identità o affianco quello che le fa. Quindi diciamo ci troviamo in una situazione di emergenza, anche qui lo Stato, o il Ministero in questo caso, fa la circolare, ma probabilmente poi non si cala nelle problematiche generali che hanno tutti i comuni, soprattutto i comuni del sud che sono sotto organico, e quindi poi i problemi si riversano sui cittadini che giustamente si recano nell'ufficio per cercando di ottenere.
1: Come si esce da questa situazione?
0: Come si esce con tanta pazienza da parte nostra, perché noi prima di essere dipendenti siamo cittadini, quindi lo dico come cittadino e poi anche come dipendente comunale, tanta pazienza, comprensione verso i dipendenti, dall'altra parte sicuramente l'assunzione di nuovo personale, ma per il 3 agosto la vedo dura, quindi io spero che l'ANCI nazionale, ma quello anche pugliese, possa scrivere al Ministero per avere una deroga rispetto al 3 agosto, perché è impensabile che solo a Taranto si debbano fare in 2 mesi 10.000 carte d'identità. Ripeto, facendo il conto sono una carta d'identità ogni 20 minuti, cioè dovremmo, diciamo che per via Fiume sono 100 carte d'identità al giorno più o meno.
1: Ed è improponibile.
0: Se tutto va bene, nel senso che se i dipendenti sono in servizio, se non sono in malattia, cioè se a pieno regime sono a via Fiume, delle altre sedi sicuramente meno. Quindi
1: grazie Fabio Ligonzo, segretario della CISL Funzione Pubblica. Quindi cari cittadini che sarete costretti ad avere entro il 3 agosto la carta d'identità elettronica, come si dice a Taranto, facciamoci il segno della croce e quindi armiamoci di pazienza e niente, dobbiamo sopportare questa situazione perché non c'è personale sufficiente negli uffici comunali. Adesso linea Gisberto Nicoletti in regia, poi l'eco dei social con Claudio Petrone.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho la

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: diventare la bufala del secolo, insomma, come è stata portata sulla stampa.
1: Bufala del secolo, sai, senza esprimere giudizi, ma esprimendo dei giudizi, probabilmente si antepone a volte più prima lo scoop, allo scoop alla notizia reale.
0: Ai noi a volte è così.
1: Siete
0: ci
1: giornalisti,
0: facciamo prendere la mano a
1: dalla,
0: volte,
1: dalla notizia, sì, e dallo scoopone.
0: Se qui non è solo per questione di scoop, ma insomma si potrebbe costruire un po' di dietrologia dietro questo scoop.
1: Ma come spesso accade, queste vicende poi partono dai giornali e rischiano di finire nelle aule di tribunale, perché l'ultima notizia era la richiesta di 250 milioni di euro avanzata dai legali della Minetti per la diffamazione.
0: Tra i legali della Minetti c'è un avvocato che da noi è ben conosciuto.
1: Noto
0: alle cronache.
1: Noto alle cronache perché, oltre ad essere un avvocato, apparteneva precedentemente alla Guardia di Finanza.
0: Parliamo di Emanuele Fisicaro, l'avvocato Emanuele Fisicaro, che negli anni scorsi è diventato famoso perché condusse l'inchiesta sugli stipendi d'oro al Comune di Taranto.
1: Quelle inchieste e tante altre inchieste noi apprezziamo, almeno parlo per me, ma credo anche tu, Enzo, l'eclettismo. E quindi chi riesce a passare da un lavoro ad un altro, quindi sai, dalla parte inquirente alla parte difensiva, dimostra di essere un illuminato del diritto, diciamo così. Detto questo, ci sarebbe questa richiesta paventata di 250 milioni di euro, e è comparso, ha parlato anche Travaglio. Ci riferiamo sempre a quello che abbiamo letto sui social e sulla carta stampata e sui giornali.
0: Dice Travaglio?
1: Travaglio che fa? Rilancia e quindi dice: attenzione, non chiedete a noi soldi, non ci denunciate, perché saremo noi invece a denunciare chi ha diffamato noi. Quindi il potenziale diffamatore che chiede, potenziale secondo quello che dicono i giornali, che chiede di
0: che si sente diffamato.
1: E quindi è un grandissimo casino. Il dato oggettivo, però, dobbiamo dirlo per dovere di cronaca, Presidente della Repubblica con un comunicato stampa ha rappresentato i quattro.
0: Sobrio ma pungente quel comunicato del Quirinale.
1: Non la manda a dire, ma con sobrietà. Sì. E il Presidente della Repubblica, i punti sono quattro. Punto primo: la pratica dell'adozione era regolare. Punto 2,
0: l'adozione del bambino da parte di Nicole Minetti.
1: Esattamente. Il bambino purtroppo versava e versa in condizioni di salute davvero particolari, davvero importanti e drammatiche. Punto 3, la Minetti che ha chiesto la grazia avviato questa pratica, questa azione di riabilitazione della sua persona con i servizi sociali, eccetera. E punto 4, che era quello che poi forse aveva scatenato il prurigino, è tutta quella vicenda relativa a festini, un po' un richiamo del vecchio Bunga Bunga.
0: Si è rivelata infondata.
1: Infondata, che sarebbe avvenuta oltreoceano. Si è rivelata infondata perché in Uruguay non sarebbero avvenute. C'era questo test chiave, uno Stefani Ariosto del 2026 sudamericano, che invece dà dei controlli, una task force del ministero e anche dei mandata appunto anche credo dai magistrati della Corte d'Appello, ha accertato che c'erano delle contraddizioni. Insomma, la pratica è regolare, quindi la grazia dovrebbe essere confermata.
0: Per grazia ricevuta.
1: E siamo tutti felici di questa cosa. L'argomento grazia è concluso. Gli strascichi
0: quelli ce li porteremo dietro per un po' di tempo. Nel frattempo c'è il nostro Gisberto Nicoletti che si sta agitando perché vuole la linea. È arrivato il momento in cui dobbiamo restituire il testimone a Gisberto e poi torniamo con l'eco dei social
1: e con un po' di faceto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Give me five. All right.

0: non vuole
1: Claudio,
0: finire. Non
1: Claudio, Gimme Five, abbiamo fatto un'operazione di archeologia musicale. Quanti anni ha questo brano? Gisberto, beh, tu che siete esperto.
2: Io avevo
1: 88, ci dice
2: quasi dieci anni. A proposito di eclettismo,
1: sì,
2: anche l'eclettismo musicale di Jovanotti, da Gimme Five a Io lo so che non sono solo anche quando sono solo, ne ha fatta di strada, ha riempito stadi, ha riempito spiagge.
1: Ti ricordi quando facevi il paninaro col berrettino? Il berrettino che porti pure tu ogni tanto, perché stamattina sei senza berrettino?
2: A verità,
1: il berrettino alla Trump.
2: È la verità, ma m'ho scordato. Allora, Abbiamo di che parlare. Che ci fanno dalla regia? Ci fanno dei gesti strani. Ci dobbiamo avvicinare. Ah, due. Vabbè, andiamo avanti. Non capisco.
1: Che dice? Sta ironizzando. Sta ironizzando sulle nostre chiome, capito?
2: Si fa dell'ironia. Eppure Michael, toccherà anche a te prima o poi.
1: Stiamo parlando di Michael che sta affiancando Gisberto Nicoletti in regia. Michael che è un grande campione, lo sai Claudio, sì, è un campione di capriole.
2: Faccia una capriola. Allora, dicevo prima che dovevamo passare al faceto, però sì, vorrei introdurre questo argomento.
1: Se si per dire diciamo per passare al fascismo, no.
2: ci hai preso Enzo. Allora, fascismo no, però i nipoti di quello che fu il partito di destra più importante d'Italia, nipotini possiamo dire, sono collocati presso Fratelli d'Italia. E così, smanettando sulle notizie, ho preso conoscenza di un tal senatore che si chiama, non Cappelli, ma il senatore Menia o Minia, non lo so. E viene riportata questa notizia.
1: Cappelli è quello del grano.
2: E questo invece è quello della cappellata. Perché sentite che cosa è successo. Nella sala lounge di Ita, il senatore evidentemente stava aspettando di prendere il proprio volo, riposava lì nella sala, c'era anche un altro senatore dei 5 Stelle, e a un certo punto è successo il patatrac, perché pare ci fosse una coppia che stava facendo una videochiamata e si stavano scambiando, sempre in questa sala lounge, delle effusioni amorose. E fin qui cosa c'è di male?
1: Non c'è nulla di male.
2: Perché tutta questa violenza verbale, fisica, quotidiana, finalmente c'è qualcuno che si ama e lo fa anche in pubblico, perché amarsi in pubblico è anche bello, sempre nei limiti del buon costume. Ma dov'era il problema? Non era la tipologia di effusione che ha infastidito il senatore, ma era il fatto che questa coppia fosse una coppia omosessuale. Follia, senatore, follia, anzi, come si dice, aborro. Il senatore si è incazzato perché, ma non l'ha mandata a dire, addirittura sarebbe stato intervistato successivamente e ha confermato, Enzo, che queste sconcezze, cioè due uomini, due omosessuali che si baciavano, questa fosse una sconcezza e non potesse avvenire. Siamo impazziti? Senatore?
1: E il 5 Stelle che ha fatto?
2: E il 5 Stelle si è incazzato pure lui, è intervenuto e ha detto scusami.
1: Contro la coppia?
2: No, si è incazzato contro il senatore.
1: Ok.
2: E allora, oggi questa è una notizia dell'ultima ora, io in verità avrei dovuto parlare, quindi passiamo dal serio. Senatore non si fa. Dicevo, parliamo di cose un po' più ridicole. Allora, parlando di questa cosa mi è venuto in mente, ma io stamattina dovevo parlare di un bel libro che sto leggendo e che ho finito di leggere, un libro che parla della vita di Lino Banfi.
1: Caspita!
2: Che avrebbe detto, probabilmente fosse stato al posto del senatore.
1: È un monumento nazionale, Lino
2: Banfi.
1: No, dico,
2: tornando al senatore avrebbe detto, ricchio il maledetto! Si può dire, perché ormai il politically correct...
1: C'è quella sequenza fantastica, quando stanno per entrare nella locanda, e c'è il tipo con la chitarrina e lui risponde
2: sì, anche Filomena quante ne ha fatte il buon vecchio Lino. No, peraltro che Cozzalone ha iniziato anche con un umorismo fatto in un certo modo, ha dovuto indietreggiare, addirittura siamo finiti al Cammino di Santiago, ha modificato l'ironia. E Lino Banfi scrive questo libro, 90 non mi fa paura, apparentemente potrebbe essere un libro non dedicato a tutti, anche non alle nuove generazioni, ispirazione. Invece io consiglio vivamente la lettura, perché noi abbiamo conosciuto questo personaggio, chi l'ha conosciuto con il commissario Logatto, con l'allenatore nel pallone, con i film della commedia sexy. Ricordo una battuta che si faceva all'epoca, che Edwige Fenech era la donna più pulita d'Italia per tutte le docce che si faceva nei film. Lino racconta questa storia straordinaria della sua esistenza, in cui prima di diventare quello che è diventato, un grande attore, ribadiamo, sia della commedia sia della commedia all'italiana degli anni 70 e degli anni 80, ma lui all'inizio era totalmente povero. Ragazzi, ha dormito addirittura nelle stazioni, ha dormito come un barbone, andava alla mensa dei poveri, perché aveva questo sogno di diventare attore. Aveva lasciato la sua Canaus di Puglia ed era andato a cercare fortuna prima a Milano, poi a Roma. Era approdato a Roma, addirittura ebbe la fortuna di conoscere Totò, altro grande mostro sacro del cinema e del teatro. Ma la cosa che mi ha messo grande tenerezza, e richiudiamo forse l'argomento,
1: mancano 3 minuti, Claudio, quindi stringi.
2: Grande tenerezza è che, siccome lui non aveva un becco di soldi, non aveva una lira, chi lo aiutava da Canosa? La sua fidanzata, che faceva la parrucchiera a Canosa di Puglia.
1: E gli mandava i soldi, e la baguette.
2: E gli mandava i soldi. Cioè, immaginiamo le donne di adesso che vogliono il marito, il compagno sempre a disposizione. Addirittura lei tollerava la lontananza del marito e gli mandava pure i soldi per raggiungere questo sogno. Ma è una storia d'amore straordinaria.
1: Fantastica questa storia. Sto leggendo anche un'altra cosa. Emiliano.
2: Eh sì, perché chiudiamo l'argomento iniziale.
1: Diamo un posto a Emiliano.
2: No, un'adozione. Siamo partiti con l'adozione della Minetti, e evidentemente qui dobbiamo adottare Emiliano. Perché leggiamo sui giornali questa mattina che si sta ancora disquisendo. Ci sono i membri laici del CSM e i membri invece togati che stanno discutendo se mandare Emiliano a lavorare in procura a Napoli, in Campania, o mandare Emiliano a lavorare al ministero
1: come consulente.
2: E si sta votando, si sta disquisendo, sono mesi che si parla di questa cosa. Tra le altre cose, pare che ci sia anche un posto come candidato alle prossime elezioni, che dovrebbero esserci l'anno prossimo.
1: Però al momento è il disoccupato più celebre d'Italia.
2: E noi siamo un po' dispiaciuti.
1: Ci dispiace.
2: Noi forse parleremo con l'editore, se può venire a darci una mano anche a Radio Cittadella.
1: Buongiorno Taranto. Solo che lasciargli tutto lo spazio.
2: Perché lui è facondo di notizie, di cultura, di esperienza politica, di esperienza giudiziaria come magistrato ormai poca, perché sono passati 20 anni da quando non fa il magistrato. Quindi speriamo che si risolva anche questo problema.
1: Cerchiamo di trovare un posto a Emiliano.
2: Noi comunque gli vogliamo tanto bene per quello che ha fatto, e gli vogliamo ancora più bene per quello che farà.
1: E noi così vi salutiamo con Emiliano, nell'auspicio che Emiliano smetta venga cancellato dalle liste dei disoccupati di Puglia. Perché ci dispiacerebbe che le liste fossero allungate, no? Sono già lunghe le liste dei disoccupati in Puglia, quindi uno in più non sarebbe una cosa buona. Allora, Claudio,
2: buongiorno,
1: buon fine
2: Taranto,
1: settimana.
2: Buongiorno Taranto, e forza Taranto, perché c'è l'andata della finale.
1: E possiamo andare tutti. Senza limiti.
2: Contro i Gladiator.
1: Gladiator,
2: chiedo scusa.
1: O Gladiator, come si è detto agli inizi.
2: I gladiatori contro i gladiatori.
1: Russell Crowe.
2: I delfini contro i gladiatori.
1: Andremo da Russell Crowe, va bene. Grazie per averci seguito con questo scoppiettante finale di Buongiorno Taranto. Grazie a Claudio Petrone, a Gisberto Nicoletti e a Michael Schino. E niente.
2: Buon fine settimana.
1: E buon proseguimento di giornata.
0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. La notte su Cittadella.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura alle notizie dall'estero, all'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. Intanto nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni deceduto per le ferite riportate.
3: Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui coi funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato, rimasto anonimo.
4: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie dei più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise.
3: La cronaca, tragico incidente nel Bresciano, a Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vittime coinvolte si è semiribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia.
4: Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto

0: Sul carcere per i due presunti assassini, pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite Safer avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato la polizia.
1: Atletica, 3 successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la 3ª volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs quinto nei 100 metri vinti dall'AIS. Una generosa Nadia Battocletti in evidente difficoltà chiude solo 13esima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara.
0: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 5 giugno 2026 è il 156esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.42. Il santo del giorno è San Bonifacio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 giugno del 1224 Federico II di Svevia fonda l'Università degli Studi di Napoli. È ritenuta la più antica università laica e statale del mondo. Nel 1977 esce sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti della storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Nel 1989, durante la protesta di piazza Tiananmen a Pechino, uno studente cinese, noto come il rivoltoso sconosciuto, si para davanti ai carri armati per cercare di arrestare la loro avanzata. Quell'immagine storica diventerà il simbolo del grande movimento di protesta che portò migliaia di studenti universitari a manifestare contro il regime comunista cinese, che dal canto suo rispose con una sanguinosa repressione militare. Nel 2016 le unioni civili entrano in vigore nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 giugno del 1968 cominciò la fase finale del campionato europeo di calcio, noto anche come Euro 68, organizzato dall'Italia. Nel 2010 la vincitrice del torneo femminile di tennis del Roland Garros è per la prima volta un'italiana, Francesca Schiavone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 giugno del 1966 Gianni Morandi è in vetta alle classifiche con La Fisarmonica. Nel 1970 Pensieri e parole di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. E nel 1999 Jovanotti è tra gli artisti più trasmessi in radio con Per te. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Salvatore Ferragamo, nato a Bonito il 5 giugno 1898 e scomparso a Firenze il 7 agosto 1960. Stilista e imprenditore italiano, è il fondatore della casa di moda omonima. Compie oggi 80 anni l'attrice italiana Stefania Sandrelli. Ha partecipato a oltre 100 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema italiano. Spegne 77 candeline lo scrittore britannico Ken Follett, autore di alcuni dei bestseller più venduti di tutti i tempi. È uno dei più ricchi e famosi giallisti britannici della storia. E buon compleanno anche ad Enrico Ruggeri, il cantautore, scrittore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, compie oggi 69 anni. Spegne infine 39 candeline la giornalista e conduttrice televisiva italiana Giorgia Rossi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cader non può chi ha la virtù per guida.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up. Pop-up.
0: Musica e notizie.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il mondo di Eternia si prepara a tornare sul grande schermo con Masters of the Universe, nuovo adattamento live action diretto da Travis Knight, dedicato all'universo di He-Man. A quasi 4 decenni dal precedente tentativo cinematografico, la celebre saga nata dal franchise Mattel affronta una nuova trasposizione pensata per rilanciare uno dei marchi più iconici della cultura pop internazionale. La storia segue il principe Adam, separato da bambino dalla spada del potere e costretto a tornare su Eternia anni dopo per affrontare il dominio di Skeletor. E dopo anni di silenzio torna sul grande schermo una delle saghe più iconiche degli anni 2000. Dal 4 giugno al cinema il nuovo Scary Movie, sesto capitolo della celebre saga parodia che torna a sbeffeggiare i film horror di successo. Diretto da Michael Tides, la trama riporta i personaggi al centro di una nuova minaccia. A distanza di anni dagli eventi originali, i protagonisti si ritrovano ancora una volta nel mirino di un killer mascherato. Il nuovo capitolo aggiorna però il bersaglio della sua satira, prendendo di mira non solo i film horror contemporanei, ma anche l'intero sistema dei franchise cinematografici, tra reboot, sequel e spin-off. Passiamo ora alle serie TV. Da non perdere, The Witness, miniserie crime drama britannica in 3 episodi, basata su una storia vera. Diventato padre single da un giorno all'altro dopo il brutale assassinio della compagna, Rachel, al Wimbledon Common di Londra nel 1992, Andre mette da parte il proprio dolore e fa di suo figlio Alex, unico testimone dell'aggressione alla madre, il centro della sua vita, su Netflix dal 4 giugno. Il 5 giugno debutta sempre su Netflix una nuova serie sudcoreana, Lezioni Vere. È una storia catartica incentrata sul Bureau per il diritto all'istruzione, un'istituzione fondata con lo scopo ambizioso di impartire vere e proprie lezioni a studenti, insegnanti e genitori che osano oltrepassare il limite. Operando anche al di là dei limiti imposti dalla legge, questa squadra non si ferma davanti a nulla, pur di ristabilire l'ordine all'interno della scuola. Tra le serie più attese di Prime Video a giugno c'è The Legend of Vox Machina, 4ª stagione della celebre serie animata fantasy ispirata alla campagna di Critical Role. Ambientata un anno dopo gli eventi del Chroma Conclave, la nuova stagione mostra i membri dei Vox Machina separati e alla ricerca di un nuovo equilibrio. Quando però una minaccia oscura torna a mettere in pericolo il regno, il gruppo dovrà riunirsi ancora una volta. Il mese di Disney Plus si apre invece il 2 giugno con Not Suitable for Work, nuova comedy che segue un gruppo di giovani adulti alle prese con ambizione, carriera e vita privata a Manhattan. Il giorno successivo, il 3 giugno, arriva Will Trent 4, nuova stagione del crime drama con Ramon Rodriguez. E il 4 giugno Sky Atlantic e Now danno il via alla 1ª stagione di Billy the Kid, nuova serie western d'avventura che racconta la vita del leggendario fuorilegge Billy McCarthy. La storia parte dalle sue origini in un'umile famiglia irlandese a New York, per seguire il suo viaggio verso le terre del West, dove la vita

0: Visual Radio TV. Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Sono le 9 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Ancora incidenti sul lavoro nello stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto. Due operai di ditte d'appalto sono rimasti feriti in episodi distinti. Il primo è avvenuto nell'area AFO 4, dove un lavoratore ha subito un trauma di schiacciamento alla mano sinistra ed è stato trasportato in ospedale. Poco dopo, nel reparto agglomerato, un mezzo si è ribaltato durante le attività operative. L'operaio alla guida ha battuto la testa ed è sotto accertamento. Le sigle sindacali tornano a denunciare la carenza di sicurezza per l'indotto. Intanto le indagini sono in corso. E parliamo ancora di sindacati, perché CGIL, CISL e UIL, i sindacati dei trasporti, chiedono un incontro urgente alle istituzioni locali e nazionali per sbloccare la vertenza dei 300 lavoratori della Taranto Port Workers Agency. A far scattare l'allarme è l'imminente avvio dei bandi di formazione a fronte della scadenza degli ammortizzatori sociali fissati per il 31 dicembre 2020.

0: 26 sindacati temono che i corsi non si concludano in tempo, lasciando il personale senza indennità e clausola sociale per la ricollocazione. Pesa inoltre l'assenza da 3 anni di un operatore per il lavoro temporaneo, un vuoto che frena lo scalo ionico, chiesto un rapido riscontro. E sono partiti i lavori per la riqualificazione della rete degli ipogei a Taranto Vecchia, finanziati con i fondi del CIS. Il primo cantiere interessa l'ipogeo Passo di Ronda in via Cava, accesso strategico a un percorso sotterraneo che collegherà 9 siti storici, tra cui Palazzo degli Ponti, Ciurie e Palazzo Amati. L'obiettivo dell'amministrazione è trasformare la Taranto nascosta in un circuito culturale e turistico vivo, capace di ospitare mostre ed eventi. Il vice sindaco Mattia Giorno ha confermato il monitoraggio costante dei cantieri e l'avvio di una gestione coordinata con gli uffici comunali per restituire stabilmente questi spazi identitari alla comunità. E passiamo ai giochi del Mediterraneo. Il governo ha approvato il terzo master plan del commissario ferrarese, ora al vaglio della regione Puglia per l'intesa. Il piano non stanzia nuovi fondi, ma sblocca subito 3,5 milioni di euro dai risparmi dei ribassi d'asta. Le risorse serviranno per asfaltare le strade di Taranto e adeguare la base navale della Marina, dove alloggeranno 4.500 atleti a bordo delle 2 navi. I tempi sono strettissimi, mancano solo 70 giorni. Salta invece il restauro del municipio. Intanto un vertice in prefettura ha blindato la sicurezza, ferie sospese per le forze dell'ordine e un piano sanitario ad hoc. Albano canterà l'inno all'inaugurazione allo Iacovone. E parliamo ancora di sport con Francesco Friuli.
1: 830 biglietti polverizzati in meno di 3 ore ad Aversa. Sarà esodo dei tifosi del Taranto, che potrebbero praticamente essere in numero superiore rispetto a quelli di casa. Per quanto riguarda la formazione della gara d'andata tra Gladia Torre e Taranto, il tecnico di casa Farina non dovrebbe discostarsi dall'11 che ha superato la Matese. Per quanto riguarda Danucci, sta valutando alcune novità con Aziosmanovic e Delvino dal primo minuto in difesa, dubbio incerti a centrocampo. Ricordiamo, radiocronaca domenica della partita sui 96.500 MHz a partire dalle ore 16.25, ma anche in DAB Plus, sui dispositivi Alexa e Google, sul sito radiocittadella.it cliccando sul pulsante ascolta. Per quanto riguarda la trasferta di Aversa, la questura di Caserta ha invitato i sostenitori ionici a muoversi con largo anticipo e ha predisposto un percorso dedicato.
0: E passiamo alla pagina degli spettacoli. Stasera la sesta edizione del MAP Festival si apre a Villa Peripato con il live jazz radio di Gegè Telesfoforo, accompagnato da una line-up straordinaria. L'artista porterà sul palco energia e ritmo sotto le stelle. L'evento è firmato dall'Orchestra della Magna Grecia e prevede, per i primi 50 biglietti acquistati su Viva Ticket, una visita guidata gratuita nella storica Villa Pantaleo. E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
2: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra proporrà alcuni dei suoi scritti e delle sue poesie, che sono state da sempre parti integranti del suo immaginario. Giovanni Gastel Rewind a Milano presso Palazzo Citterio. Ci spostiamo a Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni, dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck. Un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e allo stesso tempo tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, personaggi e suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso, che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e di arte.

0: dialogo tra civiltà, con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale austriaca. Il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potente della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo, presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine, di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autrice ripercorre con lucidità e passione un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ciao, sono Costanzo Del Pinto, un saluto a tutti gli amici di Radio Cittadella, questo è il mio nuovo singolo, L'anima che rompe.
3: Quanta

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
0: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. I do my hair toss, check my nails.

0: amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra Tavascan. Le versioni d'accesso a motore singolo prevedono la sola trazione posteriore, caratteristica rilevante tenendo conto delle prestazioni normalmente non indifferenti, 286 cavalli e 545 Nm. L'architettura è 400 volt e il pacco batteria montato su tutte le versioni è un'unità NMC da 82 kWh lordi, ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in continua a 135 kW. In quest'ultimo caso significa ripristinare dal 10 all'80% in 28 minuti. Finora 5 generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia con un nuovo RAV4 anno 2026 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 cavalli che per quella AWD a trazione integrale intelligente da 194 cavalli. La marcia in più la innesta invece RAV4 plug-in hybrid con la nuova batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh di capacità. Passiamo alle due ruote. Yamaha l'ha fatto ancora. Niente leva della frizione, niente pedale del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7 YAMT. Sotto le carene batte il cuore pulsante della casa Iwata, il noto bicilindrico CP2 da 689 cm3. Parliamo dei soliti 73,4 cavalli di potenza e di un valore di coppia pari a 68 Nm. Ma la vera star è il sistema YAMT. Dal peso di solo 2,8 kg usa due attuatori elettrici per gestire frizione e cambio. Onda evolve il concetto di moto accessibile introducendo l'e-clutch sulle nuove XL750 Transalp e CB750 Hornet. Una tecnologia che elimina l'uso della frizione mantenendo il cambio tradizionale. La Transalp migliora nella maturità ciclistica e nel comfort, la Hornet resta reattiva e divertente, entrambe accomunate da un bicilindrico tra i migliori della categoria e da una soluzione che unisce innovazione e tradizione. Chiudiamo con una curiosità: le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Nel corso del 2025 i comuni del nostro paese hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso le più diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si fermava a 1,4 miliardi di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo che porta la firma del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
1: All'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni, deceduto per le ferite riportate.
2: Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare Cinese, effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo molti anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
1: La cronaca archiviata a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini. Una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice la premier Meloni.
2: Il Colle intanto prende atto che la grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, afferma una nota del Quirinale, e non c'è stata inconsueta segretezza.
1: Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in un'ora e 20 minuti. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
3: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
5: Partecipiamo Taranto.
6: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, alla regia e alla parte tecnica. Una nuova puntata insieme, l'ultimo giorno della settimana, però ci sono tante tante cose da dire, tanti ospiti, tante bellezze del nostro territorio, tutto quello che accadrà in questi giorni, festival, esperienze incredibili da vivere soprattutto qui nella nostra zona e ovviamente esteso ai luoghi e al nostro territorio tutto. Scrivetemi 339-780-6868, 099 47 30 144 se volete intervenire in diretta e se avete dei progetti da mandarci in redazione @radiocittadella.it. Adesso partiamo subito con la musica e si parte con la New Hit.
0: Cittadella. Cittadella. New hit. Stare con

vorrei tanto mostrare i messaggi con tanto di foto che ci arrivano. Un caffè, radio, TV, Cittadella, iniziamo la giornata. Quindi c'è questo bel caffè, cos'è, un mocaccino, che cos'è, un espressino, computer, bello, in bellissimo. Noi salutiamo Sabrina che ci scrive, ciao, buona giornata a te. E adesso, lo sapete, noi salutiamo tutti quelli che sono ad esempio come Sabrina in streaming, quindi dal computer, sul sito radiocittadella.it, in Italia e all'estero. Salutiamo chi ci ascolta sui 96.5 FM, ma anche sulle frequenze da DAB Plus, quindi il suono digitale del DAB Plus Radio Cittadella, e Cittadella TV canale 94 Puglia e Basilicata. Salutiamo tutti. Adesso noi partiamo subito con i primi ospiti, ma prima facciamo una breve pausa e ascoltiamo ancora un po' di musica. Tra poco.

0: Bella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il San Chivo e l'Inter proseguiranno il loro rapporto vincente. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora le firme e l'annuncio ufficiale, che arriveranno comunque a breve. Chivu, che ha centrato il double scudetto Coppa Italia la prima stagione sulla panchina dell'Inter, era arrivato ieri in sede per finalizzare i propri termini del prolungamento e per impostare il mercato insieme alla società. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora.

0: e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino. Atletica, il Golden Gala di Roma 2026 si chiude con una tripletta azzurra, 3 successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. Nadia Battocletti, in evidente difficoltà e non al meglio, prova a non mollare nei 5.000 ma crolla in lacrime al traguardo. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi. Sentiamo le sue parole.
1: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste. Ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9,99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
0: La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas fino al 2037 grazie a un nuovo rinnovo decennale. Come recita il comunicato ufficiale, il Gran Premio di Las Vegas è diventato sinonimo di ospitalità, intrattenimento ed esperienza per i fan di livello mondiale. In pista Max Verstappen ha conquistato la vittoria 2 volte, mentre George Russell si è aggiudicato il titolo nel 2024, lo stesso anno in cui l'evento ha visto ben 113 sorpassi e Verstappen ha conquistato il suo 4º titolo mondiale consecutivo di Formula 1. Il basket con una prestazione maiuscola in un taliercio sold out. Venezia batte 89-85 la Virtus Bologna in gara 3 e torna in vantaggio nella serie di semifinale dei playoff di Serie A. Ora sul 2-1 è un passo dalla finale scudetto. La squadra lagunare avrà il primo match point in gara 4 sabato alle 20, sempre in casa, mentre l'Ulidata sarà obbligata a vincere per forzare la decisiva gara 5 lunedì a Bologna. Dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella.

volta Vasco Rossi, meraviglioso pezzo, ringraziamo l'amico che ci scrive da Matera, che ha voluto sentire questo pezzo, a cui consiglio di ascoltare la bellissima versione con orchestra dello stesso brano, cantata dalla meravigliosa Ornella Vanoni. Quindi, caro amico, ti consiglio di ascoltare anche questa versione. Amici, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica, e adesso io sto per entrare in videocollegamento con un'artista preziosa, incredibile, e una pianista, musicista e conduttrice. Lei è Gloria Campaner e una sarà qui per il MAP Festival, e ci sono insomma tante cose da raccontare, perché il MAP Festival, come ogni anno, è un festival che

0: Ali stradali romantici, big map, map graffiti e girandole, insomma questo e tanto altro. Sarà la sesta edizione del Map Festival, questo contenitore straordinario cresciuto nel tempo con le proposte e anche anticipazioni di artisti e architetti di altro profilo che hanno impresso spessore e un percorso intellettuale rivolto a un pubblico sempre più numeroso. Noi siamo felici di questo. Allora, è al telefono, buongiorno Gloria, benvenuta, bentrovata.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, la sesta edizione, come dire, incredibile, esplosiva, perché ci sono tante cose. Tu sei co-direttore artistico della rassegna insieme ovviamente a Piero Romano. Raccontaci tutto, perché io ho un po' dato delle anticipazioni rispetto alle giornate che saranno, ma ho visto che ci sono tante cose, come sempre più belle.
1: Ci sono tante cose, è un'edizione veramente molto ricca e che comincia anche in maniera intensa, perché abbiamo l'inaugurazione questa sera, che è già sold out alla Villa Pantaleo con GG Telefono, e poi c'è domani una giornata già veramente molto ricca con eventi dal mattino alla sera. Cominciamo con un breakfast concert a Palazzo Troilo, il pomeriggio c'è un workshop con GG Telesforo, una passeggiata filosofica e diciamo dedicata anche alle neuroscienze, alla consapevolezza dell'ambiente e della natura con Andrea Bariselli, in partenza dall'Oasi del Battendieri alle 6 del pomeriggio di domani, e poi ci spostiamo tutti a Relais Isto per una serata di musica, serata sinfonica di musica di Rossini e Mozart. Vi do anche dei miei personali highlight.
0: Okay.
1: Naturalmente mi fa piacere invitare tutto il pubblico alla presentazione del quadro sonoro che ho realizzato con Amara, che verrà naturalmente presentato alla città e in prima assoluta il 10 giugno al mattino alla Camera di Commercio alle 10.30.
0: Che bello.
1: Nell'ambito dei progetti che l'Orchestra della Magna Grecia fa per la città di Taranto, i cosiddetti quadri sonori. E il docufilm di Valentina Cenni con Stefano Bollani, che verrà presentato a Taranto per la prima volta l'11 giugno la sera alla Masseria Battaglia, e saranno presenti anche la regista e Valentina Cenni e Stefano Bollani, che suonerà anche qualcosa per noi dopo la proiezione del film.
0: Che bello.
1: Quindi questi sono i miei inviti personali, ma devo dire che il programma è ricchissimo e spero che sia fresco. Mettino tutti a prenotare e a prendere gli ultimi biglietti, perché è veramente
0: è veramente sono spettacoli
1: splendido.
0: Imperdibili, è vero. Posso farti una domanda, già che ci sei? Il tuo quadro sonoro insieme ad Amara, voglio solo, se è possibile, se vuoi rispondermi, chiedere una piccola curiosità, una piccola, come dire, tra virgolette, anticipazione. Ha dei colori? Se dovessi descriverlo con dei colori, con delle cose.

0: flusso universale, rigenerazione, quindi ha un significato molto profondo e potente.
1: Mamma mia.
0: Ed è proprio dedicato al mare e a quell'oceano anche interiore. Che possiamo vedere in noi a volte anche senza avere proprio l'acqua davanti, ma nel caso di Taranto l'acqua è ovunque e quel
1: Certo.
0: giorno la vedremo davanti alla terrazza e sarà una vista splendida, quindi è un quadro che racconta anche
1: Sì.
0: la storia di Taranto e dei due mari, ma è molto speciale perché andrebbe ascoltato anche con una posizione
1: Sì.
0: speciale delle mani che si chiama Yala Mudra. Quindi si può anche cercare di ascoltarlo come se si facesse una piccola meditazione, tanto dura solo 5
1: Bellissimo,
0: minuti. Quindi
1: bellissimo.
0: questa è la nostra idea.
1: Senti, io ti immagino con la tua mano sinistra che fa degli arpeggi
0: Sì,
1: molto.
0: ci saranno.
1: Sinistra
0: C'è un
1: e destra.
0: crescendo, il pianoforte sempre di più diventa protagonista e alla fine ha proprio degli arpeggi, delle scale scroscianti, proprio perché
1: Bello.
0: è un mare che piano piano anche si risveglia
1: Che bello, non
0: e
1: vediamo
0: poi
1: l'ora.
0: si placa.
1: Ce l'hai descritto in maniera che noi non possiamo non vederlo, sentirlo e non vediamo l'ora che questo accada. Grazie Gloria per essere stata
0: Grazie,
1: nostra ospite.
0: grazie
1: Buon
0: infinite.
1: lavoro e a presto.
0: Buongiorno,
1: Grazie,
0: buongiorno,
1: grazie
0: grazie.
1: mille. Amici, dopo questa descrizione meravigliosa, noi dobbiamo andare a vedere e sentire questo quadro sonoro di Gloria Campaner e Amara. Detto questo, diamo linea alla regia e noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Sono le 10 e 30 minuti.
3: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
4: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Ancora incidenti sul lavoro nello stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto. Due operai di ditte d'appalto sono rimasti feriti in episodi distinti. Il primo è avvenuto nell'area AFO 4, dove un lavoratore ha subito un trauma di schiacciamento alla mano sinistra ed è stato trasportato in ospedale. Poco dopo, nel reparto agglomerato, un mezzo si è ribaltato durante le attività operative. L'operaio alla guida ha battuto la testa ed è sotto accertamento. Le sigle sindacali tornano a denunciare la carenza di sicurezza per l'indotto. Intanto le indagini sono in corso. E parliamo ancora di sindacati, perché CGIL, CISL e UIL, i sindacati dei trasporti, chiedono un incontro urgente alle istituzioni locali e nazionali per sbloccare la vertenza dei 300 lavoratori della Taranto Port Workers Agency. A far scattare l'allarme è l'imminente avvio dei bandi di formazione a fronte della scadenza degli ammortizzatori sociali fissati per il 31 dicembre 2026. I sindacati temono che i corsi non si concludano in tempo, lasciando il personale senza indennità e clausola sociale per la ricollocazione. Pesa inoltre l'assenza da 3 anni di un operatore per il lavoro temporaneo, un vuoto che frena lo scalo ionico, chiesto un rapido riscontro. E sono partiti i lavori per la riqualificazione della rete degli ipogei a Taranto Vecchia, finanziati con i fondi del CIS. Il primo cantiere interessa l'ipogeo Passo di Ronda, in via Cava, accesso strategico a un percorso sotterraneo che collegherà 9 siti storici, tra cui Palazzo degli Ponti, Ciurie e Palazzo Amati. L'obiettivo dell'amministrazione è trasformare la Taranto nascosta in un circuito culturale e turistico vivo, capace di ospitare mostre ed eventi. Il vice sindaco Mattia Giorno ha confermato il monitoraggio costante dei cantieri e l'avvio di una gestione coordinata con gli uffici comunali per restituire stabilmente questi spazi identitari alla comunità. E passiamo ai giochi del Mediterraneo. Il governo ha approvato il terzo master plan del commissario Ferrarese, ora al vaglio della regione Puglia per l'intesa. Il piano non stanzia nuovi fondi, ma sblocca subito 3,5 milioni di euro dai risparmi dei ribassi d'asta. Le risorse serviranno per asfaltare le strade di Taranto e adeguare la base navale della Marina, dove alloggeranno 4.500 atleti a bordo delle due navi. I tempi sono strettissimi, mancano solo 70 giorni. Salta invece restauro del municipio.

0: municipio. Intanto, un vertice in prefettura ha blindato la sicurezza, ferie sospese per le forze dell'ordine e un piano sanitario ad hoc. Albano canterà l'inno all'inaugurazione allo Iacovone. E parliamo ancora di sport con Francesco Friuli.
1: 830 biglietti polverizzati in meno di 3 ore ad Aversa, sarà esodo dei tifosi del Taranto che potrebbero praticamente essere in numero superiore rispetto a quelli di casa. Per quanto riguarda la formazione della gara d'andata tra Gladiator e Taranto, il tecnico di casa Farina non dovrebbe discostarsi dall'11 che ha superato la Matese. Per quanto riguarda Danucci, sta valutando alcune novità con Adiosmanovic e Delvino dal primo minuto in difesa, dubbio incerti a centrocampo. Ricordiamo, radiocronaca domenica della partita sui 96.500 MHz a partire dalle ore 16.25, ma anche in DAB Plus, sui dispositivi Alexa e Google, sul sito radiocittadella.it cliccando sul pulsante ascolta. Per quanto riguarda la trasferta di Aversa, la questura di Caserta ha invitato i sostenitori ionici a muoversi con largo anticipo e ha predisposto un percorso dedicato.
0: E passiamo alla pagina degli spettacoli. Stasera la sesta edizione del MAP Festival si apre a Villa Peripato con il live jazz radio di Gegè Telesforo, accompagnato da una line-up straordinaria. L'artista porterà sul palco energia e ritmo sotto le stelle. L'evento è firmato dall'Orchestra della Magna Grecia e prevede, per i primi 50 biglietti acquistati su Viva Ticket, una visita guidata gratuita nella storica Villa Pantaleo. E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Questo è il nuovo singolo di Clara e San Giovanni, Le ragazze. Amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti e Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. E adesso, come promesso, parliamo del festival Le corde che suonano a Taranto, giunto alla sua quinta edizione. Incredibili artisti, e voglio parlarne insieme a Paolo Ruta, che qui vede il collegamento. Buongiorno Paolo, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te per essere qua, per raccontarci tutto quello che accade e ciò che è già accaduto, perché è già iniziato il festival, vero?
1: È iniziato avanti ieri sera con uno splendido concerto dedicato alla canzone napoletana. Manco a farlo apposta, quel giorno la canzone napoletana è stata candidata a diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO, per cui quale occasione migliore per festeggiare questa nomina, e quindi aspettiamo che veramente ciò accada. E c'è stato un giovanissimo chitarrista e cantante napoletano, Fabrizio Mandara, che ha solo 23 anni, è riuscito a incantare il pubblico non solo con la sua chitarra, ma anche con la sua voce, una voce bellissima, melodica. L'abbiamo definita tutti quanti presenti un po' come una voce antica, quella voce che ha fatto diventare grande all'inizio del secolo scorso appunto la canzone napoletana, facendola conoscere in tutto il mondo.
0: Che bello, che bello. Immagino che magia per gli spettatori, per
1: bello,
0: il pubblico.
1: Poi il chiostro è splendido, è rimasto colpito e affascinato Fabrizio di questa location, quindi insomma. Bene. È stata davvero una bella soddisfazione.
0: Benissimo, continuiamo stasera
1: con Da Sud a Sud, un concerto per chitarre, charango, flauti etnici e zampogna. A portarlo in scena questo concerto sono due artisti del sud, uno del sud Italia che è Nico Berardi, l'altro viene dal Cile, un chitarrista cileno, quindi Sud America anche in quel caso, e quindi due sud che, seppur lontano tra loro, si fondono in un concerto che sarà senz'altro strabiliante, perché metterà la storia di terre da radici antiche che sanno reinventarsi grazie al potere della musica.
0: Sì, incredibile. Poi la maggior parte del repertorio è di inedito, quindi sono delle composizioni di questi due artisti che avremo insomma il piacere di ascoltare, di scoprire, ed è molto bello.
1: Abbiamo anche la fortuna di avere Nico Berardi, che è uno dei pilastri della Notte della Taranta, quindi sarà questa sera a Taranto insieme al suo amico Miguel Zeppe Diaz, e quindi davvero sarà un'occasione, un concerto da non perdere per chi ama quel genere, la musica popolare, la musica delle nostre origini, deve assolutamente venirlo ad ascoltare,
0: sentire. Allora, poi invece domenica c'è ancora un altro evento, vero?
1: Sì, domenica ci sarà un concerto si chiama Della Fortuna, ed è un concerto che vedrà protagonista il soprano Anna Bergamini e il liutista Massimo Marchese. Anche qui la ricerca di strumenti a corda particolari, poco usati nei nostri calendari, nei nostri concerti, e quindi è un'occasione unica per ascoltare uno strumento che come sempre affascina. E poi avremo un concerto è dedicato all'umanesimo italiano, e quindi propone un percorso tra melodie antiche e testi letterari che hanno segnato appunto un'epoca straordinaria come quello dell'umanesimo.
0: Bellissimo.

0: Poi 10 giugno.
1: Sì, rinascimentale, barocco, bello. Insomma, c'è tanto da ascoltare e da scoprire.
0: Bellissimo. Poi 10 giugno, prima volta a Taranto, lo confermi che verrà suonata una chitarra 12 corde?
1: Sì, questa chitarra l'ha fatta proprio, l'ha fatta creare il, si chiama La Sonada, questa chitarra, è a 12 corde e se l'è fatta costruire, scusate, Christian Laverner, che è un chitarrista di origine italiana, ma che oramai vive in Spagna. Da sempre, diciamo. E il liutaio Carlos González è colui che ha creato questo strumento unico. Anche la forma di questa chitarra è particolare, quindi per la prima volta a Taranto avremo l'occasione di ascoltare questo, questo suono che esce da una chitarra speciale, un nuovo modo di intendere questo strumento.
0: Siamo felicissimi, grazie come sempre per queste opportunità che dai al nostro territorio con i tuoi festival, grazie mille e buon lavoro e a presto, grazie ancora.
1: Grazie Paolo. Vi aspetto questa sera.
0: Ci saremo.
1: Alle ore 21 inizierà.
0: Benissimo, preciso. Grazie. Grazie, ciao Paolo.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Allora, questa sera il concerto da sud a sud, Miguel Zepedias e Nico Berardi, imperdibile, noi ci saremo. Adesso, detto questo, diamo la linea alla regia e noi ci vediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: che bello, Paolo Conte, oggi nel nostro Jazz Pocket parleremo di questo cantautore, polistrumentista, pittore ed ex avvocato italiano, ovviamente di formazione jazz, è considerato uno dei più innovativi cantautori italiani, molto molto interessante la sua carriera, è stato anche autore di musiche per altri artisti, spesso anche collaborando con Vito Pallavicini. Lui è partito così da avvocato e poi negli anni più o meno 70, alla metà degli anni 70, ha deciso di abbandonare la carriera forense per dedicarsi esclusivamente a quell'artistica. Ha fatto bene? Secondo me ha fatto bene, meno male, insomma, ci ha regalato questi pezzi incredibili, questo che abbiamo appena sentito, ma tanti tanti altri famosi, Via con me, eccetera. Potrei elencarne tanti tanti tanti, ma lo farò insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Bentrovati a tutti, ciao.
0: Allora, Paolo Conte è uno che è, insomma, un cantatore, polistrumentista, pittore, ex avvocato. Metà degli anni 70 ha deciso di abbandonare la carriera forense e ha detto: mi dedicherò alla musica. Ha fatto bene?
1: Ma io direi che ha fatto abbastanza bene.
0: Siamo felici di questo, siamo felici di questo. Ed è particolare, io l'ho visto dal vivo, mi è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto molto, l'ho visto proprio ad Asti al teatro e quindi dalle tue parti, diciamo,
1: dalle mie parti, ma dalle sue parti, nel senso che lui è proprio astigiano di nascita, sì. È super piemontese, diciamo,
0: super piemontese, no,
1: assolutamente. C'è una cosa che io sto ammirando veramente tanto di questo personaggio, ed è il fatto che è uscito, diciamo, dalle scene per ovvi limiti di età, perché è veramente anziano, senza troppi clamori, perché devo dire che tanti artisti italiani e non, come dire, eccedono un po', non voglio fare riferimenti a nessuno, ma sul finire della loro carriera, cioè, diventano delle presenze un po' forzate, ecco, non voglio dire altro, ma
0: capisco.
1: E invece nel caso di Paolo Conte assolutamente no, ha fatto la sua storia finché ha avuto qualcosa da dire, lo ha detto in modo, secondo me, autentico.
0: Giusto.
1: E adesso se ne sta rintanato nelle sue campagne dell'astigiano a passare gli ultimi suoi anni di vita con grande serenità.
0: Io sono convinta che lui suoni ancora nelle sue belle campagne dell'astigiano, quindi è felice di fare questo, come si dice, no? Questa vita di campagna, che è sicuramente bella.
1: Assolutamente sì, però noi lo ricordiamo, oltre che come musicista, come un grandissimo autore di canzoni e come un traghettatore del jazz, perché è stato uno di quelli che ha subito l'infatuazione di questa musica nell'immediato dopoguerra e che ha identificato in questo genere musicale proprio, diciamo, una sorta di veicolo per una rinascita e un rinnovamento culturale. Io vorrei fare un riferimento letterario, se me lo consenti.
0: Assolutamente.
1: Sempre dell'astigiano, della provincia di Asti, di Alba, noi abbiamo un grande scrittore italiano che si chiama Beppe Fenoglio, il quale ha scritto della lotta partigiana in quei territori, in quelle colline, ha scritto romanzi, vabbè, che sono considerati più importanti della nostra letteratura. In uno di questi, che si chiama Una questione privata, da cui hanno fatto anche un film, c'è proprio una scena in cui due ragazzi e una ragazza, evidentemente entrambi innamorati di questa ragazza, scoprono la musica jazz attraverso un vecchio grammofono e un disco che è passato, diciamo, da quelle parti in maniera clandestina. Questo rappresenta, diciamo, un po' una delle prime pagine della letteratura italiana in cui si parla di musica jazz. Ecco, siamo proprio negli anni in cui Paolo Conte è un bambino, vive gli orrori della guerra dalle sue parti, assieme ad altri grandi personaggi come per esempio Umberto Eco, sempre in quei luoghi, oppure Gianni Coscia, il grandissimo fisarmonicista jazz italiano. Ecco, quello può essere, andatevelo a ripescare, perché può essere veramente un grande esempio di come i nostri vecchi sono venuti a conoscenza di questo genere musicale, in quali modi e per quale strada.
0: Assolutamente. Poi in maniera molto carina si è anche affacciato lo scat, no? Che ne so, zarazazaz, oppure du du du du du du, quello, no, di Via con me. Via via, e quindi, no, per dire che in Italia abbiamo avuto questo esponente che è partito comunque da una base culturale, perché la sua famiglia, suo papà era appassionato, no, di musica colta, musica popolare, e poi da lì, insomma, lui ha studiato anche il trombone e il vibrafono, se non ricordo male, se non sbaglio. Lui, insomma, ha studiato, suona diversi strumenti.
1: Ci sta assolutamente, quale strumentista è erudito e, diciamo, grandissimo poeta. Lui ha anche un fratello. Io Paolo Conte non l'ho mai visto dal vivo, però mi è capitato di vedere Giorgio Conte, che è suo fratello, che altrettanto scrive canzoni molto belle. Non ha avuto il successo del fratello, però andatelo a cercare perché vale la pena.
0: Bello, bello. Io vi posso dire che l'ho visto dal vivo e mi ricordo di un concerto memorabile proprio al Teatro d'Asti. Una roba pazzesca, Alberto, veramente una cosa incredibile. Lui una grande carica e ovviamente la band, i musicisti. Sì, una roba pazzesca, mi ricordo che sudavo io per il chitarrista, perché era una roba pazzesca, lo vedevo lì ed era veramente veramente memorabile quel concerto, ma come tutti i concerti di Paolo Conte, che giustamente in questo momento ha la sua bellissima vita in campagna, e noi lo ringraziamo e sempre lo ringrazieremo per tutto quello che ha fatto per la musica italiana. Così come ringrazio te, Alberto, per il nostro piccolo Jazz Pocket, questo angolo che dedichiamo al jazz, agli artisti, alle loro vite, alle loro composizioni, e raccontiamo un po' di storie per dare spunti di riflessione, anche per andare a sentire i dischi, leggere le biografie, vedere anche i documentari su questi artisti. E come sempre diciamo, andate a vedere i concerti dal vivo.
1: Assolutamente.
0: Grazie Alberto, un abbraccio e alla prossima settimana con il nostro Jazz Pocket. Ciao. Bene amici, detto questo, adesso noi diamo, sì, ci ascoltiamo un po' di musica. C'è Alex Warren e il pezzo si chiama Fever Dream.

0: numero di Night Live. Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio. Sono le 11.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Intanto, nella notte, un attacco russo su un'azienda alimentare nella regione di Kiev ha provocato 3 morti e un altro su Kherson ha provocato l'uccisione di un uomo.
2: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami col vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina.
3: E nelle ultime ore Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un ciclo nuovo di dialoghi tra il paese ebraico e il Libano questa settimana a Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona dell'ospedale Jabal Amel nel sud del Libano con oltre 4 missili. Contemporaneamente è stato segnalato un bombardamento contro la città di Deir Hamas. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che un 18enne è stato ucciso dal fuoco delle forze di difesa israeliane nel villaggio di Beitin e che il suo corpo è custodito in Israele. Intanto Trump minaccia: gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito iraniano, potremmo ottenerlo subito.
2: La politica: primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia i piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto

0: normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
1: E siamo alla cronaca, tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo, rimasto ferito e trasportato in ospedale.
0: L'economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sino al 2026, che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
1: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Cittadella. Cittadella. New hit.

volte ci diciamo l'importante è farsi ricordare, l'importante è quello, l'importante, ma cosa rende veramente una persona indimenticabile? E c'è una risposta che non do certo io, ma che danno gli psicologi, perché magari sai, uno dice farsi notare eccetera. Allora cerchiamo di capire cos'è che davvero rende una persona indimenticabile agli occhi degli altri. Di solito pensiamo al carisma, magari chi parla molto, domina la scena e si muove con sicurezza in un gruppo, magari sì, questo tende a catturare subito l'attenzione, e in effetti un comportamento estroverso e deciso può farci apparire interessanti magari fin dal primo momento. Però un approfondimento pubblicato su Psychology Today dall'analista comportamentale Wendy L. Patrick parte proprio da questa differenza. Allora, nei contesti sociali, chi trasmette sicurezza e prende spazio viene notato più facilmente, ma attirare l'attenzione non vuol dire necessariamente rimanere nei pensieri degli altri, La parte più interessante arriva proprio da una ricerca pubblicata su Psychological Science. Lo studio ha coinvolto 139 adulti e ha osservato due tipi di comportamenti. Da una parte, quelli più individualistici, legati al narcisismo, sicurezza e personalità dominante. Dall'altra, quelli più cordiali, amichevoli e orientati alla socialità. Il risultato ribalta, pensate, un'idea molto diffusa. A rendere una persona davvero memorabile non sarebbe solo la capacità di imporsi, ma soprattutto il calore umano. Essere carismatici può aiutare a coinvolgere un pubblico ampio o a emergere in una stanza piena di persone, ma quando si parla di lasciare un ricordo positivo, la cordialità sembra avere un peso maggiore. Chi fa sentire gli altri accolti, ascoltati, a proprio agio, diventa più desiderabile e resta più facilmente nella memoria. Vi è mai capitato? Io faccio poi sempre, leggo queste ricerche, questi studi, ma poi faccio sempre l'esempio pratico. Vi è mai capitato in una giornata, in un pomeriggio, una mattina, una sera, di incontrare una persona particolarmente gentile, disponibile nei vostri confronti? Poi avete fatto due chiacchiere, siete andati via e quando siete andati via avete pensato ma che bella persona, che persona piacevole, che com'è stato bello. Ecco, questo è parte di questo discorso che vi ho ancora letto, che ovviamente, come avete sentito, fa parte di una ricerca. L'avete mai pensato, l'avete mai detto? E a proposito di bellezza, a proposito di ricerca, c'è un artista che io amo particolarmente, ma anche Deci mi piace molto. Deci mi piace, però io sono una fan scatenata di Lady Gaga, voi lo sapete, mi piace particolarmente. E ringrazio la regia perché adesso ci farà ascoltare proprio questo pezzo, Lady Gaga insieme a Deci con Runaway.

0: Way.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Enrique Iglesias, Bailando una noche loca, amici. Sì, sì, sì, sì, sì. Adesso, a proposito di cose belle, come la musica, come i film d'animazione, come i cantanti. Sapete che ogni tanto i cantanti prestano le voci, le loro voci, per i cartoni, i film di animazione, i cartoni animati. E adesso vi parlerò di Toy Story 5. Ovviamente noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle, soprattutto lui sulla sua, la visibilità, grande visibilità artistica di Sal da Vinci. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa nel nostro Behind the Song Oltre la Canzone con la dottoressa Manuela Carone. Abbiamo spiegato, no? Questo per sempre sì, e quello che significa soprattutto anche per Sal da Vinci, che ha la sua bellissima storia d'amore da 30 anni con la sua bellissima e appassionata moglie e viceversa, quindi questo reciproco da parte di entrambi e noi non possiamo che essere felici. Quindi, detto questo, chiusa questa parentesi, Sal da Vinci approda nel mondo del cinema d'animazione prestando la voce al nuovo personaggio di Toy Story 5. E il film ovviamente arriverà qui in Italia dal 18 giugno e segna un ulteriore capitolo della saga dedicata ai giocattoli più famosi del cinema. Il cantante interpreterà Pizza Guelland, figura affascinante e misteriosa che appartiene a una comunità di giochi dimenticati. Nella versione originale del film, lo stesso personaggio è doppiato da Bad Bunny. Ok, non so se mi spiego. Un passaggio di testimone che sottolinea proprio il respiro globale del progetto e la sua attenzione verso diversi mercati culturali. E questo nuovo capitolo, quindi c'è la sapete, no? La trama di questo film, tra nostalgia, diciamo un po', e sfida tecnologica. In questo nuovo capitolo Woody, Buzz Lightyear e Jessie e gli altri protagonisti cosa fanno? Si trovano ad affrontare una trasformazione profonda del loro mondo. L'arrivo di Lilipad, un moderno tablet destinato alla piccola Bonnie, introduce una riflessione però, amici, sul rapporto tra gioco tradizionale e tecnologia. Il film infatti cosa fa? Esplora il cambiamento delle abitudini infantili mettendo i giocattoli storici davanti ad una domanda centrale: quale sarà il loro ruolo in un'epoca dominata dagli schermi digitali? C'è un po' una tensione narrativa che unisce nostalgia e contemporaneità senza ovviamente perdere il tono leggero tipico della sala. E poi c'è questo cast vocale ricco di volti italiani, e accanto a Sal da Vinci ci saranno Katia Follesa, che doppia proprio Lilipad, Federico Basso nei panni di Smarty Pants, Gianluca Gazzoli come Balsa e Perfido, e Jacqueline Luna di Giacomo e Simone Mori in poi nuovi ruoli. Ovviamente non mancheranno le voci storiche, sappiamo Angelo Maggi che torna a interpretare Woody, Massimo D'Apporto presta la voce a Buzz Lightyear, mentre Ilaria Stagni e Luca Laurenti riprendono rispettivamente Jessie e Forky. Un equilibrio quindi tra continuità e novità che accompagna il rilancio della saga. Sapete che il film è diretto da Andrew Stanton, premiato all'Academy Award, co-diretto da Kenna Harris, con produzione di Lindsay Collins. E bello, bello, bello. Quindi noi, sia per i piccoli o per i grandi appassionati di film d'animazione, è in arrivo nelle sale questo bel film. E quindi sono curiosa di sentire la voce di Sal da Vinci. A proposito, noi non ci fermiamo certo qua, perché non solo la sentiremo come doppiatore, quindi come personaggio di questo film d'animazione, ma per sì e per no ce lo ascoltiamo anche qua adesso. Va bene, ce lo ascoltiamo. Sal da Vinci, Per sempre sì.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Sono le 11:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Ancora incidenti sul lavoro nello stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto. Due operai di ditte d'appalto sono rimasti feriti in episodi distinti. Il primo è avvenuto nell'area AFO 4, dove un lavoratore ha subito un trauma di schiacciamento alla mano sinistra ed è stato trasportato in ospedale. Poco dopo, nel reparto agglomerato, un mezzo si è ribaltato durante le attività operative. L'operaio alla guida ha battuto la testa ed è sotto accertamento. Le sigle sindacali tornano a denunciare la carenza di sicurezza per l'indotto. Intanto le indagini sono in corso. E parliamo ancora di sindacati, perché CGIL, CISL e UIL, i sindacati dei trasporti, chiedono un incontro urgente alle istituzioni locali e nazionali per sbloccare la vertenza dei 300 lavoratori della Taranto Port Workers Agency. A far scattare l'allarme è l'imminente avvio dei bandi di formazione a fronte della scadenza degli ammortizzatori sociali fissati per il 31 dicembre 2026. I sindacati temono che i corsi non si concludano in tempo, lasciando il personale senza indennità e clausola sociale per la ricollocazione. Pesa inoltre l'assenza da 3 anni di un operatore per il lavoro temporaneo, un vuoto che frena lo scalo ionico, chiesto un rapido riscontro. E sono partiti i lavori per la riqualificazione della rete degli ipogei a Taranto Vecchia, finanziati con i fondi del CISSI. Il primo cantiere interessa l'ipogeo Passo di Ronda in via Cava, accesso strategico a un percorso sotterraneo che collegherà 9 siti storici, tra cui Palazzo degli Ponti, Ciurie e Palazzo Amati. L'obiettivo dell'amministrazione è trasformare la Taranto nascosta in un circuito culturale e turistico vivo, capace di ospitare mostre ed eventi. Il vice sindaco Mattia Giorno ha confermato il monitoraggio costante dei cantieri e l'avvio di una gestione coordinata con gli uffici comunali per restituire stabilmente questi spazi identitari alla comunità. E passiamo ai giochi del Mediterraneo. Il governo ha approvato il terzo master plan del commissario ferrarese, ora al vaglio della regione Puglia per l'intesa. Il piano non stanzia nuovi fondi, ma sblocca subito 3,5 milioni di euro dei risparmi dei ribassi d'asta. Le risorse serviranno per asfaltare le strade di Taranto e adeguare la base navale della Marina, dove alloggeranno 4.500 atleti a bordo delle due navi. I tempi sono strettissimi, mancano solo 70 giorni. Salta invece il restauro del municipio. Intanto un vertice in prefettura ha blindato la sicurezza, ferie sospese per le forze dell'ordine e un piano sanitario ad hoc. Albano canterà l'inno all'inaugurazione allo Iacovone. E parliamo ancora di

0: con Francesco Friuli.
1: 830 biglietti polverizzati in meno di 3 ore ad Aversa. Sarà esodo dei tifosi del Taranto, che potrebbero praticamente essere in numero superiore rispetto a quelli di casa. Per quanto riguarda la formazione della gara d'andata, Gladiator e Taranto, il tecnico di casa Farina non dovrebbe discostarsi dall'11 che ha superato la Matese. Per quanto riguarda Danucci, sta valutando alcune novità con Aziosmanovic e Delvino dal primo minuto in difesa, dubbio incerti a centrocampo. Ricordiamo, radiocronaca domenica della partita sui 96.500 MHz a partire dalle ore 16.25, ma anche in DAB Plus, sui dispositivi Alexa e Google, sul sito radiocittadella.it cliccando sul pulsante ascolta. Per quanto riguarda la trasferta di Aversa, la questura di Caserta ha invitato i sostenitori ionici a muoversi con largo anticipo e ha predisposto un percorso dedicato.
0: E passiamo alla pagina degli spettacoli. Stasera la sesta edizione del MAP Festival si apre a Villa Peripato con il live jazz radio di Gegè Telesforo, accompagnato da una line-up straordinaria. L'artista porterà sul palco energia e ritmo sotto le stelle. L'evento è firmato dall'Orchestra della Magna Grecia e prevede, per i primi 50 biglietti acquistati su Viva Ticket, una visita guidata gratuita nella storica Villa Pantaleo. E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.

0: 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. New hit.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Di ultimo, romantica, che bello questo pezzo, una new hit di questa settimana su Cittadella alla radio. Scusate il gioco di parole, ma mi piace moltissimo questo artista italiano, che se ne dica o che ne pensiate, attira tanti giovani e soprattutto riempie gli stadi, quindi onore a questo giovane cantautore italiano. E allora adesso ci spostiamo nei vicoli, nei meravigliosi vicoli della nostra città vecchia, e anche gli attori, sì, perché Come eravamo è l'evento finale del laboratorio teatrale del CREST, con le classi seconda P, seconda N dell'Archimede di Taranto, un'attività del progetto Best Community in Best Practice. E quindi questo è un grande successo e un progetto, come ricordo sempre, selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Quindi il laboratorio giunge al termine, il laboratorio teatrale realizzato da CREST, con CREST Cooperativa Teatrale, con le classi dell'Archimede di Taranto, due partner del progetto di cui è soggetto capofila la cooperativa Logos. C'è questo evento finale, come eravamo, si è tenuto oggi negli spazi di Palazzo Pantaleo, sede del Museo Etnografico Alfredo Maiorano, e questo appuntamento ha concluso un percorso laboratoriale che, anche con le visite nei luoghi iconici del centro storico, ha coinvolto gli studenti in un'esperienza di ricerca, esplorazione e reinterpretazione del patrimonio culturale identitario della città attraverso proprio gli strumenti del teatro e della narrazione performativa. Per questa occasione gli studenti hanno dato vita ad un originale percorso teatralizzato all'interno delle sale del museo, pensate un po', trasformando gli spazi espositivi in luoghi di racconto e azione scenica. Quindi, a partire dagli oggetti custoditi proprio all'interno del museo etnografico, i ragazzi hanno realizzato una sequenza di brevi performance lungo il percorso, accompagnando il pubblico in un'esperienza immersiva tra memoria, tradizione e creatività contemporanea. Modi di dire popolari, pupi, giochi tradizionali, racconti e frammenti della cultura tarantina hanno preso forma attraverso queste piccole rappresentazioni teatrali, proprio per dare e restituire voce a oggetti e alle storie del territorio in un dialogo vivo tra passato e presente. Questo cosa ha rappresentato? La capacità, e cosa ha celebrato e celebra? La capacità dei giovani di rileggere il patrimonio culturale come spazio di espressione, relazione e costruzione di identità collettiva. L'attività ovviamente è un'attività bella, secondo me, perché quando si vive e si fa vivere il teatro così come misura di confronto, di scoperta, di studio addirittura, è un'occasione, un'opportunità molto molto importante per i ragazzi. Quindi bene, ben fatto, belle queste cose per gli studenti della nostra città. Adesso io direi di continuare, prima di salutarci per il weekend. Ovviamente vi invito a restare qui con noi, però un altro po' di musica ce l'ascoltiamo, va bene? Quindi mi raccomando, ci ascoltiamo adesso, proprio adesso, Where Is My Husband di Raye.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Mamacita. Sui 96.5 FM, questa è Cittadella la radio, Cittadella la TV, e se io faccio quella roba lì, la spaccata con il twerk, resto lì 5 settimane, così poi mi dovete venire a prendere con una bella gru. Va bene, detto questo, questo pezzo bello del 2020 che abbiamo ascoltato nel nostro rewind, ed è il pezzo con cui vi lasciamo, il pezzo con cui apriamo ufficialmente il weekend. Così partissero in questo momento preciso le danze. Noi abbiamo qua i ballerini, abbiamo tutto: ballerini, musicisti, selezionatori di musica, grandi selezionatori di musica, non selezionatori di musica così. E abbiamo tutto, amici. Anzi, io vi invito a venirci a trovare nei nostri studi. Venite, vivete la radio, la radio della vostra città, la radio del vostro territorio. Venite, non vi intimidite, non vi vergognate. Venite, venite, venite. Noi siamo qua e vedrete che ci sono tante persone disposte a parlare con voi ed accogliervi e a farvi capire un po' come funziona.

Funziona la nostra radio e la nostra TV, Cittadella la radio, insomma noi vi aspettiamo, qua siamo tutti allegri e siamo gente, buona gente. Allora, detto questo, amici, Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. La nostra email è segnalazioni@cittadellatv.it e il nostro WhatsApp è 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Come sempre, Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene e noi sempre vi ringraziamo perché ci mandate i vostri messaggi sul nostro WhatsApp, sulle nostre mail, quindi di questo vi ringraziamo sempre concretamente, ovviamente segnalando e dando voce alle vostre segnalazioni, dando voce a voi, perché questo è. Amici, io ringrazio la meravigliosa regia, Gisberto Nicoletti, Michael Schino, vi auguro di passare un felice weekend insieme alle persone che amate, un po' di relax, un po' di offline non guasterebbe, e se andate al mare poi ditemelo lunedì, mi raccomando, perché io voglio vedere le vostre foto, visto che non lo farò. Va bene amici, grazie ancora per averci seguito, grazie per essere stati qui su Partecipiamo Taranto, un abbraccio forte forte a tutti quanti e ci vediamo prossima settimana. Bye bye!

Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social.

0: Radio e la TV di Taranto. È mezzogiorno.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Intanto, nella notte, un attacco russo su un'azienda alimentare nella regione di Kiev ha provocato 3 morti e un altro su Kherson ha provocato l'uccisione di un uomo.
2: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni, l'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami col vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina.
3: E nelle ultime ore Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un ciclo nuovo di dialoghi tra il paese ebraico e il Libano questa settimana a Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona dell'ospedale Jabal Amel nel sud del Libano con oltre 4 missili. Contemporaneamente è stato segnalato un bombardamento contro la città di Deir Hamas. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che un 18enne è stato ucciso dal fuoco delle forze di difesa israeliane nel villaggio di Beit In e che il suo corpo è custodito in Israele. Intanto Trump minaccia: gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito iraniano, potremmo ottenerlo subito.
2: La politica: primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia i piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 ed entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
3: E siamo alla cronaca: tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale.
2: L'economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sino al 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
3: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti che ci segue dalla regia. E allora siamo ormai a venerdì e quindi questa è l'ultima puntata della settimana di Buongiorno Taranto. Vediamo di cosa ci occuperemo questa mattina. Innanzitutto la questione Ilva, ieri ci sono stati due incidenti e intanto sia i sindacati da una parte che l'Associazione Giustizia per Taranto dall'altra scrivono al Presidente De Caro chiedendo un intervento per i sindacati, per chiedere di intercedere presso il governo e quindi definire una volta per tutte l'avvertenza ex Ilva, mentre l'Associazione Giustizia per Taranto dice a De Caro è arrivato il momento di andare oltre l'Ilva e quindi di programmare interventi per il futuro della città, un futuro che non debba più dipendere dall'acciaio. Ma ci occuperemo anche della vicenda che da un paio di giorni sta diciamo, scuotendo come se non bastasse, insomma, il traffico cittadino, perché ci sono i lavori ai due lati del centro commerciale Porte dello Ionio. Il primo giorno addirittura lavori strada chiusa e lavori eseguiti senza alcun preavviso. Questo ha, oltre ad aver creato disagio al traffico, ha creato numerose e gravi difficoltà proprio al centro commerciale, ai negozi e all'ipermercato. Ma disagi non solo per il traffico, ma anche per la carta d'identità elettronica. Come sapete, tra qualche settimana scatta l'obbligo di avere la carta d'identità elettronica. Lunghe file negli uffici comunali dell'anagrafe perché il personale è poco e le richieste sono tantissime. Ne parleremo con Fabio Ligonzo, il segretario della CISL Funzione Pubblica. E poi avremo la pagina, la solita pagina del venerdì, l'eco dei social, con il nostro amico Claudio Petrone. Adesso però sentiamo cosa ci raccontano le stelle con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra energia sarà contagiosa oggi, in grado di trasformare un'idea semplice in qualcosa di straordinario. In amore farete bene a gestire la vostra impulsività e cercare un dialogo sincero. Toro, sarete chiamati a conservare la vostra stabilità e a godervi tranquillità e comfort. In ambito lavorativo la vostra pazienza oggi frutterà risultati concreti. Gemelli, le occasioni di dialogo non mancheranno in questa giornata, permettendovi di esprimere le vostre idee con chiarezza e fermezza. Amore e amicizie fioriranno, arricchite dal vostro spirito curioso. Cancro, un giorno per rinforzare i legami con i vostri cari, favorendo la serenità domestica. Il lavoro potrebbe richiedere un po' più di attenzione da parte vostra per evitare incomprensioni. Leone, la fiducia in voi sarà la chiave del vostro successo. In amore evitate di essere troppo dominanti e cercate invece una condivisione più equa delle decisioni. Vergine, la vostra capacità di pianificare e di portare ordine sarà evidente e premiata oggi. In amore la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza, mentre nel lavoro non sottovalutate il valore delle collaborazioni. Bilancia, giornata ideale per riflettere su decisioni importanti. Prendetevi il tempo per analizzare le opzioni con cura. La vostra capacità di trovare un compromesso vi guiderà bene. Scorpione, vi troverete di fronte oggi a situazioni che richiedono un cambiamento. Affidatevi alla vostra intuizione. In amore un mistero potrebbe aprire la porta del vostro cuore a nuove scoperte e incontri. Sagittario, la vostra sete di avventura vi condurrà verso nuove esperienze. In amore non abbiate timore di esprimere ciò che desiderate e di intraprendere strade inusuali. Capricorno, le vostre ambizioni professionali troveranno finalmente un terreno fertile e allora coltivatele con passione e impegno. In amore dovrete affrontare questioni rimaste in sospeso. Fatelo con gentilezza e apertura. Acquario, in un giorno pieno di sfide, il vostro spirito innovatore vi dirà di muovervi tra diverse possibilità. In amore cercate armonia per evitare fraintendimenti. Pesci, la vostra natura sensibile vi permetterà di capire le emozioni nascoste degli altri. Nel lavoro la vostra capacità di adattamento sarà preziosa. In amore l'arte e la musica porteranno nuovo vigore alla relazione. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Ci sono due modi per vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Bene, allora procediamo con la nostra rassegna stampa. Cominciamo dal Corriere della Sera, la pagina ovviamente dedicata alla Puglia. Parliamo del Salento. Allora, il turismo cafone, con questo apre la pagina web il Corriere della Sera. Il turismo cafone produce i primi danni. Spiagge piene di rifiuti a Porto Cesareo, dune devastate a Torre dell'Orso. Quindi il turismo sì, va bene come forma importante di economia, ma attenzione perché ci sono gli effetti collaterali che possono essere molto spiacevoli. La notizia di cronaca è davvero sconcertante: bulli in azione a Taurisano, derubano un quindicenne per strada e lo costringono a strisciare per terra, poi riprendono tutto con il cellulare. Un'altra triste storia che vede protagonisti negativi i minori terribili, le cosiddette baby gang. L'inchiesta su Puglia Promozione: i soldi della regione Puglia spesi per una impastatrice da 40 kg, per un mega frigorifero e per la maratona di New York, le spese pazze di Puglia Promozione. San Severo, il caso ricorderete della sindaca che aveva denunciato pressioni di tipo sessuale, ricatti sessuali. Ebbene, in 13 in consiglio comunale firmano la sfiducia alla sindaca Lidia Colangelo. Pochi giorni fa aveva denunciato pressioni e ricatti sessuali. Il destino professionale di Michele Emiliano è in bilico. Il CSM, scrive il Corriere della Sera, Corriere del Mezzogiorno, si spacca. 4 sì per l'incarico di consulente al Senato, ma a decidere sarà il plenum. Ancora una notizia di cronaca: a Bari un uomo si barrica in casa in pieno centro, intervento delle forze dell'ordine, strada bloccata per alcune ore. La strage, ricorderete, l'uomo ucciso al Divine Follie di Bisceglie, Filippo Scavo, 21enne, fermato per l'omicidio, guidava l'auto per la fuga del killer. E un'altra storia abbastanza singolare: frasi offensive contro il generale Cadorna, la sindaca di Specchia rischia la condanna per diffamazione aggravata. E dal Corriere passiamo all'edicola.

0: apre con l'episodio di Taurisano, quindicenne derubato, è costretto a strisciare per terra, la denuncia della madre. Il fatto gravissimo si è consumato nei giardini pubblici di Taurisano in provincia di Lecce. E poi ancora la l'edicola, chiedo scusa, ecco qui. Nelle ASL pugliesi parte la direttiva antisprechi, stop ad assunzioni e concorsi. La presidenza regionale tira il freno d'emergenza contro le spese folli registrate dalle aziende sanitarie commissariate e in attesa dei nuovi direttori generali, con un buco da 349 milioni di euro, di cui 240 da recuperare attraverso la stangata fiscale. Ancora, Porto di Taranto, i sindacati chiedono garanzie per 300 lavoratori, parliamo dei 300 lavoratori ex TCT che hanno appunto anche loro un futuro piuttosto incerto come quello di tutta l'area portuale, perché come sappiamo il porto è in grave crisi da anni ormai. Paura sul volo Francoforte-Los Angeles, il carrello dell'aereo cede prima del decollo, questa è un'altra notizia che riporta l'edicola. E poi donna morta in un incidente tra Mesagne e San Vito dei Normanni, tre indagati per omicidio stradale. E poi altro fatto curioso, notizia di cronaca abbastanza curiosa, da braceria a discoteca abusiva, sigilli al sacro tra Molfetta e Giovinazzo, quindi questa era una braceria poi girata a discoteca abusiva senza autorizzazioni secondo le accuse, sigilli al sacro tra Molfetta e Giovinazzo. Bene, e adesso di nuovo linea alla regia Gisberto Nicoletti, poi la seconda parte della rassegna stampa.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino. Cittadella, Cittadella, new hit.

Le ragazze Clara di San Giovanni, e intanto proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Vediamo la Gazzetta del Mezzogiorno: assalti al Bancomat, nuovo blitz alla banda della Marmotta, in 7 arrestati nel Foggiano. Sempre Bari, adesso il buco da 5 milioni degli avvocati truffati da un commercialista. I fratelli Russi chiedono il concordato. Le vicende editoriali di Telenorba. Telenorba in vendita, in corso la due diligence dopo l'offerta da 17 milioni dei Ladisa. Sanità, da Foggia a Lecce, i concorsi last minute dei commissari uscenti. La regione blocca tutto, quindi erano stati banditi dei concorsi al photo finish, diciamo, da parte dei commissari uscenti. La regione ha bloccato tutto. La notizia che abbiamo già letto in precedenza sul Corriere della Sera: omicidio scavo, fermato l'ignoto 2 e il 21enne che portò via Capriati dalla discoteca di Bisceglie, voleva scappare in Australia. Parliamo dell'omicidio al Divine, il locale, noto locale di Bisceglie. Anche la Gazzetta si occupa della vicenda della braceria al Sacro, trasformata in discoteca, scattano i sigilli tra Giovinazzo e Molfetta. A Manfredonia il giorno del dolore, scooter e palloncini per l'addio ad Antonio Senisi, morto a 14 anni in moto. E la rivolta dei tifosi del Bari, De Laurentiis vattene da Bari, la protesta non si placa, la città tappezzata, con la pagina di protesta appunto dei tifosi. E poi parla proprio Michele Emiliano: il mio ritorno in procura, dice l'ex presidente della regione, sarebbe un danno d'immagine per i magistrati. Intanto in commissione arriva il sì alla consulenza in Senato, ma come abbiamo visto il CSM è spaccato su questo. E allora, poi c'erano le polemiche sulla trasmissione televisiva del 2 giugno. Le polemiche riguardano, le solleva la sindaca di Lecce Adriana Polibortone, perché dice è una vergogna che nell'intervento della Cortellesi sulle donne in politica, le donne che hanno acquisito il diritto al voto nel 1946, non si sia fatto cenno alla prima presidente del Consiglio donna, cioè a Giorgia Meloni. Andiamo al Quotidiano Puglia. La notizia abbiamo già visto sulla Gazzetta del Mezzogiorno: assunzioni e promozioni last minute, i commissari della ASL uscenti bloccati dalla regione. E poi Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle in Puglia: un programma solido, dice, per governare, con De Caro ottimi rapporti. C'è l'intervista di Quotidiano. I giochi del Mediterraneo, si sblocca il master plan, la serata inaugurale il 21 agosto a Taranto tra super ospiti e mega eventi. Il turismo in crescita, ma troppi B&B. A Bari un posto letto per uno studente costa sempre di più. Battaglia legale per la paternità, il giudice dispone la riesumazione della salma dell'uomo morto 31 anni fa. Ebbene, adesso ancora linea alla regia e poi torneremo a parlare di ex Ilva.

Ancora incidenti e infortuni all'ex Ilva. Ieri ce ne sono stati due di incidenti. Il primo nell'area della Fo4, dove un lavoratore di una ditta dell'appalto ha riportato un trauma da schiacciamento alla mano sinistra. L'operaio è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti radiografici e per valutare appunto l'entità delle lesioni. Il secondo episodio si è invece verificato nell'agglomerato in zona Omo. Secondo le prime informazioni, un mezzo appartenente a una ditta esterna, quindi anche in questo caso, si è ribaltato durante le attività operative. Nell'incidente l'operaio avrebbe battuto la testa e è stato sottoposto ad accertamenti per verificare appunto le sue condizioni, e sono in corso gli accertamenti per verificare la dinamica dei due episodi. E intanto, proprio sul destino dell'ex Ilva, si dividono sindacati da una parte e associazioni dall'altra. Vediamo e sentiamo il nostro servizio. Da una parte il rischio di una gravissima crisi sociale, dall'altra la necessità di sviluppare un nuovo modello di sviluppo per Taranto. Sono le due istanze arrivate al presidente della regione Antonio De Caro, la prima da parte dei sindacati metalmeccanici, la seconda dall'associazione Giustizia per Taranto. Sia i sindacati che Giustizia per Taranto chiedono un incontro a De Caro per prospettare preoccupazioni ed esigenze, ciascuno dal proprio punto di vista. La prima richiesta di incontro al presidente della regione è arrivata da FIM, FIOM, WILM, USB, che reclamano un intervento pubblico per risolvere la drammatica vertenza dell'ex Ilva. I numeri vertiginosi della cassa integrazione, le procedure di licenziamento avviate dalle imprese dell'indotto, l'assoluta incertezza sul futuro dello stabilimento fanno temere che possa davvero esplodere una bomba sociale senza precedenti. Da qui la richiesta a De Caro di far intervenire la regione per consentire un dialogo con il governo allo scopo di trovare soluzioni per le migliaia di lavoratori coinvolti in questa infinita vertenza, ricorrendo anche ad un tavolo interistituzionale che possa fare ricorso a strumenti straordinari per uscire da questa crisi che si trascina ormai da troppi anni. Dall'altra c'è Giustizia per Taranto. In questo caso l'incontro a De Caro viene chiesto per dare voce alla città, nella convinzione che qualsiasi confronto sul futuro dell'ex Ilva non possa essere limitato alla tutela della continuità produttiva o alla gestione degli ammortizzatori sociali. Giustizia per Taranto ritiene che la tanto annunciata decarbonizzazione sia di fatto irrealizzabile. Né si crede nell'intervento pubblico perché, viene osservato, già da diversi anni lo Stato è il gestore dello stabilimento senza che ciò abbia prodotto risultati sul piano ambientale, industriale e occupazionale. La richiesta al presidente De Caro è dunque quella di sostenere un piano straordinario per Taranto che investa nelle bonifiche, nella riconversione economica, nella formazione professionale e nella creazione di nuova occupazione che non dipenda più dall'acciaio. Sindacati e associazioni continuano quindi a viaggiare su binari diversi, ognuno con le proprie legittime ragioni. Resta il fatto che, comunque la si pensi, da ben 14 anni Taranto vive sospesa nell'attesa di una soluzione che continua a non arrivare, nonostante promesse.

0: promesse, proclami, trattative che puntualmente si rivelano del tutto evanescenti.
1: Fin qui l'ex Ilva, le vicende dello stabilimento siderurgico e le diverse posizioni tra chi vorrebbe in qualche modo salvare lo stabilimento, ma soprattutto i lavoratori, e chi invece vorrebbe mettere tutto da parte e intraprendere strade completamente diverse. Adesso linea di nuovo a Gisberto Nicoletti in regia, poi parleremo dei disagi a Porte dello Ionio. Lo faremo con Mauro Tatulli, che è il direttore del centro commerciale. Tra pochissimo.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: E anche oggi ci occupiamo dei disagi al traffico e dei disagi alle attività commerciali. Ne abbiamo parlato in questi giorni, c'è stata questa improvvisa chiusura della strada che conduce al centro commerciale Porte dello Ionio, senza alcun preavviso, e disagi non solo per il traffico, ma come dicevamo anche per le attività commerciali della galleria. E ne parliamo proprio con il direttore del centro commerciale, Mauro Tatulli. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: E allora, direttore, com'è la situazione? È migliorata? Abbiamo visto che avete affisso anche dei cartelli ai vostri negozi, insomma, per dire che c'era questo disagio. Avete avuto un calo, giusto?
1: Beh, diciamo che il calo è forte in termini di presenza all'interno del centro commerciale. Il problema nasce tutto da un fatto di disinformazione, perché in realtà noi siamo veramente contenti di questa BRT, perché sicuramente darà una svolta alla mobilità interna della città.
0: Ce lo auguriamo.
1: Però è chiaro che
0: ce lo auguriamo,
1: ce lo auguriamo, perché facciamo il tifo per la BRT. Però è chiaro che trovarsi la strada del centro commerciale chiusa la mattina senza un preavviso, senza nessuna comunicazione e soprattutto senza una segnaletica adatta a far sì che i clienti o le persone avessero la possibilità di seguire una strada dedicata che potesse aiutare a poter raggiungere la destinazione. E diciamo che quello è stato il problema più grosso, perché c'è stato tanto disorientamento durante la giornata. E questo ci ha creato dei problemi. Tenga conto che noi abbiamo 8 linee urbane, 3 extraurbane che arrivano al centro commerciale, quindi queste linee sono state bloccate e tra l'altro mi dicono dalla municipalizzata che pure loro non erano stati informati di questo blocco stradale. Quindi tutte queste situazioni hanno creato una serie di disagi.
0: Ecco, direttore, quindi ieri

0: Però Clima Mobilità ha istituito delle navette per aggirare, insomma, il percorso ostruito e condurre comunque i dipendenti, perché il disagio c'è stato non solo per i clienti, ma anche per i dipendenti della galleria commerciale.
1: Certo, devo ringraziare la Presidente Ghira, che comunque ieri mattina l'ho chiamata e ci ha subito accolti nel suo ufficio con i suoi dirigenti per trovare una soluzione che potesse in qualche modo tamponare la situazione. Quindi con la municipalizzata abbiamo individuato il discorso navetta con degli orari che vanno dalle 6.40 di mattina fino alle 21.30 dal lunedì al sabato, mentre la domenica faranno dalle 6.40 alle 13, ci sarà una piccola sosta dalle 13 alle 16 e poi dalle 16 alle 21.30.
0: Direttore, ma per diciamo quanti giorni, quando siete stati informati, per quanti giorni dureranno questi lavori?
1: Questa è la cosa che comunque ci mette in grosse difficoltà, perché oggi ancora noi non sappiamo la durata del cantiere, perché ci arrivano informazioni di diverso tipo, da 15 giorni a un mese e mezzo, quindi abbiamo informazioni veramente inaffidabili. Questo ci mette sempre di più in difficoltà, perché non abbiamo la possibilità di pianificare niente, non abbiamo la possibilità di programmare niente. Ieri abbiamo avuto un evento all'interno del centro commerciale del Fisidoro,
0: sì, che abbiamo anche seguito.
1: Certo, cioè c'è stato il caos totale. Noi come centro commerciale ci mettiamo a disposizione del territorio, facciamo eventi che servono a migliorare la qualità della vita del territorio. Ecco, essere trattati in questo modo ci è un po' dispiaciuto, perché forse avremmo avuto necessità di una preinformazione che ci permettesse di poter ammortizzare in qualche modo quello che sarebbe stato l'impatto della chiusura.
0: Direttore, prego, finisca.
1: Premesso che comunque noi siamo pro Birretti, perché ripeto, riteniamo che sia uno strumento, un metodo, un mezzo che possa in qualche modo velocizzare la circolazione all'interno della città.
0: Direttore, un'ultima cosa per chiudere. Era emerso un aspetto abbastanza surreale, cioè che una parte del cantiere è su un'area privata e su quell'area non c'era stata alcuna autorizzazione.
1: Questo è l'altro aspetto che comunque stiamo vedendo con i nostri legali, stiamo cercando di risolvere, ma ripeto, questi sono aspetti del tutto legali, ma non sono questa la sostanza è oggi
0: la mancanza di informazione che vi ha impedito pianificare la vostra attività, e quindi con disagio per i clienti, per i dipendenti e per comunque il volume d'affari complessivo della galleria commerciale. Grazie.
1: Tenga conto una cosa, che noi stiamo viaggiando con un meno 40% di affluenza al centro commerciale tra ieri e davantieri. Considerato che noi abbiamo 750 dipendenti nel nostro centro commerciale, quindi sono effetti che poi si sentiranno per tutto l'anno, poi saranno numeri che non si potranno più recuperare, che comunque andranno a impattare sullo sviluppo delle attività commerciali presenti all'interno del centro.
0: Chiarissimo, grazie direttore. Buona giornata. Buon lavoro. E adesso di nuovo linea a Gisberto Nicoletti in regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Here we go. Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. New hit.

0: Bene, e allora disagi anche per cambiare la carta d'identità, per buttare via quella cartacea per passare a quella elettronica che tra un po' diventerà obbligatoria. Gravi, gravissimi disagi negli uffici dell'anagrafe, degli uffici comunali dell'anagrafe in via Fiume, lunghe code. Valentina Castellaneta ci racconta cosa è successo.
1: Da quanto tempo in fila per la carta d'identità?
2: Da stamattina alle 7.
1: Ancora sono le 11, ancora non
2: è arrivato il mio turno, mancheranno 5 persone ancora per il mio.
1: Ma lei ha provato a fare la prenotazione online?
2: No, non ho provato a fare quella online, onestamente, quindi non so adesso, so che per... ci sono tempi lunghissimi, però io ho quella cartacea da sostituire quanto prima.
3: Ore di attesa su un marciapiede, sguardi esasperati, orologi controllati continuamente. Comincia così sotto il primo sole estivo la giornata per centinaia di tarantini. Siamo in via Fiume, ma la scena si ripete identica in via Romagna e a Talzano, file che sembrano interminabili per ottenere il rinnovo della carta d'identità. A fare saltare il sistema il passaggio obbligatorio al documento elettronico, la scadenza in calza, i cittadini si riversano in massa negli uffici, risultato un imbuto burocratico che sta paralizzando la città, colpendo non solo chi deve rinnovare il documento, ma persino le coppie di spose costrette a migrare nei comuni vicini anche solo per le promesse di matrimonio. Un'emergenza che è sbarcata anche in consiglio comunale durante il question time su impulso del consigliere Enzo Di Gregorio. L'assessore alle partecipate Gianni Cataldino ha parlato chiaro, definendo la carenza di personale una piaga atavica legata ai blocchi nazionali sui concorsi, ma con l'estate alle porte e le ferie dei dipendenti già programmati il tempo stringe. La soluzione proposta dalla giunta è un travaso d'emergenza: trasferire temporaneamente personale da altri settori per dare respiro agli sportelli anagrafe, una proposta che ha surriscaldato gli animi in aula, portando alla paralisi del consiglio e al rinvio della seduta a mercoledì prossimo. Intanto, mentre la politica litiga, i cittadini restano in coda sotto il sole.
0: E ricordiamo che dal 3 agosto non sarà più valida la carta d'identità cartacea, bisognerà passare per forza a quella elettronica. E intanto passiamo la linea a Gisberto Nicoletti, poi parleremo delle difficoltà degli uffici comunali con Fabio Ligonzo, segretario della CISL Funzione Pubblica.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: negli uffici dell'anagrafe, negli uffici comunali dell'anagrafe, i disagi non sono soltanto per i cittadini che entro il 3 agosto devono avere la carta d'identità elettronica, ma sono anche per i dipendenti comunali. Ne parliamo con Fabio Ligonzo, segretario della CISL Funzione Pubblica. Buongiorno Ligonzo.
1: Buongiorno direttore, buongiorno a tutti.
0: E allora, che succede in questi uffici? Non c'è personale, ieri c'è stata anche Maretta in consiglio comunale quando si è affrontato questo problema, tant'è che poi la seduta è stata rinviata mercoledì prossimo.
1: Sì, come dicevi, c'è carenza di personale in tutti gli uffici e in questo caso soprattutto quelli decentrati che si occupano di rilasciare non soltanto le carte di identità elettroniche ma tutte quelle documentazioni che riguarda lo stato civile, come ad esempio i matrimoni o come riguarda anche le altre certificazioni. Quindi purtroppo siamo pochi e la circolare del Ministero, diciamo, ha aggravato questa situazione, perché voglio ricordare appunto che con questa circolare entro il 3 agosto tutti i cittadini che hanno una carta d'identità cartacea la devono tramutare in carta d'identità elettronica. Quindi il problema è gravoso, perché per i lavoratori ogni carta d'identità per elaborarla ci vogliono circa 20 minuti, quindi è chiaro che il cittadino si reca presso gli uffici, che voglio ricordare non è solo quello di Via Fiume ma anche Paolo VI, Tamburi e Talzano. Questo è un dato che va ricordato, perché magari la maggior parte si reca in Via Fiume ma ci sono altre tre sedi.
0: Quindi appunto ricordiamolo, questo che è molto importante, quindi la carta di identità elettronica si può fare non solo in Via Fiume ma anche negli uffici di Paolo VI e di Talzano.
1: Paolo VI, Tamburi e Talzano. Anzi, dirò di più, presso la circoscrizione di Via Fiume il mercoledì è stato attivato anche il pomeriggio lo sportello dalle 14.30 alle 17.30, quindi un ulteriore sforzo da parte dei dipendenti, che diciamo non è semplice, diciamo anche la verità, essere allo sportello e elaborare così tante carte d'identità, ma con le difficoltà che il sistema comporta, perché è un sistema collegato con il Ministero degli Interni, quindi tutte le sedi di tutti i comuni sono collegate in un sistema nazionale, quindi ci sono dei rallentamenti. Ma non soltanto, un dato anche questo fondamentale: entro il 3 agosto bisognerebbe fare circa 10.000 carte d'identità.

0: attività elettroniche.
1: A Taranto?
0: A Taranto, purtroppo, sì. Quindi, come sai, le notizie che diamo sono certificate, e purtroppo sono certificate perché sono dati che provengono dagli uffici e come sindacato siamo in tutti gli uffici, quindi abbiamo
1: ma era stata attivata la modalità delle prenotazioni online, ma sta funzionando questa modalità?
0: Allora, la modalità delle prenotazioni online è stata attivata da diverso tempo, ma sino a 10 prenotazioni, come ti dicevo prima. Probabilmente meglio non prenotare che andare di persona, questo sicuramente, perché poi alla fine anche la stessa prenotazione non è facile rispettarla rispetto a tutti i cittadini che dalle 5 di mattina, nel caso di Via Fiume, come sentivo la vostra intervista di ieri, si recano già presso gli uffici per distribuirsi, perché poi ci si auto organizza, no? I cittadini proprio per far rispettare l'ordine, più o meno anche la sicurezza, diciamo che tra di loro si distribuiscono i biglietti a prima mattina, anche se poi diciamo il dipendente, quando apre gli uffici, distribuisce quelli del comune. Però c'è anche un altro dato fondamentale di cui si discuteva anche ieri in consiglio comunale, permettimi, ma non è neanche semplice trasferire i dipendenti presso una sede circoscrizionale.
1: Ecco, perché diciamo la polemica è esplosa quando si è pensato di trasferire i dipendenti da un ufficio all'altro, insomma, per dare manforte a quelli dell'anagrafe.
0: Bravissimo, non è semplice perché innanzitutto devi essere ufficiale di stato di anagrafe, quindi devi avere dalla parte del ministero la cosiddetta SCO, che è una smart card che ti permette di fare questo tipo di operazioni, e devi avere la formazione, quindi ci vuole l'affiancamento. E in questo periodo, dove ci saranno sicuramente le ferie di dipendenti, che sono le ferie estive, ma immagina che se io ho 5 dipendenti, anche se avessi 5 nuovi dipendenti, li devo affiancare, quindi o faccio le carte d'identità o affianco quello che le fa. Quindi diciamo ci troviamo in una situazione di emergenza, anche qui lo Stato, o il Ministero in questo caso, fa la circolare, ma probabilmente poi non si cala nelle problematiche generali che hanno tutti i comuni, soprattutto i comuni del sud che sono sotto organico, e quindi poi i problemi si riversano sui cittadini che giustamente si recano nell'ufficio per cercando
1: Come si esce da questa situazione?
0: Come si esce? Con tanta pazienza da parte nostra, perché noi prima di essere dipendenti siamo cittadini, quindi lo dico come cittadino e poi anche come dipendente comunale, tanta pazienza, comprensione verso i dipendenti, dall'altra parte sicuramente l'assunzione di nuovo personale, ma per il 3 agosto la vedo dura, quindi io spero che l'ANCI nazionale, ma quello anche pugliese, possa scrivere al Ministero per avere una deroga rispetto al 3 agosto, perché è impensabile che solo a Taranto si debbano fare in 2 mesi 10.000 carte d'identità. Ripeto, facendo il conto, sono una carta d'identità ogni 20 minuti, cioè dovremmo, diciamo che per Via Fiume sono 100 carte d'identità al giorno più o meno.
1: Ed è improponibile.
0: Se tutto va bene, nel senso che se i dipendenti sono in servizio, se non sono in malattia, cioè se a pieno regime sono a Via Fiume, delle altre sedi sicuramente meno. Quindi
1: grazie. Fabio Ligonzo, segretario della CISL Funzione Pubblica. Quindi cari cittadini che sarete costretti ad avere entro il 3 agosto la carta d'identità elettronica, come si dice a Taranto, facciamoci il segno della croce e quindi armiamoci di pazienza e niente, dobbiamo sopportare questa situazione perché non c'è personale sufficiente negli uffici comunali. Adesso linea Gisberto Nicoletti in regia, poi l'eco dei social con Claudio Petrone.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Del venerdì con Claudio Petrone, l'eco dei social. Buongiorno Claudio.
1: Buongiorno Enzo, ma questo per caso era l'ultimo pezzo di Ultimo?
0: E siamo partiti proprio.
1: Come va Enzo? Come va? Come è andata
0: male,
1: questa settimana?
0: Male, male, perché sono leggermente assonnato
1: invece
0: stamattina, quindi
1: ti vedo bello carico, non ti preoccupare, ci penso io.
0: Vai.
1: Alla grandissima. Allora, cerchiamo di vedere un po' che cos'è accaduto in quest'ultima settimana.
0: Innanzitutto, tante cose sono accadute, Claudio.
1: Ci eravamo
0: di cosa ci vogliamo occupare?
1: Ci eravamo lasciati venerdì scorso con tutta la polemica sulla trasferta del Taranto.
0: Sì.
1: Il Taranto adesso è in finale ed è stato, i tifosi del Taranto sono stati autorizzati,
0: sì,
1: a
0: porte aperte
1: ai tifosi, agli ultra, ai tifosi, ai supporters,
0: liberi
1: ai tarantini.
0: Liberi tutti.
1: Sempre però con giudizio, trasferte sempre,
0: sì,
1: con giudizio.
0: Con giudizio.
1: Ma soprattutto la notiziona dell'ultima ora riguarda tutta la vicenda Nicole Minetti.
0: Sì.
1: Noi avevamo anche scherzato, ironizzato, non sulla Minetti, ci mancherebbe altro, ma su questa vicenda che appariva un po' surreale, onestamente.
0: E che rischia di diventare la bufala del secolo, insomma.
1: Come
0: è stata portata sulla stampa.
1: Bufala
0: poi
1: del secolo, sai, senza esprimere giudizi, ma esprimendo dei giudizi, probabilmente si antepone a volte più prima lo scoop, allo scoop alla notizia reale.
0: Ai noi a volte è così.
1: Siete
0: ci
1: giornalisti,
0: facciamo prendere la mano a
1: dalla,
0: volte,
1: dalla notizia,
0: sì,
1: e dallo scoopone.
0: Detto anche se qui non è solo per questione di scoop, ma insomma si potrebbe costruire un po' di dietrologia dietro questo scoop.
1: Ma come spesso accade, queste vicende poi partono dai giornali e rischiano di finire nelle aule di tribunale, perché l'ultima notizia era la richiesta di 250 milioni di euro avanzata dai legali della Minetti per la diffamazione.
0: No, tra i legali della Minetti c'è un avvocato che da noi è ben conosciuto.
1: Noto
0: alle cronache.
1: Noto alle cronache perché, oltre ad essere un avvocato, apparteneva precedentemente alla Guardia di Finanza. Se
0: parliamo di Emanuele Fisicaro, l'avvocato Emanuele Fisicaro, che negli anni scorsi è diventato famoso perché condusse l'inchiesta sugli stipendi d'oro al comune di Taranto.
1: Quelle, sì, inchieste e tante altre inchieste noi apprezziamo, almeno parlo per me, ma credo anche tu Enzo, l'eclettismo. E quindi,
0: sì,
1: chi riesce a passare da un lavoro ad un altro, quindi sai, dalla parte inquirente alla parte difensiva, dimostra di essere un illuminato del diritto, diciamo, sì, così. Detto questo, ci sarebbe questa richiesta paventata di 250 milioni di euro, e è comparso, ha parlato anche Travaglio. Ci riferiamo sempre a quello che abbiamo letto sui social e sulla carta stampata e sui giornali.
0: Che dice Travaglio?
1: Travaglio che fa? Rilancia e quindi dice: attenzione, non chiedete a noi soldi, non ci denunciate, perché saremo noi invece a denunciare chi ha diffamato noi. Quindi il potenziale diffamatore che chiede, potenziale secondo quello che dicono i giornali, che chiede di
0: essere tutelato,
1: che si sente diffamato. E quindi è un grandissimo casino. Il dato oggettivo, però, dobbiamo dirlo per dovere di cronaca, il Presidente della Repubblica con un comunicato stampa ha rappresentato i quattro.
0: Sobrio ma pungente quel comunicato del Quirinale.
1: Sì, non la manda a dire, ma con sobrietà.
0: Sì.
1: E il Presidente della Repubblica, i cui punti sono quattro. Punto primo, la pratica dell'adozione era regolare. Punto due,
0: l'adozione del bambino da parte di Nicole Minetti.
1: Esattamente. Il bambino purtroppo versava e versa in condizioni di salute davvero particolari, davvero importanti e drammatiche. Punto 3, la Minetti che ha chiesto la grazia avviato questa pratica, questa azione di riabilitazione della sua persona con i servizi sociali eccetera. E punto 4, che era quello che poi forse aveva scatenato il prurigino, Tutta quella vicenda relativa a Festini, un po' un richiamo del vecchio Bunga Bunga,
0: si è rivelata infondata,
1: che sarebbe avvenuta oltreoceano. Si è rivelata infondata perché in Uruguay non sarebbero avvenute. C'era questo teste chiave, uno Stefani Ariosto del 2026, sudamericano, che invece dà dei controlli, una task force del ministero e anche dei mandata appunto anche da, credo, dai magistrati della Corte d'Appello, ha accertato che c'erano delle contraddizioni. Insomma, la pratica è regolare, quindi la grazia dovrebbe essere confermata.
0: Per grazia ricevuta.
1: E siamo tutti felici di questa cosa. L'argomento grazia è concluso. Gli strascichi...
0: Quelli ce li porteremo dietro per un po' di tempo. Nel frattempo c'è il nostro Gisberto Nicoletti che si sta agitando perché vuole la linea. È arrivato il momento in cui dobbiamo restituire il testimone a Gisberto e poi torniamo con l'eco dei social.
1: E con un po' di faceto, dai, un po' di faceto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Give it five. All right.

0: Non vuole
1: Claudio,
0: finire, non
1: Claudio,
0: vuole...
1: Gimme Five, abbiamo fatto un'operazione di archeologia musicale. Quanti anni ha questo brano? Gisberto, beh, tu che siete esperto.
2: Io avevo...
1: 88 ci dice,
2: sì, io avevo 10 anni. A proposito di eclettismo,
1: sì,
2: anche l'eclettismo musicale di Jovanotti, da Gimme Five, io lo so che non sono solo anche quando sono solo, ne ha fatta di strada, ha riempito stadi, ha riempito spiagge.
1: Ti ricordi quando facevi il paninaro con, sì, col berrettino? Il berrettino che porti pure tu ogni tanto, perché stamattina sei senza berrettino?
2: A verità,
1: il berrettino alla Trump.
2: È a verità, ma moso scordato. Allora, abbiamo di che parlare, abbiamo di che parlare. Che ci fanno dalla regia? Ci fanno dei gesti strani.
1: Non lo so.
2: Ci dobbiamo avvicinare. Ah, due, vabbè, andiamo avanti, non capisco.
1: Che dice? Sta dicendo, sta ironizzando. Sta ironizzando, okay, sì, sulle, sì, nostre chiome, capito?
2: Sì.
1: Sta...
2: Si fa dell'ironia. Eppure Michael toccherà anche a te prima o poi.
1: Stiamo parlando di Michael che sta affiancando Gisberto Nicoletti in regia. Michael che è un grande campione, lo sai Claudio,
2: sì,
1: è un campione di capriole.
2: Faccia una capriola. Allora, dicevo prima che dovevamo passare al faceto, però sì, vorrei introdurre questo argomento.
1: Che stessi per dire, diciamo, per passare al fascismo, no.
2: ci hai preso Enzo. Allora, fascismo no, però i nipoti di quello che fu il partito di destra più importante d'Italia, nipotini possiamo dire, sono collocati presso Fratelli d'Italia. E così, smanettando sulle notizie, ho preso conoscenza di un tal senatore che si chiama, non Cappelli, ma il senatore Menia o Minia, non lo so. E viene riportata questa notizia.
1: Cappelli è quello del grano.
2: E questo invece è quello della cappellata. Perché sentite che cosa è successo. Nella sala lounge di Ita, il senatore evidentemente stava aspettando di prendere il proprio volo, si riposava lì nella sala, c'era anche un altro senatore dei 5 Stelle, e a un certo punto è successo il patatrac, perché pare ci fosse una coppia che stava facendo una videochiamata e si stavano scambiando, sempre in questa sala lounge, delle effusioni amorose. E fin qui cosa c'è di male?
1: Non però la coppia...
2: Aspetta, non c'è...
1: No.
2: Aspetta, Enzo, non c'è
1: non
2: nulla
1: spoileriamo
2: di male, perché tutta questa violenza verbale, fisica, quotidiana, finalmente c'è qualcuno che si ama e lo fa anche in pubblico, perché amarsi in pubblico è anche bello, sempre nei limiti del buon costume. Ma dov'era il problema? Non era la tipologia di effusione che ha infastidito il senatore, ma era il fatto che questa coppia fosse una coppia omosessuale. Follia, senatore, follia, anzi, come si dice, aborro. Il senatore si è incazzato perché, ma non l'ha mandata a dire, addirittura sarebbe stato intervistato successivamente e ha confermato, Enzo, che queste sconcezze, cioè due uomini, due omosessuali che si baciavano, questa fosse una sconcezza e non potesse avvenire. Siamo impazziti? Senatore?
1: E il 5 Stelle che ha fatto?
2: E il 5 Stelle si è incazzato pure lui, è intervenuto e ha detto scusami.
1: Contro la coppia?
2: No, si è incazzato contro il senatore.
1: Ok.
2: E allora, oggi questa è una notizia dell'ultima ora, io in verità avrei dovuto parlare, quindi passiamo dal serio. Senatore non si fa. Dicevo, parliamo di cose un po' più ridicole. Allora, parlando di questa cosa mi è venuto in mente, ma io stamattina dovevo parlare di un bel libro che sto leggendo e che ho finito di leggere, un libro che parla della vita di Lino Banfi.
1: Caspita!
2: Che avrebbe detto, probabilmente fosse stato al posto del senatore...
1: È un monumento nazionale, Lino
2: Banfi. Tornando al senatore avrebbe detto, ricchio il maledetto! Si può dire, perché ormai il politically correct...
1: C'è quella sequenza fantastica, quando stanno per entrare nella locanda e c'è il tipo con la chitarrina... e lui risponde

0: onde.
1: Eh sì, anche Filomena, Filomena, quante ne ha fatte il buon vecchiolino? Allora, peraltro Checco Zalone ha iniziato anche con un umorismo fatto in un certo modo, ha dovuto indietreggiare, addirittura siamo finiti al Cammino di Santiago, ha modificato l'ironia. E Lino Baffi scrive questo libro, 90 non mi fa paura, apparentemente potrebbe essere un libro non dedicato a tutti, anche non alle nuove generazioni, invece io consiglio vivamente la lettura, perché noi abbiamo conosciuto questo personaggio, chi l'ha conosciuto con il commissario Logatto, con l'allenatore nel pallone, con i film della commedia sexy. Ricordo una battuta che si faceva all'epoca, che Edwige Fenech era la donna più pulita d'Italia per tutte le docce che si faceva nei film. Lino racconta questa storia straordinaria della sua esistenza, in cui prima di diventare quello che è diventato, un grande attore, ribadiamo, sia della commedia sia della commedia all'italiana degli anni 70 e degli anni 80, ma lui all'inizio era totalmente povero. Ragazzi, ha dormito addirittura nelle stazioni, ha dormito come un barbone, andava alla mensa dei poveri, perché aveva questo sogno di diventare attore. Aveva lasciato la sua Canaus di Puglia ed era andato a cercare fortuna prima a Milano, poi a Roma, era approdato a Roma, addirittura ebbe la fortuna di conoscere Totò, altro grande mostro sacro del cinema e del teatro. Ma la cosa che mi ha messo grande tenerezza, e richiudiamo forse l'argomento,
0: mancano 3 minuti Claudio, quindi stringi,
1: grande tenerezza, è che siccome lui non aveva un becco di soldi, non aveva una lira, chi lo aiutava da Canosa? La sua fidanzata.
0: Ah.
1: Che faceva la parrucchiera a Canosa di Puglia.
0: E gli mandava i soldi, la baguette.
1: E gli mandava i soldi. Cioè, immaginiamo le donne di adesso. Le donne di adesso che vogliono il marito, il compagno sempre a disposizione. Addirittura lei tollerava la lontananza del marito e gli mandava pure i soldi per raggiungere questo sogno. Ma è una storia d'amore straordinaria.
0: Fantastica questa storia. Nei tuoi appunti sto leggendo anche un'altra cosa. Emiliano, leggo Emiliano.
1: Eh sì, perché chiudiamo l'argomento iniziale.
0: Diamo un posto a Emiliano.
1: No, un'adozione.
0: Un'adozione.
1: Allora, siamo partiti con l'adozione della Minetti e evidentemente qui dobbiamo adottare Emiliano. Perché leggiamo sui giornali questa mattina che si sta ancora disquisendo, ci sono i live, i membri laici del CSM e i membri invece togati, che stanno non litigando, stanno discutendo se mandare Emiliano a lavorare in procura a Napoli, in Campania, o mandare Emiliano a lavorare al ministero
0: come consulente.
1: E si sta votando, si sta disquisendo, sono mesi che si parla di questa cosa. Tra le altre cose, pare che ci sia anche un posto come candidato alle prossime elezioni, che dovrebbero esserci l'anno prossimo.
0: Però al momento è il disoccupato più celebre d'Italia.
1: E noi siamo un po' dispiaciuti.
0: Ci dispiace.
1: Noi forse parleremo con l'editore, se può venire a darci una mano anche a Radio Cittadella.
0: Buongiorno Taranto. Solo che dobbiamo lasciargli tutto lo spazio.
1: Perché lui è facondo di notizie, di cultura, di esperienza politica, di esperienza giudiziaria come magistrato ormai poca, perché sono passati 20 anni da quando non fa il magistrato. Quindi speriamo che si risolva anche questo problema.
0: Cerchiamo di trovare un posto a Emiliano.
1: Noi comunque gli vogliamo tanto bene per quello che ha fatto e gli vogliamo ancora più bene per quello che farà.
0: E noi così vi salutiamo con Emiliano, nell'auspicio che Emiliano smetta o meglio venga cancellato dalle liste dei disoccupati di Puglia. Perché ci dispiacerebbe che le liste fossero allungate, no? Sono già lunghe le liste dei disoccupati in Puglia, quindi uno in più non sarebbe una cosa buona. Allora, Claudio,
1: buongiorno,
0: buon fine
1: Taranto,
0: settimana.
1: Buongiorno Taranto e forza Taranto, perché c'è l'andata della finale.
0: E possiamo andare tutti,
1: contro
0: ci sono lì, senza limiti.
1: Contro i Gladiator.
0: Gladiator,
1: chiedo scusa.
0: O Gladiator, come si è detto agli inizi. No?
1: I gladiatori
0: contro i gladiatori. Russell Crowe.
1: I delfini contro i gladiatori.
0: Andremo da Russell Crowe, va bene. Grazie per averci seguito con questo scoppiettante finale di Buongiorno Taranto. Grazie a Claudio Petrone, a Gisberto Nicoletti e a Michael Schino. E niente.
1: Buon fine settimana.
0: E buon proseguimento di giornata.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: La notte su Cittadella.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Cosa hai rubato?
3: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
2: Sono delle persone.
3: No.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
3: Capisci quello che dice?
2: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
3: Io invece sì.
4: Che mi sta succedendo?
5: Le persone hanno fame di verità.
3: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
6: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata. Ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa? Hi-ha!
9: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Bonnie, c'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione, non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare, tablet.
14: Ti prego, chiamami Lily.
9: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
14: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto.
14: Capito.
9: Non mi stai neanche ascoltando.
14: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta, io e i giocattoli.
14: Ora in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora, la
15: caia. Mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
16: Woody.
17: Jesse, pronto?
16: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
17: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
18: Siamo spacciati!
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
19: puoi fare tutto.
16: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
20: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho. Forti.
16: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
21: Alt! Chi va là?
13: Vengo in pace!
21: È passata una vita, cowboy!
14: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
21: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody!
14: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
21: Ci servono rinforzi! La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
22: Basti solo ricordare che
16: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, dove sei?
17: Bas, tu resta qui. Io vado con loro.
21: Credi che non sia in grado?
22: No!
21: Bel poncho.
13: È bello che hanno ricominciato a litigare.
21: Puoi dirlo forte.
23: Io in smart working mi trovo veramente bene.
24: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
25: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
26: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
24: Con chi?
26: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
27: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
23: Che fate qua?
25: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
24: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
0: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
1: Ah, avete lavorato insieme?
0: Ma pure oggi,
4: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
5: È alla buon'ora!
4: Che a buon'ora cosa?
5: Aspetta che devo pure pisciare, dai!
7: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
12: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi!
7: Rimpiange l'ufficio?
18: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
19: Scusa, Bertrand, Francia come ho chiamato?
28: Smart working?
29: Teletravail.
28: Teleghi?
12: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
30: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
31: La nave!
15: Sto venendo dritto verso di noi!
32: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
30: Aspetta!
15: Hai chiamato un taxi, sali, ragazzo!
33: Rufus se n'è andato!
32: Ma non è quello che non sa nuotare?
30: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
31: Sì!
34: Gli umani vivono sulla terraferma.
35: Una bestia che mi renderà ricca!
30: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
15: Porto per la battaglia, Rufus!
30: È

0: Cittadella Visual Radio TV. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Apriremo il nostro telegiornale con il processo ambiente svenduto in corso a Potenza. Ci sono importanti novità che potrebbero agevolare il percorso verso il dissequestro dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico. Ci sono ancora 10.000 carte d'identità elettroniche da elaborare e gli uffici comunali sono nel caos. Intanto via libera dal comune ai lavori per riqualificare gli ipogei e da domani scatta l'isola pedonale in corso Due Mari. Per quanto riguarda i giochi del Mediterraneo, sopralluogo del Comitato Internazionale per verificare lo stato delle attività organizzative della manifestazione che si aprirà il 21 agosto. Questo è molto altro, tra pochissimo Cittadella News.
0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
0: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio, apriamo il nostro telegiornale con il processo Ambiente Svenduto in corso a Potenza. Dall'udienza di questa mattina arrivano notizie che possono determinare una svolta per il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Sentiamo. Il processo Ambiente Svenduto ad una svolta e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicchi Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo Ambiente Svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in corte d'assise a maggio del 2021. Ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto, che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sulle eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori. E torniamo ad occuparci degli uffici comunali alle prese con il disbrigo delle pratiche per la trasformazione delle carte d'identità cartacee in carte d'identità elettroniche. Ancora in tilt gli uffici, c'è poco personale e c'è l'intervento della CISL che chiede interventi urgenti.
1: Le sedi decentrate dei servizi demografici del Comune di Taranto sono sotto forte pressione per l'elaborazione e il rilascio delle carte d'identità elettroniche. A richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle difficoltà degli uffici e la CISL FP del Comune di Taranto, che chiede un piano straordinario organizzativo in vista della scadenza nazionale del 3 agosto 2026, termine entro il quale le carte d'identità cartacee dovranno essere sostituite dalla carta elettronica. Secondo quanto rappresentato dalla CISL FP, a Taranto sarebbero ancora da elaborare circa 10.000 carte d'identità elettroniche, una mole significativa soprattutto se rapportata all'attuale organizzazione delle sedi decentrate di Via Fiume, Telsano, Tamburi e Paolo VI, dove il personale disponibile risulta già ridotto rispetto alle esigenze ordinarie del servizio. Non possiamo arrivare alla scadenza nazionale senza un piano organizzativo adeguato, dichiara Fabio Ligonzo, segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Probabilmente nel fissare una scadenza così rilevante non si è tenuto conto fino in fondo della reale condizione organizzativa di molti comuni italiani, soprattutto nel mezzogiorno, dove gli uffici demografici operano da anni con organici ridotti, carichi crescenti e personale insufficiente rispetto alla domanda dei cittadini. Per la CISL FP il rilascio della carta d'identità elettronica non può essere trattato come una semplice attività di sportello. Richiede personale formato, abilitato, dotato degli strumenti necessari e messo nelle condizioni di operare correttamente sui sistemi ministeriali. Non basta assegnare nuove unità agli uffici, prosegue Ligonzo. Servono formazione, affiancamento, abilitazione, smart card operatore, postazione funzionante e responsabilità chiare. Senza queste condizioni, il rischio è che una scadenza nazionale venga scaricata interamente sui comuni, sui lavoratori e alla fine sui cittadini. La CISL Funzione Pubblica prende atto che presso la sede di Via Fiume, il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, è possibile richiedere l'emissione della carta e che sono stati previsti anche open day nella giornata del sabato. Tuttavia, secondo il sindacato, tali misure non possono essere considerate sufficienti rispetto alla dimensione del fabbisogno cittadino. Oltre ad incalzare l'amministrazione comunale, la CISL FP si rivolge all'ANCI affinché chieda al Ministero degli Interni una proroga sulla scadenza del 3 agosto.
0: Ma ci sono anche le buone notizie. Avviati i lavori per riqualificare gli ipogei della Città Vecchia. E intanto da domani scatta anche l'isola pedonale in Corso Due Mari.
2: Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della rete degli ipogei nella Città Vecchia. Il primo intervento riguarda l'ipogeo Passo di Ronda nel cuore di Via Cava, punto strategico di accesso ad un percorso che mira a restituire alla città millenni di storia nascosta. L'intervento, finanziato con fondi del contratto di sviluppo, interesserà 9 ipogei: Palazzo degli Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amato, che saranno collegati tra loro e formeranno un circuito culturale e turistico aperto al pubblico. Obiettivo principale è quello di riportare alla luce la Taranto nascosta, restituendo funzione, dignità e attrattività a luoghi di grande valore storico, con l'auspicio che possano diventare simbolo della rinascita della città. Oltre alla riqualificazione strutturale, il progetto mira a trasformare gli ipogei in spazi culturali vivi, destinati a ospitare mostre, convegni, eventi e attività permanenti, contribuendo così alla diversificazione dell'offerta turistica della Città Vecchia. Il vice sindaco Mattia Giorno ritiene che questi interventi, insieme agli altri cantieri già aperti nella Città Vecchia, permetteranno di far rivivere i luoghi più storici e iconici della Taranto antica e della sua dimensione sotterranea. Una volta ultimati i lavori, si dovrà però pensare alla gestione, che resta il punto cruciale per valorizzare questi luoghi. Lo stesso vice sindaco assicura che si lavorerà con gli uffici comunali proprio per garantirne la gestione e la valorizzazione, affinché diventino spazi aperti e pienamente fruibili dalla comunità. Intanto dal 6 giugno ritorna l'isola pedonale in Corso Due Mari, nel tratto tra via Pitagora e via Matteotti. L'isola sarà attiva fino al 13 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 24, con l'obiettivo di garantire una maggiore fruibilità e sicurezza. Resta comunque consentito l'accesso ai residenti e ai frontisti diretti ai garage presenti nell'area interessata. La decisione di istituire l'isola pedonale, si fa sapere da Palazzo di Città, nasce dalla crescente frequentazione del lungomare, particolarmente intensa durante la stagione estiva, sia da parte dei residenti che dei turisti. L'intervento mira a migliorare le condizioni di sicurezza, la qualità della mobilità e il decoro urbano, contribuendo al contempo alla valorizzazione dell'area che si affaccia sul canale navigabile. Le attività commerciali potranno ovviamente attrezzarsi con arredi temporanei e rimovibili per favorire l'attrattività e la vivibilità del centro urbano. Gli organi di polizia locale e le altre autorità competenti garantiranno il rispetto delle disposizioni previste.
0: E torniamo a occuparci di vertenze di lavoro, il caso Natuzzi. Purtroppo non ci sono buone novità.
1: Nell'incontro tenuto presso il Consiglio regionale della Puglia, la Natuzzi ha dichiarato la chiusura immediata di 3 stabilimenti e il trasferimento di ulteriori volumi produttivi in Romania, disattendendo l'impegno assunto in sede di modifica della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, espressamente legata alla sola causale di calo di volumi e il mantenimento del lavoro.

0: in Italia. Ancor più grave che tali decisioni aziendali non siano state oggetto di un reale confronto con le rappresentanze sindacali, ma solo frutto di decisioni già assunte e dichiarate immodificabili dalla direzione aziendale. I sindacati riferiscono quindi un aggravamento della situazione. Dunque le segreterie provinciali e regionali, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGL, FILCAMS CGL, FISASCAT CISL, UILTUX di Puglia e Basilicata, insieme a RSU e RSA di tutti gli stabilimenti, denunciano con fermezza il grave ed inaccettabile atteggiamento aziendale che smentisce di fatto gli impegni assunti ai ministeri del lavoro e del Made in Italy. Alla luce di tutto questo, i sindacati preannunciano nuove iniziative di mobilitazione a difesa del perimetro industriale degli stabilimenti, dei livelli occupazionali e dei livelli produttivi realizzati in Italia. Le organizzazioni sindacali chiedono l'immediato intervento di tutte le istituzioni e comunicano che, in previsione dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'11 giugno, consulteranno le lavoratrici e i lavoratori per organizzare un presidio contro ogni scelta unilaterale effettuata dalla Natuzzi.
1: E intanto la città si prepara ad ospitare i giochi del Mediterraneo che avranno inizio il 21 agosto. In questi giorni c'è stato un sopralluogo della commissione del Comitato Internazionale dei Giochi, commissione che appunto ha voluto verificare lo stato di avanzamento dei lavori e a che punto è la macchina organizzativa. Sentiamo.
2: 4 giorni di incontri, riunioni e sopralluoghi agli impianti di gara. Il comitato di coordinamento del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, accompagnato dai propri esperti tecnici, ha condotto una missione a Taranto dal 27 al 31 maggio. Obiettivo: valutare l'avanzamento dei lavori per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel corso delle intense giornate di lavoro, i rappresentanti del Comitato Internazionale e del Comitato organizzatore hanno esaminato in dettaglio tutti i settori operativi coinvolti nella preparazione dei giochi attraverso sessioni plenarie e riunioni settoriali dedicate agli impianti sportivi, alle infrastrutture e ai servizi per delegazioni e partecipanti, tra cui accreditamento, alloggio, trasporti, sicurezza, cerimonie, servizi medici e operazioni media. Attenzione specifica è stata riservata al villaggio degli atleti presso la base navale di Taranto e alle sistemazioni a bordo delle 2 navi adibite all'alloggio delle delegazioni. Sono state inoltre effettuate visite agli impianti di gara per verificare i progressi compiuti e gli interventi ancora da completare. Al termine della missione, il Comitato ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti e per l'impegno delle autorità. Il coordinamento proseguirà nei prossimi mesi per completare i progetti che restano da portare a termine e garantire la migliore accoglienza possibile agli atleti e alle delegazioni dei 26 Comitati Olimpici Nazionali del Mediterraneo.
1: E adesso un'iniziativa culturale e anche sociale, di valenza sociale, in Città Vecchia, perché teatro e scuola insieme, per un'iniziativa per la quale gli studenti hanno raccontato il Museo Maiorano. Sentiamo.
3: Cari infedeli, volevi sconfiggerci? Io sono Argaia, re dei Saracini.
4: E io sono Orlando, il primo paladino di Carlo Magno, sono qui per difendere la cristianità.
3: Muori, cane! Volevi prendere le nostre terre?
5: Abbandonare i banchi di scuola per riappropriarsi della propria identità trasformando le sale di un museo in palcoscenico vivo succede a Taranto nella cornice del Palazzo Pantaleo, dove i ragazzi dell'Istituto Archimede hanno dato vita all'evento conclusivo del laboratorio teatrale Come eravamo. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto Best Community in Best Practice, selezionato da Con i Bambini per contrastare la povertà educativa minorile. Sotto la guida della cooperativa teatrale Crest, in sinergia con la cooperativa Logos, le classi 2P e 2N hanno affrontato un viaggio immersivo tra narrazione e memoria.
6: Abbiamo fatto dei laboratori con Nicoletta e Giovanni del Crest. Prima di iniziare tutto abbiamo fatto un giro nella Città Vecchia per capire le tradizioni e il modo di fare delle persone. E poi...
5: Che conoscevate bene la Città Vecchia?
6: Così e così, onestamente no. Non conoscevamo bene la Città Vecchia e le tradizioni. Ci è sembrata veramente una bellissima esperienza da fare e onestamente ci è servito a crescere e iniziare a parlare anche di fronte alle persone, perché alcuni erano chiusi, compreso me stesso.
7: Ehi, già si sente congetto, ti dai che fa di noi?
8: Fate me stesso.
7: Parla.
8: Allora, sapete tutto, lo fate tutto.
7: E parlate, che è tutto?
5: Ho Un percorso iniziato per le vie della città vecchia e culminato proprio qui tra i manufatti del Museo Maiorano, modi di dire, popolari, leggende e frammenti di cultura tarantina hanno ripreso voce

0: attraverso brevi e intense performance itineranti.
1: L'esperienza è stata bella e non mi aspettavo che Taranto potesse avere una storia così grande, così ricca, e sono felice di aver scoperto tutte queste cose nella città nella quale vivo, nella quale studio, perché di solito si guarda sempre all'estero o altrove più che guardare nella città dove si risiede.
0: Restituire il passato al presente per costruire il futuro, questo laboratorio dimostra che il patrimonio culturale non è un concetto polveroso, ma uno spazio di relazione in cui i giovani possono finalmente riconoscersi e fare comunità.
2: Sono la Purduna.
3: Purduna.
2: Signora, sono la Purduna.
3: Purduna.
2: Vieni qua, mi dà Purduna.
4: Sceglie. E come ci si mette a Purduna?
2: Così o così?
5: Ed è arrivata a conclusione la staffetta blu della legalità. Vediamo.
0: Un ecosistema fisico straordinario e in perfetto equilibrio, ma costantemente minacciato da attività illecite e atti predatori. Per il Mar Piccolo di Taranto la sfida della bonifica non è solo tecnica, ma è prima di tutto una battaglia di legalità. I fondali, troppo spesso depredati dalla flora e dalla fauna, rischiano un cortocircuito biologico ed economico. Quando l'equilibrio salta, le conseguenze colpiscono direttamente la comunità e l'economia legale, come la storica mitilicoltura tarantina.
6: Noi come mitilicoltori collaboriamo con le istituzioni, con il WWF, con varie associazioni ambientaliste, con Mare Vivo, per tutelare il mare. Quindi la Gozza Tarantina è diventata presidio Slow Food proprio per questo, perché da Taranto noi stiamo invertendo la rotta. Stiamo trattando il nostro mare come se fosse casa nostra. In primis abbiamo testato dei materiali innovativi per allevare le cozze. Abbiamo testato la canapa e la Mater B e hanno dato dei buoni risultati. Già abbiamo eliminato 20 tonnellate di plastica dal Mar Piccolo.
0: Per fare questo, le forze in campo stanno potenziando l'azione di controllo grazie a un recente accordo con la struttura del commissario straordinario per le bonifiche. La Guardia di Finanza sta schierando un monitoraggio all'avanguardia, non solo un maggiore presidio fisico aereo, navale e terrestre, ma anche l'uso di tecnologie avanzate e sistemi di telerilevamento.
7: Il perimetro terrestre consente comunque dei punti di osservazione anche a distanza, ovviamente con strumenti oculari importanti, tecnologicamente all'altezza, per poter, diciamo, sorvegliare con più assiduità affinché tutto questo possa costituire anche deterrenza e quindi azione preventiva.
0: Una vera e propria staffetta della legalità, come l'ha definita lo stesso commissario straordinario Vito Felice Auricchio, che da 2 anni porta avanti un binario parallelo di interventi sul campo e intensa sensibilizzazione.
8: Dobbiamo valorizzare quelle che sono le esse della sorveglianza, che richiedono necessariamente la sinergia, una forte sinergia interistituzionale, ma anche da parte dei cittadini e delle imprese, di tutti coloro che possono collaborare anche a controllare, se vogliamo, lo stesso Mar Piccolo, e poi anche l'essere della strategia è necessario mettere a punto, e su questo sin dalla carta del Mar Piccolo che abbiamo condiviso con l'Università di Bari si è avviato un percorso che sta proseguendo anche ora per poter realizzare tutta una serie di azioni concrete che richiedono anche il tema della legalità e dei necessari approfondimenti.
0: Dalla carta del Mar Piccolo alle nuove frontiere tecnologiche, l'obiettivo è fare rete, una sinergia in cui la tecnologia, dai sensori ai satelliti, supporta il lavoro delle istituzioni. A vigilare su questo scrigno di biodiversità c'è anche il mondo dell'associazionismo. Il WWF, da sempre in prima linea per la tutela del bacino tarantino, ribadisce come la fine dell'illegalità, da furti di datteri a cavallucci marini allo scarico dei rifiuti, sia l'unica vera precondizione per una rinascita ecologica. Secondo gli ambientalisti, solo il coinvolgimento attivo dei cittadini e una vigilanza ferrea possono trasformare il Mar Piccolo in un modello globale di resilienza e sostenibilità. Le opportunità ci sono, a partire dalle misure del Just Transition Fund. La rotta è tracciata e di questo si è parlato ieri in un incontro organizzato da Mare Vivo e WWF. L'obiettivo: difendere il mare per difendere il futuro di Taranto.
5: Ora ci spostiamo a Grottaglie, dove nella scuola di Amicis è stato inaugurato

0: Un giardino per educare alla emotività e prevenire quegli episodi che troppo spesso portano i ragazzi alla ribalta delle cronache. Ecco allora il giardino dedicato all'ascolto delle emozioni, inaugurato all'Istituto di Amicis di Grottaglie, grazie al progetto promosso da Scuola Attiva con il patrocinio del Comune e il sostegno di Boeing Italia. L'obiettivo è quello di sviluppare l'educazione all'affettività e di educare fin dall'infanzia al rispetto, alla parità e al benessere emotivo.
1: Poter parlare di relazioni sane è quello che oggi a livello educativo ci dobbiamo impegnare a fare tutti, imprese, enti del terzo settore, istituzioni e soprattutto scuola. Da qui parte, speriamo, e siamo convinti che sarà così, un roadshow di emozioni che prende parte da Grottaglie per arrivare al resto d'Italia. L'anno prossimo contiamo di inaugurare altre aule delle emozioni e altri giardini delle emozioni.
0: Cuore del giardino è la spirale dei sensi, un percorso ispirato al gioco dell'oca pensato per bambine e bambini. Il taglio del nastro alla presenza, fra gli altri, del sindaco Ciro Dalò, dell'assessore alla pubblica istruzione Raffaella Capriglia e di Armida Balla per Boeing Italia.
2: Il progetto Spazio Emozione nasce dalla volontà di Boeing di avere un impegno costante e concreto sul territorio. Per noi Grottaglie è molto importante per via del programma 787 e essere qui anche per riqualificare degli spazi comuni come gli istituti scolastici per noi è fondamentale. Insieme ai bambini stiamo ridonando uno spazio così importante per la scuola e per tutta la comunità e questo è il nostro impegno costante che dura ormai da 15 anni sul territorio grottagliese in progetti di responsabilità sociale che coinvolgono i ragazzi.
0: Grande entusiasmo tra i piccoli studenti davanti agli sguardi emozionati dei propri genitori e familiari. I ragazzi hanno dimostrato anche eccellenti doti musicali. Visibilmente soddisfatto il sindaco Ciro Dalò.
3: È un grande lavoro messo in campo dalla scuola insieme alla rete del territorio e grazie anche all'intervento di Boeing. Vuol dire educare i ragazzi alla sensibilità, a quelli che sono appunto gli aspetti più delle emozioni. Li aiuterà sicuramente ad essere dei cittadini migliori, oltre che stare meglio con se stessi, quindi è una guida per il benessere dei loro stessi, quindi sono contento che abbiano messo in campo questa iniziativa, noi come istituzione siamo al loro fianco e come sempre rileviamo il ruolo centrale dell'istituzione scuola che è veramente fondamentale.
0: Ed ora la pagina sportiva, facciamo il punto sul Taranto a pochi giorni, a due giorni dalla sfida attesissima contro il Gladiator. Francesco Friuli.
4: 830 biglietti polverizzati in meno di tre ore. Sarà un vero e proprio esodo domenica ad Aversa per la gara d'andata della finale promozione in Serie D tra Gladiator e Taranto. I rossoblù vivranno la sfida della Bisceglia praticamente come se giocassero in casa. Non è escluso infatti che i osteritoni ionici possano essere presenti in numero superiore rispetto ai tifosi nerazzurri campani. Per quanto riguarda la formazione, Farina non dovrebbe discostarsi dall'11 che ha superato l'Amatese sia all'andata che al ritorno. Diversa la situazione per il tecnico Danucci che sta valutando alcune novità. In difesa appare inevitabile quindi il ritorno di Azi Osmanovic con Delvino che dovrebbe essere impiegato sull'esterno. A centrocampo resta il dubbio legato all'impiego di Incerti dal primo minuto. Il tridente offensivo, come sottolineato più volte anche dai post social del capitano Nicola Loiodice, sarà composto proprio dal numero 10 affiancato da Aguilera e Lo Savio. Questa dovrebbe essere la formazione iniziale con Russo e Trombino pronti a subentrare a gara in corso. Quest'ultimo dal punto di vista mentale appare rinfrancato dal gol realizzato nei secondi finali della sfida contro la formazione dell'Apice, una rete che ha fissato il risultato su 2-1 e soprattutto ha consentito al Taranto di conquistare il pass per la finale. Ricordiamo che la partita domenica sarà trasmessa in radiocronaca diretta Radio Cittadella sui 96 e 500 MHz in DAB Plus, sui dispositivi Alexa e Google e sul sito radiocittadella.it cliccando sul pulsante ascolta. Infine, per quanto riguarda la trasferta di Aversa, la questura di Caserta ha invitato i sostenitori ionici a muoversi con largo anticipo per raggiungere lo stadio Bisceglia. È stato predisposto un percorso dedicato che consentirà ai tifosi rossoblù di raggiungere la campagna e assistere alla sfida dal vivo nelle migliori condizioni possibili.
0: E adesso andiamo a scoprire chi sarà l'arbitro della partita fra Gladiator e Taranto.
4: Sarà Andrea Principe della sezione di Tivoli a dirigere l'attesa sfida tra Gladiator e Taranto. Ad assisterlo ci saranno Riccardo Trionfante di Torino e Valerio Fatati di Latina.

0: Il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Cataldo Zito di Rossano, ma il nome del direttore di gara non richiama soltanto l'aspetto tecnico e regolamentare del calcio. Nella stagione 2024-2025 Principe è stato protagonista di una storia che ha commosso il mondo dello sport e ha fatto rapidamente il giro del web. L'episodio risale ad ottobre, in occasione della gara tra Manduri e Ugento. Poco prima del fischio d'inizio, un bambino di appena 8 anni, figlio del custode dell'impianto sportivo, si è presentato davanti allo spogliatoio arbitrale. Con spontaneità e entusiasmo ha aperto la porta e ha abbracciato il direttore di gara e i suoi assistenti, manifestando tutto il suo affetto e la sua ammirazione. Un gesto semplice ma autentico che ha colpito profondamente Andrea Principe. Al termine della partita, l'arbitro ha deciso di ricambiare quell'affetto con un regalo speciale: la sua maglia e il suo fischietto, simboli del ruolo arbitrale e della passione per il calcio. Un momento intenso, immortalato dagli scatti della fotografa ufficiale dell'incontro, Giorgia Cannella, figlia del compianto Lini Cannella. Immagini che hanno contribuito a raccontare una storia di sport e umanità. In un calcio spesso dominato da polemiche e tensioni, il gesto di Andrea Principe ha ricordato a tutti il volto più bello dello sport, quello di emozioni sincere, rispetto e vicinanza. E ora si prepara a dirigere Gladiator Taranto.
1: Bene, è tutto per questa edizione, ma non cambiate canale perché fra poco saremo di nuovo qui per la nostra rubrica Dopo il TG. Parleremo di rigenerazione ambientale e lo faremo con il presidente della Commissione Ambiente del Comune, Gian Domenico Vitale. Grazie, a tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili.
1: Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi. Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: TV. Il nostro ospite è il presidente della Commissione Ambiente del Consiglio Comunale, l'avvocato Gian Domenico Vitale.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Benvenuto, avvocato. Perché grazie. Abbiamo ospitato, abbiamo chiesto all'avvocato di essere qui in studio e lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito, perché c'è stato un incontro molto interessante all'interno della Commissione Ambiente. Avete ospitato il team di Tracce. Tracce cos'è? Un'associazione che si occupa di...
1: È un'associazione che si occupa di riqualificazione urbana, che non ha un vero e proprio progetto. Quello che ha portato all'interno dell'audizione in commissione è una vision, volendola dire tutta, ossia un metodo da applicare all'interno anche della nostra città di Taranto, perché ricordo il team è composto da alcuni tarantini, ma anche da ragazzi e ragazze, studenti, ricercatori, professionisti che vivono, risiedono altrove, anche in tutta Europa in realtà. Un team composto da numerose esperienze e competenze che ha deciso di riunirsi e di venire, prima di venire in commissione ha incontrato, è stata ricevuta anche dal sindaco Piero Bitetti nella giornata di ieri. Noi abbiamo approfittato ovviamente per estendere l'invito anche in commissione, essendo il loro focus la riqualificazione urbana.
0: Ecco, quali sono stati? Sì, il tema generale è la riqualificazione urbana, ma immagino che abbiate approfondito alcuni aspetti in particolare.
1: Assolutamente, assolutamente. All'interno della Commissione abbiamo avuto una sorta di presentazione da parte di quelli che sono i paradigmi dell'associazione, che hanno anche alle spalle esperienze pratiche, quindi concrete, di riqualificazione di beni immobili, siti nella provincia di Treviso, mi viene da dire, e la volontà fondamentalmente di creare sulla base di questi tre pilastri fondamentali della loro vision una collaborazione anche con il comune di Taranto. In questo i loro punti cardine sono appunto la ricerca, quindi l'approfondimento delle materie che esplicano con una competenza invidiabile, il networking territoriale, cosa assolutamente fondamentale e di cui noi amministratori spesso dobbiamo prendere nota e soprattutto magari far nostri come
0: principi. Ma direi che tutta la città ha bisogno di networking, cioè fare rete, come esatto. Diciamo in modo più banale, più semplice,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, sì. Di fare rete per poi portare ovviamente a delle ricadute reali sul territorio, che partono dal basso, quindi da un processo di partecipazione dal basso che vede tutti gli stakeholder, tutti gli interessati appunto a mettere un qualcosa di proprio, quale può essere la competenza, un bene, una procedura per semplificare il raggiungimento dell'obiettivo della loro vision.
0: Avvocato, parliamo di rigenerazione urbana. Diciamo che abbiamo cominciato a parlarne non da moltissimo tempo, no? Da quando è esplosa la vertenza Ilva. E a proposito di vertenza Ilva, stamattina c'è stata una importante udienza a Potenza nell'ambito del processo Ambiente Svenduto. Ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale, vediamo che cosa è venuto fuori perché ci sono novità importanti. Il processo Ambiente Svenduto ad una svolta e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicchi Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo Ambiente Svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in corte d'assise a maggio del 2021. Ci furono condanne

0: per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto, che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sulle l'eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori.
1: Avvocato, senza entrare negli aspetti processuali di ambiente svenduto, che non sono sicuramente molto complessi, certamente non è questa la sede per trattarli, però resta il fatto che l'economia del territorio rimane vincolata alla vertenza ILVA, perché da 14 anni non riusciamo a trovare una soluzione che o rilanci lo stabilimento o rimette in moto la macchina economica di tutta la città e della provincia.
2: Condivido appieno. La realtà è che durante questo lunghissimo periodo di dissesto, prima ancora che ambientale, economico dello stabilimento, non si è creato una alternativa. Dagli anni 70 a questa parte l'azienda ha avuto numerosi declini per poi avere dei piccoli rialzi economici, solo da un punto di vista economico, ma anche produttivo. In questo come territorio anche le amministrazioni sicuramente precedenti degli ultimi 30-40 anni hanno delle responsabilità. Come Presidente di Commissione Ambiente, adesso trattando il tema del termine di rigassificazione,
1: ecco, sì, proposta, stavo per chiedere proprio del rigassificatore, prego.
2: Abbiamo avuto modo di riunire prima con il Presidente De Caro in una assemblea all'interno dell'aula consiliare tutte le associazioni di categorie sindacali del territorio, mettendo al primo posto la vertenza economico-imprenditoriale. Perché? Perché quello che manca è una visione non a breve termine, come magari potrebbe proporre o provare a proporre il termine di rigassificazione, quanto realmente una visione collettiva di tutti i partner del territorio verso una determinata strada. E questa strada va assolutamente scritta insieme a tutte le parti attive del territorio, le associazioni di categoria, le associazioni sindacali e l'amministrazione stessa.
1: Ma questa è la parte più difficile, perché non è facile mettere d'accordo punti di vista che spesso sono davvero in contrasto fra loro addirittura.
2: È vero, però Taranto è una terra che è desertificata da un punto di vista commerciale. Lo stiamo vedendo anche in questi giorni, abbiamo una seria difficoltà a proporre un rilancio in determinati settori. Da questo punto di vista io credo che il minimo che si debba fare in questo momento sia sedersi tutti attorno a un tavolo, e senza farlo apposta è lo stesso principio legato alla vision di tracce, che è quello di cercare i punti in comune tra le parti per cercare di disegnare insieme, partendo però da ciò che le parti condividono, quindi non dalle differenze ma dalle uguaglianze.
1: Io credo che un punto sul quale siamo tutti d'accordo è che sicuramente dobbiamo emanciparci rispetto al tipo di economia che abbiamo vissuto fino ad oggi. Poi è su quale tipo di economia qui subentrano le divergenze, perché c'è chi magari vorrebbe che lo stabilimento siderurgico, completamente rivisto ovviamente, continuasse ad andare avanti, c'è invece chi dice basta con l'acciaio, dobbiamo pensare ad altro. Proprio nei giorni scorsi sono stati 2 interventi quasi simultanei, prima dei sindacati e poi dell'Associazione Giustizia per Taranto. Tutti e due si sono rivolti a De Caro, al Presidente della Regione. I sindacati, per dire a De Caro, intervieni sul governo perché si trovi finalmente una soluzione per la vertenza. Giustizia per Taranto dice no, non perdiamo tempo in queste cose, dobbiamo andare subito oltre, lasciamo perdere l'acciaio. Ecco, qua diventa complicato mettere tutti d'accordo, si possono mettere tutti intorno al tavolo, ma trovare poi la sintesi non sarà semplicissimo.
2: Non sarà semplice, ma sarà il nostro compito cercare di perseguirla, questo sicuramente. E ovviamente hanno ragione entrambe le parti, il periodo storico impone un ragionamento urgente e soprattutto credo anche drastico da questo punto di vista. Quindi dopo i numerosi annunci, l'ultimo proprio del ministro Urso all'interno dell'audizione in Camera dei Deputati, aveva affermato entro l'1 aprile si sbloccherà
1: la data viene rinviata di volta in volta.
2: Esattamente, questo è il
1: adesso
2: quarto
1: non
2: rinvio.
1: C'è più data, adesso non c'è più data, quindi
2: purtroppo,
1: si procede all'infinito.
2: Se si va a cercare la responsabilità non se ne esce non se ne cava un ragno dal buco. In questo momento bisogna cercare una soluzione e va cercata ascoltando gli enti territoriali.
1: La politica però dovrebbe essere più incisiva e avere una maggiore capacità di leadership nel condurre la città verso nuove prospettive.
2: Non posso che concordare.
1: Torniamo a parlare dell'incontro che avete avuto con Tracce, perché fra le tracce da seguire c'è quella del rilancio culturale, delle iniziative culturali. Ebbene, abbiamo da vedere un servizio, perché il CREST con le scuole della Città Vecchia ha realizzato un progetto e vediamo come gli studenti raccontano il Museo Maiorano. Se in regia siamo pronti? Sì.
3: Caro infedele, volevi sconfiggerci? Io sono Argaia, re dei Saraceni.
4: E io sono Orlando, il primo paladino di Carlo Magno. Sono qui per difendere la cristianità.
3: Muori, cane! Volevi prendere le nostre terre?
5: Abbandonare i banchi di scuola per riappropriarsi della propria identità, trasformando le sale di un museo in palcoscenico vivo, succede a Taranto nella cornice del Palazzo Pantaleo, dove i ragazzi dell'Istituto Archimede hanno dato vita all'evento conclusivo del laboratorio teatrale Come Eravamo. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto Best Community in Best Practice, selezionato da Con i Bambini per contrastare la povertà educativa minorile. Sotto la guida della cooperativa teatrale Crest, in sinergia con la cooperativa Logos, le classi 2P e 2N hanno affrontato un viaggio immersivo tra narrazione e memoria.
6: Abbiamo fatto dei laboratori con Nicoletta e Giovanni del Crest. Prima di iniziare tutto abbiamo fatto un giro nella Città Vecchia per capire le tradizioni e il modo di fare delle persone. E poi...
5: Non conoscevate bene la Città Vecchia?
6: Così e così, onestamente no. Non conoscevamo bene le Città Vecchie, le due tradizioni. Ci è sembrata veramente una bellissima esperienza da fare e onestamente ci è servito a crescere e iniziare a parlare anche di fronte alle persone, perché alcuni erano chiusi, compreso me stesso.
5: Iniziato per le vie della Città Vecchia e culminato proprio qui tra i manufatti del Museo Maiorano, modi di dire, popolari, leggende e frammenti di cultura tarantina hanno ripreso voce attraverso brevi e intense performance itineranti.
7: L'esperienza è stata bella e non mi aspettavo che Taranto potesse avere una storia così grande, così ricca, e sono felice di aver scoperto tutte queste cose nella città nella quale vivo, nella quale studio, perché di solito si guarda sempre all'estero o altrove, più che guardare nella città dove si risiede.
5: Restituire il passato al presente per costruire il futuro, questo laboratorio dimostra che il patrimonio culturale non è un concetto polveroso, ma uno spazio di relazione in cui i giovani possono finalmente riconoscersi e fare comunità.
8: Sono la Purduna.
9: Purduna.
8: Signora, sono la Purduna.
9: Purduna.
8: Io no qua, mi da Pirdune.
9: Sceglie. E come ci si mette a Pirdune? Così o così?
1: Consigliere, dopo i tragici fatti di Piazza Fontana, la Città Vecchia ha bisogno di queste iniziative, a maggior ragione, anche per evitare che la cronaca finisca per ghettizzare la Città Vecchia, come purtroppo è successo nei decenni precedenti.
2: Sì, il principio cardine è che Taranto vive un momento di grave problema, un problema gravissimo che attanaglia soprattutto la mia generazione, quindi dai 18 ai 35 anni. In questo mi sento anche direttamente responsabile, essendo il consigliere più giovane, e che sto provando ad avere dialoghi anche con gli enti, le istituzioni e con i ragazzi, i miei coetanei, quei pochi che magari sono rimasti, hanno deciso di investire sul territorio.
1: È di qualche giorno fa, no? La statistica che ci pone all'ultimo posto come provincia, certo, in Italia per qualità della vita proprio nella fascia tra i 18 e i 35 anni.
2: Esatto, in questo è un grave handicap da ragguagliare e da superare attraverso delle politiche attive sul territorio. Mi anticipo che sto avendo a che fare con numerose associazioni locali, soprattutto che fanno cultura e controcultura, quindi un livello di cultura molto più contemporaneo, anche che esce dai soliti schemi magari della cultura. Ho anche a che fare con Pierluca Turnone, il mio carissimo amico Pierluca Turnone, che è direttore tecnico
1: del
2: appunto,
1: Maiorano.
2: Del Maiorano. Su questo,
1: altro ragazzo molto preparato, quindi.
2: Assolutamente, penso una delle migliori menti che risiede ad oggi sul territorio del Comune.
1: Condivido.
2: Di Taranto. Cerchiamo insomma di collaborare tra chi ha deciso di rimanere con non poche difficoltà, dare il proprio contributo anche con esperienze proprie lavorative, personali, di competenza, per cercare di dare un nuovo taglio a quella che è l'ambito culturale e di sviluppo culturale del nostro territorio.
1: E siamo persuasi che la leva della cultura sia fondamentale per innalzare il livello di qualità della vita e, diciamo, il livello culturale complessivo della città. E dal comune proprio arrivano buone notizie, perché prendono il via i lavori per riqualificare gli ipogei e trasformarli in un percorso turistico. Sentiamo.
0: Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della rete degli ipogei nella Città Vecchia. Il primo intervento riguarda l'ipogeo Passo di Ronda nel cuore di Via Cava, punto strategico di accesso ad un percorso che mira a restituire alla città millenni di storia nascosta. L'intervento, finanziato con fondi del contratto di sviluppo, interesserà 9 ipogei: Palazzo degli Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amato, che saranno collegati tra loro e formeranno un circuito culturale e turistico aperto al pubblico. Obiettivo principale è quello di riportare alla luce la Taranto nascosta, restituendo funzione, dignità e attrattività a luoghi di grande valore storico, con l'auspicio che possano diventare simbolo della rinascita della città. Oltre alla riqualificazione strutturale, il progetto mira a trasformare gli ipogei in spazi culturali vivi, destinati a ospitare mostre, convegni, eventi e attività permanenti, contribuendo così alla diversificazione dell'offerta turistica della Città Vecchia. Il vice sindaco Mattia Giorno ritiene che questi interventi, insieme agli altri cantieri già aperti nella Città Vecchia, permetteranno di far rivivere i luoghi più storici e iconici della Taranto antica e della sua dimensione sotterranea. Una volta ultimati i lavori, si dovrà però pensare alla gestione, che resta il punto cruciale per valorizzare questi luoghi. Lo stesso vice sindaco assicura che si lavorerà con gli uffici comunali proprio per garantirne la gestione e la valorizzazione, affinché diventino spazi aperti e pienamente fruibili dalla comunità. Intanto dal 6 giugno ritorna l'isola pedonale in Corso Due Mari, nel tratto tra via Pitagora e via Matteotti. L'isola sarà attiva fino al 13 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 24, con l'obiettivo di garantire una maggiore fruibilità e sicurezza. Resta comunque consentito l'accesso ai residenti e ai frontisti diretti ai garage presenti nell'area interessata. La decisione di istituire l'isola pedonale, si fa sapere da Palazzo di Città, nasce dalla crescente frequentazione del lungomare, particolarmente intensa durante la stagione estiva, sia da parte dei residenti che dei turisti. L'intervento mira a migliorare le condizioni di sicurezza, la qualità della mobilità e il decoro urbano, contribuendo al contempo alla valorizzazione dell'area che si affaccia sul canale navigabile. Le attività commerciali potranno ovviamente attrezzarsi con arredi temporanei e rimovibili per favorire l'attrattività e la vivibilità del centro urbano. Gli organi di polizia locale e le altre autorità competenti garantiranno il rispetto delle disposizioni previste.
1: Consigliere, siamo in conclusione. Abbiamo visto gli ipogei, cioè quindi questo avvio di un nuovo percorso. L'assessore Lucio Lonoce nei giorni scorsi ha annunciato che entro il 30 giugno saranno di nuovo aperte al pubblico le tombe a camera. Questi tentativi però dal 2000, epoca di Rossana Di Bello, sono stati fatti più volte e più volte poi si sono arenati, perché resta il problema fondamentale della gestione, come abbiamo sottolineato nel servizio. Questa volta come si pensa di risolvere questo problema?
2: Io penso che la visione vada unita al collettivo di dirigenti e funzionari e soprattutto al dialogo tra le direzioni, quindi io penso che sia più un problema amministrativo che non politico, però in questo abbiamo degli assessori competenti a ramo e spero possano effettivamente risolvere questo lungo problema.
1: E noi ce lo auguriamo davvero per il bene della città. Grazie all'avvocato Gian Domenico Vitale, presidente della Commissione Ambiente del Comune. Grazie a voi per averci seguito. Grazie e buona giornata.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Questa sera focus sulla cozza tarantina, che non è soltanto un prodotto alimentare, ma è un pezzo di identità di questa città. All'interno del Mar Piccolo vive una delle economie storiche di Taranto, un lavoro antico tramandato di padre in figlio che oggi si trova davanti a una sfida decisiva. Inquinamento, crisi ambientale, cambiamento climatico, controlli sanitari serrati, costi crescenti, ma anche segnali di ripresa, il tentativo di costruire un nuovo equilibrio tra mare, salute e lavoro. E allora la domanda con cui introduciamo questa trasmissione è semplice: la mitilicoltura può essere ancora un pilastro del futuro economico di Taranto? Ci vediamo tra poco dopo la sigla qui da Palazzo Pantaleo.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora ben ritrovati Orizzonte Taranto, dopo la sigla andiamo a cominciare la nostra trasmissione. Per anni la mitilicoltura è stata uno delle economie simbolo di questa città, migliaia di tonnellate di prodotto, centinaia di famiglie coinvolte, un rapporto diretto tra la città e il suo mare. Poi è arrivata una lunga crisi, l'inquinamento del Mar Piccolo, le restrizioni, le morie per il cambiamento climatico, la perdita di redditività del settore. Eppure, nonostante tutto, la cozza tarantina continua a rappresentare molto più di un comparto produttivo. Ne parliamo questa sera con Paolo Vinci, presidente della cooperativa Isola per Miti di Mare, Francesco Cosa, assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Massimo Zito di Confapi e Luciano Carriero di Confcommercio Taranto. Buonasera,
2: buonasera
1: a tutti,
2: buonasera, e bentrovati
1: qui a Orizzonte Taranto. Come nostro costume, prima di cominciare vi faccio vedere questa scheda che ci introduce all'argomento della serata.
3: La mitilicoltura tarantina non è soltanto un comparto produttivo, è uno dei pochi legami rimasti intatti tra Taranto e il suo mare. Nel Mar Piccolo, tra i citri, nasce da secoli la cozza tarantina, presidio slow food e simbolo identitario della città. Un prodotto che racconta lavoro, memoria collettiva e tradizione marina molto più di qualsiasi slogan turistico. Per decenni Taranto è stata uno dei principali poli mondiali della mitilicoltura. La produzione negli anni migliori ha raggiunto le 30.000 tonnellate annue, coinvolgendo circa 1.300 addetti diretti tra allevamento, raccolta, commercializzazione e ristorazione. Un'economia del mare che ha sostenuto centinaia di famiglie e costruito una cultura del lavoro tramandata di generazione in generazione. Poi è arrivata la crisi. L'inquinamento industriale del Mar Piccolo ha colpito duramente il comparto. Le cozze e organismi filtratori assorbono facilmente contaminanti come le diossine. Per questo motivo la filiera è stata sottoposta a controlli rigidissimi e parte della produzione è stata progressivamente spostata verso aree considerate più sicure nel secondo seno del Mar Piccolo e del Mar Grande. A questo si sono aggiunti gli effetti del cambiamento climatico, aumento delle temperature marine, morie estive, costi sempre più alti, margini economici ridotti. Nel 2024 il settore ha vissuto una delle fasi più difficili degli ultimi anni. Perse circa 9.000 tonnellate di prodotto, quasi il 70% della produzione annuale, con danni economici stimati attorno agli 8 milioni di euro. Eppure, nonostante tutto, la mitilicoltura continua a rappresentare uno dei comparti più strategici dell'economia del mare tarantina. Negli ultimi mesi sono emersi segnali incoraggianti. I monitoraggi di ASL, ARPA e Commissario straordinario alle bonifiche hanno certificato nei mesi invernali 2025-2026 la conformità dei mitili del primo seno del Mar Piccolo ai parametri europei di sicurezza alimentare, una notizia accolta dal comparto come una possibile svolta dopo anni di restrizioni e diffidenza. Ma il punto va oltre il dato sanitario, perché oggi la cozza tarantina è il punto d'incontro tra ambiente, salute pubblica, lavoro, turismo ed economia sostenibile. E racconta forse meglio di qualsiasi altro dossier la sfida che Taranto ha davanti: riuscire a costruire un modello di sviluppo che non sia più in conflitto con il territorio. La domanda è semplice: può

0: la mitilicoltura diventare uno dei pilastri del futuro economico della città?
1: E da questa domanda noi partiamo con il nostro dibattito. Assessore Cosa, quanto pesa oggi il comparto della mitilicoltura per l'economia cittadina?
2: Per quanto riguarda l'amministrazione comunale pesa tantissimo, nel senso che sono davvero tantissime le attenzioni che questa giunta, questa amministrazione comunale sta rivolgendo al settore. Rispetto al video che avete trasmesso, quelle immagini mi sembrano immagini lontane, per fortuna, perché siamo, grazie al lavoro, diciamo, sinergico di tutti, devo dire davvero di tutta la città, che sta cercando comunque di dare risposte a questo settore, finalmente stiamo vivendo dei tempi migliori. Tra l'altro, è insediato presso il Comune di Taranto il tavolo della mitilicoltura, che è un organismo molto importante, fatto sia dalle istituzioni che dalle stesse associazioni di categoria, sindacali che tutelano il settore, e quindi abbiamo degli obiettivi che stiamo portando avanti in maniera molto puntuale, direi. Ovviamente paghiamo anni molto pesanti da tutti i punti di vista, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della regolamentazione, dal punto di vista ovviamente anche di fattori che sono caduti sulle teste degli stessi mitilicoltori, e quindi è importante mettere ordine perché sono tanti i fattori sui quali bisogna intervenire, e vi posso garantire che siamo sul pezzo, dal dissequestro del primo seno del Mar Piccolo, che a giorni ripresenteremo la nuova istanza. Stiamo lavorando anche su una regolamentazione per la cozza DOP tarantina. Già siamo in una fase positiva con lo SLO, con la cozza SLO, quindi dobbiamo anche certificare e quindi spogliarci di questa maldicenza che la cozza, diciamo, non è genuina. Anzi, come è stato ben detto nel video, le analisi di ARPA e di ASL affermano e rilanciano la bontà del prodotto locale, a cospetto anche di un prodotto che viene reimmerso nel nostro mare. Proprio l'altro giorno, se non sbaglio, è stato fermato per dei controlli un carico che arrivava dalla Grecia, e quindi va ancora di più a confortare che la cozza tarantina è uno dei prodotti nel campo dei mitili a livello nazionale dei più buoni. Ovviamente un tema molto centrale è quello della legalità, perché abbiamo un sommerso, cioè una parte di abusivi che purtroppo danneggia il settore. Devo dire che in questa direzione le cooperative, finalmente concessionarie, hanno capito l'importanza di vivere nella legalità e sono loro stessi, diciamo, a fare da pungolo alle istituzioni per fare un contrasto, quindi una lotta seria all'abusivismo, perché di lì vengono determinate anche le quote di mercato, perché purtroppo, nonostante il prodotto tarantino è uno dei più buoni a livello italiano, detto da tutti, ovviamente a livello economico l'immissione sul mercato è ancora bassa, cioè il prodotto può essere sicuramente venduto a prezzi maggiori, anche perché grazie, diciamo, all'esperienza che sto vivendo in questo settore, c'è da dire che le cooperative dei mitilicoltori hanno grandissime spese, e quindi è un settore che sicuramente va sostenuto con tutte le forze,
1: Ecco,
2: sia
1: qui proprio
2: comunali che
1: mi
2: regionali.
1: riaggancio, volevo sentire le imprese. Massimo Zito di Confapi, le imprese di settore riescono ancora a reggere i costi dell'aumentata energia, ad esempio, e anche
2: Sì,
1: quelli
2: assolutamente.
1: dell'incertezza ambientale?
3: Allora, io vorrei dire una cosa, perché poi a Taranto ci meravigliamo quando succede qualcosa di grave e una persona ci rimette la vita perché viene aggredita a causa del disagio economico e sociale che abbiamo in questa città. Sono centinaia le famiglie che vivono di mitilicoltura, però è un settore estremamente povero, perché è un settore ancora fatto di illegalità e di abusivismo in gran parte. E gli illegali e gli abusivi fanno una concorrenza sleale a quelle che sono le cooperative che, come giustamente diceva l'assessore Cosa, stanno emergendo, stanno facendo grandi sacrifici. I canoni di concessione demaniale sono aumentati da 300 euro a oltre 4.000 euro. Per loro sostenere questi costi è impossibile, se poi i centri di spedizione accolgono il prodotto abusivo quindi di gente che non

0: non ha sostenuto nessun costo, che non rispetta regole di sicurezza, che non rispetta le assunzioni, a 60-70 centesimi, 60-70 centesimi al chilo, loro non rientrano nelle spese. E allora abbiamo una parte della società, poi molti risiedono nella città vecchia, ai Tamburi, a Paolo VI, una parte della società che vede i propri figli che non riescono a crescere in condizioni economiche adeguate, che vedono o i genitori che lavorano nell'illegalità, quindi il loro futuro, il loro imprinting è quello dell'illegalità, oppure altri che vedono i genitori che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera e poi dopo alla fine non riescono a portare a casa niente. Io qua vorrei lanciare un appello a tutti quanti, ma non perché la cozza tarantina deve avere un futuro, dobbiamo fare grandi progetti. I progetti li sappiamo fare, c'è Paolo Vinci con la sua cooperativa, sta facendo un progetto egregio a supporto della mitilicoltura. Ma io vorrei spronare l'assessore Cosa, l'assessore Patronelli a sistemare subito la questione dell'abusivismo, perché le concessioni abusive vanno eliminate immediatamente e poi anche gli operatori commerciali, abbiamo Luciano Carriero che è un amico, ha un centro di spedizione. Luciano, io ti invito, perché da domani mattina non cominci per promuovere la qualità vera della cozza tarantina ad acquistare la cozza tarantina a 1,50 euro al chilo dai produttori regolari? Poi la si venderà a 3 euro, la si venderà a 4 euro, ma io credo che il tarantino che vuole mangiare 1 chilo di cozze davvero genuine, sane e contribuire concretamente, non con le manifestazioni in piazza, a quella che è l'economia della città, lo spende 4 euro per 1 chilo di cozze. Allora, Luciano, da domani mattina le compriamo a 1,50 euro?
1: Questo è
0: Eliminiamo gli
1: sì,
0: abusivi?
1: hai perfettamente ragione, Massimo. Questo già lo facciamo, però abbiamo perso mercato, non riusciamo più a lavorare perché gli altri centri di spedizione comprano, come hai detto poco fa, prodotto a 50-60 centesimi e giustamente, come ognuno tira l'acqua al proprio mulino, le pescherie che comprano il prodotto si sono spostati tutti diciamo, in questi centri e stiamo lavorando pochissimo perché noi abbiamo creato una comunità di produttori Presidio Slow Food. Il prodotto del Presidio, siamo una decina di produttori che abbiamo aderito a questo progetto. Il prodotto passa dal nostro centro di spedizione e confezionato con l'etichetta Slow Food, ma questa piaga dell'abusivismo ci crea molti problemi. Quindi è gente che, come diceva Massimo, non ha nessuna spesa, non paga contributi, non pagano concessioni, stanno a mare e fanno concorrenza sleale ai mitilicoltori che vivono, hanno società, hanno spese vive tutti i giorni. Quindi è importante, noi facciamo un appello al comune, a tutte le istituzioni. Qualche anno fa abbiamo anche proposto un censimento di tutti gli impianti abusivi. È importante
0: Ce
1: questo,
0: l'abbiamo.
1: censire le condizioni proprio delle concessioni nel Mar Piccolo di Taranto, perché qui si alza uno la mattina, va a mare la legge del più forte. E se vogliamo rilanciare il settore che ha tutte le carte in regola per farlo, perché io ho la fortuna di essere un produttore di cozze storico e un commerciante, quindi conosco
0: Tutti e
1: perfettamente
0: due.
1: il mercato della cozza tarantina e voglio dare una notizia buona ai miei colleghi, ai mitilicoltori. C'è futuro, c'è mercato, la cozza tarantina è richiesta, però dobbiamo fare squadra. Questo è un momento storico, bisogna fare squadra. Non bisogna più essere
2: Ognuno per sé,
1: ognuno per
2: certo.
1: sé e camminare da soli, non è più.
2: Non è più il tempo.
1: Non è più il tempo di. Bisogna fare squadra. Questo è un momento storico, se vogliamo fare la differenza.
0: Quindi abbiamo un censimento.
2: Allora, io ho una curiosità a
0: Assolutamente,
2: tal
0: quello lì.
2: proposito da sottoporre a Paolo Vinci, che ricordiamo è della cooperativa Isola per Miti di Mare. E quanto pesa ancora l'illegalità? Abbiamo capito che ha un costo molto.

0: importante sulle imprese legali e sane. Ma la diffidenza rispetto al prodotto, no? Quello che diceva anche un po' Luciano Carriero, la certo. reputazione certo. che abbiamo purtroppo ereditato dagli anni scorsi, quanto pesa su di voi?
1: Moltissimo. Innanzitutto grazie per l'invito, è un tema che la cooperativa tratta da un po' di tempo, da quando ha manifestato il proprio interesse a partecipare a questa coprogettazione tanto voluta dal comune a valere sui fondi ex Ilva, quindi anche emblematica la decisione del comune di intervenire con questi fondi in maniera costruttiva e reale per una volontà di un progetto mirato a una fusione perfetta. Non a caso arriva dal sviluppo economico la proposta di progettazione, una perfetta fusione tra la coesione sociale e lo sviluppo economico per andare a affrontare i due temi essenziali sul tema, che sono quelli delle attività produttive e quindi di incentivare e supportare tutte le aziende, le cooperative che sono regolari nello svolgimento della propria attività, per i temi che anticipava precedentemente Luciano sulla concorrenza sleale, perché poi di questo si tratta, certo. Non rispetto alle regole, ma anche per la reale identificazione di quello che è la Cozza Tarantina, perché noi a oggi siamo all'identificazione di un prodotto, cioè vediamo il mitile, ma la Cozza Tarantina non è soltanto quel prodotto, è anche il processo che ha condotto a quella produzione. Quindi il lavoro che stiamo facendo con la grandissima partecipazione delle cooperative dei mitilicoltori, sono 25, hanno passato una selezione e un vaglio attentissimo dal demanio e dal comune per individuare la perfetta regolarità di queste cooperative. Sono totalmente coinvolte, sono i protagonisti principali dell'attività. La narrazione che stiamo facendo con il supporto del regista e attore Massimo Cimaglia, che porterà anche un documentario che poi verrà distribuito, è proprio quella di cui si parlava prima, anche il racconto per superare quella diffidenza rispetto al reale lavoro quotidiano delle cooperative che esistono, sono tante, che lavorano quotidianamente affinché il prodotto sia correttamente portato sul mercato. Accanto a questo, il progetto Miti di Mare ha anche altre iniziative e azioni specifiche. Una tutela ambientale, quindi con il supporto dell'associazione Plastica Qua ci siamo recati nei posti e ci recheremo in altri posti, in altri luoghi, per andare a fare materialmente una pulizia, coinvolgendo direttamente i mitilicoltori a questo. La cosa interessante, si parlava di coesione sociale, perché l'intervento è anche con volontari residenti a Taranto, ci tengo a precisare, non cittadini tarantini, ma residenti a Taranto, perché una grandissima partecipazione dei migranti regolari sul territorio che con i vari progetti degli enti del terzo settore che sono stati a loro volta coinvolti partecipano attivamente per quel senso di appartenenza alla nostra città che molto spesso manca, questo lo dobbiamo dire. Questo attaccamento ci sta portando anche a avere una partecipazione così tanto attiva dei mitilicoltori, che sono loro a proporre i tratti di costa, a proporre delle azioni innovative. Il sabato 23 avremo, non ve lo svelo, è una piccola sorpresa, verrà fuori poi pubblicamente, però un momento di incontro e di coesione tra i mitilicoltori, perché l'incertezza rispetto alle regole di ingaggio porta anche alcune volte uno scollamento tra la stessa categoria, all'interno della medesima categoria. Quindi questo è un momento invece di unione per andare tutti nel medesimo obiettivo. Accanto a questo c'è anche una parte di un racconto delle ricette di un tempo, e quindi recuperiamo i vecchi valori e li trasformiamo in cibo più facile e più fruibile. Quindi ci sarà all'interno dell'evento finale una trasformazione di quella ricetta antica attualizzata al momento attuale.
0: Tutto.
1: Però volevo aggiungere un passaggio importante, non raccontiamo tutto il progetto oggi che è lungo, però volevo agganciarmi a ciò che diceva precedentemente l'assessore Cosa, con la partecipazione ancora una volta diretta e attenta di tutti i mitilicoltori stiamo iniziando a svolgere tutta l'attività prodromica alla certificazione DOP. Si sono resi tutti disponibili a avere l'accesso all'interno delle loro strutture e a raccontare il proprio processo produttivo, già iniziando a sottoscrivere il questionario.
0: Il progetto è molto interessante, soprattutto il progetto che ci ha raccontato Vinci, soprattutto per un punto, per quel meccanismo, come dire, sano che si innesca di rigenerazione non solo di un comparto economico, ma di rigenerazione sociale, perché coinvolge come parte attiva proprio anche la cittadinanza residente.

0: te, e questo è molto importante. E qui mi riaggancio all'assessore Cosa. Il comune oggi considera la mitilicoltura col giusto peso, nel senso, mi spiego meglio, c'è stato un momento in cui, non è colpa nostra, non eravamo ancora nati, e il passato non lo cambia nessuno, qualcuno ha pensato che Taranto potesse diventare la capitale dell'industria pesante, no? E quindi, come dire, un investimento come quello dell'acciaio ha mutato anche i destini inevitabilmente della mitilicoltura. Oggi, tra l'acciaio che è in crisi, il futuro dello stabilimento che è ancora avvolto nelle nebbie, si può pensare che sul piatto della bilancia la mitilicoltura, che è nostra storica e identitaria filiera di produzione economica, possa avere un peso maggiore?
1: Beh, io ritengo che la mitilicoltura ha resistito a questa invadenza della grande industria, perché tutto sommato il settore è ancora lì, è presente e ha una voglia di riemergere in maniera preponderante. Tant'è vero che il primo seno e il secondo seno del Mar Piccolo, nonostante la presenza, voglio dire, dell'ex Ilva, comunque conserva un ecosistema marino che è invidiabile da tutte le marinerie
0: Meno
1: italiane,
0: male. Meno
1: grazie
0: male che c'è la
1: ai citri,
0: natura.
1: grazie ai quali si sono riprodotti i cavallucci marini piuttosto che altri esemplari unici. E quindi diciamo che il peggio è passato. Ovviamente a noi sta il rilancio di questo settore. Devo dire una cosa molto importante. Premesso che l'abusivismo lo troviamo tanto a terra quanto a mare, quindi non voglio per nulla crocifiggere i mitilicoltori che in molti casi sono diventati abusivi anche per questioni non direttamente riconducibili a loro, e devo dire che ho trovato una grande collaborazione nel comparto. L'obiettivo di un'amministrazione comunale, di un ente locale, è quello di far riemergere gli abusivi e di dargli la concessione. Devo dire che in questa direzione stiamo lavorando e per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme 29, 25 cooperative che pagano i canoni nonostante le difficoltà, nonostante le calorie alle quali purtroppo il prodotto è stato sottoposto e quindi hanno avuto dei gravi danni, e la politica in generale è stata sempre al loro fianco, richiedendo anche lo stato di calamità naturale. Quindi voglio dire, è davvero al centro dell'attenzione. Ritengo però che questo settore debba fare un salto di paradigma, perché noi abbiamo le potenzialità quindi anche di innovare lo stesso settore e quindi attingere ai fondi che la Regione Puglia mette a disposizione con tante misure ad hoc. Ad esempio, la trasformazione dei mitili è un tema centrale anche per rilanciare il settore, perché non ci possiamo limitare soltanto alla produzione, quindi all'agricoltura del mare. Luciano ne è testimone, perché lui vive, diciamo, sia da produttore a mare che da commerciante. Però io vedo alcune marinerie vicine, Fasano ad esempio, ci sono delle realtà che producono anche la trasformazione dei mitili con risultati economici molto importanti. Quindi io ritengo che la politica, come sta facendo, debba accompagnare questo comparto anche per innovarlo, per creare la possibilità che le nuove generazioni possano affacciarsi, perché molto spesso mi capita di rapportarmi con le cooperative storiche che purtroppo gli stessi figli comunque non hanno un ricambio generazionale. Anche lì, attraverso la formazione in work, si può, no, attirare nuove leve a questo settore, che poi dà grandissime soddisfazioni. Ovviamente noi siamo sul pezzo, abbiamo un censimento puntuale di tutti gli abusivi fatti dalla Guardia di Finanza con un volo, quindi abbiamo individuato. Ovviamente la pulizia comporta anche un'esposizione economica importante da parte dell'amministrazione comunale, che ovviamente stiamo cercando di individuare. E in questo senso devo dire che abbiamo anche una progettualità, perché gli abusivi sono legati anche ai punti di sbarco, che sono tutti abusivi loro stessi, i punti di sbarco. Quindi,
0: Punti di
1: andando a
0: approdo.
1: ridurre i punti di sbarco a una filiera controllata, sapendo che le cozze da mare devono andare a finire solo in due postazioni, già andiamo ad abbattere il controllo, perché il tema della legalità è strettamente correlato al tema del controllo. Chi controlla? Ovviamente oggi E ci sono anche, voglio dire, difficoltà nel controllo perché non è che abbiamo la disponibilità di tutte queste risorse umane, parlo di polizia locale, di capitaneria, di guardia di finanza, che riescono a fare un controllo puntuale. Molte volte i controlli, Luciano, vengono fatti a campione, ogni volta, voglio dire, poi abbiamo i sequestri. Riducendo i punti di sbarco, sappiamo anche che
0: Inevitabilmente,
1: devono
0: certo.
1: arrivare lì. Su questo devo dire che l'amministrazione comunale di Taranto è stata molto lungimirante perché noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 48 milioni di euro del SIAB che prevede il rifacimento totale del mercato ittico, che sarà il punto di sbarco e quindi il centro di stabulazione primario. Poi sarà rifatto Manganecchia, sarà rifatto la parte sotto l'Istò per intenderci, anche l'ex stabulatore in Mar Grande. Quindi voglio dire, noi ci siamo dati come obiettivo il 2030 per ordinare il settore. Ovviamente dobbiamo riportare anche un decoro a tutta la costa perché è stata devastata. Voi pensate che tutt'oggi è lungo il primo seno, il secondo seno del Mar Piccolo, ma non solo, anche in alcune infratti in giro per la città, vengono pulite le cozze e quindi messe nelle vaschette in maniera del tutto abusiva e poi ce le ritroviamo nelle pescherie, ce le ritroviamo a tavola. Anche lì va
0: Va fatto
1: fatto una
0: ordine per
1: stretta,
0: una
1: va
0: questione di
1: fatto
0: igiene,
1: è di igiene.
0: soprattutto,
1: E
0: e di
1: lì
0: tutela
1: devo
0: della
1: dire che il
0: salute.
1: sindaco, proprio la settimana scorsa, ha prodotto una relazione puntuale, indirizzata al commissario delle bonifiche per far ripulire tutta quella parte del primo seno e del secondo seno, anche perché, a brevissimo si terranno i giochi del Mediterraneo e quindi, siccome
0: Certo.
1: saremo, oggetto di una visibilità
0: Sotto i riflettori.
1: internazionale, vogliamo che i droni non riprendano lo scempio che ci sta. Devo dire che già siamo intervenuti in maniera puntuale, grazie alla cooperativa Isola e al progetto Miti di Mare finanziato con i fondi Exilva, che abbiamo ripulito totalmente sotto la Pineta Cimino con un intervento dell'AMIU e un intervento, diciamo, con Miti di Mare. E ora stanno realizzando il campo di regata e stiamo rimuovendo anche i pali, i vecchi sistemi per dei campi mitili, dove vedeva l'utilizzo di questi pali che ormai si sono rotti, spezzati, che sono anche un pericolo per la navigazione. Quindi abbiamo chiesto al commissario delle bonifiche anche di rimuovere tutta questa palificazione che crea intralcio
0: Obsoleta.
1: anche alla diportistica, crea intralcio proprio anche a chi deve effettuare il controllo. Quindi abbiamo tutta questa parte, diciamo, di importante lavoro che ci tocca svolgere. Abbiamo le idee chiare, devo dire, però ovviamente poi servono anche le risorse economiche, capite
0: Certo.
1: bene?
0: Risorse
1: Cioè,
0: umane ed economiche,
1: risorse
0: diceva lei.
1: umane ed economiche.
0: L'appello che mi ha molto colpito, l'appello alle nuove leve, no? Perché andare per mare, Luciano Carriero probabilmente lo sa più di tutti gli altri seduti qui su questi
1: Sicuramente,
0: sgabelli,
1: sicuro.
0: costa molta fatica, e una fatica che poi non trova, come dire, è quasi H24, no? Perché si va per mare, si fa il lavoro sui pali e poi si torna e si lavora a terra con l'attrezzatura e poi magari si va a commercializzare il prodotto, quindi è veramente un lavoro molto totalizzante che comincia quando il sole ancora deve sorgere e finisce forse quando il sole è tramontato. E allora l'appello alle nuove leve, però qui lo voglio fare agli imprenditori di Confapi, esiste ancora, come dire, ci sono giovani che vogliono fare questo lavoro, la faccio prima a Massimo Zito e poi la faccio a Luciano Carriera questa domanda. Zito.
2: Guarda, sono contento che tu mi faccia questa domanda per due motivi. Uno, perché a Taranto abbiamo ad esempio la facoltà di maricoltura, il corso di laurea di maricoltura, al quale mi sono personalmente iscritto perché quando mi sono avvicinato per supportare i mitidicoltori, col professor Zizzo, che è il direttore del corso di laurea, abbiamo imbastito una serie di attività all'interno del centro studi per i mitidicoltori. Mi sono voluto lanciare anch'io per avere più competenze, mi sono iscritto. Quindi a Taranto abbiamo i presupposti per formare i giovani e come Confapi stiamo riunendo diverse cooperative in rete d'impresa. È la prima volta che a Taranto, mi auguro presto, si riuscirà a mettere insieme delle cooperative che storicamente a Taranto non sono mai riuscite a dialogare tra di loro, non hanno mai avuto la forza per proporsi su mercati esterni a quello locale. o per provvedere anche alla trasformazione del prodotto, per provvedere alla distribuzione con nuove tecnologie. Però ancora una volta siamo rallentati. Io non voglio fare il disfattista, noi ci mettiamo l'anima, abbiamo messo insieme i mitilicoltori, abbiamo già preparato anche un protocollo, perché abbiamo fatto già diverse missioni in mare per una certificazione geografica del prodotto tarantino e di qualità. Poi magari capiremo come

0: tempi sono lunghissimi. Io capisco che si eredita sempre una situazione grave dal passato, però mi sembra una città dove fare un passo avanti è qualcosa, è uno sforzo improbo. Possiamo capire in tempi rapidi se la nostra rete di imprese potrà avere una casa, innanzitutto dove far cambiare i mitilicoltori. Oggi dovete sapere che i mitilicoltori, se hanno delle esigenze fisiologiche, devono farlo a mare sulla costa. Se vanno a mare, che è difficile anche con la pioggia, devono cambiarsi poi in auto. Non ci sono degli spogliatoi, non essendoci un punto di attracco, non c'è neanche un ricovero per gli attrezzi. Vengono rubati gli attrezzi nottetempo. Ma è possibile che quando c'è un progetto, poi questo progetto che viene dalle imprese non venga supportato, perché non parliamo di 2030, non parliamo di 2035, parliamo di 2026. Siamo pronti, sono pronti i mitilicoltori, sono tutti quanti perfettamente legali, chi da tanti anni e chi invece si è legalizzato ultimamente. Però i controlli non si riescono a fare sul prodotto abusivo, la concessione demaniale sta lì e non si ha risposta. Perché? Perché la macchina burocratica è lentissima. Ma riusciamo, assessore, a velocizzare tutto questo? Riusciamo, in un momento in cui le cozze si vendono ora, non si venderanno fra 6 mesi, a stoppare il mercato dell'abusivo e diamo soddisfazione economica al produttore in regola?
1: Allora, con questa domanda ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ma poi voglio sentire Luciano Carriero rispetto, diciamo, alla difficoltà del reperimento della manodopera. E quindi vi lascio, insomma, con questa bellissima domanda fatta da Massimo Zito: se non ora, quando? Ma soprattutto perché investire in un brand così identitario per la città vuol dire anche ricordare a tutto il mondo, che però già lo sa, che Taranto è la città della cozza. A tra poco.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Orizzonte Taranto, seconda parte della nostra trasmissione. Allora, ci siamo lasciati con questa domanda a Luciano Carriero, che da quando è nato, si può dire, no? Quando sei andato in barca per la prima volta, Luciano?
3: Da sempre.
2: Te lo ricordi manco?
3: No, marinavo la scuola e correvo con la barca da mio nonno. Immagina, da sempre, ero piccolino e il mare, purtroppo te ne innamori del mare. Il mare... Il Mar Piccolo in particolare, il settore della mitilicoltura, è come un figlio, una moglie. Se porti tuo figlio da piccolo, diventerà mitilicoltore. Quindi il nostro settore è un settore che si tramanda da padre in figlio. E c'è una nuova generazione, ci sono ragazzi che oggi non sono tanti come 20 anni fa, ma c'è ancora...
2: speranza.
3: È un settore giovane. Noi come Confcommercio, come imprese, stiamo puntando sulla trasformazione. Stiamo facendo un progetto di 1 milione di euro per un'azienda di trasformazione. Faremo dei sughi pronti, cozze al naturale, quindi a Taranto ora nascerà questa azienda che darà supporto agli impianti. Questo è un progetto sociale, un progetto che darà stabilità alla mitilicoltura, perché fino a 20 anni fa, 20-25 anni fa, le cozze si facevano in poche aree, tipo Taranto, La Spezia, Olbia. Adesso abbiamo la concorrenza, quindi molto prodotto che noi produciamo resta invenduto, perché arriva nello stesso periodo a maturazione, nello stesso periodo che arriva il prodotto greco, arriva il prodotto dell'Adriatico, quindi noi siamo costretti a competere con questo.

0: Noi con questo progetto il prodotto in eccesso lo trasformiamo, quindi daremo stabilità a un settore che ha problemi di alte temperature, perché come sappiamo il Mar Piccolo nei mesi estivi arriviamo ad agosto e le cozze muoiono. Allora noi cercheremo con questo progetto di quel prodotto in eccesso di trasformarlo e di dare un po' di reddito in più ai mitilicoltori, alle
1: Di
0: cooperative, di
1: diversificare la filiera della
0: diversificare, creando
1: produzione.
0: posti di lavoro e stabilizzare altre figure, quindi stiamo sulla buona strada.
1: Luciano, ti racconto una cosa, perché adesso mentre parlavi mi è venuta in mente un'esperienza che io ho vissuto qualche tempo fa da giornalista. Tu sei troppo giovane e non te lo ricordi, sei troppo giovane in Confcommercio. Quando il compianto presidente Emanuele Papalia era presidente di Confcommercio, io partecipai. Era il secolo scorso, ad una conferenza stampa in cui lui provocatoriamente, ma anche diciamo in maniera, come dire, fattuale, chiedeva agli imprenditori tarantini, soprattutto a quelli della sezione diciamo del food, ecco, adesso avremmo detto food, prima era una cosa diversa, di studiare progetti di fast food della cozza. Sul modello, per esempio, dei fast food americani, ora non mi fate dire nomi, ma in città, assessore, ne stanno nascendo tantissimi, voglio dire, no? Avete, come dire, contezza di questo. Rilancio l'idea del presidente Papalia e riparto proprio da te, Luciano, un fast food della cozza che parta da Taranto e diventi anche, come dire, franchising nazionale e oltre. Che ne
0: Noi stiamo
1: pensi?
0: puntando proprio su questo, sulla trasformazione ci darà
1: Hanno
0: quella
1: rovinato la
0: forza di
1: sorpresa.
0: coprire anche mercati più lontani. Per
1: Con la
0: consumare
1: potenza
0: il
1: non gli
0: prodotto,
1: faccio
0: per
1: nulla.
0: esempio, noi già abbiamo fatto delle prove, la cozza tarantina siamo riusciti adesso, il trasformato, di farlo arrivare nei Emirati Arabi e a New York, quindi c'è mercato e c'è richiesta, però adesso con la nuova programmazione della Regione Puglia stiamo aspettando che verrà pubblicato nei prossimi giorni il bando di trasformazione e commercializzazione prodotti ittici e noi siamo già pronti per partecipare a questo progetto per dare stabilità al nostro settore. Perché la cozza tarantina è diversa dalle altre cozze, si presta a questo tipo di
1: Trasformazione.
0: conserve. È un prodotto di altissima qualità. È un prodotto, non è un caso che la cozza tarantina è conosciuta in tutto il mondo e non abbiamo speso mai un centesimo di pubblicità. Immaginate che potenziale ha questo prodotto che si è fatta strada da solo. Quindi noi come impresa faremo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che sia vicino al nostro settore. Forse questo è il momento giusto. Abbiamo l'assessore amico Francesco Cosa che già quando era all'opposizione era vicino al settore. Adesso sta dimostrando che si è messo in moto. Però, assessore, abbiamo bisogno di una politica forte, smart e veloce, perché noi le cozze non aspettano, non è l'acciaio che lo produci, lo metti là e mantieni. La cozza ha bisogno di le cose le dobbiamo fare veloce perché abbiamo perso molti anni. Noi dal 2011, come diceva Massimo prima, il settore si è impoverito. Prima i nostri genitori hanno vissuto sempre dignitosamente. Noi sono generazioni che facciamo questo lavoro. Negli ultimi anni, dal 2011, quando ci fu l'ordinanza di divieto
1: Produzione.
0: di movimentazione e commercializzazione delle cozze del primo seno del Mar Piccolo, ricordiamo il primo seno del Mar Piccolo, e il settore si è impoverito, abbiamo perso molti anni, ci sono stati diversi suicidi anche. Due amici si sono suicidati. Perché non hanno retto alla crisi, perché il mitilicoltore se li è vista brutte negli ultimi 10 anni, con altri problemi di surriscaldamento, però vogliamo troppo bene a questo settore e non possiamo immaginare una Taranto senza

0: mitilicoltura. Non è proprio possibile. Quindi abbiamo un prodotto il più sicuro in assoluto al mondo, perché proprio grazie a questa ordinanza le analisi che vengono eseguite sulle nostre cozze non vengono eseguite in nessuna parte del mondo. Quindi abbiamo un prodotto super controllato. Abbiamo le acque del Mar Piccolo classificate A. Quindi la nostra cozza, il nostro Mar Piccolo è un depuratore
1: Naturale,
0: naturale. Quindi la
1: certo.
0: cozza può essere pescata e portata direttamente sulle tavole senza nessun processo di depurazione. Significa che il nostro mare è in salute. C'è una fauna nel Mar Piccolo, io invito tutti a visitarlo. Ora stiamo costruendo. Questa è una notizia che do perché è importante. Stiamo costruendo, grazie a Slow Food, ci stanno costruendo una barca, stanno investendo 100.000 euro sui mitilicoltori, sulla comunità dei mitilicoltori. Questa barca verrà donata ai produttori di cozze che porteremo a visitare gli impianti ai turisti. Quindi
1: Quindi pesca turismo.
0: toccare con mano quello che noi facciamo. È un progetto importante e Slow Food sta investendo 100.000 euro sui mitilicoltori.
1: Vedo che Paolo Vinci annuisce soddisfatto, ma
0: Sì,
1: lo hai fatto Paolo anche
0: era
1: sul
0: uno
1: ricordo del
0: spoiler.
1: presidente Emanuele
0: Era
1: Papalia e della sua bellissima idea della...
0: rientrava nello spoiler
1: Ah,
0: perché
1: ok.
0: nella restituzione
1: Beh,
0: finale del
1: questo non lo
0: progetto,
1: sapevo.
0: nella restituzione finale del progetto, questa rivisitazione dei piatti della tradizione ha una linea anche con un packaging specifico per promuovere lo street food legato alla cozza, con l'apertura e la possibilità che chi non ha un marchio registrato, ma soltanto una proposta per il futuro, per chi volesse anche unirsi a questa idea e promuoverla con lo sviluppo economico e con le altre progettualità per portare avanti questa linea. Noi daremo soltanto, ci occupiamo di inclusione sociale, siamo una cooperativa sociale, quindi non trattiamo la parte commerciale, però vuole essere uno spunto, stiamo facendo con alcuni cuochi di Taranto che sono resi disponibili a questa trasformazione. Durante l'evento finale ci sarà la possibilità di degustare dei cibi legati allo street food e quindi alla tradizione del cibo da strada, con delle idee da promuovere per il futuro che sono nella disponibilità della comunità, non sono un marchio registrato del progetto né tantomeno della cooperativa.
1: Allora, restiamo sempre sul tema, come dire, della visibilità della cozza. Taranto anche ultimamente ha ospitato un bellissimo festival organizzato dall'amica e collega Monica Caradonna, che anche spesso sulla RAI, insomma, porta il vessillo, no, di Taranto Città della Cozza, e di questo immagino che tutti noi dobbiamo soltanto che ringraziarla. Però
0: Assolutamente.
1: poi, di contro, assessore Cosa, su TikTok ogni tanto spunta qualche influencer non tarantino, non mi faccia dire di quale, come dire, provenienza regionale è, perché tanto quei TikTok li abbiamo visti davvero tutti, e li abbiamo
0: Anche
1: anche
0: Tarantini,
1: tarantini, ma
0: credo.
1: però la maggior parte non venivano da Taranto, ecco, mi stavo tradendo. Allora,
0: Vabbè, quei TikTok fanno capire il senso della potenzialità che ha la cozza di Taranto,
1: esatto.
0: perché furbescamente quelle persone che certamente non erano di Taranto, facendo quel tipo di pubblicità, davano l'immaginazione di portare la cozza da Tarantina fuori e vi posso dire che quelle cozze, solo sapendo che arrivavano da Taranto, erano già vendute prima che arrivassero, quindi le ha vendute col TikTok. Completato le ordinazioni. Detto questo, da quello che emerge ovviamente anche da questa bellissima trasmissione che ha voluto puntare anche i riflettori su un settore importante della mitilicoltura, emerge quanta roba stiamo facendo, tanto da anticipare anche alcune cose dette, nel senso che col progetto Miti di Mare abbiamo pensato non soltanto a rendere protagonisti i mitilicoltori stessi, ricreare la storia, ricreare la loro dignità, ma anche pensare a degli eventi promozionali della cozza stessa in tutti gli ambiti, oltre che sulla qualità, anche sul versante, diciamo, sul versante culinario. Quindi avremo davvero un grande ritorno. Tra l'altro, io non ricordo un'amministrazione che abbia investito 300.000 euro in un progetto.

0: progetto dedicato ai mirticoltori nella storia contemporanea? Non ricordo, quindi bisogna anche dare atto dell'impegno che ci stiamo mettendo. Io poi capisco ovviamente che nessun settore economico della città si può permettere di attendere i tempi della burocrazia di un ente locale, in particolare del comune di Taranto. Voglio però anche trasferirvi la complessità di ciò che stiamo affrontando, proprio perché questo settore è stato completamente abbandonato. Io andrò in consiglio comunale a brevissimo con il disciplinare per il rilascio delle concessioni ai viticoltori, che finalmente ha l'ambizione di porre delle regole, perché ad esempio nella descrizione del campo mitili, oltre a trattare il rifiuto, che fino a ieri veniva buttato dagli stessi viticoltori, che comunque hanno anche essi stessi delle responsabilità alla pari dell'amministrazione comunale, quindi c'è una specifica, un articolo che dà la tracciabilità del rifiuto, perché i rifiuti andavano a finire nel mare e quindi provocavano tutto ciò che provocavano. Gli stessi campi mitili venivano fatti con dei corpi morti che non erano adeguati alle sfide che vogliamo affrontare, mentre nel nuovo disciplinare saranno calati attraverso i corpi morti col cemento marino, quindi i reef ball, che sono adeguati anche
1: Quindi
0: all'ecosistema marino.
1: sostenibilità
0: Stiamo
1: rispetto.
0: lavorando sulla cozza
1: Ok.
0: DOP, stiamo lavorando sul dissequestro del primo seno del Mar Piccolo e la rimozione di tutte le boe, che parliamo anche di un impegno abbastanza eccessivo. Stiamo rilasciando le nuove concessioni, dove vanno seguite delle procedure secondo il codice della navigazione, che ovviamente hanno bisogno di determinati tempi, quindi il bando ad opponendum, le risposte da, voglio dire, in conferenza di servizi dalla Capitaneria per l'articolo 55, dalla Guardia di Finanza, tutta una serie di questioni, e ovviamente anche l'accorpamento delle concessioni fatta dall'amministrazione comunale è andata, diciamo, ad agevolare i pagamenti dei canoni concessori. Quindi, voglio dire, al netto delle difficoltà che come ente locale ci ritroviamo a supportare, perché le risorse umane sono quelle e dobbiamo tenere botta su tutte le questioni cittadine, sicuramente il settore della mitilicoltura, ripeto, è al primo posto dell'agenda politica e continueremo a sostenerlo.
1: Zitto, cosa manca dunque alla luce di tutto quello che ha detto l'assessore per fare il salto
2: Io
1: di
2: sono
1: qualità?
2: contento di questa trasmissione, che sono venute fuori tante cose positive. A volte parlare, magari in televisione, aiuta proprio ad accelerare le cose. C'è l'amico Luciano che si è preso, come dire, ha preso l'iniziativa da domani mattina di acquistare a 1,50 euro il prodotto dai mitilicoltori regolari, anche perché lui è un commerciante, non è un produttore. Quindi, Luciano, da qualcuno li devi comprare,
3: Ma
2: no?
3: già lo
2: E ci
3: facciamo,
2: siamo. E
3: Massimo, già
2: poi,
3: lo
2: benissimo,
3: facciamo. Solo
2: è
3: che
2: una
3: abbiamo
2: conferma, è
3: perso
2: una
3: molto,
2: conferma.
3: molto mercato, però
2: Facciamo un appello ai tarantini,
3: io sono
2: acquistate
3: l'unica
2: le
3: che
2: cozze a 3 euro, a 3,50 euro, purché siano cozze sicuramente tarantine e sicuramente
3: il
2: legali.
3: nostro centro ittico
2: E poi
3: è
2: volevo.
3: l'unico che paga le cozze più care a tutte, perché diamo dignità al lavoro. Io so cosa significa produrre
2: Un euro e cinquanta è un
3: Produrre
2: costo,
3: un chilo di
2: è un prezzo
3: cose.
2: congruo, perché copre i
3: So
2: costi e
3: cosa
2: li fa vivere
3: significa. Ecco
2: dignitosamente.
3: perché io mi arrabbio con
2: E
3: i miei
2: poi
3: colleghi, con i miei. Non abbassate il prezzo, non
2: dobbiamo dare
3: abbassate il
2: l'esempio,
3: prezzo.
2: dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo
3: Purtroppo,
2: spronare.
3: a
2: Il
3: volte.
2: tarantino capirà dove andare a comprare le
1: Comunque, è
2: cozze,
1: giusto questo
2: perché. E poi
1: appello.
2: volevo.
1: È
2: Ah, non
1: giusto
2: solo il
1: questo appello
2: tarantino,
1: ai
2: perché
1: tarantini.
2: vengono da tutta la
1: Giusto.
2: provincia,
3: E noi
2: Luciano lo
3: puntiamo
2: sa.
3: proprio sulla qualità del prodotto. Noi spieghiamo.
2: Comprate le cozze tarantine pagandole il prezzo adeguato.
3: E
2: E poi
3: sono
2: sono
3: cozze.
2: contentissimo che prima l'assessore Cosa, che ha fatto tantissimo, lo dicevamo prima, già quando era all'opposizione, perché i fondi ex Ilva sono stati destinati ai mitilicoltori grazie al suo intervento. Adesso sono stati messi in campo e quindi è nato il progetto Miti di Mare, però c'è il tavolo della mitilicoltura. Allora, convochiamo subito, a brevissimo, il tavolo della mitilicoltura e facciamo in modo che i due problemi attualmente prioritari vengano risolti. Uno, divieto di reimmersione, perché c'è una reimmersione selvaggia, ma non solo in Mar Piccolo, c'è tanta reimmersione al momento legale anche in Mar Grande, che crea tantissimi problemi commerciali e di possibile contaminazione. Quindi Questo è uno dei problemi da affrontare subito nel tavolo e poi con le istituzioni preposte il controllo sull'abusivismo, perché se è stato mappato la concessione abusiva, in questo momento la concessione abusiva non può impattare negativamente su chi lavora legalmente, altrimenti questa è una città, l'ho detto all'inizio, in cui l'idea che l'abusivismo, l'illegalità siano una normalità, siano tollerabili, poi porta i ragazzi a crescere con questo imprinting. È un ragazzo che cresce con questo imprinting, è un ragazzo che prima o poi delinque. Io non voglio che Taranto vada agli onori delle cronache, se possiamo parlare di onori, perché muore un povero lavoratore o perché abbiamo cozze dal punto di vista sanitario non sicure. Io voglio che Taranto possa diventare realmente un miracolo di sviluppo. Sui giornali ho visto titoli che vanno indietro forse di 20 anni: miracolo a Taranto, miracolo a Taranto, miracolo a Taranto. Le condizioni sono queste, ci manca poco così per farlo, con l'aiuto dei cittadini che devono consapevolmente acquistare prodotto sano e certificato al giusto prezzo e con un tavolo della mitilicoltura che subito chiami alle proprie responsabilità tutti gli attori, guardia costiera, finanza di mare, chiunque ha l'onere di controllare e intervenire, di farlo. Se abbiamo mappato le concessioni abusive, si va dai magistrati, si chiede un'ordinanza di sgombero e la si fa applicare, perché altrimenti l'illegalità non può essere una normalità in questa città. È una città che ha grandi prospettive, ma ha bisogno subito, adesso, di respirare un'aria diversa.
1: Sentiamo immediatamente la replica dell'assessore.
0: Allora, soltanto 15 giorni fa ne abbiamo dato anche notizia alla stampa, abbiamo convocato il tavolo della mitilicoltura al quale erano presenti i capitanerie di porto, ASL, ARPA, il demanio marittimo, quindi il commissario delle bonifiche, quindi sono tutti i temi che abbiamo trattato, a partire dalla reimmersione sulla quale stiamo cercando di intervenire. Ho incontrato anche una parte consistente delle associazioni di categoria alle quali ho spiegato che sulla reimmersione, premesso che sulla reimmersione c'è già un'ordinanza sul primo seno del Mar Piccolo dove non si può fare reimmersione,
3: sul secondo
0: seno del Mar Piccolo,
3: quella è stata una battaglia degli anni scorsi.
0: Sul Mar Grande, perché lì il problema serio e reale, purtroppo non ci sono dati scientifici che testimoniano.
2: L'ARPA lo dice.
0: No, l'ARPA non lo dice e l'ASL neanche, però lo stiamo trattando il fenomeno e anche lì faremo un appello agli operatori che in rada di Mar Grande ospitano la reimmersione nel periodo dall'1 giugno al 30 di settembre di acquistare il prodotto locale. Quindi siamo anche sul pezzo lì, abbiamo fatto un incontro anche per il prezzo del gasolio che è aumentato in maniera vertiginosa e abbiamo soltanto un punto di approvvigionamento che si trova all'interno dell'autorità portuale, così come con il commissario delle bonifiche stiamo cercando di utilizzare dei fondi per bonificare. Ovviamente noi abbiamo la mappa degli abusivi e il primo seno del Mar Piccolo è anche sequestrato per questo motivo. Il problema, caro Massimo, è che 1-2 milioni di euro per andare a rimuovere tutte le boe e i filari, chi ce li dà? Cioè l'amministrazione comunale.
2: Guarda,
0: non è nelle condizioni oggi, perché noi dobbiamo dare ai cittadini delle soluzioni fattibili.
2: Col vecchio comandante della capitaneria di porto si era stabilito che una possibile via d'uscita era quella di assegnare in concessione
0: ai
2: nuovi concessionari con l'obbligo.
0: Però
2: di
0: siccome il primo seno
2: quelle che
0: siccome
2: erano
0: il primo seno del Mar Piccolo
2: zero,
0: è sequestrato
2: zero.
0: Allora siccome il primo seno del Mar Piccolo
2: Benissimo.
0: È sequestrato
2: sì.
0: Noi stiamo mettendo in piedi con gli avvocati, con gli uffici tecnici, un sistema che permette praticamente di fare un avviso pubblico e le cooperative che già hanno manifestato interesse ad avere le concessioni nel primo seno del Mar Piccolo di rimuovere le boe con i filari e rilasciare le concessioni. Ora detto così può sembrare facile e scontato. Ovviamente va messo in piedi un procedimento amministrativo, va fatto un
2: Però è a
0: rapporto
2: costo zero, quindi
0: con la
2: almeno
0: Procura
2: abbiamo.
0: della Repubblica, che io condivido e ne abbiamo parlato, anche perché andare a portare in discarica quelle bue è da folli, perché è un materiale che può essere
2: Riutilizzato.
0: riutilizzato e le normative europee sono anche per il riutilizzo del rifiuto. Quindi sono tutte tematiche sulle quali a testa china stiamo lavorando. Ovviamente sono risultati che stiamo portando a casa in alcuni versanti, che negli altri sono certo di portare a casa, perché per la prima volta stiamo andando tutti insieme nella stessa direzione. E devo dire che anche l'attività che molte associazioni di categoria stanno facendo, quella di fare reti di impresa, è perché finalmente l'amministrazione comunale, diciamo, sta smuovendo, e quindi anche loro stanno raccogliendo l'interesse di tutte queste cooperative.
1: Voleva
2: Giusto
1: controreplicare?
2: una puntualizzazione. No, una replica, perché so bene il lavoro che fa l'assessore Cosa, l'ho detto all'inizio. C'è un elemento che può essere dirimente, perché qui stiamo trovando soluzioni oggi, a quanto pare. La ricerca del CNR, che sconsigliava la reimmersione, non diceva nel Mar Piccolo, diceva in tutti quegli specchi acquei con uno scarso ricambio d'acqua. La rada di Mar Grande non ha un buon ricambio d'acqua, quindi si
3: Allora,
2: può estendere anche lì
0: la
2: con
0: stiamo
2: un'ordinanza
0: studiando.
2: sindacale.
3: La
0: Magari.
3: richiesta al CNR la feci io tramite Confcommercio. Il CNR ci rispose che addirittura nel Mar Piccolo noi rischiavamo, e rischiamo perché lo fanno ancora, di perdere l'unicità della cozza tarantina. La cozza tarantina si stava ibridizzando, quindi quella è stata una battaglia che ho fatto, e lo dico senza nessun, da solo. All'epoca tutte le associazioni di categorie cosa coprivano, e forse coprono ancora, perché questo esiste ancora, questo sistema di immersione. Il vero problema dei mitilicoltori, che si è impoverito il settore, è l'immersione di cozze provenienti da altri comparti, perché usano il nostro mare come se fosse un deposito. E questo io l'ho visto, siccome che sto a mare, l'ho visto 10 anni prima degli altri. Oggi tutti parlano di questo problema, e a me fa piacere, a me fa tanto piacere. L'ordinanza dice anche a San Vito: quell'operazione si può fare, ma a mare aperto,
0: E quella è rada di
3: perché
0: Mar
3: noi
0: Grande,
3: comunque non
2: che
3: possiamo
2: non è mare aperto.
3: obbligare un'azienda a commercializzare per forza la cozza tarantina. Se un'azienda vuole commercializzare le cozze greche, le cozze dell'Adriatico, le cozze
0: La libertà
3: spagnole, è
0: economica,
3: libero
0: voglio
3: di
0: dire.
3: fare quello che vuole. Noi sappiamo bene come funziona la normativa europea, non è che ce lo deve insegnare qualcuno. Però noi ci lamentiamo quando usano il nostro mare, dove noi lavoriamo, come se fosse un deposito, con la complicità dei nostri. Stiamo attenti, questo lo dico senza nessun timore. E allora, se dobbiamo davvero salvare la mitilicoltura, i controlli, perché il settore si è impoverito grazie a quell'operazione. Perché quando arriva per prima cosa toglie ossigeno al nostro prodotto, e la cozza tarantina non diventa più, come dire, di alta qualità, perché
2: No, ma c'è proprio un problema di contaminazione
0: il Mar
2: biologica.
0: Piccolo è
2: Non c'è
0: chiuso. problema sanitario, perché l'hanno attestato in
3: No, c'è il
0: conferenza di
3: problema
0: servizi, sia ASL che
3: si
0: ACPA,
3: introduce
0: però
3: specie aliene nel
0: stiamo
3: nostro
0: studiando
3: mare.
0: un'ordinanza
3: Si
0: che.
3: introducono specie aliene, assessore.
0: Quello è il problema.
1: E
0: Specie
1: poi diventa
0: aliene
1: un
0: nel
1: problema
0: nostro. Più
1: serio.
0: ambientale che sanitario, che è allo studio
3: È un
0: dell'amministrazione
3: problema
0: comunale,
3: commerciale.
0: perché fare un'ordinanza, capite bene che è un atto importante. Prima di emanare un'ordinanza, il sindaco o il dirigente deve avere il quadro
3: C'è
0: quanto
3: una
0: più chiaro
3: relazione
0: possibile.
3: scientifica
0: Sì.
3: del CNR, che la potete prendere, ce
2: Francesco, tu
3: l'avete.
2: prima hai parlato di mancanza di coraggio di chi c'era prima di te, no? Quella relazione del CNR già dava la possibilità di fare
0: Sì, la
2: un'ordinanza
0: stiamo
2: che escludeva
0: acquisendo.
2: anche la rada di Mar Grande.
3: Sì, dai.
2: Per mancanza di coraggio o per motivi
3: Sì.
2: elettorali non è stato voluto fare. Adesso
0: No,
2: che
0: ma.
2: finalmente c'è una persona che segue la mitilicoltura da tanto, nell'assessorato giusto, ti prego, spingi perché questa ordinanza si faccia?
0: Io sono molto fiducioso perché anche gli operatori che si trovano sul Mar Grande spingono molto sulla commercializzazione della cozza tarantina, sono certo. Perfetto. Anche con una moral suasion fatta dallo sviluppo economico, capiranno che nel periodo importante che è l'1 giugno 30 settembre dobbiamo vendere le cozze tarantine, quindi sono
1: e allora noi dobbiamo andare in chiusura perché abbiamo anche sforato, vedo che siccome l'argomento appassiona tanto e soprattutto riguarda tutti noi, perché da tarantini ognuno di noi dovrebbe, come dire, mettere la bandiera di Taranto, città della cozza, perché è un brand davvero identitario che ci può identificare in tutto il mondo, vi prometto che organizzerò un'altra trasmissione.
0: Pensavamo una mangiata
1: a tema. Beh, questo dobbiamo chiedere a Luciano. Allora andiamo alle conclusioni di questa trasmissione. Abbiamo capito stasera che non è soltanto un prodotto da vendere, ma è fortemente è veramente il vessillo di questa città, soprattutto per il rapporto che c'è antico, no, tra Taranto e il suo mare. Dentro questo rapporto ci sono tante cose: c'è lavoro, c'è la storia delle persone, c'è memoria, c'è identità, e forse è proprio qui che si gioca in qualche maniera la sfida più difficile per questo comparto: capire se Taranto può finalmente scegliere tra economia e territorio, e in che maniera può fare. Io vi saluto, ringrazio i nostri ospiti e rilancio l'appello di Luciano, ma non solo di Luciano, di tutti quanti: comprate la cozza tarantina, anche se la pagate quei 50 centesimi di più, ma sapete che cosa mettete sulla tavola e la potete dare pure ai bambini.
3: Davvero.
1: Grazie, buona serata.
0: Buonasera.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

Buon pomeriggio, apriamo il nostro telegiornale con il processo Ambiente Svenduto in corso a Potenza. Dall'udienza di questa mattina arrivano notizie che possono determinare una svolta per il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Sentiamo. Il processo Ambiente Svenduto ad una svolta e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicchi Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo Ambiente Svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in corte d'assise a maggio del 2021. Ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto, che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sulle eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori. E torniamo ad occuparci degli uffici comunali alle prese con il disbrigo delle pratiche per la trasformazione delle carte d'identità cartacee in carte d'identità elettroniche. Ancora in tilt gli uffici, c'è poco personale,

0: c'è l'intervento della CISL che chiede interventi urgenti.
1: Le sedi decentrate dei servizi demografici del Comune di Taranto sono sotto forte pressione per l'elaborazione e il rilascio delle carte d'identità elettroniche. A richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle difficoltà degli uffici e la CISL FP del Comune di Taranto, che chiede un piano straordinario organizzativo in vista della scadenza nazionale del 3 agosto 2026, termine entro il quale le carte d'identità cartacee dovranno essere sostituite dalla carta elettronica. Secondo quanto rappresentato dalla CISL FP, a Taranto sarebbero ancora da elaborare circa 10.000 carte di identità elettroniche, una mole significativa soprattutto se rapportata all'attuale organizzazione delle sedi decentrate di Via Fiume, Telsano, Tamburi e Paolo VI, dove il personale disponibile risulta già ridotto rispetto alle esigenze ordinarie del servizio. Non possiamo arrivare alla scadenza nazionale senza un piano organizzativo adeguato, dichiara Fabio Ligonzo, segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Probabilmente nel fissare una scadenza così rilevante non si è tenuto conto fino in fondo della reale condizione organizzativa di molti comuni italiani, soprattutto nel mezzogiorno, dove gli uffici demografici operano da anni con organici ridotti, carichi crescenti e personale insufficiente rispetto alla domanda dei cittadini. Per la CISL FP il rilascio della carta di identità elettronica non può essere trattato come una semplice attività di sportello. Richiede personale formato, abilitato, dotato degli strumenti necessari e messo nelle condizioni di operare correttamente sui sistemi ministeriali. Non basta assegnare nuove unità agli uffici, prosegue Ligonzo. Servono formazione, affiancamento, abilitazione, smart card operatore, postazione funzionante e responsabilità chiare. Senza queste condizioni, il rischio è che una scadenza nazionale venga scaricata interamente sui comuni, sui lavoratori e alla fine sui cittadini. La CISL Funzione Pubblica prende atto che presso la sede di Via Fiume, il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, è possibile richiedere l'emissione della carta e che sono stati previsti anche open day nella giornata del sabato. Tuttavia, secondo il sindacato, tali misure non possono essere considerate sufficienti rispetto alla dimensione del fabbisogno cittadino. Oltre ad incalzare l'amministrazione comunale, la CISL FP si rivolge all'ANCI affinché chieda al Ministero degli Interni una proroga sulla scadenza del 3 agosto.
0: Ma ci sono anche le buone notizie. Avviati i lavori per riqualificare gli ipogei della Città Vecchia. E intanto da domani scatta anche l'isola pedonale in Corso Due Mari.
2: Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della rete degli ipogei nella Città Vecchia. Il primo intervento riguarda l'ipogeo Passo di Ronda nel cuore di Via Cava, punto strategico di accesso ad un percorso che mira a restituire alla città millenni di storia nascosta. L'intervento, finanziato con fondi del contratto di sviluppo, interesserà 9 ipogei: Palazzo delle Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amati, che saranno collegati tra loro e formeranno un circuito culturale e turistico aperto al pubblico. Obiettivo principale è quello di riportare alla luce la Taranto nascosta, restituendo funzione, dignità e attrattività a luoghi di grande valore storico, con l'auspicio che possano diventare simbolo della rinascita della città. Oltre alla riqualificazione strutturale, il progetto mira a trasformare gli ipogei in spazi culturali vivi, destinati a ospitare mostre, convegni, eventi e attività permanenti, contribuendo così alla diversificazione dell'offerta turistica della Città Vecchia. Il vice sindaco Mattia Giorno ritiene che questi interventi, insieme agli altri cantieri già aperti nella Città Vecchia, permetteranno di far rivivere i luoghi più storici e iconici della Taranto antica e della sua dimensione sotterranea. Una volta ultimati i lavori, si dovrà però pensare alla gestione, che resta il punto cruciale per valorizzare questi luoghi. Lo stesso vice sindaco assicura che si lavorerà con gli uffici comunali proprio per garantirne la gestione e la valorizzazione, affinché diventino spazi aperti e pienamente fruibili dalla comunità. Intanto dal 6 giugno ritorna l'isola pedonale in Corso Due Mari, nel tratto tra via Pitagora e via Matteotti. L'isola sarà attiva fino al 13 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 24, con l'obiettivo di garantire una maggiore fruibilità e sicurezza. Resta comunque consentito l'accesso ai residenti e ai frontisti diretti ai garage presenti nell'area interessata. La decisione di istituire l'isola pedonale, si fa sapere da Palazzo di Città, nasce dalla crescente frequentazione del lungomare, particolarmente intensa durante la stagione estiva, sia da parte dei residenti che dei turisti. L'intervento mira a migliorare le condizioni di sicurezza, la qualità della mobilità e il decoro urbano, contribuendo al contempo alla valorizzazione dell'area che si affaccia sul canale navigabile. Le attività commerciali potranno ovviamente attrezzarsi con arredi temporanei e rimovibili per favorire l'attrattività e la vivibilità del centro urbano. Gli organi di polizia locale e le altre autorità competenti garantiranno il rispetto delle disposizioni previste.
0: E torniamo a occuparci di vertenze di lavoro, il caso Natuzzi. Purtroppo non ci sono buone novità.
1: Nell'incontro tenuto presso il Consiglio regionale della Puglia, la Natuzzi ha dichiarato la chiusura immediata di 3 stabilimenti e il trasferimento di ulteriori volumi produttivi in Romania, disattendendo l'impegno assunto in sede di modifica della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, espressamente legata alla sola causale di calo di volumi e il mantenimento del lavoro in Italia. Ancor più grave che tali decisioni aziendali non siano state oggetto di un reale confronto con le rappresentanze sindacali, ma solo frutto di decisioni già assunte e dichiarate modificabili dalla direzione aziendale. I sindacati riferiscono quindi un aggravamento della situazione. Dunque le segreterie provinciali e regionali, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGL, FILCAMS CGL, FISASCAT CISL, UILTUX di Puglia e Basilicata, insieme a RSU e RSA di tutti gli stabilimenti, denunciano con fermezza il grave ed inaccettabile atteggiamento aziendale che smentisce di fatto gli impegni assunti ai ministeri del lavoro e del Made in Italy. Alla luce di tutto questo, i sindacati preannunciano nuove iniziative di mobilitazione a difesa del perimetro industriale degli stabilimenti, dei livelli occupazionali e dei livelli produttivi realizzati in Italia. Le organizzazioni sindacali chiedono l'immediato intervento di tutte le istituzioni e comunicano che in previsione dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'11 giugno consulteranno le lavoratrici e i lavoratori per organizzare un presidio contro ogni scelta unilaterale effettuata dalla Natuzzi.
0: Intanto la città si prepara ad ospitare i giochi del Mediterraneo che avranno inizio il 21 agosto. In questi giorni c'è stato un sopralluogo della commissione del Comitato Internazionale dei Giochi, commissione che appunto ha voluto verificare lo stato di avanzamento dei lavori e a che punto è la macchina organizzativa. Sentiamo.
2: 4 giorni di incontri, riunioni e sopralluoghi agli impianti di gara. Il comitato di coordinamento del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, accompagnato dai propri esperti tecnici, ha condotto una missione a Taranto dal 27 al 31 maggio. Obiettivo: valutare l'avanzamento dei lavori per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel corso delle intense giornate di lavoro, i rappresentanti del Comitato Internazionale e del Comitato organizzatore hanno esaminato in dettaglio tutti i settori operativi coinvolti nella preparazione dei giochi attraverso sessioni plenarie e riunioni settoriali dedicate agli impianti sportivi, alle infrastrutture e ai servizi per delegazioni e partecipanti, tra cui accreditamento, alloggio, trasporti, sicurezza, cerimonie, servizi medici e operazioni media. Attenzione specifica è stata riservata al villaggio degli atleti presso la base navale di Taranto e alle sistemazioni a bordo delle 2 navi adibite all'alloggio delle delegazioni. Sono state inoltre effettuate visite agli impianti di gara per verificare i progressi compiuti e gli interventi ancora da completare. Al termine della missione, il Comitato ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti e per l'impegno delle autorità. Il coordinamento proseguirà nei prossimi mesi per completare i progetti che restano da portare a termine e garantire la migliore accoglienza possibile agli atleti e alle delegazioni dei 26 Comitati Olimpici Nazionali del Mediterraneo.
0: E adesso un'iniziativa culturale e anche sociale, di valenza sociale in Città Vecchia, perché teatro e scuola insieme, per un'iniziativa per la quale gli studenti hanno raccontato il Museo Maiorano. Sentiamo.
3: Caro infedele, volevi sconfiggerci? Io sono Argaia, re dei Saraceni.
4: E io sono Orlando, il primo paladino di Carlo Magno, sono qui per difendere la cristianità.
3: Muori, cane! Volevi prendere le nostre terre?
4: Abbandonare i banchi di scuola per riappropriarsi della propria identità trasformando le sale di un museo in palcoscenico vivo succede a Taranto nella cornice del Palazzo Pantaleo, dove i ragazzi dell'Istituto Archimede hanno dato vita all'evento conclusivo del laboratorio teatrale Come eravamo. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto Best Community in Best Practice, selezionato da Con i Bambini per contrastare la povertà educativa minorile, sotto la guida

0: della cooperativa teatrale Crest, in sinergia con la cooperativa Logos, le Glavsi 2P e 2N hanno affrontato un viaggio immersivo tra narrazione e memoria.
1: Abbiamo fatto dei laboratori con Nicoletta e Giovanni del Crest. Prima di iniziare tutto abbiamo fatto un giro nella città vecchia per capire le tradizioni e il modo di fare delle persone. E poi...
0: Voi conoscevate bene la città vecchia?
1: Così e così, onestamente no. Non conoscevamo bene la città vecchia e le tradizioni. Ci è sembrata veramente una bellissima esperienza da fare. E onestamente ci è servito a crescere e iniziare a parlare anche di fronte alle persone, perché alcuni erano chiusi, compreso me stesso.
0: Iniziato per le vie della città vecchia e culminato proprio qui tra i manufatti del Museo Maiorano, modi di dire, popolari, leggende e frammenti di cultura tarantina hanno ripreso voce attraverso brevi e intense performance itineranti.
2: L'esperienza è stata bella e non mi aspettavo che Taranto potesse avere una storia così grande, così ricca, e sono felice di aver scoperto tutte queste cose nella città nella quale vivo, nella quale studio, perché di solito si guarda sempre all'estero o altrove, più che guardare nella città dove si risiede.
0: Restituire il passato al presente per costruire il futuro. Questo laboratorio dimostra che il patrimonio culturale non è un concetto polveroso, ma uno spazio di relazione in cui i giovani possono finalmente riconoscersi e fare comunità.
3: Sono la Corduna. Signora, sono la Corduna. Vieni qua, mi dà Pirdune.
4: Sceglie. E come ci si mette a Pirdune? Così o così?
5: Ed è arrivata a conclusione la staffetta blu della legalità. Vediamo.
0: Un ecosistema fisico straordinario e in perfetto equilibrio, ma costantemente minacciato da attività illecite e atti predatori. Per il Mar Piccolo di Taranto la sfida della bonifica non è solo tecnica, ma è prima di tutto una battaglia di legalità. I fondali, troppo spesso depredati dalla flora e dalla fauna, rischiano un cortocircuito biologico ed economico. Quando l'equilibrio salta, le conseguenze colpiscono direttamente la comunità e l'economia legale, come la storica mitilicoltura tarantina.
6: Noi come mitilicoltori collaboriamo con le istituzioni, con il WWF, con varie associazioni ambientaliste, con Mare Vivo, per tutelare il mare. Quindi la Gozza Tarantina è diventata presidio Slow Food proprio per questo, perché da Taranto noi stiamo invertendo la rotta. Stiamo trattando il nostro mare come se fosse casa nostra. In primis abbiamo testato dei materiali innovativi per allevare le cozze. Abbiamo testato la canapa e la Mater B e hanno dato dei buoni risultati. Già abbiamo eliminato 20 tonnellate di plastica dal Mar Piccolo.
0: Per fare questo, le forze in campo stanno potenziando l'azione di controllo grazie a un recente accordo con la struttura del commissario straordinario per le bonifiche. La Guardia di Finanza sta schierando un monitoraggio all'avanguardia, non solo un maggiore presidio fisico aereo, navale e terrestre, ma anche l'uso di tecnologie avanzate e sistemi di telerilevamento.
7: Il perimetro terrestre consente comunque dei punti di osservazione anche a distanza, ovviamente con strumenti oculari importanti, tecnologicamente all'altezza, per poter, diciamo, sorvegliare con più assiduità, affinché tutto questo possa costituire anche deterrenza e quindi azione preventiva.
0: Una vera e propria staffetta della legalità, come l'ha definita lo stesso commissario straordinario Vito Felice Auricchio, che da 2 anni porta avanti un binario parallelo di interventi sul campo e intensa sensibilizzazione.
8: Dobbiamo valorizzare quelle che sono le esse della sorveglianza, che richiedono necessariamente la sinergia, una forte sinergia interistituzionale, ma anche da parte dei cittadini e delle imprese, di tutti coloro che possono collaborare anche a controllare, se vogliamo, lo stesso Mar Piccolo. E poi anche l'esse della strategia è necessario mettere a punto, e su questo, sin dalla carta del Mar Piccolo che abbiamo condiviso con l'Università di Bari, si è avviato un percorso che sta proseguendo anche ora, per poter realizzare tutta una serie di azioni concrete che richiedono anche il tema della legalità e dei necessari approfondimenti.
0: Dalla carta del Mar Piccolo piccolo alle nuove frontiere tecnologiche.

0: L'obiettivo è fare rete, una sinergia in cui la tecnologia, dai sensori e satelliti, supporta il lavoro delle istituzioni. A vigilare su questo scrigno di biodiversità c'è anche il mondo dell'associazionismo, il WWF, da sempre in prima linea per la tutela del bacino tarantino, ribadisce come la fine dell'illegalità, da furti di datteri a cavallucci marini allo scarico dei rifiuti, sia l'unica vera precondizione per una rinascita ecologica. Secondo gli ambientalisti, solo il coinvolgimento attivo dei cittadini e una vigilanza ferrea possono trasformare il Mar Piccolo in un modello globale di resilienza e sostenibilità. Le opportunità ci sono, a partire dalle misure del Just Transition Fund. La rotta è tracciata e di questo si è parlato ieri in un incontro organizzato da Mare Vivo e WWF. L'obiettivo: difendere il mare per difendere il futuro di Taranto.
1: Ora ci spostiamo a Grottaglie, dove nella scuola di Amicis è stato inaugurato il Giardino delle Emozioni. Una grande festa questa mattina.

0: Un giardino per educare alla emotività e prevenire quegli episodi che troppo spesso portano i ragazzi alla ribalta delle cronache. Ecco allora il giardino dedicato all'ascolto delle emozioni, inaugurato all'Istituto di Amicis di Grottaglie, grazie al progetto promosso da Scuola Attiva con il patrocinio del Comune e il sostegno di Boeing Italia. L'obiettivo è quello di sviluppare l'educazione all'affettività e di educare fin dall'infanzia al rispetto, alla parità e al benessere emotivo.
1: Poter parlare di relazioni sane è quello che oggi a livello educativo ci dobbiamo impegnare a fare tutti, imprese, enti del terzo settore, istituzioni e soprattutto scuola. Da qui parte, speriamo, e siamo convinti che sarà così, un roadshow di emozioni che prende parte da Grottaglie per arrivare al resto d'Italia. L'anno prossimo contiamo di inaugurare altre aule delle emozioni e altri giardini delle emozioni.
0: Cuore del giardino è la spirale dei sensi, un percorso ispirato al gioco dell'oca pensato per bambine e bambini. Il taglio del nastro alla presenza, fra gli altri, del sindaco Ciro Dalò, dell'assessore alla pubblica istruzione Raffaella Capriglia e di Armida Balla per Boeing Italia.
2: Il progetto Spazio Emozione nasce dalla volontà di Boeing di avere un impegno costante e concreto sul territorio. Per noi Grottaglie è molto importante per via del programma 787 e essere qui anche per riqualificare degli spazi comuni come gli istituti scolastici per noi è fondamentale. Insieme ai bambini stiamo ridonando uno spazio così importante per la scuola e per tutta la comunità e questo è il nostro impegno costante che dura ormai da 15 anni sul territorio grottagliese in progetti di responsabilità sociale che coinvolgono i ragazzi.
0: Grande entusiasmo tra i piccoli studenti davanti agli sguardi emozionati dei propri genitori e familiari. I ragazzi hanno dimostrato anche eccellenti doti musicali. Visibilmente soddisfatto il sindaco Ciro Dalò.
3: È un grande lavoro messo in campo dalla scuola insieme alla rete del territorio e grazie anche all'intervento di Boeing. Vuol dire educare i ragazzi alla sensibilità, a quelli che sono appunto gli aspetti più delle emozioni. Gli aiuterà sicuramente ad essere dei cittadini migliori, oltre che stare meglio con se stessi, quindi è una guida per il benessere dei loro stessi, quindi sono contento che abbiano messo in campo questa iniziativa, noi come istituzione siamo al loro fianco e come sempre rileviamo il ruolo centrale dell'istituzione scuola che è veramente fondamentale.
0: Ed ora la pagina sportiva, facciamo il punto sul Taranto a due giorni dalla sfida attesissima contro il Gladiator. Francesco Friuli.
4: 830 biglietti polverizzati in meno di 3 ore. Sarà un vero e proprio esodo domenica ad Aversa per la gara d'andata della finale promozione in Serie D tra Gladiator e Taranto. I rossoblù vivranno la sfida del Bisceglia praticamente come se giocassero in casa. Non è escluso infatti che i osteritoni ionici possano essere presenti in numero superiore rispetto ai tifosi nerazzurri campani. Per quanto riguarda la formazione, Farina non dovrebbe discostarsi dall'11 che ha superato l'Ammatese sia all'andata che al ritorno. Diversa la situazione per il tecnico Danucci che sta valutando alcune novità. In difesa appare inevitabile quindi il ritorno di Azi Osmanovic con Delvino che dovrebbe essere impiegato sull'esterno. A centrocampo resta il dubbio legato all'impiego di Incerti dal primo minuto. Il tridente offensivo, come sottolineato più volte anche dai post social del capitano Nicola Loiodice, sarà composto proprio dal numero 10 affiancato da Aguilera e Lo Savio. Questa dovrebbe essere la formazione iniziale con Russo e Trombino pronti a subentrare a gara in corso.

Quest'ultimo, dal punto di vista mentale, appare rinfrancato dal gol realizzato nei secondi finali della sfida contro la formazione dell'Apice, una rete che ha fissato il risultato su 2-1 e soprattutto ha consentito al Taranto di conquistare il pass per la finale. Ricordiamo che la partita domenica sarà trasmessa in radiocronaca diretta Radio Cittadella sui 96 e 500 MHz.

0: Ionici a muoversi con largo anticipo per raggiungere lo stadio Bisceglia. È stato predisposto un percorso dedicato che consentirà ai tifosi rossoblù di raggiungere la campagna e assistere alla sfida dal vivo nelle migliori condizioni possibili.
1: E adesso andiamo a scoprire chi sarà l'arbitro della partita fra Gladiatore e Taranto.
0: Sarà Andrea Principe della sezione di Tivoli a dirigere l'attesa sfida tra Gladiatore e Taranto. Ad assisterlo ci saranno Riccardo Trionfante di Torino e Valerio Fatati di Latina, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Cataldo Zito di Rossano. Ma il nome del direttore di gara non richiama soltanto l'aspetto tecnico e regolamentare del calcio. Nella stagione 2024-2025 Principe è stato protagonista di una storia che ha commosso il mondo dello sport e ha fatto rapidamente il giro del web. L'episodio risale ad ottobre, in occasione della gara tra Manduria e Ugento. Poco prima del fischio inizio, un bambino di appena 8 anni, figlio del custode dell'impianto sportivo, si è presentato davanti allo spogliatoio arbitrale. Con spontaneità ed entusiasmo ha aperto la porta e ha abbracciato il direttore di gara e i suoi assistenti, manifestando tutto il suo affetto e la sua ammirazione. Un gesto semplice ma autentico che ha colpito profondamente Andrea Principe. Al termine della partita l'arbitro ha deciso di ricambiare quell'affetto con un regalo speciale, la sua maglia e il suo fischietto, simboli del ruolo arbitrale e della passione per il calcio. Un momento intenso, immortalato dagli scatti della fotografa ufficiale dell'incontro, Giorgia Cannella, figlia del compianto Nini Cannella. Immagini che hanno contribuito a raccontare una storia di sport e umanità. In un calcio spesso dominato da polemiche e tensioni, il gesto di Andrea Principe ha ricordato a tutti il volto più bello dello sport, quello di emozioni sincere, rispetto e vicinanza. E ora si prepara a dirigere Gladiator Taranto.
1: Bene, è tutto per questa edizione, ma non cambiate canale perché fra poco saremo di nuovo qui per la nostra rubrica Dopo il TG. Parleremo di rigenerazione ambientale e lo faremo con il presidente della Commissione Ambiente del Comune, Gian Domenico Vitale. Grazie, a tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: prima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anticipazione

0: Ben ritrovati, questo è Dopo il TG, la nostra rubrica di approfondimento che segue il telegiornale di Cittadella TV. Il nostro ospite è il presidente della Commissione Ambiente del Consiglio Comunale, l'avvocato Gian Domenico Vitale.
1: Buon pomeriggio a tutti. Grazie.
0: Benvenuto, avvocato. Perché abbiamo chiesto all'avvocato di essere qui in studio e lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito, perché c'è stato un incontro molto interessante all'interno della Commissione Ambiente. Avete ospitato il team di Tracce. Tracce cos'è? Un'associazione che si
1: Assolutamente.
0: occupa di...
1: È
0: Prego.
1: un'associazione che si occupa di riqualificazione urbana, che non ha un vero e proprio progetto. Quello che ha portato all'interno dell'audizione in commissione è una vision, volendola dire tutta, ossia un metodo da applicare all'interno anche della nostra città di Taranto, perché ricordo il team è composto da alcuni tarantini, ma anche da ragazzi e ragazze, studenti, ricercatori, professionisti che vivono, risiedono altrove, anche in tutta Europa in realtà. Un team composto da numerose esperienze e competenze, che ha deciso di riunirsi e di venire, prima di venire in commissione, ha incontrato, è stata ricevuta anche dal sindaco Piero Bitetti nella giornata di ieri. Noi abbiamo approfittato ovviamente per estendere l'invito anche in commissione, essendo il loro focus la riqualificazione urbana.
0: Ecco, quali sono stati? Sì, il tema generale è la riqualificazione urbana, ma immagino che abbiate approfondito alcuni aspetti, in particolare.
1: Assolutamente, assolutamente. All'interno della Commissione abbiamo avuto una sorta di presentazione da parte di quelli che sono i paradigmi dell'associazione, che hanno anche alle spalle esperienze pratiche, quindi concrete di riqualificazione di beni immobili, siti nella provincia di Treviso, mi viene da dire, e la volontà fondamentalmente di creare sulla base di questi tre pilastri fondamentali della loro vision, una collaborazione anche con il comune di Taranto. In questo i loro punti cardine sono appunto la ricerca, quindi l'approfondimento delle materie che esplicano con una competenza invidiabile, il networking territoriale, cosa assolutamente fondamentale e di cui noi amministratori spesso dobbiamo prendere nota e soprattutto magari far nostri come
0: Ma direi che
1: principi.
0: tutta la città ha bisogno di
1: Assolutamente.
0: networking, cioè fare rete, come
1: Esatto.
0: diciamo, in modo più banale, più semplice,
1: Sì.
0: diciamo.
1: Di fare rete per poi portare ovviamente a delle ricadute reali sul territorio, che partono dal basso, quindi da un processo di partecipazione dal basso, che vede tutti gli stakeholder, tutti gli interessati appunto a mettere un qualcosa di proprio, quale può essere la competenza, un bene, una procedura, per semplificare il raggiungimento dell'obiettivo della loro vision.
0: Avvocato, parliamo di rigenerazione urbana. Diciamo che abbiamo cominciato a parlarne non da moltissimo tempo, no? Da quando è esplosa la vertenza Ilva. E a proposito di vertenza Ilva, stamattina c'è stata una importante udienza a Potenza nell'ambito del processo Ambiente Svenduto. Ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale, vediamo che cosa è venuto fuori perché ci sono novità importanti. Il processo Ambiente Svenduto ad una svolta, e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria.

0: straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in Corte d'Appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicky Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo ambiente svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in corte d'assise a maggio del 2021. Ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto, che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sull'eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori. Avvocato, senza entrare negli aspetti processuali di ambiente svenduto, che non sono sicuramente molto complessi, certamente non è questa la sede per trattarli, però resta il fatto che l'economia del territorio rimane vincolata alla vertenza Ilva, perché da 14 anni non riusciamo a trovare una soluzione che o rilanci lo stabilimento o rimette in moto la macchina economica di tutta la città e della provincia.
1: Condivido appieno. La realtà è che durante questo lunghissimo periodo di dissesto, prima ancora che ambientale, economico dello stabilimento, non si è creato una alternativa. Dagli anni 70 a questa parte l'azienda ha avuto numerosi declini per poi avere dei piccoli rialzi economici, solo da un punto di vista economico, ma anche produttivo. In questo come territorio anche le amministrazioni sicuramente precedenti degli ultimi 30-40 anni hanno delle responsabilità. Come Presidente di Commissione Ambiente, adesso trattando il tema del termine di rigassificazione,
0: ecco, sì, proposta, stavo per chiedere, ecco, proprio del rigassificatore, prego.
1: Abbiamo avuto modo di riunire prima con il Presidente De Caro in una assemblea all'interno dell'aula consiliare tutte le associazioni di categorie sindacali del territorio, mettendo al primo posto la vertenza economico-imprenditoriale. Perché? Perché quello che manca è una visione non a breve termine, come magari potrebbe proporre o provare a proporre il terminal di rigassificazione, quanto realmente una visione collettiva di tutti i partner del territorio verso una determinata strada. E questa strada va assolutamente scritta insieme a tutte le parti attive del territorio, le associazioni di categoria, le associazioni sindacali e l'amministrazione stessa.
0: Ma questa è la parte più difficile, perché non è facile mettere d'accordo punti di vista che spesso sono davvero in contrasto fra loro addirittura.
1: È vero, però Taranto è una terra che è desertificata da un punto di vista commerciale. Lo stiamo vedendo anche in questi giorni, abbiamo una seria difficoltà a proporre un rilancio in determinati settori. Da questo punto di vista io credo che il minimo che si debba fare in questo momento sia sedersi tutti attorno a un tavolo, e senza farlo apposta è lo stesso principio legato alla vision di tracce, che è quello di cercare i punti in comune tra le parti per cercare di disegnare insieme, partendo però da ciò che le parti condividono, quindi non dalle differenze ma dalle uguaglianze.
0: Io credo che un punto sul quale siamo tutti d'accordo è che sicuramente dobbiamo emanciparci rispetto al tipo di economia che abbiamo vissuto fino ad oggi. Poi è su quale tipo di economia qui subentrano le divergenze, perché c'è chi magari vorrebbe che lo stabilimento siderurgico, completamente rivisto ovviamente, continuasse ad andare avanti, e c'è invece chi dice basta con l'acciaio, dobbiamo pensare ad altro. Proprio nei giorni scorsi ci sono stati due interventi quasi simultanei, prima dei sindacati e poi dell'Associazione Giustizia per Taranto. Tutti e due si sono rivolti a De Caro, al Presidente della Regione. I sindacati, per dire a De Caro, intervieni sul governo perché si trovi finalmente una soluzione per la vertenza. Giustizia per Taranto dice no, non perdiamo tempo in queste cose, dobbiamo andare subito oltre, lasciamo perdere l'acciaio. Ecco, qua diventa complicato mettere tutti d'accordo, si possono mettere tutti intorno al tavolo, ma trovare poi la sintesi non sarà semplicissimo.
1: Non sarà semplice, ma sarà il nostro compito cercare di perseguirla, questo sicuramente. E ovviamente hanno ragione entrambe le parti, il periodo storico impone un ragionamento urgente e soprattutto credo anche drastico da questo punto di vista. Quindi dopo i numerosi annunci, l'ultimo proprio del ministro Urso all'interno dell'audizione in Camera dei Deputati, aveva affermato entro l'1 aprile si sbloccherà.
0: La data viene rinviata di volta in volta.
1: Esattamente, questo è il
0: quarto rinvio.
1: Adesso
0: non c'è più data, quindi purtroppo si procede all'infinito.
1: Se si va a cercare la responsabilità non se ne esce, non se ne cava un ragno dal buco. In questo momento bisogna cercare una soluzione e va cercata ascoltando gli enti territoriali.
0: La politica però dovrebbe essere più incisiva e avere una maggiore capacità di leadership nel condurre la città verso nuove prospettive.
1: Non posso che concordare.
0: Torniamo a parlare dell'incontro che avete avuto con Tracce, perché fra le tracce da seguire c'è quella del rilancio culturale, delle iniziative culturali. Ebbene, abbiamo da vedere un servizio, perché il CREST con le scuole della Città Vecchia ha realizzato un progetto e vediamo come gli studenti raccontano il Museo Maiorano. Se in regia siamo pronti. Sì.
2: Cari inferiere, volevi sconfiggerci? Io sono Argaia, re dei Saracini.
3: E io sono Orlando, il primo paladino di Carlo Magno. Sono qui per difendere la cristianità.
2: Muori, cane! Volevi prendere le nostre terre?
4: Abbandonare i banchi di scuola per riappropriarsi della propria identità, trasformando le sale di un museo in palcoscenico vivo, succede a Taranto nella cornice del Palazzo Pantaleo, dove i ragazzi dell'Istituto Archimede hanno dato vita all'evento conclusivo del laboratorio teatrale Come Eravamo. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto Best Community in Best Practice, selezionato da Con i Bambini per contrastare la povertà educativa minorile. Sotto la guida della cooperativa teatrale CREST, in sinergia con la cooperativa Logos, le classi 2P e 2N hanno affrontato un viaggio immersivo tra narrazione e memoria.
5: Abbiamo fatto dei laboratori con Nicoletta e Giovanni del CREST. Prima di iniziare tutto abbiamo fatto un giro nella Città Vecchia per capire le tradizioni e il modo di fare delle persone. E poi...
4: Che conoscevate bene la Città Vecchia?
5: Così e così, onestamente no. Non conoscevamo bene la Città Vecchia e le due tradizioni. Ci è sembrata veramente una bellissima esperienza da fare e onestamente ci è servito a crescere e iniziare a parlare anche di fronte alle persone, perché alcuni erano chiusi, compreso me stesso.
4: Iniziato per le vie della Città Vecchia e culminato proprio qui tra i manufatti del Museo Maiorano, modi di dire, popolari, leggende e frammenti di cultura tarantina hanno ripreso voce attraverso brevi e intense performance itineranti.
6: L'esperienza è stata bella e non mi aspettavo che Taranto potesse avere una storia così grande, così ricca, e sono felice di aver scoperto tutte queste cose nella città nella quale vivo, nella quale studio, perché di solito si guarda sempre all'estero o altrove, più che guardare nella città dove si risiede.
4: Restituire il passato al presente per costruire il futuro, questo laboratorio dimostra che il patrimonio culturale non è un concetto polveroso, ma uno spazio di relazione in cui i giovani possono finalmente riconoscersi e fare comunità.
7: Sono la Purduna.
8: Purduna.
7: Signora, sono la Purduna.
8: Purduna.
7: Vieni qua, mi dà Pirdune.
8: C'è, yeah. E come ci si mette a Pirdune?
9: così o così.
0: Consigliere, dopo i tragici fatti di Piazza Fontana, la Città Vecchia ha bisogno di queste iniziative, a maggior ragione, anche per evitare

0: che la cronaca finisca per ghettizzare la città vecchia, come purtroppo è successo nei decenni precedenti.
1: Sì, il principio cardine è che Taranto vive un momento di grave problema, un problema gravissimo che attanaglia soprattutto la mia generazione, quindi dai 18 ai 35 anni. In questo mi sento anche direttamente responsabile, essendo il consigliere più giovane e che sto provando ad avere dialoghi anche con gli enti, le istituzioni e con i ragazzi, i miei coetanei, quei pochi che magari sono rimasti e hanno deciso di investire sul territorio.
0: È di qualche giorno fa, no? La statistica che ci pone all'ultimo posto come provincia in
1: Certo.
0: Italia per qualità della vita, proprio nella fascia tra i 18 e i 35 anni.
1: Esatto, in questo è un grave handicap da ragguagliare e da superare. Attraverso delle politiche attive sul territorio. Mi anticipo che sto avendo a che fare con numerose associazioni locali, soprattutto che fanno cultura e controcultura, quindi un livello di cultura molto più contemporaneo, anche che esce dai soliti schemi magari della cultura. Ho anche a che fare con Pierluca Turnone, il mio carissimo amico Pierluca Turnone, che è direttore tecnico
0: Del
1: appunto del
0: Maiorano.
1: Maiorano. Su questo
0: Altro ragazzo molto preparato, quindi.
1: assolutamente, penso una delle migliori menti che risiede ad oggi sul territorio del comune di
0: Condivido.
1: Taranto. Cerchiamo insomma di collaborare tra chi ha deciso di rimanere con non poche difficoltà, dare il proprio contributo anche con esperienze proprie lavorative, personali, di competenza, per cercare di dare un nuovo taglio a quello che è l'ambito culturale e di sviluppo culturale del nostro territorio.
0: E siamo persuasi che la leva della cultura sia fondamentale per innalzare il livello di qualità della vita e, diciamo, il livello culturale complessivo della città. E dal comune proprio arrivano buone notizie perché prendono il via i lavori per riqualificare gli ipogei e trasformarli in un percorso turistico. Sentiamo. Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della rete degli ipogei nella Città Vecchia. Il primo intervento riguarda l'ipogeo Passo di Ronda nel cuore di Via Cava, punto strategico di accesso ad un percorso che mira a restituire alla città millenni di storia nascosta. L'intervento, finanziato con fondi del contratto di sviluppo, interesserà 9 ipogei: Palazzo degli Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amati, che saranno collegati tra loro e formeranno un circuito culturale e turistico aperto al pubblico. Obiettivo principale è quello di riportare alla luce la Taranto nascosta, restituendo funzione, dignità e attrattività a luoghi di grande valore storico, con l'auspicio che possano diventare simbolo della rinascita della città. Oltre alla riqualificazione strutturale, il progetto mira a trasformare gli ipogei in spazi culturali vivi, destinati a ospitare mostre, convegni, eventi e attività permanenti, contribuendo così alla diversificazione dell'offerta turistica della Città Vecchia. Il vice sindaco Mattia Giorno ritiene che questi interventi, insieme agli altri cantieri già aperti nella Città Vecchia, permetteranno di far rivivere i luoghi più storici e iconici della Taranto antica e della sua dimensione sotterranea. Una volta ultimati i lavori, si dovrà però pensare alla gestione, che resta il punto cruciale per valorizzare questi luoghi. Lo stesso vice sindaco assicura che si lavorerà con gli uffici comunali proprio per garantirne la gestione e la valorizzazione, affinché diventino spazi aperti e pienamente fruibili dalla comunità. Intanto dal 6 giugno ritorna l'isola pedonale in Corso Due Mari, nel tratto tra via Pitagora e via Matteotti. L'isola sarà attiva fino al 13 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 24, con l'obiettivo di garantire una maggiore fruibilità e sicurezza. Resta comunque consentito l'accesso ai residenti e ai frontisti diretti ai garage presenti nell'area interessata. La decisione di istituire l'isola pedonale, si fa sapere da Palazzo di Città, nasce dalla crescente frequentazione del lungomare, particolarmente intensa durante la stagione estiva, sia da parte dei residenti che dei turisti. L'intervento mira a migliorare le condizioni di sicurezza, la qualità della mobilità e il decoro urbano, contribuendo al contempo alla valorizzazione dell'area che si affaccia sul canale navigabile. Le attività commerciali potranno ovviamente attrezzarsi con arredi temporanei e rimovibili per favorire l'attrattività e la vivibilità del centro urbano. Gli organi di polizia locale e le altre autorità competenti garantiranno il rispetto delle disposizioni previste.

0: Consigliere, siamo in conclusione. Abbiamo visto gli ipogei, cioè quindi questo avvio di un nuovo percorso. L'assessore Lucio Lonoce nei giorni scorsi ha annunciato che entro il 30 giugno saranno di nuovo aperte al pubblico le tombe a camera. Questi tentativi però dal 2000, epoca di Rossana Di Bello, sono stati fatti più volte e più volte poi si sono arenati perché resta il problema fondamentale della gestione, come abbiamo sottolineato nel servizio. Questa volta come si pensa di risolvere questo problema?
1: Io penso che la visione vada unita al collettivo di dirigenti e funzionari e soprattutto al dialogo tra le direzioni. Quindi io penso che sia più un problema amministrativo che non politico. Però in questo abbiamo degli assessori competenti a ramo e spero possano effettivamente risolvere questo lungo problema.
0: E noi ce lo auguriamo davvero per il bene della città. Grazie all'avvocato Gian Domenico Vitale, presidente della Commissione Ambiente del Comune. Grazie a voi per averci seguito. Grazie e buona giornata.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

ho un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra.

la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente.

0: Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
0: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Living.
1: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

La grande musica e i grandi successi, come sempre quello che l'appuntamento dedicato al passato, il nostro Rewind, brano iconico di questa formazione che ha caratterizzato poi gli anni Ottanta, Spandau Ballet con Gold. Siamo nel 1983, quarto singolo di un album bellissimo che ha avuto grande successo, True, dal quale naturalmente abbiamo ritrovato con piacere questa grande canzone. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

si chiama Tini Raisin, questa bella voce, questa grande artista Suki Waterhouse, che abbiamo poi lanciato, se non sbaglio, proprio 7 giorni fa come new hit qui su Cittadella Radio. Secondo brano estratto da questo suo lavoro, si chiama Loveland, che sicuramente si preannuncia un grande album con tanti singoli che avremo modo pian piano naturalmente di ritrovare all'interno del nostro appuntamento. Bene, siamo partiti con lo nostro driving. Volevo ricordarvi quelli che sono i contatti: 339 680 6868, se volete scriverci un messaggio. Saremo insieme fino alle 19, orari che non sono validi per gli amici della replica, in diretta anche sul canale 94.

grande ritorno, importante ritorno per Elisa con questa canzone Amore in collaborazione col grande Dardas. Grande novità che abbiamo ritrovato questa sera, si parla d'amore. Amore che viene inteso come capacità di lasciarsi vivere e scegliere in totale autonomia. Questa è un po' la linea e il senso di questa grande canzone, di questo bel ritorno di una voce italiana che poi tra l'altro ci ha regalato tanti bei successi. Elisa su Cittadella. Tra pochissimo pausa, grande ritorno importante, Maroon 5.

0: subito un paio di saluti. Marica, buona serata. Devo salutare anche Piero dalla provincia di Taranto che sta lavorando, ci seguiva attraverso il canale 94. Antonio da Bari, anche lui ci ascoltava, mi ha richiesto anche un bel singolo che sentirai, ti passeremo sicuramente più avanti. Oh, dicevo, ritorno importante, Heroin, la nuova canzone di una formazione poi che abbiamo conosciuto con successi incredibili, che risentiremo anche nel Rewind, il ritorno dei Maroon 5. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

eccole qua, le nostre belle novità, le canzoni nuove che come sempre ritroviamo in questo appuntamento New Hit. Beh, questa canzone di Sienna Spyro, Material Girl, fa parte di questa bella colonna sonora, Il Diavolo Veste Prada 2, grande successo insomma di botteghino. Nella stessa colonna sonora abbiamo anche conosciuto Lady Gaga e Decchi, che è stato un altro grande successo che vi abbiamo lanciato e proposto in questo appuntamento. Beh, il testo gioca poi tra l'altro su quello che è il contrasto tra l'apprezzamento per le cose materiali e il lusso. Questo è un po' insomma il tema, la tematica di questa canzone, che fa parte di questa soundtrack bellissima di un film che poi devo dire è un gran bel successo, quindi se non l'avete visto sicuramente lo vedrete e capirete insomma perché è un sequel veramente incredibile per una pellicola che ha riscosso grandi consensi. Bene, tra mezz'ora come sempre ritorno a questo appuntamento dedicato a quelle che sono le grandi novità del momento, la New Hit.

le cattive abitudini di questo grande terzetto che vi abbiamo lanciato come novità, Mace, Salmo con la pesce. Insomma, qua si parla di vizi, di quelle che sono le scelte sbagliate, le fragilità interiori. Si raccontano un po' le difficoltà di uscire da quella che è la gabbia delle proprie abitudini quotidiane. Insomma, singolo che vi abbiamo lanciato come New Hit proprio, insomma, 7 giorni fa, se non sbaglio, è stata una bella novità in quello che è l'appuntamento New Hit. Buona serata da Paolo D'Andria, il nostro Piero Caffio, la parte tecnica. Viaggiate con Driving.

0: qui si balla, si balla. Beh, loro sono un trio norvegese che stanno avendo un grande successo, lo possiamo definire un vero e proprio fenomeno virale globale, perché hanno scalato le classifiche di Spotify e devo dire stanno riscuotendo grande successo in tutto il mondo con questa canzone che può essere etichettata come genere Scandi House, ecco, chiamiamola così, però sicuramente uno dei singoli che ci farà compagnia nei prossimi mesi, lo troveremo probabilmente anche nella nostra classifica ufficiale, la Weekend Dance, anche la Top Chart, insomma state con noi perché avremo modo di riballare questa bellissima Magnetic dei Bausa. Bene, pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella.

radio di oggi. I successi di ieri.

0: carica, mamma mia, classicone ragazzi. Siamo nei Rewind, Walk This Way, Run DMC con la voce mitica di Steven Tyler, i grandi Aerosmith. Questo è un pezzo incredibile che all'epoca è andato un po' a battere quelle che sono le barriere culturali e discografiche tra il mondo del rap e anche quello del rock. Siamo nel 1986, disco culto bellissimo che vede insieme insomma protagonisti questi due grandi gruppi che all'epoca insomma sia nel genere rap che nel genere rock insomma scalavano le classifiche con i loro successi. C'è un classico che viene usato come base, un classico degli anni 70, appunto degli Aerosmith, pubblicato proprio nel 1975 e ritrovato naturalmente all'interno di questa bellissima Walk This Way. Tra mezz'ora come sempre ritorna il nostro Rewind.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

Serena, buona serata. Grazie per i complimenti che ci hai fatto, insomma, per il bel messaggino che ci hai inviato. Poi mi hai richiesto questa canzone firmata da due artisti che di solito ci accompagnano durante la stagione estiva. Si sono uniti per realizzare questo singolo, si chiama Buon Vento. Sto parlando appunto di Jovanotti e Alfa. Beh, la canzone parla di cambiamenti, partenze e soprattutto capacità di superare quelle che sono le tempeste personali, usando una bella metafora, insomma, quella del mare e dei marinai. Insomma, grande singolo che sicuramente ci farà accompagnare nei prossimi mesi. Bene, buona serata da Paolo D'Andri e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Un saluto particolare lo devo fare come sempre anche agli amici della notte e della replica. Tra pochissimo pausa, adesso c'è il singolo di Anima.

0: Si chiama Beautiful. Beh, lui è Anima, è un DJ italiano, si chiama Matteo Milleri, faceva parte dei Tale of Us, lui è una branca di questa bella formazione che ci ha regalato bei successi. C'è una bella voce, il cantautore giapponese Yoji, si chiama proprio così, con questa melodia, devo dire, malinconica, ma che va a esplorare un po' il tema della nostalgia, anche di quelle che sono le connessioni umane e anche dell'era digitale. Video anche molto bello, molto particolare, che potete guardare naturalmente sulla nostra TV canale 94. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Cittadella Visual Radio TV.
9: Cittadella. Cittadella. New hit.
10: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ma sì, romantica. Ultimo che torna in questa bella canzone, una delle belle novità che come sempre vi passiamo da Cittadella. La radio descrive in questa canzone la nostalgia per un amore giunto al termine e quella che poi in realtà la complessità e la complessa anche transizione verso l'inizio di una vita separata. Insomma, quando finisce un amore ci sono tante difficoltà che bisogna superare. Le va a raccontare in questa bella canzone che fa parte naturalmente dell'appuntamento New Hit, che fra mezz'ora come sempre siamo pronti con la grande musica di Cittadella a regalarvi un'altra bella novità. Ancora 20 minuti insieme con Paolo Dandri, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica, voi come sempre protagonisti. Tra pochissimo faremo altri saluti per quanti ci messaggiano al 339 680 6868. Altra bella novità, lui è Somber.

0: Saluti, saluti a Fabio. Fabio, buona serata e grazie per il tuo messaggio. Anche tu tanti bei complimenti. Insomma, ci segui da poco attraverso il canale 94. Mi ha richiesto Sommer, ti abbiamo accontentato. Devo salutare anche Anna che sta lavorando dalla provincia di Taranto. Anche lì ci ha mandato un messaggio molto carino. Ciao Anna, buona serata. Saluti anche a Paolo, immancabile in quello del nostro appuntamento serale, ma durante anche la nostra intera programmazione. Era Sommer con Potential. Breve pausa e tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

1984, il grande Nick Kershaw con The Riddle. Non è l'unica canzone, insomma, l'unico successo di questo artista, ma tanti altri ne ha fatti che poi pian piano risentiremo in questo appuntamento dedicato al passato. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind, l'appuntamento dedicato alla grande musica e ai grandi successi che va a sbloccarvi come sempre un ricordo. Buona serata da Paolo D'Andri e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Siete con Driving e questi sono The Cops.

Rolling Stones, la canzone di The Colors, insomma, che va a raccontare poi questa storia, questa relazione ricca di alti e bassi, forte, carica come un pezzo rock appunto dei Rolling Stones. Questo poi il senso e il singolo di questa canzone che sicuramente ci accompagnerà nei prossimi mesi e poi andrà a timbrare anche l'estate del 2026. Abbiamo chiuso per questa sera. Io devo come sempre ringraziare gli amici che mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Ringrazio anche Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica, gli amici della notte in replica in tarda serata. Noi ci risentiamo domani, se volete, come sempre a partire dalle 17. Paolo D'Andria vi saluta. In chiusura, Madonna con Sabrina Carpenter.

0: something I want to talk about.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa? Hi-ha!
9: Io vi dichiaro! Ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad! Giochiamo!
12: Estinzione! Non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
5: Io sono sempre in ascolto. Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
5: Ora in spagnolo.
11: Los gemelos Jordan. Allora.
14: Mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
15: Woody.
16: Jesse, pronto?
15: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
16: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
17: Siamo spacciati!
15: La tecnologia ha invaso casa nostra.
16: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
18: puoi fare tutto.
15: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
16: Ho fatto prima che potevo.
19: Perché indossi un vestito?
16: Si chiama poncho. Forchi.
15: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
16: Alt! Chi va là? Wow, wow, wow! Vengo in pace! È passata una vita, cowboy!
5: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
16: Cosa?
19: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
5: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
16: Ci servono rinforzi! La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
20: Basti solo ricordare che
15: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
16: Bas, tu resta qui. Io vado con loro. Credi che non sia in grado? Bel Poncho.
21: È bello che hanno ricominciato a litigare.
16: Puoi dirlo forte.
22: Io in smart working mi trovo veramente bene.
23: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
24: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
25: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
24: Con chi?
25: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
26: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
22: Che fate qua?
24: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
26: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
0: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
26: Ah, avete lavorato insieme?
0: Ma pure oggi,
1: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
26: È alla buon'ora!
1: A buon'ora cosa?
0: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
4: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
26: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
4: Rimpiange l'ufficio?
7: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
12: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
17: Teletravail.
12: Teleghi?
26: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop! Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
18: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
27: La nave!
28: Sto vedendo il vento verso di noi!
29: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
30: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
31: Rufus se n'è andato!
29: Ma non è quello che non sa nuotare?
18: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
32: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
33: Una bestia che mi renderà ricca!
18: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
30: Rapporto per la battaglia, Rufus!
18: È ora di agire!
17: Ho trovato qualcosa nel negozio.
34: Ok. Cos'hai trovato?
17: Un posto. Ho trovato un posto.

0: sorteggio.
1: C'è nessuno?
0: Papo, puoi sentire che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio. Tiratemi su!
7: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
7: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Rosso di sera.
6: Rosso di sera.
5: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
7: Buonasera a voi tutti, benvenuti in nuova puntata di Rosso di Sera. Io sono in compagnia dell'ingegner Francesco Mingolla. Buonasera.
8: Buonasera, buonasera.
7: E il responsabile della Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto. E dunque, questa sera parliamo di sicurezza e di salute sul lavoro. Iniziamo partendo dagli strumenti. Che strumenti abbiamo e quali novità ci sono, se ci sono delle novità?
8: Bene, beh, il testo unico della sicurezza ormai è in vigore da parecchi anni, oggi si aggiorna con l'accordo Stato-Regione che va a mutare un po' quelli che sono gli strumenti specialmente formativi, culturali, che sono quelli con cui noi riusciamo a entrare, diciamo, nel cuore dell'azienda tramite i datori di lavoro, i preposti, i dirigenti e in particolar modo i lavoratori, a cui viene fatta la formazione, ovvero quel processo educativo a cui trasferire le competenze e le conoscenze per svolgere meglio il loro ruolo e il loro lavoro. Giorni fa, proprio il 24 maggio, è entrato in vigore questo nuovo accordo, dove aspetto importante, ponderante, innovativo è proprio la formazione del datore di lavoro. Quindi è importante che anche il datore di lavoro è obbligato anche lui a seguire un corso di formazione specifico e dedicato a quello che è la sua attività. E noi siamo molto contenti di questa innovazione perché andando a colpire, a conoscere, a approfondire le conoscenze quindi della cultura, della sicurezza dell'azienda e dei comportamenti, essendo anche lui un leader, un esempio per tutti i lavoratori di quello che è il modo di vivere e quindi vivere in sicurezza, ben venga, può trasferire, può conoscere, approfondire le conoscenze e trasferire le competenze, diciamo, ai lavoratori. Quindi questo è uno degli aspetti principali innovativi, fermo restando poi altri aggiornamenti sulla formazione, su quelli che sono, diciamo, gli organi formativi, soggetti formativi abilitati a svolgere tali attività. Quindi questi sono gli aspetti principali, diciamo, innovativi della normativa.
7: Ecco, questo perché la sicurezza è il risultato di una serie di componenti, quindi in questo caso si parla in particolare della formazione e dell'esempio, ecco, sottolineava In particolare l'esempio, il riferimento, il punto di riferimento numero uno, insomma, il datore di lavoro che fa determinate cose diventa appunto esempio e si dice anche nell'educazione dei propri figli, Nulla è più efficace di un esempio di vita.
8: Certo, sì, oggi i nostri figli sono più fortunati di noi, oggi loro hanno, tra virgolette, nella scuola l'integrazione, diciamo, della formazione per quanto riguarda anche gli aspetti della sicurezza, vedi anche la formazione per quella che è l'alternanza scuola-lavoro, quegli interventi che precedentemente sono stati fatti in parte e adesso vengono più completamente, diciamo, integrati nelle attività formative. I nostri studenti, i giovani studenti oggi hanno la formazione a cominciare dalle prove di emergenza e evacuazione. Oggi stesso sono stato a svolgere un'attività per un preside che per andare in pensione voleva salutare la scolaresca in questo modo, cosa che noi nei nostri tempi non l'abbiamo mai fatta. Invece oggi vedo fare queste prove d'emergenza, terremoto, evacuazione, incendio, malore o altro, pure più volte durante l'anno, ed è questo è già un primo segnale. Altro è quello, per esempio, dove tutti i docenti delle scuole, non soltanto di ogni ordine e grado, si interessano, approfondiscono, per esempio per le gite scolastiche negli ultimi periodi ci sono stati, a scegliere l'agenzia viaggi con i pullman dotati di tutti i sistemi di sicurezza, centri di sicurezza e o altri dispositivi che servono a proteggere, diciamo, ovviamente per i percorsi, e quindi dare quella cultura già nella scuola, ma non soltanto. ovviamente il datore di lavoro è l'esempio ponderante, è l'esempio del vivere, del vivere in sicurezza, quindi è un leader e deve essere leader della sicurezza, perché anche lui quando cede in azienda, quando cede in cantiere per quelli che sono i luoghi di lavoro, deve essere il primo a indossare i dispositivi di protezione individuale, a tenersi a quelle che sono le procedure, perché ogni persona è di esempio agli altri e quindi come il figlio che vede, diciamo, il padre che si comporta in un certo modo, che in macchina adopera la cintura di sicurezza, anche per lui diventa naturale questo comportamento, anche nell'azienda. Il datore di lavoro, fatto proprio per questo, diciamo, l'innovazione normativa prevede questa formazione di tutti i soggetti. E il datore di lavoro deve essere sempre più leader della sicurezza, deve essere lui l'esempio che anche gli altri devono seguire. Quindi non prescinde da nessun ruolo e grado, quindi la sicurezza è per tutti.
7: E a proposito dell'innovazione, dell'evoluzione che ovviamente nelle cose, mi viene da pensare all'ambiente sul quale noi stampa, informazione, ma noi tutti direi concentriamo la nostra attenzione puntualmente, che è la grande industria, l'acciaieria, sì. E mi viene da pensare alle differenze di oggi rispetto al passato. Chiaramente ai primi tempi dello stabilimento, a cavallo tra gli anni 60 e 70, probabilmente non si era pienamente consapevoli di tutti i rischi e dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista della salute per i lavoratori, che ribadisco ogni volta che ci occupiamo di questo argomento, i lavoratori sono i primi esposti all'inquinamento, sì. Quindi in quell'azienda, ma non solo. Ecco, quanto è cambiata, ecco, volendo guardare la questione da questo punto di vista, quanto è cambiata la situazione per quel che riguarda per esempio i DP, i dispositivi, certo. Di protezione, insomma tutti gli strumenti, certo. A tutela?
8: Va bene, allora nel tempo, già prima noi ricordiamo i lavoratori della grande industria, li chiamavano i metalmezzadri, perché venivano levati dai campi dell'agricoltura per svolgere un lavoro metalmeccanico industriale, quindi perciò la cultura, la formazione, l'inserimento era dato anche come modello del lavoratore, l'operaio forte, robusto, capace, immediato, anzi che doveva dimostrare il macismo, l'uomo vero che non ha bisogno di casco, guante e protezioni per svolgere la sua attività. Oggi come oggi invece c'è maggiore attenzione, c'è maggiore conoscenza, anche perché i rischi sono di vario genere. Sì, ci sono i rischi per la sicurezza, quelli immediati che possono dare un evento facilmente riscontrabile nell'immediato, dove invece per esempio rischi per la salute, problematici sia per l'ambiente ma per la salute a lungo termine, difficilmente anche correlabile nel tempo con quelle che possono essere le condizioni di salute di un lavoratore a distanza di 20 anni da quelli che sono stati le esposizioni a tali eventi. E quindi, per non parlare oggi, come ne parliamo anche nel mondo, diciamo, televisivo o altro, è quello dei tecnostress, dei rischi trasversali, dei rischi di stress, tecnostress o altri rischi che sono correlati a altre situazioni, comportamenti, ambienti e modalità, quindi anche sociali.

0: socialità, diciamo, di quello su cui si vive. Quindi oggi c'è stata un'evoluzione. Basta pensare che vediamo degli spot pubblicitari, non facciamo i nomi, però io l'ho chiamato effetto Leotto, la capacità di un testimonial di portare la pubblicità di un DP, non è l'unico, ce ne sono tanti, che hanno portato i DP nei canali nazionali e dove oggi ogni lavoratore si va ad acquistare lui personalmente quel DP perché un testimonial l'ha pubblicizzato, cioè inizialmente anzi pensavo così, però dallo studio approfondito che ho fatto su questo fenomeno sociale, diciamo, ho notato che non era soltanto il testimonial che ha dato beneficio a quell'azienda per pubblicizzare e sponsorizzare quel dispositivo, quell'indumento, quella scarpa protettiva o altro, ma è stata una serie di passaggi, ovvero che quell'azienda stessa, invece di fare la lotta al mercato cinese a basso costo, a basso prezzo o altro, ha scelto di innovare in tecnologia e design e ha sviluppato delle scarpe molto costose. Perché sono realmente tanto costose, però tecnologicamente avanzato, molto bello come design e altre anche molto molto comode, che il lavoratore, il cittadino comune si va a comprare lui personalmente perché la grande azienda riesce ad avere la forza e l'economia per poterle comprare e distribuire ai suoi lavoratori, però il piccolo commerciante, il piccolo artigiano poi a volte non ha queste forze. Questa marca, questo DP ha avuto tanto successo, così come tanti altri se ne stanno avendo adesso. Quindi vediamo un'evoluzione pure culturale nell'atteggiamento e nel comportamento, tanto è vero che un testimonial, diciamo, di DP è andato pure al Festival di Sanremo indossando questo DP in modo abusivo. Non diciamo che, ma sicuramente tutti l'hanno notato e ben venga, diciamo, se è per fini
1: Se è
0: della
1: efficace,
0: salute e
1: insomma. Certo.
0: sicurezza, ben venga, perché la scarpa di sicurezza, dicevo, deve essere indossata. Ce ne sono di tutti i tipi, di tutti i modelli, anche con i tacchi per le donne,
1: Ecco.
0: quindi esistono in tutto il mondo. E quindi ben venga evolversi, evolvere nel meglio, quindi puntando in alto, puntando a una protezione totale e cercando di approfondire questi aspetti. Quindi questi sono gli aspetti importanti e interessanti che il DP anche ha avuto un'evoluzione nel tempo. Oggi sono dei DP di design comodi, con l'utilizzo di materiali molto evoluti e ovviamente che il lavoratore accetta e indossa e ha piacere di indossarlo. Quindi ben venga là dove i datori di lavoro hanno riscontrato problematiche, contestazione del DP scomodo che dà problemi, che non può essere indossato perché per tutta una serie di problematiche con presentazione di vari certificati dei loro medici curanti, ben venga, a volte ce ne sono di altri, sceglieteli insieme ai vostri RLS, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, diciamo in modo tale da valorizzare e scegliere, perché oggi sul mercato ci sono dei DP molto belli, ma anche molto molto comodi.
1: Ok, noi andiamo avanti, lo facciamo con un servizio a firma del direttore Enzo Ferrari, siamo sulla notizia di oggi, una pronuncia del Tribunale di Potenza dove si sta svolgendo il processo Ambiente Svenduto bis. La pronuncia fa riferimento a Ilva e Riva per i quali non ci sarebbe l'illecito amministrativo, passaggio che andrebbe a come dire, accelerare il dissequestro dell'area. A caldo, ma sentiamo.
2: Il processo ambiente svenduto ad una svolta e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicky Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo ambiente svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in corte d'assise a maggio del 2020.

0: 2021 ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sull'eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori.
1: Bene, rientriamo dopo questo servizio. Io sono ancora in compagnia dell'ingegner Mingolla. Parliamo di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Nel caso specifico, io a questo punto, visto che il servizio che abbiamo ascoltato e seguito insieme riguarda lo stabilimento siderurgico, darei uno sguardo a quella che è la situazione proprio all'interno dello stabilimento. Purtroppo il 2026 non è cominciato nel migliore dei modi, contiamo degli incidenti mortali all'interno dello stabilimento e dobbiamo sottolineare che questo accade quando quello stabilimento gira a regimi bassi, non sta funzionando come in passato, ricordiamo tutti quando si producevano ben altri quantitativi, insomma, di prodotto. Quindi questo cosa significa? Che molti lavoratori sono in cassa integrazione, che sono pochi lavoratori nello stabilimento che effettivamente sono in attività. Nonostante ciò, noi registriamo morti sul lavoro, registriamo incidenti costanti, ci arrivano delle fotografie che sono veramente preoccupanti.
2: Sì. Vabbè, allora, la sicurezza quando arriva in tribunale, la sicurezza ha fallito, quindi non è più nostro lavoro, è compito degli avvocati, e quindi poi i processi prendono le loro tempistiche, e quindi la sicurezza, come dicevamo prima, sine cure, è quel luogo senza pensieri, senza preoccupazioni, quindi compito dei vari tecnici dei lavori, dal datore di lavoro che incarica i vari progettisti, ingegneri, responsabili, medici o tecnici della prevenzione, il nostro compito è quello di visionare, di verificare, di analizzare, cercare le soluzioni possibili e immaginabili per evitare che gli incidenti succedano. Però gli incidenti non possono essere eliminati, il rischio zero non esiste, ecco. Quindi questo è un aspetto, ahimè, importante e ponderato, però ridurli è fondamentale. Noi diciamo sempre la sicurezza si fa con le due P, prevenzione e protezione, proprio quelli che sono gli acronimi del ruolo del responsabile del servizio prevenzione e protezione. Ma noi siamo i tecnici della prevenzione, noi siamo gli ingegneri della prevenzione, puntiamo nella prevenzione, preazione. Sono tutte quelle attività che vanno fatte prima, anche a livello aziendale, a livello manageriale. Deve essere organizzato e pensato il budget e approvato il bilancio, dove il budget della sicurezza preveda almeno il 60-70% del budget di prevenzione, dove è poi la protezione. Se noi analizziamo un budget di una sicurezza, per la sicurezza per l'anno a seguire, quel budget a volte troviamo tanti DP, tanti caschetti, tanti guanti protezioni, o DPC, protezioni collettive, ponteggi, parapetti o altro, linee vite, aspiratori e tutto, però poi non troviamo quello che invece sta a priori, cioè altri 70% in più che deve essere speso nella valutazione, formazione, manutenzione, sorveglianza sanitaria. Prima di mandare una persona in quota devo verificare che possa andare.
1: Ingegnere, l'importanza delle scelte. Ora io torno spesso nelle trasmissioni, nei servizi su questo aspetto, proprio con riferimento allo stabilimento siderurgico, è un fatto più politico. Come si può scegliere di mettere in cassa integrazione coloro che sono addetti alla manutenzione e alla sicurezza in questo momento storico? Questo sta accadendo, continua ad accadere nell'ambito della acciaieria. È una questione di scelte, ma sono scelte sindacabili.
2: Sì, sicuramente. La manutenzione fa parte della prevenzione, quindi mettere da parte la prevenzione significa accettare il rischio.

0: rischio, quindi l'accadimento dell'evento dannoso, lesivo. Quindi la prevenzione sta alla base di tutto, quindi la prevenzione non può essere messa sullo stesso piano della bilancia, deve essere messa in modo più cospicuo. E quindi ovviamente la manutenzione, i manutentori, i tecnici o altro, specialmente in questo momento storico, diciamo, il caso ThyssenKrupp ne è stato, diciamo, abbastanza esempio, ci ha fatto comprendere come quell'acciaieria in dismissione, e quindi anche là mettere a budget, diciamo, per l'anno a seguire un valore esiguo di cui non tanto per la protezione, ovviamente ha portato anche quello ad avvalorare e a condannare poi i vari responsabili di quell'accaduto. Ovviamente però è importante comprendere che è fondamentale analizzare quelle spese, quelle voci, non eliminarle, anche rispetto a quello che può essere il comportamento sociale, perché fin quando parliamo di un'azienda a pieni regimi, top di gamma di incassi annuali o altro, è chiaro che l'azienda è pronta a investire in salute e sicurezza tutti i budget, eppure per un discorso di reputazione, cioè oggi si parla tanto di reputation aziendale, specialmente nei vari settori aziendali, e ovviamente investono perché la sicurezza è un bel tema su cui investire, perché si parla di salute e sicurezza, si parla di benessere fisico e sociale e ambientale.
1: Tra l'altro, il lavoro, si dice, nobilita l'uomo, il luogo di
0: Esatto.
1: lavoro dovrebbe essere il luogo in cui ci si esprime in maniera serena, in maniera appunto senza pensieri, in maniera assolutamente sicura. Ma quanto è importante che, lo dicevamo prima, la formazione, chiedo scusa, la sicurezza è fatta da diversi segmenti. Uno di questi segmenti, ma io ritengo che sia fondamentale, è proprio la cultura della sicurezza che è nello stesso lavoratore, cioè un lavoratore che si reca magari su un ponteggio, che lavora in quota, che lavora in situazioni anche molto particolari, con la consapevolezza del rischio che corre.
0: E a volte tutta questa consapevolezza non c'è, a volte tralasciamo, a volte mi raccontava una dirigente, noi siamo soggetti al macismo, vogliamo per forza dimostrare che non abbiamo problemi, non abbiamo bisogno, non abbiamo cure per poter svolgere tali attività. E quindi invece no, ognuno di noi deve riconoscere i propri limiti e quindi con la conoscenza, con l'addestramento sul campo, possiamo comprendere cosa necessita realmente per svolgere un'attività
1: Ecco,
0: lavorativa.
1: la interrompo. Per esempio, il giovane che sa di fare un lavoro particolare, di dover lavorare in quota, quindi di
0: Sì.
1: dover aver bisogno l'indomani di una certa dose di concentrazione, di essere insomma riposato, deve chiaramente comprendere che non può tornare a casa alle 4 del mattino se poi magari deve fare il primo turno,
0: Sicuramente.
1: detto
0: Infatti,
1: proprio in soldoni.
0: ma infatti io a volte lo racconto pure nelle aule formative che facciamo, racconto che quando ero più giovane e andavo a ballare, specialmente in quello che è il periodo prossimo che arriva l'estate, dove si ballava tutti i giorni, dicevo, oh, noi ogni sera, io ero fortunato, mi ritenevo fortunato perché il giorno dopo non andavo al lavoro. Dormivo forse fino a tardi, forse dovevo studiare, al limite rimandavo l'esame, però ero fortunato. Io mi ricordo che i miei amici, i miei compagni di avventura al suo tempo, finito di ballare tutta la sera, l'accompagnavo allo stabilimento. E la sera dopo era uguale, perché si ballava
1: Sì, si
0: tutte le sere,
1: accumulava quella
0: anzi infatti si
1: stanchezza.
0: accumulava quella stanchezza tutta l'estate, era tutto luglio, tutto agosto, eppure più perché anzi prima si ballava tutte le sere. Oggi dico ai ragazzi siete fortunati perché fortunatamente c'è giusto una o due serate a settimana, seppure non
1: Dipende
0: si
1: dai
0: fa,
1: punti di
0: esatto,
1: vista,
0: e
1: loro
0: non
1: non
0: si fa.
1: saranno molto d'accordo.
0: Perché diciamo la discoteca anche è un po' cambiato il mondo della vita notturna o altro, però quella che vivevamo noi nei nostri tempi era diversa, cioè si faceva tardi, si facevano tutte le sere alle 7 di mattina andando a ballare pure lontano e poi tornavo e lasciavo i miei amici agli stabilimenti. Fortuna vuole che quegli amici ancora li rivedo, però oggi vedendo gli eventi, gli incidenti e quello che
1: Da
0: succede,
1: tecnico,
0: pensavo
1: tra
0: da
1: l'altro.
0: tecnico, cioè perché anche io ho detto mi chiamo Francesco ma non vengo da Assisi, anche io sono di Taranto e quindi anche io le mie disattenzioni le ho avute nel tempo, però vuoi non vuoi penso a tutti gli eventi che sono occorsi e anche io mi ritengo fortunato. Nel tempo ho acquisito questa coscienza, conoscenza, con gli studi, mi sono appassionato di questa tematica e mi rendo conto che riesco a tramandare questa cultura nei miei figli, perché se io mi metto la cintura per i miei figli è normale mettere la cintura in auto, se io uso i DP, metto il casco, mi vesto in un certo modo per andare a svolgere un certo lavoro,

0: sto dando il buon esempio, cioè quindi il potere dell'esempio che è fondamentale, che dicevo prima, dai leader formali che sono proprio i datori di lavoro, a quelli informali che siamo anche noi quotidianamente, nelle nostre famiglie, con i nostri amici o altro, ben ben venga, riusciamo a dare l'esempio e ad avere quel cambiamento che vogliamo. Questo è l'aspetto fondamentale.
1: Ingegnere, quali sono i ruoli professionali, quelli diciamo più palesemente esposti, quali sono quelli invece a rischio e quali sono invece quelli in cui il rischio è più subdolo? C'è, però facilmente viene sottovalutato perché non è magari così evidente.
0: Non è correlabile facilmente, anche a volte così,
1: Ecco.
0: questo è il termine che poi utilizziamo. Ho detto, noi oggi come oggi, la prima causa di morte sui luoghi di lavoro, morte immediata, incidente, infortunio, è la caduta dall'alto. Era, lo è, già ai miei tempi, 20 anni fa, quando seguivo i primi corsi, mi raccontavano che quello non è cambiato. Tutt'oggi la caduta dall'alto rimane la prima causa di morte sui luoghi di lavoro. Dove alto non intendo 70, 80, 50 metri, no, ma bastano quei 7, 8, 5 metri, perché a volte è proprio là che noi andiamo a sottovalutare il rischio, il pericolo, quel machismo che raccontavo prima. Secondo, elettrocuzione, quindi lavorare sotto tensione, a volte il self-confidence, troppa confidenza in se stessi, averlo fatto più volte quel lavoro. Infatti spesso e volentieri con chi si occupa di corrente elettrica, chi lavora sotto tensione, ricordiamo sempre, hai il tester con te, come verifichi lo stato di tensione di un apparecchio, di un apparato quando vai a metterci mano, fermo restando i protocolli e le procedure, adotti i protocolli LOTO, logout, tagout, quindi lucchettare, targettare, diciamo, quell'impianto quando vai a svolgere il lavoro in modo tale che anche un altro soggetto casualmente potrebbe aprire, accendere quell'impianto e mettere a rischio il lavoratore o anche gli altri. E l'altro rischio, diciamo, importante, quelli sulla sicurezza, sono gli spazi confinati o macchinari che abbiamo visto negli ultimi anni hanno dato, diciamo, abbastanza da dover pensare e studiare, perché sono un pochettino più subdoli, meno conosciuti, meno visibili subito all'occhio nudo, così come i rischi per la salute che nel tempo si manifestano.
1: Ingegnere, un minuto davvero, perché poi dobbiamo dare la linea alla regia per la pubblicità. Quanto è importante, l'ha sfiorato prima il discorso, relativo al rischio dal punto di vista psicologico, a tutti i rischi che non portano alla morte, magari, ma sono comunque importanti.
0: Sono importanti e sono gravi e sono difficili da identificare perché è il soggetto stesso che dovrebbe identificare e dovrebbe fare un'autovalutazione, coadiuvato da tutto uno staff, perché per esempio sentiamo spesso parlare di burnout, specialmente nel settore sanitario, nel settore, diciamo, che ha a che fare con il pubblico, quindi pubblica sicurezza o altro, chi ha in dotazione un'arma. Ovviamente ogni soggetto deve prendersi cura di sé. E quindi deve conoscersi, deve imparare a conoscersi e ad utilizzare i protocolli che vengono messi in piedi su quei luoghi per evitare l'esposizione a lungo a quel rischio che è subdolo e solo lui sa se si sta attivando un processo di bruciare dentro, di questo di burnout, che può avere cause anche letali o gravi,
1: A
0: quindi
1: lungo andare,
0: a lungo
1: chiaramente.
0: andare, a lunga
1: Grazie.
0: esposizione.
1: Grazie ingegnere
0: Grazie.
1: Francesco Mingolla, responsabile della Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto. Grazie dunque per essere
0: Grazie.
1: stato con noi. Noi chiudiamo qui la prima parte di Rosso di Sera, ci rivediamo subito dopo la pubblicità. Continuiamo a parlare di sicurezza e salute sul lavoro. Tra poco.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare

0: del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Buonasera a voi tutti nuovamente, siamo alla seconda parte di Rosso di Sera, io sono in compagnia dell'avvocato Fabrizio Del Vecchio, buonasera, benvenuto.
6: Buonasera, grazie per l'invito.
5: E dunque, continuiamo a parlare di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Nel caso specifico di salute, partiamo da un fatto di cronaca che ha sconvolto tutta la comunità. Si tratta di qualche giorno fa, quando è venuto a mancare un operaio dello stabilimento siderurgico che ha scoperto nel giro di pochissimi giorni, parliamo di circa 2 settimane, di avere un tumore allo stadio terminale. Avvocato, possiamo ricostruire il fatto?
6: Sì, buonasera innanzitutto e grazie per l'invito. E purtroppo è l'ennesimo figlio della nostra terra che ci lascia prematuramente. Si tratta di un dipendente dell'Ilva, un ragazzo di poco meno di 50 anni che improvvisamente, dopo un raffreddore, scopre di avere un tumore polmonare in fase avanzata. La diagnosi non lascia scampo, ci sono metastasi e da lì a qualche giorno c'è l'exitus e quindi c'è il decesso. E quindi questo naturalmente ha sconvolto familiari, amici e colleghi di lavoro.
5: Avvocato, va detto che si tratta di una persona che faceva sport, che non aveva particolari problemi, che cioè, veramente un fulmine a ciel sereno, è così?
6: Assolutamente, fino alla settimana prima della scoperta giocava regolarmente a calcetto, lavorava, quindi diciamo non c'era nessun segnale che potesse far pensare a qualche criticità da un punto di vista fisico, non era fumatore e quindi naturalmente questo ci fa capire che molto spesso si ha a che fare con un male subdolo e che quindi naturalmente in assenza di prevenzione si rischia di intervenire allorché poi sia troppo tardi, come in questo caso.
5: Ecco, magari tra qualche minuto approfondiamo proprio il discorso relativo proprio agli strumenti che abbiamo per individuare in tempi giusti, efficaci proprio per limitare i danni, ma ora mi sento di chiederle, lei è l'ufficio legale, l'avvocato scelto dalla famiglia per avviare quale tipo di azione?
6: Allora, naturalmente abbiamo richiesto il certificato necroscopico dal quale si è evidenziata che il decesso è avvenuto per un tumore polmonare. Naturalmente, in attesa di ricevere la cartella clinica, valuteremo tutte le azioni, a cominciare dalla richiesta di rendita per morte all'INAIL, perché naturalmente il ragazzo, io permetto di chiamarlo così, ha lasciato moglie e figli senza alcun tipo di reddito, se non una minima pensione di reversibilità di poco più di 500 euro. E quindi è obbligo mio, ma immagino di tutta la società, garantire a questi bambini e alla moglie di poter vivere serenamente il resto dei loro

0: i controlli, quali screening sono tenuti a fare i lavoratori, a quali controlli vengono effettivamente sottoposti i lavoratori del nostro stabilimento? Lo diciamo da sempre, sono i primi esposti agli inquinanti, quindi dovrebbero essere assolutamente controllati.
1: Allora, nella mia esperienza, diciamo, quotidiana con le malattie correlate ai rapporti di lavoro, quindi stabilimento ILVA ed altre patologie, ho potuto notare negli ultimi tempi che c'è stato un abbassamento dell'età di coloro che accusano malattie polmonari. Quindi, a mio avviso, diventa fondamentale la prevenzione. Da questo punto di vista, una TAC polmonare periodica, un esame di LCO per verificare la capacità polmonare, una spirometria fatta con regolarità consentirebbe naturalmente di prendere per tempo qualsiasi tipo di patologia legata ai polmoni, così come nel caso del povero ragazzo, sicuramente se avesse fatto una TAC ai polmoni nell'arco di 7-8 mesi precedenti rispetto alla morte, sicuramente avrebbe potuto evitare che si potessero sviluppare le metastasi che poi hanno
0: Ma
1: condotto
0: la TAC è
1: all'evento.
0: prevista nei controlli cui sono sottoposti gli
1: Allora, sono
0: operai?
1: previsti delle radiografie, però chiaramente questo deve essere fatto in maniera rigorosa e quindi naturalmente deve essere un qualcosa che non può essere rimandato, non può essere fatto con assoluta leggerezza, ma deve essere fatto sicuramente con applicazione certosina, anche perché ne va della vita dei ragazzi. Io per esperienza fino a qualche anno fa le patologie polmonari riguardavano principalmente persone al di sopra dei 60 anni, dei 65 anni, che avevano avuto chiaramente una vita vissuta all'interno dello stabilimento e quindi naturalmente poteva capitare il mesotelioma pleurico, perché ricordiamo che purtroppo l'esposizione all'amianto può avere un tempo di latenza anche
0: Molto
1: di 20
0: lungo.
1: anni, anche di 25 anni. Invece c'è stata una drastica riduzione dell'età e quindi questa cosa ci deve far ulteriormente alzare l'asticella dei controlli, perché naturalmente, così come gli infortuni sul lavoro, anche per le malattie professionali, lo screening e la prevenzione è fondamentale per evitare che si possano piangere comunque figli di questa terra, anche perché viviamo in una terra bellissima. Io nello stesso giorno mi sono svegliato, affacciato da casa e ho visto i delfini a lungomare e poi nello stesso giorno ho dovuto ricevere una vedova lasciata sola con un marito morto
0: Ossimoro.
1: giovane. E quindi chiaramente sono tutte le contraddizioni, anche perché io sono nato con il mantra che bisognava scegliere tra salute e lavoro, ma credo che questo la situazione attuale non ci garantisca né l'una né l'altra, quindi a mio avviso va sicuramente alzata l'asticella perché il controllo diventa fondamentale, anche perché non stiamo parlando di patologie muscoloscheletriche o altre che naturalmente sono certo malattie professionali, ma che consentono di poter proseguire la propria vita. Qui stiamo parlando di patologie tumorali
0: Che non
1: che
0: risparmiano.
1: assolutamente, che non fanno sconti a nessuno, buoni, cattivi, ragazzi e non ragazzi, quindi comunque diventa fondamentale la prevenzione.
0: Parliamo di quindi esposizione a inquinanti per quanto riguarda lo stabilimento, ma avvocato, mi viene da dire che il nostro territorio presenta sicuramente altre situazioni
1: Assolutamente,
0: di rischio, altre realtà, come dire,
1: certo, assolutamente.
0: lavorative che possono insomma, determinare dei rischi.
1: Assolutamente, chiaramente sarebbe limitante segnalare soltanto lo stabilimento siderurgico perché chiaramente le fonti inquinanti sono presenti anche in altre fonti di produzione. Quindi diciamo che prescindendo dallo stabilimento ILVA, a mio avviso il discorso va fatto in maniera più generale, nel senso che la prevenzione deve essere effettuata a 360 gradi, per ipotesi astrattamente anche coloro che effettuano il trasporto di carburante sono esposti e ho tanti casi in tal senso, ai vapori di idrocarburi che naturalmente sono assolutamente deleteri per i polmoni e quindi chiaramente anche in quel caso va fatta un'assoluta prevenzione e controllo.
0: Ecco, intanto è di questa mattina

0: notizia della pronuncia del Tribunale di Potenza per quel che riguarda ambiente svenduto relativa al fatto che per Ilva e per Iriva non ci sarebbe l'illecito amministrativo, quindi un percorso più agevole verso il dissequestro dell'area a caldo.
1: Sì, questo sicuramente è notizia che abbiamo appreso da poco, bisognerà capire poi gli sviluppi di questa questione che naturalmente si trascina da tempo. Io spesso mi capita di incontrare persone che attendono una risposta dalla giustizia. Io
0: Chiedo
1: confido.
0: scusa se la
1: Sì.
0: interrompo, vorrei ricordare che il primo processo si è svolto a Taranto, è arrivato tra l'altro anche ad un determinato punto, poi è stato annullato, azzerato, è stato spostato a Potenza dove è ripartito, quindi è chiaro che chi aspetta una risposta.
1: Eh certo, io dico sempre ai miei clienti che la giustizia è lenta ma arriva e spero che questo sia il caso perché chiaramente ci sono tante famiglie che hanno perso i loro cari che attendono giustizia.
0: Ecco, questo per quel che riguarda la salute, ma c'è l'altro filone importante, fondamentale, quello relativo alla sicurezza. Lo dicevamo anche nella prima parte della nostra trasmissione, quest'anno non è iniziato nel migliore dei modi, ci sono stati degli incidenti gravissimi, ma continuano ad esserci dei segnali, delle avvisaglie chiare. All'interno dello stabilimento c'è una situazione che probabilmente non è più gestibile dal punto di vista della sicurezza, nonostante circolino pochi lavoratori rispetto ad altri tempi.
1: Assolutamente, anche da quel punto di vista, a mio avviso, sicurezza non vuol dire soltanto controllo della salute del lavoratore, ma significa anche manutenzione, significa anche investimenti, perché naturalmente, da un lato parliamo di malattie professionali, ma dall'altro parliamo anche di infortuni mortali, che possono essere gravi o mortali. E quindi da quel punto di vista, gli investimenti per la manutenzione dell'intero stabilimento diventa fondamentale proprio per evitare che anche in quel caso ci possa essere una vedova che non possa che attenda invano il ritorno a casa del proprio marito.
0: Bene, facciamo una pausa rispetto a questo argomento, torneremo a parlarne tra pochissimo con un servizio che è relativo agli uffici Anagrafe, dove ci sono dei disagi in questo particolare momento per il rinnovo della carta d'identità e perché venga fatta la carta d'identità elettronica. Sentiamo.
2: Le sedi decentrate dei servizi demografici del Comune di Taranto sono sotto forte pressione per l'elaborazione e il rilascio delle carte d'identità elettroniche. A richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle difficoltà degli uffici e la CISL FP del Comune di Taranto, che chiede un piano straordinario organizzativo in vista della scadenza nazionale del 3 agosto 2026, termine entro il quale le carte d'identità cartacee dovranno essere sostituite dalla carta elettronica. Secondo quanto rappresentato dalla CISL FP, a Taranto sarebbero ancora da elaborare circa 10.000 carte d'identità elettroniche, una mole significativa, soprattutto se rapportata all'attuale organizzazione delle sedi decentrate di Via Fiume, Talsano, Tamburi e Paolo VI, dove il personale disponibile risulta già ridotto rispetto alle esigenze ordinarie del servizio. Non possiamo arrivare alla scadenza nazionale senza un piano organizzativo adeguato, dichiara Fabio Ligonzo, segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Probabilmente nel fissare una scadenza così rilevante, non si è tenuto conto fino in fondo della reale condizione organizzativa di molti comuni italiani, soprattutto nel Mezzogiorno, dove gli uffici demografici operano da anni con organici ridotti, carichi crescenti e personale insufficiente rispetto alla domanda dei cittadini. Per la CISL FP, il rilascio della carta d'identità elettronica non può essere trattato come una semplice attività di sportello. Richiede personale formato, abilitato, dotato degli strumenti necessari e messo nelle condizioni di operare correttamente sui sistemi ministeriali. Non basta assegnare nuove unità agli uffici, prosegue Ligonzo. Servono formazione, affiancamento, abilitazione, smart card operatore. postazione funzionante e responsabilità chiare. Senza queste condizioni, il rischio è che una scadenza nazionale venga scaricata interamente sui comuni, sui lavoratori e alla fine sui cittadini. La CISL Funzione Pubblica prende atto che presso la sede di Via Fiume, il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, è possibile richiedere l'emissione della carta e che sono stati previsti anche open day nella giornata del sabato. Tuttavia, secondo il sindacato, tali misure non possono essere considerate sufficienti rispetto alla dimensione del fabbisogno cittadino. Oltre ad incalzare l'amministrazione comunale, la CISL FP si rivolge all'ANCI affinché chieda al Ministero degli Interni una proroga sulla scadenza del 3 agosto.
0: Bene, torniamo in studio dopo questo servizio e torniamo all'argomento di questa trasmissione. Io riprenderei il discorso relativo ad altri contesti lavorativi che sono potenzialmente rischiosi. Ecco, mi vengono in mente le sedi militari, mi viene in mente l'arsenale, mi vengono in mente le navi della Marina Militare.
1: Assolutamente, tantissime sono state le cause e sono ancora pendenti le cause di dipendenti che hanno effettuato negli anni la decoibentazione di amianto all'interno delle navi e naturalmente purtroppo ci sono tantissimi casi di carcinoma polmonare, mesotelioma pleurico ricordiamo è direttamente correlato all'esposizione all'amianto, partendo dal presupposto che l'amianto era considerato come un materiale all'avanguardia quando non se ne conosceva la pericolosità e quindi naturalmente molti dipendenti lo lavoravano senza alcun tipo di protezione all'interno di ambienti angusti e quindi questo tipo di attività chiaramente ha creato numerosi danni da un punto di vista polmonare. Quindi in questo caso naturalmente che le cause nei confronti dell'INAIL per quanto concerne la rendita per morte hanno solitamente un ampio margine di successo e poi c'è la possibilità di richiedere il danno differenziale per gli eredi al Ministero, perché naturalmente poi il Ministero va a rispondere di quello che è il danno ulteriore per le omissioni, sia per le eventuali omissioni di cautele, perché poi sono dipendenti che sono stati inviati a lavorare amianto senza alcun tipo di aspirazione, captazione fumi o protezione. Quindi è chiaro che da quel punto di vista anche quell'aspetto risarcitorio trova spesso accoglimento.
0: Ecco, abbiamo parlato di alcuni tipi di tumore, insomma, che interessano, possono interessare chi è esposto a questi agenti inquinanti. Non abbiamo nominato, per esempio, la leucemia che è stata messa in diretto collegamento, credo la fonte sia lo studio Sentieri, con il benzene. Dunque, dal suo punto di vista, in che percentuale figurano i vari tipi di tumore, di malattia?
1: Allora, per quanto concerne i lavoratori, naturalmente la tipologia tumorale predominante è quella relativa ai polmoni, quindi mesotelioma pleurico, carcinoma polmonare, però tantissimi sono le altre tipologie tumorali. Parliamo sicuramente della leucemia, dei linfomi, sia Hodgkin che non Hodgkin, che naturalmente hanno avuto un'impennata enorme e sono spesso correlati all'esposizione a vapori, a benzene, a diossina e quindi naturalmente richiamavo lo studio Sentieri che naturalmente è almeno per me è una linea guida nel lavoro quotidiano e quindi chiaramente da quel punto di vista io condivido pienamente quella che è l'impostazione dello studio.
0: Avvocato, lei rappresenta l'ufficio legale di uno dei sindacati più rappresentativi all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, parlo dell'Unione Sindacale di Base, quindi lei incontra quotidianamente delegati ma anche gli stessi lavoratori. Qual è il loro sentire di questo momento? Ripeto, siamo ai primi di giugno, l'anno è iniziato nel peggiore dei modi, immagino che i lavoratori che varcano la soglia dello stabilimento dopo quello che è successo lo facciano con una grande preoccupazione, ecco, uso un eufemismo.
1: Allora diciamo che da quando rappresento l'ufficio legale dell'USB, diciamo noi con estremo piacere abbiamo una mia tra virgolette ossessione sarà sempre quella di far sì che i delegati siano il trade union tra diciamo, la fase direttiva del sindacato e quindi naturalmente legale e il singolo operaio. E quindi da questo punto di vista con i delegati è nata una sinergia volta a rendere edotti gli operai di tutti i rischi ai quali vanno incontro, sia da un punto di vista delle malattie e quindi valutare naturalmente le ipoacusie, valutare le discopatie, le lesioni alle cuffie del rotatorio, che sono malattie tipiche di chi lavora all'interno di uno stabilimento siderurgico, che non hanno, diciamo, l'esito infausto come può essere quello tumorale, ma che comunque sono incidenti nella vita di una persona. E quindi da quel punto di vista abbiamo fatto sì che i delegati potessero informare tutti gli iscritti e anche non gli iscritti di quelli che erano i loro diritti e naturalmente di poter varcare in maniera un po' più tranquilla, in maniera un po' più serena lo stabilimento, anche perché è inevitabile che nel momento in cui ci siano gli incidenti con cadenza frequente, chi varca la soglia lo fa chiaramente con preoccupazione. Chiaramente altro aspetto è a mio avviso importante, è quello anche dei lavoratori che sono in cassa integrazione da tanti anni, perché naturalmente loro entro il 30 settembre avrebbero dovuto ricevere una proposta lavorativa che non è mai arrivata. E mi è capitato spesso di incontrare lavoratori che chiaramente vivevano male questo essere stati accantonati e essere non operativi da tanti anni, perché chiaramente c'è un danno alla professionalità, un danno morale, perché naturalmente per me in primis...
0: Si tratta di persone anche in una fascia d'età, questo lo voglio sottolineare, che non è troppo vicina alla pensione, non si tratta di giovani ma si tratta di persone neanche appunto vicinissime all'età pensionabile, quindi credo che sia anche mortificante non avere una vita lavorativa.
1: Assolutamente, attiva. Io parlavo qualche giorno fa con un lavoratore, sì, percepiva 1200 euro di cassa integrazione col mutuo, viveva con la madre, completamente mortificato, perché ha detto: io pagando il mutuo di casa non mi posso permettere nessun tipo
0: di autonomia,
1: quindi vivo con mia madre, non posso lavorare, non mi ricordo bene il lavoro che svolgevo perché sono a casa da 8 anni e quindi c'è un danno alla professionalità enorme e naturalmente sono non collocabile, perché poi è chiaro che da questo punto di vista, a parte viviamo chiaramente in una situazione lavorativa abbastanza complicata, ma a maggior ragione se non sono operativo da tanti anni c'è ancora più difficoltà a trovare sistemazione. E quindi è chiaro che da quel punto di vista anche quell'aspetto è molto rilevante. Quindi diciamo che come sindacato chiaramente tentiamo sempre di rendere un servizio per quanto concerne, perché io sono ossessionato dal rendere edotti tutti gli operai, ma anche non soltanto dello stabilimento, anche del terziario, che hanno la legge dalla loro parte. Qualsiasi patologia che possa essere riconducibile al lavoro, e quindi patologie muscoloscheletriche, cuffia dei rotatori, lesioni, ipoacusia, qualsiasi altra patologia muscoloscheletrica che sia derivante dall'attività lavorativa può essere riconosciuta dall'INAIL. Naturalmente c'è possibilità anche di una pensione, che è la cosiddetta invalidità ordinaria, che viene erogata dall'INPS qualora ci possano essere patologie che non siano direttamente riconducibili all'attività lavorativa, ma che comunque lo Stato riconosce come patologie. Quindi secondo me, ripeto, l'informazione su questi aspetti è fondamentale, perché molti dipendenti non sanno che quando hanno un listino pagano il premio INAIL, pagano i contributi INPS per le eventuali patologie, e quindi a mio avviso è fondamentale renderli edotti su queste circostanze.
0: Ecco, avvocato, lei ha sottolineato più volte l'aspetto relativo ai diritti dei lavoratori, i diritti ad essere tutelati, i diritti ad avere appunto tutta una serie di protezioni, ma è importante anche per poter avere una vera e propria cultura della sicurezza, una cultura della tutela della salute, avere anche buon senso nel momento in cui si fanno le cose. Quindi ciascun lavoratore, oltre ovviamente ai delegati, ai rappresentanti sindacali che sono coloro che vivono direttamente a stretto contatto insomma con i lavoratori, ciascun lavoratore deve sapere come si deve comportare, deve sapere come si deve tutelare. È importante anche questo.
1: Assolutamente, la prima prevenzione è proprio parte dal lavoratore, perché è lui che deve sapere come si deve comportare in determinate circostanze e che cosa deve fare per evitare che gli possa accadere l'infortunio, la patologia, la malattia. E quindi è chiaro che da quel punto di vista il primo passo è informare il lavoratore di quelli che sono i suoi doveri, perché noi parliamo sempre di diritti, ma il contraltare naturalmente alla richiesta di un diritto è l'esistenza di un dovere, ed in questo caso naturalmente il lavoratore ha il dovere di comportarsi in maniera tale da non mettere in pericolo la propria incolumità, sia nel suo interesse ma anche nell'interesse dell'azienda.
0: Ecco, un passo indietro, riferimento è a quello che lei diceva poc'anzi, circa questa guerra interna alla nostra città, che si è vista in maniera estremamente feroce nel 2012, quando è stata sequestrata l'area a caldo nel luglio del 2012, che ha visto da una parte i sostenitori del lavoro, dall'altra parte i sostenitori dell'ambiente e della salute, e poi c'è stata una fase un po' più tranquilla. Di recente a me è sembrato che si sia ritornati un po' a vivere questo scontro, dimenticando, e lo ripeto infinite volte, che i lavoratori, che sono coloro che dovrebbero essere i primi interessati insomma al mantenimento del posto di lavoro, ovviamente sono anche i primi esposti al rischio. Secondo lei, in questa fase a che punto siamo? Cioè, questa città ha compreso che non è utile, non è produttivo, non serve a nessuno creare queste fratture?
1: Allora, io vivo a Taranto da diverse generazioni, i miei figli vivono a Taranto e vorrei che vivessero a Taranto, e gli vorrei consegnare una città economicamente progredita e priva di inquinamento. Chiaramente è al momento utopia, però con un'impostazione pragmatica. Io parto sempre da questo presupposto: per risolvere i grandi problemi si può avere una grande difficoltà, se i problemi si riducono è più facile risolverli. Quindi da questo punto di vista, a mio avviso, sarebbe importante trovare una strategia da un punto di vista del governo per poter ridurre la platea di coloro che sono all'interno dello stabilimento. E questo come lo si può fare? Questo come lo si può fare? Lo si può fare in due modi: o con, ritornando al discorso degli incentivi all'esodo, che naturalmente devono essere incentivi tali da poter consentire ad una persona di poter aprire un'attività, di poter fare un qualcosa che naturalmente gli possa consentire di proseguire la propria vita con dignità. E quindi naturalmente avevamo ipotizzato, perché poi soluzioni ne abbiamo proposte, un incentivo non inferiore a 150.000 euro, anche perché se poi ipotizziamo quanti soldi vengono spesi per lo stabilimento, alla fine, a mio avviso, facendo due conti, non siamo tanto distanti da quanto si spenderebbe mettendo a disposizione. Poi, sentendo tanti dipendenti, molti accetterebbero questo incentivo all'esodo. E poi naturalmente l'ipotesi di poter riconoscere, e da questo punto di vista mi sono permesso anche di scrivere una piccola proposta di legge, nel senso che senza ricondurre la normativa, richiamare la normativa amianto e quant'altro, certo ci sarebbe la possibilità, chiaramente senza entrare nel tecnicismo, di poter consentire dei benefici pensionistici a coloro che hanno avuto un'esposizione superiore ai 20 anni, ed è, sono, tra l'altro lo Stato l'ha già fatto in altre occasioni, e quindi chiaramente non riverrebbe chiamato in causa l'amianto, perché naturalmente credo che di quello ne abbiamo già parlato abbastanza, però sarebbe la possibilità ci sarebbe la possibilità di riconoscere a tanti dipendenti che hanno avuto un'esposizione a fumi, vapori, polveri inquinanti, di poter avere un beneficio contributivo che gli possa consentire di andare in pensione anticipatamente. Quindi, partendo da questo presupposto, per il grande problema è difficile trovare una soluzione. Se il problema si riduce, è chiaro che è molto più semplice. Da questo punto di vista si potrebbero ipotizzare bonifiche, si potrebbero ipotizzare. Quindi è chiaro che se la forza lavoro della quale dobbiamo occuparci è la metà di quella che attualmente è chiaro che qualsiasi tipo di soluzione sarebbe molto più agevole, sarebbe molto più semplice. E quindi io diciamo che non ho la ricetta. Io vorrei vivere in una città, ripeto, prima ho richiamato i delfini, io vorrei vivere in una città priva di inquinamento, però con lavoro, perché chiaramente credo che non si possa avere l'uno senza l'altro, e quindi non si possa rinunciare a nessuno dei due valori costituzionali. E quindi bisogna, non avendo la ricetta in mano per poter risolvere questo problema, secondo me va prima di tutto ridotta la platea di coloro che sono all'interno di quello stabilimento.
0: Grazie all'avvocato Fabrizio Del Vecchio per essere stato con noi in questa seconda parte di trasmissione. Rosso di Sera termina qui. Grazie a voi tutti per essere stati con noi. Arrivederci.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il processo ambiente svenduto ad una svolta, e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicky Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo ambiente svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in corte d'assise a maggio del 2021. Ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto, che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sulle l'eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le sedi decentrate dei servizi demografici del Comune di Taranto sono sotto forte pressione per l'elaborazione e il rilascio delle carte d'identità elettroniche. A richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle difficoltà degli uffici e la CISL FP del Comune di Taranto, che chiede un piano straordinario organizzativo in vista della scadenza nazionale del 3 agosto 2026, termine entro il quale le carte d'identità cartacee dovranno essere sostituite dalla carta elettronica. Secondo quanto rappresentato dalla CISL FP, a Taranto sarebbero ancora da elaborare circa 10.000 carte d'identità elettroniche, una mole significativa soprattutto se rapportata all'attuale organizzazione delle sedi decentrate di Via Fiume, Talsano, Tamburi e Paolo VI, dove il personale disponibile risulta già ridotto rispetto alle esigenze ordinarie del servizio. Non possiamo arrivare alla scadenza nazionale senza un piano organizzativo adeguato, dichiara Fabio Ligonzo, segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Probabilmente nel fissare una scadenza così rilevante non si è tenuto conto fino in fondo della reale condizione organizzativa di molti comuni italiani, soprattutto nel mezzogiorno, dove gli uffici demografici operano da anni con organici ridotti, carichi crescenti e personale insufficiente rispetto alla domanda dei cittadini. Per la CISL FP il rilascio della carta d'identità elettronica non può essere trattato come una semplice attività di sportello, richiede personale formato, abilitato, dotato degli strumenti necessari e messo nelle condizioni di operare correttamente sui sistemi ministeriali. Non basta assegnare nuove unità agli uffici, prosegue Ligonzo. Servono formazione, affiancamento, abilitazione, smart card operatore, postazione funzionante e responsabilità chiare. Senza queste condizioni, il rischio è che una scadenza nazionale venga scaricata interamente sui comuni, sui lavoratori e alla fine sui cittadini. La CISL Funzione Pubblica prende atto che presso la sede di Via Fiume, il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, è possibile richiedere l'emissione della carta e che sono stati previsti anche open day nella giornata del sabato. Tuttavia, secondo il sindacato, tali misure non possono essere considerate sufficienti rispetto alla dimensione del fabbisogno cittadino. Oltre ad incalzare l'amministrazione comunale, la CISL FP si rivolge all'ANCI affinché chieda al Ministero degli Interni una proroga sulla scadenza del 3 agosto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della rete degli ipogei nella città vecchia. Il primo intervento riguarda l'ipogeo Passo di Ronda nel cuore di Via Cava, punto strategico di accesso ad un percorso che mira a restituire alla città millenni di storia nascosta. L'intervento, finanziato con fondi del contratto di sviluppo, interesserà 9 ipogei: Palazzo degli Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amato, che saranno collegati tra loro e formeranno un circuito culturale e turistico aperto al pubblico. Obiettivo principale è quello di riportare alla luce la Taranto nascosta, restituendo funzione, dignità e attrattività a luoghi di grande valore storico, con l'auspicio che possano diventare simbolo della rinascita della città. Oltre alla riqualificazione strutturale, il progetto mira a trasformare gli ipogei in spazi culturali vivi, destinati a ospitare mostre, convegni, eventi e attività permanenti, contribuendo così alla diversificazione dell'offerta turistica della città vecchia. Il vice sindaco Mattia Giorno ritiene che questi interventi, insieme agli altri cantieri già aperti nella città vecchia, permetteranno di far rivivere i luoghi più storici e iconici della Taranto antica e della sua dimensione sociale. Una volta ultimati i lavori si dovrà però pensare alla gestione, che resta il punto cruciale per valorizzare questi luoghi. Lo stesso vice sindaco assicura che si lavorerà con gli uffici comunali proprio per garantirne la gestione e la valorizzazione, affinché diventino spazi aperti e pienamente fruibili dalla comunità. Intanto dal 6 giugno ritorna l'isola pedonale in Corso Due Mari, nel tratto tra via Pitagora e via Matteotti. L'isola sarà attiva fino al 13 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 24, con l'obiettivo di garantire una maggiore fruibilità e sicurezza. Resta comunque consentito l'accesso ai residenti e ai frontisti diretti ai garage presenti nell'area interessata. La decisione di istituire l'isola pedonale, si fa sapere da Palazzo di Città, nasce dalla crescente frequentazione del lungomare, particolarmente intensa durante la stagione estiva, sia da parte dei residenti che dei turisti. L'intervento mira a migliorare le condizioni di sicurezza, la qualità della mobilità e il decoro urbano, contribuendo al contempo alla valorizzazione dell'area che si affaccia sul canale navigabile. Le attività commerciali potranno ovviamente attrezzarsi con arredi temporanei e rimovibili per favorire l'attrattività e la vivibilità del centro urbano. Gli organi di polizia locale e le altre autorità competenti garantiranno il rispetto delle disposizioni previste.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Abbiamo parlato in questi giorni, c'è stata questa improvvisa chiusura della strada che conduce al centro commerciale Porte dello Ionio, senza alcun preavviso, e disagi non solo per il traffico ma, come dicevamo, anche per le attività commerciali della galleria. E ne parliamo proprio con il direttore del centro commerciale, Mauro Tatulli. Buongiorno direttore.
5: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
4: E allora, direttore, com'è la situazione? È migliorata? Abbiamo visto che avete affisso anche dei cartelli ai vostri negozi, insomma, per dire che c'era questo disagio. Avete avuto un calo, giusto?
5: Beh, diciamo che il calo è forte in termini di presenza all'interno del centro commerciale. Il problema nasce tutto da un fatto di disinformazione, perché in realtà noi siamo veramente contenti di questa BRT, perché sicuramente darà una svolta alla mobilità interna della città.
4: Ce lo auguriamo.
5: Però è chiaro che ce lo auguriamo, perché facciamo il tifo per la BRT. Però è chiaro che trovarsi la strada del centro commerciale chiusa la mattina senza un preavviso, senza nessuna comunicazione e soprattutto senza una segnaletica adatta a far sì che i clienti o le persone avessero la possibilità di seguire una strada dedicata che potesse aiutare a poter raggiungere la destinazione. E diciamo che quello è stato il problema più grosso, perché c'è stato tanto disorientamento durante la giornata. E questo ci ha creato dei problemi. Tenga conto che noi abbiamo 8 linee urbane, 3 extraurbane che arrivano al centro commerciale, quindi queste linee sono state bloccate e tra l'altro mi dicono dalla municipalizzata che pure loro non erano stati informati di questo blocco stradale. Quindi tutte queste situazioni hanno creato una serie di disagi.
4: Ecco, direttore, quindi ieri però Clima Mobilità ha istituito delle navette per aggirare, insomma, il percorso ostruito e condurre comunque i dipendenti, perché il disagio c'è stato non solo per i clienti ma anche per i dipendenti della galleria commerciale.
5: Certo, devo ringraziare la Presidente Ghira, che comunque ieri mattina l'ho chiamata e ci ha subito accolti nel suo ufficio con i suoi dirigenti per trovare una soluzione che potesse in qualche modo tamponare la situazione. Quindi con la municipalizzata abbiamo individuato il discorso navetta con degli orari che vanno dalle 6.40 di mattina fino alle 21.30 dal lunedì al sabato, mentre la domenica faranno dalle 6.40 alle 13. Ci sarà una piccola sosta dalle 13 alle 16 e poi dalle 16 alle 21.30.
4: Direttore, ma per diciamo quanti giorni, quando siete stati informati, per quanti giorni dureranno questi lavori?
5: Questa è la cosa che comunque ci mette in grosse difficoltà, perché oggi ancora noi non sappiamo la durata del cantiere, perché ci arrivano informazioni di diverso tipo, da 15 giorni a un mese e mezzo, quindi abbiamo informazioni veramente inaffidabili. Questo ci mette sempre di più in difficoltà, perché non abbiamo la possibilità di pianificare niente, non abbiamo la possibilità di programmare niente. Ieri abbiamo avuto un evento all'interno del centro commerciale del Fisidoro,
4: che abbiamo anche seguito.
5: Il caos,
4: sì.
5: Certo, cioè c'è stato il caos totale. Noi come centro commerciale ci mettiamo a disposizione del territorio, facciamo eventi che servono a migliorare la qualità della vita del territorio. Ecco, essere trattati in questo modo ci è un po' dispiaciuto, perché forse avremmo avuto necessità di una preinformazione che ci permettesse di poter ammortizzare in qualche modo, quello che sarebbe stato l'impatto della chiusura.
6: Direttore, prego, finisca.
5: Premesso che comunque noi siamo pro Birretti, perché ripeto, riteniamo che sia uno strumento, un metodo, un mezzo che possa in qualche modo velocizzare la circolazione all'interno della città.
6: Direttore, un'ultima cosa per chiudere. Era emerso un aspetto abbastanza surreale, cioè che una parte del cantiere è su un'area privata e su quell'area non c'era stata alcuna autorizzazione.
5: Questo è l'altro aspetto che comunque stiamo vedendo con i nostri legali, stiamo cercando di risolvere. Ma ripeto, questi sono aspetti del tutto legali, ma non sono questa la sostanza. La sostanza è oggi
6: la mancanza di informazione che vi ha impedito, insomma, di pianificare la vostra attività, e quindi con disagio per i clienti, per i dipendenti e per comunque il volume d'affari complessivo della galleria commerciale. Grazie.
5: Tenga conto una cosa, che noi stiamo viaggiando con un meno 40% di affluenza al centro commerciale.

0: tra ieri ed avantieri, considerato che noi abbiamo 750 dipendenti nel nostro centro commerciale, quindi sono effetti che poi si sentiranno per tutto l'anno, poi saranno numeri che non si potranno più recuperare, che comunque andranno a impattare sullo sviluppo delle attività commerciali presenti all'interno del centro.
1: Chiarissimo, grazie direttore.
0: Buona giornata.
1: Buon lavoro.
2: Cittadella Magazine.
3: Nell'incontro tenuto presso il Consiglio regionale della Puglia, la Natuzzi ha dichiarato la chiusura immediata di 3 stabilimenti e il trasferimento di ulteriori volumi produttivi in Romania, disattendendo l'impegno assunto in sede di modifica della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, espressamente legata alla sola causale di calo di volumi e il mantenimento del lavoro in Italia. Ancor più grave che tali decisioni aziendali non siano state oggetto di un reale confronto con le rappresentanze sindacali, ma solo frutto di decisioni già assunte e dichiarate modificabili dalla direzione aziendale. I sindacati riferiscono quindi un aggravamento della situazione. Dunque le segreterie provinciali e regionali, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGL, FILCAMS CGL, FISASCAT CISL, WILTUX di Puglia e Basilicata, insieme a RSU e RSA di tutti gli stabilimenti, denunciano con fermezza il grave ed inaccettabile atteggiamento aziendale che smentisce di fatto gli impegni assunti ai ministeri del lavoro e del Made in Italy. Alla luce di tutto questo, i sindacati preannunciano nuove iniziative di mobilitazione a difesa del perimetro industriale degli stabilimenti, dei livelli occupazionali e dei livelli produttivi realizzati in Italia. Le organizzazioni sindacali chiedono l'immediato intervento di tutte le istituzioni e comunicano che in previsione dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'11 giugno consulteranno le lavoratrici e i lavoratori per organizzare un presidio contro ogni scelta unilaterale effettuata dalla Natuzzi.
2: Cittadella Magazine.
4: 4 giorni di incontri, riunioni e sopralluoghi agli impianti di gara. Il comitato di coordinamento del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, accompagnato dai propri esperti tecnici, ha condotto una missione a Taranto dal 27 al 31 maggio. Obiettivo: valutare l'avanzamento dei lavori per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel corso delle intense giornate di lavoro, i rappresentanti del Comitato Internazionale e del Comitato organizzatore hanno esaminato in dettaglio tutti i settori operativi coinvolti nella preparazione dei giochi, attraverso sessioni plenarie e riunioni settoriali dedicate agli impianti sportivi, alle infrastrutture e ai servizi per delegazioni e partecipanti, tra cui accreditamento, alloggio, trasporti, sicurezza, cerimonie, servizi medici e operazioni media. Attenzione specifica è stata riservata al villaggio degli atleti presso la base navale di Taranto e alle sistemazioni a bordo delle 2 navi adibite all'alloggio delle delegazioni. Sono state inoltre effettuate visite agli impianti di gara per verificare i progressi compiuti e gli interventi ancora da completare. Al termine della missione, il Comitato ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti e per l'impegno delle autorità. Il coordinamento proseguirà nei prossimi mesi per completare i progetti che restano da portare a termine e garantire la migliore accoglienza possibile agli atleti e alle delegazioni dei 26 Comitati Olimpici Nazionali del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine.
5: Cari inferiere, volevi sconfiggerci? Io sono Argaia, re dei Saraceni.
6: E io sono Orlando, il primo paladino di Carlo Magno. Sono qui per difendere la cristianità.
5: Muori, cane! Volevi prendere le nostre terre?
7: Abbandonare i banchi di scuola per riappropriarsi della propria identità trasformando le sale di un museo in palcoscenico vivo succede a Taranto nella cornice del Palazzo Pantaleo, dove i ragazzi dell'Istituto Archimede hanno dato vita all'evento conclusivo del laboratorio teatrale Come Eravamo. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto Best Community in Best Practice, selezionato da Con i Bambini per contrastare la povertà educativa minorile. Sotto la guida della cooperativa teatrale Crest, in sinergia con la cooperativa Logos, le classi 2P e 2N hanno affrontato un viaggio immersivo tra narrazione e memoria.
8: Abbiamo fatto dei laboratori con Nicoletta e Giovanni del Crest. Prima di iniziare tutto abbiamo fatto un giro nella città vecchia per capire le tradizioni e il modo di fare delle persone. E poi...
7: Lo conoscevate bene la città vecchia?
8: Così, onestamente no. Non conoscevamo bene città vecchia e le loro tradizioni. Ci è sembrata veramente una bellissima esperienza da fare e onestamente ci è servito a crescere e iniziare a parlare anche di fronte alle persone, perché alcuni erano chiusi, compreso me stesso.

0: Un percorso iniziato per le vie della città vecchia e culminato proprio qui tra i manufatti del Museo Maiorano, modi di dire, popolari, leggende e frammenti di cultura tarantina hanno ripreso voce attraverso brevi e intense performance itineranti.
1: L'esperienza è stata bella e non mi aspettavo che Taranto potesse avere una storia così grande, così ricca, e sono felice di aver scoperto tutte queste cose nella città nella quale vivo, nella quale studio, perché di solito si guarda sempre all'estero o altrove, più che guardare nella città dove si risiede.
0: Restituire il passato al presente per costruire il futuro, questo laboratorio dimostra che il patrimonio culturale non è un concetto polveroso, ma uno spazio di relazione in cui i giovani possono finalmente riconoscersi e fare comunità.
2: Sono la Purduna.
3: Purduna.
2: Signora, sono la Purduna.
3: Purduna.
2: Io no, qua mi sta Purduna.
4: Sceglie. E come ci si mette a Purduna? Così o così?
5: Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine.
0: Un ecosistema fisico straordinario e in perfetto equilibrio, ma costantemente minacciato da attività illecite e atti predatori. Per il Mar Piccolo di Taranto la sfida della bonifica non è solo tecnica, ma è prima di tutto una battaglia di legalità. I fondali, troppo spesso depredati dalla flora e dalla fauna, rischiano un cortocircuito biologico ed economico. Quando l'equilibrio salta, le conseguenze colpiscono direttamente la comunità e l'economia legale, come la storica mitilicoltura tarantina.
7: Noi come mitilicoltori collaboriamo con le istituzioni, con il WWF, con varie associazioni ambientaliste, con Mare Vivo, per tutelare il mare. Quindi la Cozza Tarantina è diventata presidio Slow Food proprio per questo, perché da Taranto noi stiamo invertendo la rotta. Stiamo trattando il nostro mare come se fosse casa nostra. In primis abbiamo testato dei materiali innovativi per allevare le cozze. Abbiamo testato la canapa e la Mater B e hanno dato dei buoni risultati. Già abbiamo eliminato 20 tonnellate di plastica dal Mar Piccolo.
0: Per fare questo, le forze in campo stanno potenziando l'azione di controllo grazie a un recente accordo con la struttura del commissario straordinario per le bonifiche. La Guardia di Finanza sta schierando un monitoraggio all'avanguardia, non solo un maggiore presidio fisico aereo, navale e terrestre, ma anche l'uso di tecnologie avanzate e sistemi di telerilevamento.
8: Il perimetro terrestre consente comunque dei punti di osservazione anche a distanza, ovviamente con strumenti oculari importanti, tecnologicamente all'altezza, per poter, diciamo, sorvegliare con più assiduità, affinché tutto questo possa costituire anche deterrenza e quindi azione preventiva.
0: Una vera e propria staffetta della legalità, come l'ha definita lo stesso commissario straordinario Vito Felice Auricchio, che da 2 anni porta avanti un binario parallelo di interventi sul campo e intensa sensibilizzazione.
9: Dobbiamo valorizzare quelle che sono le esse della sorveglianza, che richiedono necessariamente la sinergia, una forte sinergia interistituzionale, ma anche da parte dei cittadini, delle imprese, di tutti coloro che possono collaborare anche a controllare, se vogliamo, lo stesso Mar Piccolo. E poi anche l'esse della strategia è necessario mettere a punto, e su questo sin dalla carta del Mar Piccolo che abbiamo condiviso con l'Università di Bari si è avviato un percorso che sta proseguendo anche ora per poter realizzare tutta una serie di azioni concrete che richiedono anche il tema della legalità e dei necessari approfondimenti.
0: Dalla carta del Mar Piccolo alle nuove frontiere tecnologiche, l'obiettivo è fare rete, una sinergia in cui la tecnologia, dai sensori ai satelliti, supporta il lavoro delle istituzioni. A vigilare su questo scrigno di biodiversità c'è anche il mondo dell'associazionismo. Il WWF, da sempre in prima linea per la tutela del bacino tarantino, ribadisce come la fine dell'illegalità, da furti di datteri a cavallucci marini allo scarico dei rifiuti, sia l'unica vera precondizione per una rinascita ecologica. Secondo gli ambientalisti, solo il coinvolgimento attivo dei cittadini e una vigilanza ferrea possono trasformare il Mar Piccolo in un modello globale di resilienza e sostenibilità. Le opportunità ci sono, a partire dalle misure del Just Transition Fund. La rotta è tracciata e di questo si è parlato ieri. In un

0: Un giardino per educare alla emotività e prevenire quegli episodi che troppo spesso portano i ragazzi alla ribalta delle cronache. Ecco allora il giardino dedicato all'ascolto delle emozioni, inaugurato all'Istituto di Amicis di Grottaglie, grazie al progetto promosso da Scuola Attiva con il patrocinio del Comune e il sostegno di Boeing Italia. L'obiettivo è quello di sviluppare l'educazione all'affettività e di educare fin dall'infanzia al rispetto, alla parità e al benessere emotivo.
1: Poter parlare di relazioni sane è quello che oggi a livello educativo ci dobbiamo impegnare a fare tutti, imprese, enti del terzo settore, istituzioni e soprattutto scuola. Da qui parte, speriamo, e siamo convinti che sarà così, un roadshow di emozioni che prende parte da Grottaglie per arrivare al resto d'Italia. L'anno prossimo contiamo di inaugurare altre aule delle emozioni e altri giardini delle emozioni.
0: Cuore del giardino è la spirale dei sensi, un percorso ispirato al gioco dell'oca pensato per bambine e bambini. Il taglio del nastro alla presenza, fra gli altri, del sindaco Ciro Dalò, dell'assessore alla pubblica istruzione Raffaella Capriglia e di Armida Balla per Boeing Italia.
2: Il progetto Spazio Emozione nasce dalla volontà di Boeing di avere un impegno costante e concreto sul territorio. Per noi Grottaglie è molto importante per via del programma 787 e essere qui anche per riqualificare degli spazi comuni come gli istituti scolastici per noi è fondamentale. Insieme ai bambini stiamo ridonando uno spazio così importante per la scuola e per tutta la comunità e questo è il nostro impegno costante che dura ormai da 15 anni sul territorio grottagliese in progetti di responsabilità sociale che coinvolgono i ragazzi.
0: Grande entusiasmo tra i piccoli studenti davanti agli sguardi emozionati dei propri genitori e familiari. I ragazzi hanno dimostrato anche eccellenti doti musicali. Visibilmente soddisfatto il sindaco Ciro Dalò.
3: È un grande lavoro messo in campo dalla scuola insieme alla rete del territorio e grazie anche all'intervento di Boeing. Vuol dire educare i ragazzi alla sensibilità, a quelli che sono appunto gli aspetti più delle emozioni, li aiuterà sicuramente ad essere dei cittadini migliori, oltre che stare meglio con se stessi, quindi è una guida per il benessere dei loro stessi, quindi sono contento che abbiano messo in campo questa iniziativa, noi come istituzione siamo al loro fianco e come sempre rileviamo il ruolo centrale dell'istituzione scuola che è veramente fondamentale.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: 830 biglietti polverizzati in meno di 3 ore. Sarà un vero e proprio esodo domenica ad Aversa per la gara d'andata della finale promozione in Serie D tra Gladiator e Taranto. I rossoblu vivranno la sfida del Bisceglia praticamente come se giocassero in casa. Non è escluso infatti che i osteritoni ionici possano essere presenti in numero superiore rispetto ai tifosi nerazzurri campani. Per quanto riguarda la formazione, Farina non dovrebbe discostarsi dall'11 che ha superato la Matese sia all'andata che al ritorno. Diversa la situazione per il tecnico Danucci che sta valutando alcune novità. In difesa appare inevitabile quindi il ritorno di Aziosmanovic con Delvino che dovrebbe essere impiegato sull'esterno. A centrocampo resta il dubbio legato all'impiego di Incerti dal primo minuto. Il tridente offensivo, come sottolineato più volte anche dai post social del capitano Nicola Loiodice, sarà composto proprio dal numero 10 affiancato da Aguilera e Lo Savio. Questa dovrebbe essere la formazione iniziale con Russo e Trombino pronti a subentrare a gara in corso. Quest'ultimo dal punto di vista mentale appare rinfrancato dal gol realizzato nei secondi finali della sfida contro la formazione dell'Apice, una rete che ha fissato il risultato su 2-1 e soprattutto ha consentito al Taranto di conquistare il pass per la finale. Ricordiamo che la partita domenica sarà trasmessa in radiocronaca diretta Radio Cittadella sui 96 e 500 MHz in DAB Plus sui dispositivi Alexa e Google e sul sito radiocittadella.it cliccando sul pulsante ascolta. Infine, per quanto riguarda la trasferta di Aversa, la questura di Caserta ha invitato i sostenitori ionici a muoversi con largo anticipo per raggiungere lo stadio Bisceglia. È stato predisposto un percorso dedicato che consentirà ai tifosi rossoblu di raggiungere la campagna e assistere alla sfida dal vivo nelle migliori condizioni possibili.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sarà Andrea Principe della sezione di Tivoli a dirigere l'attesa sfida tra Gladiator e Taranto. Ad assisterlo ci saranno Riccardo Trionfante di Torino e Valerio Fatati di Latina, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Cataldo Zito di Rossano. Ma il nome del direttore di gara non richiama soltanto l'aspetto

0: tecnico e regolamentare del calcio. Nella stagione 2024-2025 Principe è stato protagonista di una storia che ha commosso il mondo dello sport e ha fatto rapidamente il giro del web. L'episodio risale ad ottobre, in occasione della gara tra Manduria e Ugento. Poco prima del fischio d'inizio, un bambino di appena 8 anni, figlio del custode dell'impianto sportivo, si è presentato davanti allo spogliatoio arbitrale. Con spontaneità e entusiasmo ha aperto la porta e ha abbracciato il direttore di gara e i suoi assistenti, manifestando tutto il suo affetto e la sua ammirazione. Un gesto semplice ma autentico che ha colpito profondamente Andrea Principe. Al termine della partita l'arbitro ha deciso di ricambiare quell'affetto con un regalo speciale, la sua maglia e il suo fischietto, simboli del ruolo arbitrale e della passione per il calcio. Un momento intenso immortalato dagli scatti della fotografa ufficiale dell'incontro, Giorgia Cannella, figlia del compianto Lini Cannella, immagini che hanno contribuito a raccontare una storia di sport e umanità. In un calcio spesso dominato da polemiche e tensioni, il gesto di Andrea Principe ha ricordato a tutti il volto più bello dello sport, quello di emozioni sincere, rispetto e vicinanza, e ora si prepara a dirigere Gladiator Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Ben ritrovati, questo è Dopo il TG, la nostra rubrica di approfondimento che segue il telegiornale di Cittadella TV. Il nostro ospite è il presidente della Commissione Ambiente del Consiglio Comunale, l'avvocato Gian Domenico Vitale.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Benvenuto, avvocato. Perché Grazie. Abbiamo ospitato, abbiamo chiesto all'avvocato di essere qui in studio e lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito, perché c'è stato un incontro molto interessante all'interno della Commissione Ambiente. Avete ospitato il team di Tracce. Tracce cos'è? Un'associazione che si occupa di...
1: È un'associazione che si occupa di riqualificazione urbana, che non ha un vero e proprio progetto. Quello che ha portato all'interno dell'audizione in commissione è una vision, volendola dire tutta, ossia un metodo da applicare all'interno anche della nostra città di Taranto, perché ricordo il team è composto da alcuni tarantini, ma anche da ragazzi e ragazze, studenti, ricercatori, professionisti che vivono, risiedono altrove, anche in tutta Europa in realtà. Un team composto da numerose esperienze e competenze che ha deciso di riunirsi e di venire, prima di venire in commissione ha incontrato, è stata ricevuta anche dal sindaco Piero Bitetti nella giornata di ieri. Noi abbiamo approfittato ovviamente per estendere l'invito anche in commissione, essendo il loro focus la riqualificazione urbana.
0: Ecco, quali sono stati? Sì, il tema generale è la riqualificazione urbana, ma immagino che abbiate approfondito alcuni aspetti in particolare.
1: Assolutamente, assolutamente. All'interno della commissione abbiamo avuto una sorta di presentazione da parte di quelli che sono i paradigmi dell'associazione, che hanno anche alle spalle esperienze pratiche, quindi concrete, di riqualificazione di beni immobili, siti nella provincia di Treviso, mi viene da dire. La volontà fondamentalmente di creare sulla base di questi tre pilastri fondamentali della loro vision una collaborazione anche con il comune di Taranto. In questo i loro punti cardine sono appunto la ricerca, quindi l'approfondimento delle materie che esplicano con una competenza invidiabile, il networking territoriale, cosa assolutamente fondamentale e di cui noi amministratori spesso dobbiamo prendere nota e soprattutto magari far nostri.
0: Ma direi che tutta la città ha bisogno di networking, cioè fare rete, come esatto. Diciamo, in modo più banale, più semplice,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, sì. Di fare rete per poi portare ovviamente a delle ricadute reali sul territorio, che partono dal basso, quindi da un processo di partecipazione dal basso, che vede tutti gli stakeholder, tutti gli interessati appunto a mettere un qualcosa di proprio, quale può essere la competenza, un bene, una procedura, per semplificare il raggiungimento dell'obiettivo della loro vision.
0: Avvocato, parliamo di rigenerazione urbana. Diciamo che abbiamo cominciato a parlarne

0: ambiente svenduto. Ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale, vediamo che cosa è venuto fuori perché ci sono novità importanti. Il processo ambiente svenduto ad una svolta e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicky Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo ambiente svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in corte d'assise a maggio del 2021. Ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto, che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sull'eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori. Avvocato, senza entrare negli aspetti processuali di ambiente svenduto, che non sono sicuramente molto complessi, certamente non è questa la sede per trattarli, però resta il fatto che l'economia del territorio rimane vincolata alla vertenza Ilva, perché da 14 anni non riusciamo a trovare una soluzione che o rilanci lo stabilimento o rimette in moto la macchina economica di tutta la città e della provincia.
1: Condivido appieno. La realtà è che durante questo lunghissimo periodo di dissesto, prima ancora che ambientale, economico dello stabilimento, non si è creato una alternativa. Dagli anni 70 a questa parte l'azienda ha avuto numerosi declini per poi avere dei piccoli rialzi economici, solo da un punto di vista economico, ma anche produttivo. In questo come territorio anche le amministrazioni sicuramente precedenti degli ultimi 30-40 anni hanno delle responsabilità. Come Presidente di Commissione Ambiente, adesso trattando il tema del termine di rigassificazione,
0: ecco, sì, proposta, stavo per chiedere, ecco, proprio del rigassificatore, prego.
1: Abbiamo avuto modo di riunire prima con il Presidente De Caro in una assemblea all'interno dell'aula consiliare tutte le associazioni di categoria e sindacali del territorio, mettendo al primo posto la vertenza economico-imprenditoriale. Perché? Perché quello che manca è una visione non a breve termine, come magari potrebbe proporre o provare a proporre il terminal di rigassificazione, quanto realmente una visione collettiva di tutti i partner del territorio verso una determinata strada. E questa strada va assolutamente scritta insieme a tutte le parti attive del territorio, le associazioni di categoria, le associazioni sindacali e l'amministrazione stessa.
0: Ma questa è la parte più difficile, perché non è facile mettere d'accordo punti di vista che spesso sono davvero in contrasto fra loro addirittura.
1: È vero, però Taranto è una terra che è desertificata da un punto di vista commerciale. Lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Abbiamo una seria difficoltà a

0: proporre un rilancio in determinati settori. Da questo punto di vista io credo che il minimo che si debba fare in questo momento sia sedersi tutti attorno a un tavolo e senza farlo apposta è lo stesso principio legato alla vision di tracce, che è quello di cercare i punti in comune tra le parti per cercare di disegnare insieme, partendo però da ciò che le parti condividono, quindi non dalle differenze ma dalle uguaglianze.
1: Io credo che un punto sul quale siamo tutti d'accordo è che sicuramente dobbiamo emanciparci rispetto al tipo di economia che abbiamo vissuto fino ad oggi. Poi è su quale tipo di economia qui subentrano le divergenze,
0: Assolutamente.
1: perché c'è chi magari vorrebbe che lo stabilimento siderurgico, completamente rivisto ovviamente, continuasse ad andare avanti, c'è invece chi dice: basta con l'acciaio, dobbiamo pensare ad altro. Proprio nei giorni scorsi ci sono stati due interventi quasi simultanei, prima dei sindacati e poi dell'Associazione Giustizia per Taranto. Tutti e due si sono rivolti a De Caro, al Presidente della Regione. I sindacati, per dire a De Caro, intervieni sul governo perché si trovi finalmente una soluzione per la vertenza. Giustizia per Taranto dice: no, non perdiamo tempo in queste cose. Dobbiamo andare subito oltre, lasciamo perdere l'acciaio. Ecco, qua diventa complicato mettere tutti d'accordo. Si possono mettere tutti intorno al tavolo, ma trovare poi la sintesi non sarà
0: Non
1: semplicissimo.
0: sarà semplice, ma sarà il nostro compito cercare di perseguirla, questo sicuramente. E ovviamente hanno ragione entrambe le parti. Il periodo storico, impone un ragionamento urgente e soprattutto credo anche drastico da questo punto di vista. Quindi, dopo i numerosi annunci, l'ultimo proprio del ministro Urso, all'interno dell'audizione in Camera dei Deputati, aveva affermato entro l'1 aprile si sbloccherà,
1: La data viene rinviata di volta in volta.
0: Esattamente, questo è il
1: Adesso
0: quarto
1: non c'è più
0: rinvio.
1: data, adesso non c'è più data, quindi si procede
0: Purtroppo,
1: all'infinito.
0: se si va a cercare la responsabilità, non se ne esce, non se ne cava un ragno dal buco. In questo momento bisogna cercare una soluzione e va cercata ascoltando gli enti territoriali.
1: La politica però dovrebbe essere più incisiva e avere una maggiore capacità di leadership nel condurre la città verso nuove prospettive.
0: Non posso che concordare.
1: Torniamo a parlare dell'incontro che avete avuto con Tracce, perché fra le tracce da seguire c'è quella del rilancio culturale, delle iniziative culturali. Ebbene, abbiamo da vedere un servizio perché il CREST con le scuole della Città Vecchia ha realizzato un progetto e vediamo come gli studenti raccontano il Museo Maiorano. Se in regia siamo pronti, sì.
2: Caro infedele, volevi sconfiggerci? Io sono Argaia, re dei Saraceni.
3: E io sono Orlando, il primo paladino di Carlo Magno, sono qui per difendere la cristianità.
2: Muori, cane! Volevi prendere le nostre terre?
4: Abbandonare i banchi di scuola per riappropriarsi della propria identità, trasformando le sale di un museo in palcoscenico vivo, succede a Taranto nella cornice del Palazzo Pantaleo, dove i ragazzi dell'Istituto Archimede hanno dato vita all'evento conclusivo del laboratorio teatrale Come eravamo. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto Best Community in Best Practice, selezionato da con i bambini per contrastare la povertà educativa minorile. Sotto la guida della cooperativa teatrale Crest, in sinergia con la cooperativa Logos, le Glavsi 2P e 2N hanno affrontato un viaggio immersivo tra narrazione e memoria.
5: Abbiamo fatto dei laboratori con Nicoletta e Giovanni del Crest. Prima di iniziare tutto, abbiamo fatto un giro nella città vecchia per capire le tradizioni e il modo di fare delle persone. E
4: Voi conoscevate bene la città vecchia?
5: poi. Così e così, onestamente no. Non conoscevamo bene le città vecchie, le loro tradizioni. Ci è sembrata veramente una bellissima esperienza da fare e onestamente ci è servito a crescere e iniziare a parlare anche di fronte alle persone, perché alcuni erano chiusi, compreso me stesso.
6: Ehi, già ti si rifugge, se ti dai, ti fai due. Fate lo stesso.
4: Iniziato per le vie della città vecchia e culminato proprio qui tra i manufatti del Museo Maiorano, modi di dire, popolari, leggende e frammenti di cultura tarantina hanno ripreso voce attraverso brevi e intense performance itineranti.
7: L'esperienza è stata bella e non mi aspettavo che Taranto potesse avere una storia così grande, così ricca, e sono felice di aver scoperto tutte queste cose nella città nella quale vivo, nella quale studio, perché di solito si guarda sempre all'estero o altrove, più che guardare nella città dove si risiede.
4: Restituire il passato al presente per costruire il futuro. Questo laboratorio dimostra che il patrimonio culturale non è un concetto polveroso, ma uno spazio di relazione in cui i giovani possono finalmente riconoscersi e fare comunità.
8: Sono la Purduna.
9: Purduna.
8: Signora, sono la Purduna.
9: Purduna.
8: Vieni na qua, mi da Purduna.
9: Sceglie.
8: E come ci si mette a Purduna? Così o così?
1: Consigliere, dopo i tragici fatti di Piazza Fontana, la Città Vecchia ha bisogno di queste iniziative, a maggior ragione, anche per evitare che la cronaca finisca per ghettizzare la Città Vecchia, come purtroppo è successo nei decenni precedenti.
0: Sì, il principio cardine è che Taranto vive un momento di grave problema, un problema gravissimo che attanaglia soprattutto la mia generazione, quindi dai 18 ai 35 anni. In questo mi sento anche direttamente responsabile, essendo il consigliere più giovane, e che sto provando ad avere dialoghi anche con gli enti, le istituzioni e con i ragazzi, i miei coetanei, quei pochi che magari sono rimasti, hanno deciso di investire sul territorio.
1: È di qualche giorno fa, no? La statistica che ci pone all'ultimo posto come provincia, certo, in Italia per qualità della vita proprio nella fascia tra i 18 e i 35 anni.
0: Esatto, in questo è un grave handicap da ragguagliare e da superare attraverso delle politiche attive sul territorio. Mi anticipo che sto avendo a che fare con numerose associazioni locali, soprattutto che fanno cultura e controcultura, quindi un livello di cultura molto più contemporaneo, anche che esce dai soliti schemi magari della cultura. Ho anche a che fare con Pierluca Turnone, il mio carissimo amico Pierluca Turnone, che è direttore tecnico
1: del
0: appunto,
1: Maiorano.
0: Del Maiorano. Su questo,
1: altro ragazzo molto preparato, quindi.
0: Assolutamente, penso una delle migliori menti che risiede ad oggi sul territorio del Comune.
1: Condivido.
0: Di Taranto. Cerchiamo insomma di collaborare tra chi ha deciso di rimanere con non poche difficoltà, dare il proprio contributo anche con esperienze proprie lavorative, personali, di competenza, per cercare di dare un nuovo taglio a quella che è l'ambito culturale e di sviluppo culturale del nostro territorio.
1: E siamo persuasi che la leva della cultura sia fondamentale per innalzare il livello di qualità della vita e, diciamo, il livello culturale complessivo della città. E dal comune proprio arrivano buone notizie, perché prendono il via i lavori per riqualificare gli ipogei e trasformarli in un percorso turistico. Sentiamo. Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della rete degli ipogei nella Città Vecchia. Il primo intervento riguarda l'ipogeo Passo di Ronda nel cuore di Via Cava, punto strategico di accesso ad un percorso che mira a restituire alla città millenni di storia nascosta. L'intervento, finanziato con fondi del contratto di sviluppo, interesserà 9 ipogei: Palazzo degli Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amato, che saranno collegati tra loro e formeranno un circuito culturale e turistico aperto al pubblico. Obiettivo principale è quello di riportare alla luce la Taranto nascosta, restituendo funzione, dignità e attrattività a luoghi di grande valore storico, con l'auspicio che possano diventare simbolo della rinascita della città. Oltre alla riqualificazione strutturale, il progetto mira a trasformare gli ipogei in spazi culturali vivi, destinati a ospitare mostre, convegni, eventi e attività permanenti, contribuendo così alla diversificazione dell'offerta turistica della Città Vecchia. Il vice sindaco Mattia Giorno ritiene che questi interventi, insieme agli altri cantieri già aperti nella Città Vecchia, permetteranno di far rivivere i luoghi più storici e iconici della Taranto antica e della sua dimensione sotterranea. Una volta ultimati i lavori, si dovrà però pensare alla gestione, che resta il punto cruciale per valorizzare questi luoghi. Lo stesso vice sindaco assicura che si lavorerà con gli uffici comunali proprio per garantirne la gestione e la valorizzazione, affinché diventino spazi aperti e pienamente fruibili dalla comunità. Intanto dal 6 giugno ritorna l'isola pedonale in corso Due Mari, nel tratto tra via Pitagora e via Matteotti. L'isola sarà attiva fino al 13 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 24, con l'obiettivo di garantire una maggiore fruibilità e sicurezza. Resta comunque consentito l'accesso
10: accesso ai residenti e ai frontisti diretti ai garage presenti nell'area interessata. La decisione di istituire l'isola pedonale, si fa sapere da Palazzo di Città, nasce dalla crescente frequentazione del lungomare, particolarmente intensa durante la stagione estiva, sia da parte dei residenti che dei turisti. L'intervento mira a migliorare le condizioni di sicurezza, la qualità della mobilità e il decoro urbano, contribuendo al contempo alla valorizzazione dell'area che si affaccia sul canale navigabile. Le attività commerciali potranno ovviamente attrezzarsi con arredi temporanei e rimovibili per favorire l'attrattività e la vivibilità del centro urbano. Gli organi di polizia locale e le altre autorità competenti garantiranno il rispetto delle disposizioni previste.
1: Consigliere, siamo in conclusione. Abbiamo visto gli ipogei, cioè quindi questo avvio di un nuovo percorso. L'assessore Lucio Lonoce nei giorni scorsi ha annunciato che entro il 30 giugno saranno di nuovo aperte al pubblico le tombe a camera. Questi tentativi però dal 2000, epoca di Rossana Di Bello, sono stati fatti più volte e più volte poi si sono arenati, perché resta il problema fondamentale della gestione, come abbiamo sottolineato nel servizio. Questa volta come si pensa di risolvere questo problema?
0: Io penso che la visione vada unita al collettivo di dirigenti e funzionari e soprattutto al dialogo tra le direzioni, quindi io penso che sia più un problema amministrativo che non politico, però in questo abbiamo degli assessori competenti a ramo e spero possano effettivamente risolvere questo lungo problema.
1: E noi ce lo auguriamo davvero per il bene della città. Grazie all'avvocato Gian Domenico Vitale, presidente della Commissione Ambiente del Comune. Grazie a voi per averci seguito. Grazie e buona giornata.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Ooh, I wanna keep rolling.

Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Ho trovato qualcosa nel negozio.
5: Ok. Cos'hai trovato?
4: Un posto. Ho trovato un posto.

0: dietro a te.
1: C'è nessuno?
0: Papo, vuoi sapere che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Sì!
2: È bellissimo, non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondito. Davvero faremo questo gioco?
0: Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
5: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
6: Skippy, i monitor.
4: No! Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.

0: mentre controlla tutto.
1: Tutto?
2: Il mondo.
1: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
3: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
4: Libera!

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Benvenuti in una nuova puntata di Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti.
4: Buongiorno.
3: Bentrovata, bentornata. Allora, noi continuiamo il nostro percorso in questo mondo fantastico di questi bimbi maestri che ci insegnano tanto e a cui dobbiamo tanto anche, vero?
4: Certo.
3: Quindi questo. Oggi, l'argomento di oggi, ci sono diversi argomenti oggi,
4: sì.
3: Vero? Grazie, raccontami.
4: Sì. Allora, da dove partiamo?
3: Da dove partiamo?
4: Allora, io ho preso spunto da quelle che sono le emergenze del periodo, no? E quindi le mamme che portano i bimbi con delle macchie, quindi, o macchie o puntini, e vogliono sapere di cosa si tratti, anche con delle foto che alcune volte sono esplicative, altre volte un po' meno. E quindi dicevo, parliamo intanto di come si fa, per esempio, la diagnosi differenziale tra un'orticaria e un esantema. Allora, esantema che cos'è? Tutto quello che c'ha il prefisso S è fuori da noi.
3: Ok.
4: E N è dentro di noi. Quindi molti esantemi infettivi si manifestano prima con una fase interna nell'organismo, e questo, per esempio, che è in foto, è un esantema in questo periodo abbastanza frequente. Sono i puntini, le vescicole o le maculopapule, perché sono espressioni diverse. Queste sono molto evidenti perché sono a carico del papà, della malattia mano, bocca, piedi.
3: Come si chiama? La mononucleosi?
4: No, quella mononucleosi è un altro virus.
3: Un'altra cosa,
4: è una forma sostenuta da un virus di solito A16, scoperta per la prima volta a Toronto nel 1957, quindi non è una malattia recente. Infatti in passato non era così diffusa. E adesso, anche dopo il Covid, questi virus sono diventati un po' più frequenti, e in questi giorni proprio in alcuni asili, perché colpisce soprattutto i bambini dell'età prescolare, quindi dai 4-5 fino ai 7 anni di più, ma come nella foto che ho voluto mettere per farvi capire che il pericolo per i genitori, soprattutto se si trovano in una condizione di immunodepressione, di astenia particolare o magari con una carenza di ferro, o perché sottoposti a stress lavorativo come per il papà in questione di cui ho portato la foto, e si capisce perché c'è un tatuaggio, mentre i bambini, insomma, queste cose non ce l'hanno.
3: Certo.
4: E questo,
3: quindi,
4: appunto,
3: era la foto di un adulto.
4: La foto di un adulto che raramente viene colpito dalla malattia mani, bocca, piedi. Ma lui, purtroppo, successe 2 anni fa, e siccome lo ebbero i bambini, con manifestazioni molto limitate. C'è un'immagine di una lingua, quindi una bimba fu colpita prima dentro la bocca, perché il primo segno è proprio il rossore, la difficoltà a poter mangiare perché la bocca brucia. Vi dissi la scorsa volta che tutto quello che termina con ite indica un'infiammazione, quindi questa bimba ha una stomatite, una glossite, in particolare perché glossite è l'infiammazione della lingua. Così ampliamo anche il nostro lessico, perché
3: io voglio che
4: i miei genitori, i nonni, tutti siano esperti di alcune parole che comunemente usiamo. Noi ovviamente non ci esprimiamo così, noi diciamo infiammata la lingua, però imparare che la glossite è un'infiammazione della lingua, la stomatite della bocca, la faringite del faringe, è utile. E quindi questa malattia è preceduta da una fase, ma non è vero sempre, Molte volte uno se ne accorge solo perché c'è puntini, come nel caso della bimba di cui ho portato la foto, magari sul nasino, in sede periorale, dopo la fase enantematica esce l'esantema. E magari qui ci sono dei puntini intorno al nasino, ma anche sulle labbra o intorno alla bocca. E poi tipico è l'interessamento dei polpastrelli, soprattutto, ma anche del palmo delle mani e dei piedini. E le manifestazioni, ecco, questi, vedete, questi polpastrelli hanno queste vescicolette. Si parla di vescicola quando è piccolina e c'è un po' di liquido dentro, appena percettibile. Si parla di macula quando è come la puntura di zanzara, che è un puntino un po' più largo. Si parla di maculopapula quando questa macula è anche un po' gonfia. E le manifestazioni della della manopria di bocca sono così, sono varie. Quindi incubazione di 2-4 giorni più o meno, il bambino può avere il virus per qualche giorno, per cui per una settimana magari non li mandate in asilo, perché sennò si fa una strage. E il problema non è tanto per i bambini, che possono contrarla leccando magari i giocattoli dove è caduta la saliva dell'amichetto, certo, toccandoli, oppure anche oro fecale, perché oltre al virus A16 anche alcuni enterovirus possono dare questa malattia.
3: Continuiamo a parlarne tra pochissimo, diamo linea alla regia e ci rivediamo tra poco.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Eccoci di nuovo in onda con la nostra rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Oggi parliamo di malattie esantematiche
1: e poi di orticaria, e anche di macchie in generale. Di esantemi, di
0: quello che ho capito, che in questo periodo magari è più facile incontrarle, vero?
1: Sì, periodo primaverile che non abbiamo più, è l'inizio dell'estate. La malattia di bocca di cui parlavamo prima è tipica dell'inizio dell'estate, ma non c'è regola in medicina.
0: Okay.
1: Perché le foto che avete visto di quel papà sono relative ad aprile di 2 anni fa, per esempio.
0: Ad esempio.
1: E quindi anche per colpa del surriscaldamento le cose cambiano e anche le malattie che prima le esantematiche erano tipiche della primavera, talvolta la varicella per esempio viene fuori in estate.
0: Ma penso.
1: Prima di andare avanti direi anche che è importante in questo periodo particolare di allergie, no? Di pollini, di proprio prima di venire mi è capitato di sentire una mamma, mi diceva il bimbo ha tutto l'occhio rosso, gonfio.
0: Poverino.
1: Perché è stato a cimino, è stato punto da un insetto.
0: Oh.
1: Quindi vedere queste macchie, soprattutto a carico di alcune parti del corpo, tipo gli occhi, no? Le palpebre, non è che sono più interessate, è perché sono ricche di tessuto un po' più lasso e quindi si gonfiano come le orecchie molto di più.
0: Okay.
1: Quindi non vi spaventate, sono gli organi che purtroppo risentono di più della reazione allergica a per esempio una puntura di zanzara, come era per quel bimbo. E quindi se dovete andare in gita e sapete che il bambino è allergico, date l'antistaminico.

0: prima? Per 2 o 3 sere prima, perché è una specie di ombrello protettivo.
1: Ok.
0: Ho consigliato anche a questa famiglia di farla la prossima volta così, perché poi una volta che si instaura un problema orticarioide o comunque una blefarite legata ad una puntura di insetto, richiede un po' di tempo. Ieri è stata dall'oculista, l'oculista ha consigliato un unguento da applicare sulla palpebra per far assorbire bene, però spiegavo loro, se devi uscire in giardino perché abitano in villa, magari rimuovete la cremina che contiene un po' di cortisone, perché c'è anche una fotosensibilizzazione che il cortisone può dare.
1: Non può stare al sole, quindi
0: è bene toglierlo prima di esporlo al sole. E come questa cosa, questa manifestazione che ha colpito l'occhio, delle macchie possono venire sul corpo, per lo più sul viso, sul tronco. Si parla di orticaria quando una macchia, se voi la cerchiate con una penna, sparisce nel giro di ore o da un giorno all'altro senza lasciare traccia. Questo ce l'ha insegnato un professore di Bari, il professor Bonifazi, a cui molti pediatri anche di Taranto e non solo siamo legati, perché è famoso in tutta Italia, e ci ha spiegato, per fare diagnosi di orticaria, lo dico anche alle mamme, quando avete il dubbio e magari vedete il bimbo pieno di queste macchie, cerchiatene una magari nascosta. Se quella entro il bordo che voi fate con la penna sparisce tutto e rimane la pelle liscia, quella è orticaria. Orticaria che vuol dire? Allergia. Quindi non pensate ad una malattia virale o batterica. Non è un esantema. Importante anche la storia, l'anamnesi, se c'è febbre, per esempio la malattia di cui parlavamo prima non sempre dà febbre, però il papà in questione è colpito, talvolta anche le mamme possono essere colpite lavando i bambini, e quindi quando vedete che ci sono vescicole sul polpastrello e le mani, mettete magari dei guanti, oppure toccateli con attenzione, ma in quel caso non sempre c'è febbre. Spesso alcune malattie esantematiche, invece, come parlavamo l'altra volta della sesta malattia, sono precedute da febbre.
1: Ho capito.
0: 3 giorni di febbre per la sesta, e scende la febbre ed escono i puntini.
1: Quindi per distinguerle devono avere, insomma, determinate caratteristiche.
0: Una storia. Se c'è febbre o non c'è febbre.
1: Sì.
0: Per esempio l'orticaria può avere un bambino pieno di macchie, di reazione allergica, potrebbe avere un po' di temperatura. Ma quella non è febbre. La febbre è una temperatura elevata che superi comunque i 38 gradi centigradi, ma ora non è la definizione, è il malessere che il bambino ha, è la storia che se a scuola ci sono altri casi o non. Quando ci sono macchie che spariscono è orticaria, e si tratta con l'antistaminico, se il bimbo può prenderlo, quindi dopo l'anno già si può dare, dopo 2 anni, ma off label, cioè fuori dal protocollo, anche dopo l'anno l'antistaminico si può dare a un bambino che ha delle macchie legate ad una reazione allergica.
1: Ma l'orticaria è contagiosa anche?
0: No,
1: arriva a te e resta a te?
0: Resta a te, perché è una reazione allergica. Tu magari chiedi alla mamma, ma lui quando viene punto dall'insetto ha il ponfo? Se ti dice sì, oppure quando sta in un luogo polveroso, tossisce, starnutisce, lo starnuto ripetuto la mattina quando il bimbo si sveglia, cosiddetto a salve, spesso è segno di un bambino che potrebbe essere allergico in futuro. Quindi il fatto di starnutire tante volte, oppure di avere questa manifestazione, il bambino che ha prurito nasale, fa spesso così con la manina, oppure che si stropiccia spesso gli occhi in alcuni momenti della giornata, spesso quei bimbi possono essere bambini allergici. Poi ovviamente il pediatra aiuta a fare diagnosi.
1: Certo, assolutamente. Va bene, noi ci fermiamo ancora qualche minuto, ascoltiamo un brano e torniamo sempre tra poco con la nostra rubrica Bimbi Maestri.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Siete nella rubrica Bimbi Maestri insieme a me, al microfono Anetra, dottoressa Grazia Benedetti, Piero Caffio alla regia, la parte tecnica. Oggi parliamo di malattie esantematiche, la differenza tra un'orticaria e invece una malattia, giusto?
2: Brava Anetra,
1: sto imparando, piano piano sto imparando. Abbiamo parlato, abbiamo visto le foto, abbiamo mostrato tante cose. Adesso apriamo una piccola parentesi prima della chiusura, invece di un'esperienza che tu hai fatto, che voglio sapere, ci devi raccontare.
2: Allora Anetra, sono stata per il fine settimana in un paesino di montagna che poi ha dato i natali ai miei genitori, quindi sono andata anche a trovarli perché li ho persi entrambi, e c'era lì una manifestazione che era per l'ottantesimo anno che si svolgeva, dal 1946, che è stato un inno alla gioia dopo la fine della guerra.
1: Certo.
2: L'idea è partita da alcuni emigranti della California che, tornati a Rocca di Mezzo, paesino dell'altopiano abruzzese, hanno avuto l'idea di approfittare a maggio della presenza di fiori che bulbosi che nascono spontaneamente, riempiono i prati di questo altopiano. Ci sono delle montagne e c'è una pianura che si riempie di bianco l'inverno per la neve, l'estate a maggio è una distesa di narcisi. I narcisi sono quelli che vedete in foto, e questo è il tabellone che voleva ricordare che fosse l'ottantesimo anniversario della festa del narciso. E qui la cosa bella per cui ve ne parlo, e non è per far pubblicità a me che ho messo i fiori, no, anche se la signora che è dietro di me è una fiorista che ho conosciuto lì, perché poi quando vai lì
1: sì,
2: tu conosci la gente che viene da fuori, la gente del posto.
1: Certo.
2: Ed è un momento bellissimo di inclusione, di aggregazione, di collaborazione, dove tu metti a nudo i tuoi talenti. Allora, mio marito, che è medico, però è molto bravo a fare bricolage, l'abbiamo coinvolto a fare le pale del mulino di Don Chisciotte. Questo poi
1: era il mulino di Don Chisciotte della Mancia.
2: E qui poi ha fatto anche il tetto del mulino, ha ritagliato le sagome, poi le abbiamo fatte.
1: È un bel lavoro,
2: infatti. Caspita. Tutto il pomeriggio poi con queste abbiamo il taglierino, le cose, e io sono stata in quel caso la manovale. E poi tutti i bambini del paese a mettere i fiori, perché
1: che
2: poi
1: bello.
2: Fino all'ultimo momento della sera prima si fa questa infiorata, e il giorno dopo si vanno a recuperare i buchi che si creano, perché poi il narciso insomma è molto fragile come fiore. Ma io ve ne ho voluto parlare non tanto per dirvi che ha vinto il carro di giovani, New Generation si chiamavano loro, e hanno fatto un carry-on. Ho messo le immagini su Facebook, ma sono stati bravissimi. Era veramente bello, fatto bene, con delle musiche bellissime, dei balletti, dei costumi.
1: Okay.
2: Ma per dirvi che già da febbraio loro si organizzano per pensare, per elaborare, chiamano i ragazzi magari danno l'idea. L'anno scorso c'erano le città incantate di Italo Calvino,
1: bello.
2: Quest'anno il Carrion, poi Don Quixote, Mary Poppins, cioè vari ricordi di carri fatti negli anni precedenti, hanno fatto una specie di carrellata. Un altro era la volpe, quindi la resilienza degli animali del Parco Nazionale del Sirente. Poi un altro era parlava dei folletti, che come gli auri a Taranto, nei paesini spaventano i vecchietti,
1: lì
2: però sono i folletti
1: nel bosco
2: che però cacciano via i pensieri cattivi e fanno emergere quelli buoni. Ma vi volevo dire di questa iniziativa per attivare tutti noi a fare una cosa simile per i giochi del Mediterraneo, sentirci
1: già
2: non città ma paese unito, perché la città è un termine più dispersivo, no? In cui uno dà l'idea, uno che sa fare una cosa, tipo io so anche pulire, quindi andrò a pulire le spiagge.
1: Beh,
2: con gli altri
1: già,
2: del comitato,
1: lo
2: facciamo
1: spesso
2: con quelli dei comitati civici, ma so che tanti ragazzi l'hanno fatto.
1: Sì, c'è
2: so
1: il movimento studentesco,
2: la figlia di Annette è andata
1: in prima
2: persona,
1: ma come tanti ragazzi perché i ragazzi veramente, devo dire, sono molto molto attenti. Certe volte parliamo dei ragazzi non nel termine negativo, invece dobbiamo raccontare soprattutto
2: le cose belle.
1: Sicuramente raccontiamo tutto, ok, c'è da raccontare tutto, però io metterei un'attenzione particolare ai ragazzi che fanno le cose bene, che le fanno bene, quindi questo è molto importante. Così
2: i ragazzi in quel paese portano avanti una tradizione che, se non ci fossero loro a portarla avanti, finirebbe, ed è un peccato,
1: perché i più anziani del paese ovviamente possono tramandare anche in maniera, diciamo, che è ancora bello, è orale, le tradizioni,
2: anche la metodologia,
1: e poi l'energia materiale serve dai giovani,
2: anche perché c'è chi va a raccogliere i fiori, che è un lavoro impegnativo. Io mi accovacciavo per non avere problemi poi nel rialzarmi, è tutto impegnativo, ma è bello se si fa insieme, se si mettono a disposizione veramente i talenti che ognuno ha
1: un talento, è vero,
2: ognuno ha.
1: Vabbè, allora noi ci rivediamo per la ultima parte tra pochissimo, mi raccomando, restate con noi.

0: su residencebluebay.com.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Tonight.

0: poi queste malattie non hanno possibilità di essere prevenute con la vaccinazione. Poi la prossima settimana parleremo invece di quelle che possiamo prevenire e dobbiamo prevenire. C'è lo streptococco, tutte le mamme mi chiedono, dottoressa, ma non c'è un vaccino? E poi mia figlia l'ha avuto, lo può riavere. Purtroppo la risposta è non c'è un vaccino e lo può riavere.
1: Ah, okay.
0: E quindi ci sono però delle terapie a base di probiotici che ostacolano l'attecchimento dei batteri cattivi. Sono probiotici buoni che non fanno attecchire lo streptococco, quindi si possono fare delle cure.
1: E da lì torniamo sempre al discorso dei mille giorni
0: di vita, del latte materno che si sia
1: bevuto, anche dell'alimentazione quotidiana. Se noi a sti poveri bambini diamo zuccheri, briochine, merendine, come facciamo a nutrire questo corpicino?
0: E il anche il nostro microbiota intestinale, cioè
1: mica mangia non le mangia le briochine, non le vuole il nostro
0: microbiota, altrimenti si sviluppano batteri cattivi.
1: Esatto.
0: Dobbiamo favorire sempre una predisposizione dell'organismo e dell'intestino alle cose buone, quindi mangiare bene in maniera salutare, come abbiamo anche detto in alcune trasmissioni, ma ritorneremo sull'argomento anche che Leonardo, sull'alimentazione sana, perché siamo andati anche a un altro convegno di aggiornamento molto carino. E comunque sulle macchie continueremo a parlare, perché a Leporano c'è stata un'epidemia di varicella, in alcuni paesi della Calabria addirittura il morbillo, e vi vorrei dire, non abbassiamo la guardia, perché il morbillo a 4 mesi, a 6 mesi può essere mortale. Io non vi voglio spaventare. Quello
1: sapevo
0: di cui abbiamo parlato oggi, la sesta, che può dare febbre a 40, ma si sa che poi passa, il bambino sta lagnoso, sta male, bisogna solo avere pazienza. Se hai le linfonodi retronucali e il bambino è lamentoso e non mangia e ha le feci un po' più morbide, aspettiamo 3 giorni, perché può essere una sesta. E quindi è inutile dare antibiotici o altro, ma ci sono delle malattie come il morbillo che vanno assolutamente prevenute col vaccino che c'è. E quindi poi diremo insomma a tutti questi Novax, a tutti esperti, noi studiamo tanti anni, la laurea, la specializzazione, i perfezionamenti, i congressi, poi arriva il tizio,
1: uno che non ne sa
0: esperto
1: niente,
0: di tutto, il tuttologo.
1: Che
0: io vado
1: bello
0: dal fruttivendolo con umiltà, dico, mi consigli qual è il frutto migliore, mi dici da dove viene, chilometro zero, quale devo prendere, quale è migliore, cioè l'umiltà. Invece adesso siamo tutti esperti di tutto, anche su questo c'è insomma da dire.
1: E noi per questo facciamo queste rubriche, cari amici, specialmente questa che è molto importante per i bimbi, per i genitori, per tutta la famiglia allargata, per i nonni. E quando vedete che noi facciamo delle incursioni in salute, ambiente, in cultura, in bon ton, mettiamola così,
0: in
1: no?
0: tradizioni quando, che si tramandano
1: in tradizione,
0: come oggi,
1: perché noi abbiamo parlato della festa del narciso, di questo fiore bellissimo, perché si fa comunità, e perché si fa comunità perché le persone possano interagire, e interagire su che cosa? Sulla base di cose tradizionali che fanno parte della nostra cultura, che significa parlare tra di noi, parlare con i nonni, parlare con i vicini, parlare, fare comunità,
0: apprendere, imparare, no?
1: La comunità vive insieme le esperienze e fa, quando noi diciamo si va a pulire l'aiuola, si va a pulire la spiaggia, come per fortuna a Taranto i comitati civici,
0: ma tante organizzazioni volontarie,
1: i ragazzi fanno. Perché si parla di questo, secondo voi? Si parla perché fa comunità, perché fa bene al nostro territorio. E tanto ancora diremo, perché con Grazia non stop, inarrestabile, continueremo a parlare di tante altre bellissime cose che fanno bene a noi e a tutti quanti gli altri. Grazia,
0: ciao,
1: noi ci rivediamo
0: Annette
1: la prossima settimana,
0: sì,
1: sempre con Bimbi Maestri. Grazie per averci seguito. Ciao, ciao.
0: Ciao.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Il processo ambiente svenduto ad una svolta e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicky Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo ambiente svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in corte d'assise a maggio del 2021. Ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto, che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sull'eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Le sedi decentrate dei servizi demografici del Comune di Taranto sono sotto forte pressione per l'elaborazione e il rilascio delle carte d'identità elettroniche. A richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle difficoltà degli uffici e la CISL FP del Comune di Taranto

0: che chiede un piano straordinario organizzativo in vista della scadenza nazionale del 3 agosto 2026, termine entro il quale le carte d'identità cartacee dovranno essere sostituite dalla carta elettronica. Secondo quanto rappresentato dalla CISL FP, a Taranto sarebbero ancora da elaborare circa 10.000 carte d'identità elettroniche, una mole significativa soprattutto se rapportata all'attuale organizzazione delle sedi decentrate di Via Fiume, Telsano, Tamburi e Paolo VI, dove il personale disponibile risulta già ridotto rispetto alle esigenze ordinarie del servizio. Non possiamo arrivare alla scadenza nazionale senza un piano organizzativo adeguato, dichiara Fabio Ligonzo, segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Probabilmente nel fissare una scadenza così rilevante non si è tenuto conto fino in fondo della reale condizione organizzativa di molti comuni italiani, soprattutto nel Mezzogiorno, dove gli uffici demografici operano da anni con organici ridotti, carichi crescenti e personale insufficiente rispetto alla domanda dei cittadini. Per la CISL FP il rilascio della carta d'identità elettronica non può essere trattato come una semplice attività di sportello. Richiede personale formato, abilitato, dotato degli strumenti necessari e messo nelle condizioni di operare correttamente sui sistemi ministeriali. Non basta assegnare nuove unità agli uffici, prosegue Ligonzo. Servono formazione, affiancamento, abilitazione, smart card operatore, postazione funzionante e responsabilità chiare. Senza queste condizioni, il rischio è che una scadenza nazionale venga scaricata interamente sui comuni, sui lavoratori e alla fine sui cittadini. La CISL Funzione Pubblica prende atto che presso la sede di Via Fiume, il mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, è possibile richiedere l'emissione della carta e che sono stati previsti anche open day nella giornata del sabato. Tuttavia, secondo il sindacato, tali misure non possono essere considerate sufficienti rispetto alla dimensione del fabbisogno cittadino. Oltre ad incalzare l'amministrazione comunale, la CISL FP si rivolge all'ANCI affinché chieda al Ministero degli Interni una proroga sulla scadenza del 3 agosto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della rete degli ipogei nella città vecchia. Il primo intervento riguarda l'ipogeo Passo di Ronda nel cuore di Via Cava, punto strategico di accesso ad un percorso che mira a restituire alla città millenni di storia nascosta. L'intervento, finanziato con fondi del contratto di sviluppo, interesserà 9 ipogei: Palazzo degli Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amato, che saranno collegati tra loro e formeranno un circuito culturale e turistico aperto al pubblico. Obiettivo principale è quello di riportare alla luce la Taranto nascosta, restituendo funzione, dignità e attrattività a luoghi di grande valore storico, con l'auspicio che possano diventare simbolo della rinascita della città. Oltre alla riqualificazione strutturale, il progetto mira a trasformare gli ipogei in spazi culturali vivi, destinati a ospitare mostre, convegni, eventi e attività permanenti, contribuendo così alla diversificazione dell'offerta turistica della città vecchia. Il vice sindaco Mattia Giorno ritiene che questi interventi, insieme agli altri cantieri già aperti nella città vecchia, permetteranno di far rivivere i luoghi più storici e iconici della Taranto antica e della sua dimensione sotterranea. Una volta ultimati i lavori, si dovrà però pensare alla gestione, che resta il punto cruciale per valorizzare questi luoghi. Lo stesso vice sindaco assicura che si lavorerà con gli uffici comunali proprio per garantirne la gestione e la valorizzazione, affinché diventino spazi aperti e pienamente fruibili dalla comunità. Intanto, dal 6 giugno ritorna l'isola pedonale in corso Due Mari, nel tratto tra via Pitagora e via Matteotti. L'isola sarà attiva fino al 13 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 24, con l'obiettivo di garantire una maggiore fruibilità e sicurezza. Resta comunque consentito l'accesso ai residenti e ai frontisti diretti ai garage presenti nell'area interessata. La decisione di istituire l'isola pedonale, si fa sapere da Palazzo di Città, nasce dalla crescente frequentazione del lungomare, particolarmente intensa durante la stagione estiva, sia da parte dei residenti che dei turisti. L'intervento mira a migliorare le condizioni di sicurezza, la qualità della mobilità e il decoro urbano, contribuendo al contempo alla valorizzazione dell'area che si affaccia sul canale navigabile. Le attività commerciali potranno ovviamente attrezzarsi con arredi temporanei e rimovibili per favorire l'attrattività e la vivibilità del centro urbano. Gli organi di polizia locale e le altre autorità competenti garantiranno il rispetto delle disposizioni previste.
1: Cittadella Magazine.

0: della Magazine.
1: Abbiamo parlato in questi giorni, c'è stata questa improvvisa chiusura della strada che conduce al centro commerciale Porte dello Ionio, senza alcun preavviso, e disagi non solo per il traffico ma, come dicevamo, anche per le attività commerciali della galleria. E ne parliamo proprio con il direttore del centro commerciale, Mauro Tatulli. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
1: E allora, direttore, com'è la situazione? È migliorata? Abbiamo visto che avete affisso anche dei cartelli ai vostri negozi, insomma, per dire che c'era questo disagio. Avete avuto un calo, giusto?
2: Beh, diciamo che il calo è forte in termini di presenza all'interno del centro commerciale. Il problema nasce tutto da un fatto di disinformazione, perché in realtà noi siamo veramente contenti di questa BRT, perché sicuramente darà una svolta alla mobilità interna della città.
1: Ce lo auguriamo.
2: Però è chiaro che
1: ce lo auguriamo.
2: Certamente
1: sì.
2: Ce lo auguriamo, perché facciamo il tifo per la BRT. Però è chiaro che trovarsi la strada del centro commerciale chiusa la mattina senza un preavviso, senza nessuna comunicazione e soprattutto senza una segnaletica adatta a far sì che i clienti o le persone avessero la possibilità di seguire una strada dedicata che potesse aiutare a poter raggiungere la destinazione. E diciamo che quello è stato il problema più grosso, perché c'è stato tanto disorientamento durante la giornata. E questo ci ha creato dei problemi. Tenga conto che noi abbiamo 8 linee urbane, 3 extraurbane che arrivano al centro commerciale, quindi queste linee sono state bloccate e tra l'altro mi dicono dalla municipalizzata che pure loro non erano stati informati di questo blocco stradale. Quindi tutte queste situazioni hanno creato una serie di disagi.
1: Ecco, direttore, quindi ieri però Kima Mobilità ha istituito delle navette per aggirare, insomma, il percorso ostruito e condurre comunque i dipendenti, perché il disagio c'è stato non solo per i clienti ma anche per i dipendenti della galleria commerciale.
2: Certo, devo ringraziare la Presidente Ghira, che comunque ieri mattina l'ho chiamata e ci ha subito accolti nel suo ufficio con i suoi dirigenti per trovare una soluzione che potesse in qualche modo tamponare la situazione. Quindi con la municipalizzata abbiamo individuato il discorso navetta con degli orari che vanno dalle 6.40 di mattina fino alle 21.30 dal lunedì al sabato, mentre la domenica faranno dalle 6.40 alle 13, ci sarà una piccola sosta dalle 13 alle 16 e poi dalle 16 alle 21.30.
1: Direttore, ma per diciamo quanti giorni, quando siete stati informati, per quanti giorni dureranno questi lavori?
2: Questa è la cosa che comunque ci mette in grosse difficoltà, perché oggi ancora noi non sappiamo la durata del cantiere, perché ci arrivano informazioni di diverso tipo, da 15 giorni a un mese e mezzo, quindi abbiamo informazioni veramente inaffidabili. Questo ci mette sempre di più in difficoltà, perché non abbiamo la possibilità di pianificare niente, non abbiamo la possibilità di programmare niente. Ieri abbiamo avuto un evento all'interno del centro commerciale del Fisidoro.
1: Sì, che abbiamo anche seguito.
2: Certo, cioè c'è stato il caos totale. Noi come centro commerciale ci mettiamo a disposizione del territorio, facciamo eventi che servono a migliorare la qualità della vita del territorio. Ecco, essere trattati in questo modo ci è un po' dispiaciuto, perché forse avremmo avuto necessità di una preinformazione che ci permettesse di poter ammortizzare in qualche modo quello che sarebbe stato l'impatto della chiusura.
1: Direttore, prego, finisca.
2: Premesso che comunque noi siamo pro BRT, perché ripeto, riteniamo che sia uno strumento, un metodo, un mezzo che possa in qualche modo velocizzare la circolazione all'interno della città.
1: Direttore, un'ultima cosa per chiudere, era emerso un aspetto abbastanza surreale, cioè che una parte del cantiere è su un'area privata e su quell'area non c'era stata alcuna autorizzazione.
2: Diciamo, questo è l'altro aspetto che comunque stiamo vedendo con i nostri legali, stiamo cercando di risolvere, ma ripeto, questi sono aspetti del tutto legali, ma non sono questa la sostanza è oggi
1: la mancanza di informazione che vi ha impedito, insomma, di pianificare. Esatto.

0: la vostra attività e quindi con disagio per i clienti, per i dipendenti e per comunque il volume d'affari complessivo della galleria commerciale. Grazie.
1: Tenga conto una cosa, che noi stiamo viaggiando con un meno 40% di affluenza al centro commerciale tra ieri e davantieri. Considerato che noi abbiamo 750 dipendenti nel nostro centro commerciale, quindi sono effetti che poi si sentiranno per tutto l'anno, poi saranno numeri che non si potranno più recuperare, che comunque andranno a impattare sullo sviluppo delle attività commerciali presenti all'interno del centro.
0: Chiarissimo, grazie direttore. Buona giornata. Buon lavoro.
2: Cittadella Magazine.
3: Nell'incontro tenuto presso il Consiglio regionale della Puglia, la Natuzzi ha dichiarato la chiusura immediata di 3 stabilimenti e il trasferimento di ulteriori volumi produttivi in Romania, disattendendo l'impegno assunto in sede di modifica della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, espressamente legata alla sola causale di calo di volumi e il mantenimento del lavoro in Italia. Ancor più grave che tali decisioni aziendali non siano state oggetto di un reale confronto con le rappresentanze sindacali, ma solo frutto di decisioni già assunte e dichiarate modificabili dalla direzione aziendale. I sindacati riferiscono quindi un aggravamento della situazione. Dunque le segreterie provinciali e regionali, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGL, FILCAMS CGL, FISASCAT CISL, WILTUX di Puglia e Basilicata, insieme a RSU e RSA di tutti gli stabilimenti, denunciano con fermezza il grave ed inaccettabile atteggiamento aziendale che smentisce di fatto gli impegni assunti ai ministeri del lavoro e del Made in Italy. Alla luce di tutto questo, i sindacati preannunciano nuove iniziative di mobilitazione a difesa del perimetro industriale degli stabilimenti, dei livelli occupazionali e dei livelli produttivi realizzati in Italia. Le organizzazioni sindacali chiedono l'immediato intervento di tutte le istituzioni e comunicano che in previsione dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'11 giugno consulteranno le lavoratrici e i lavoratori per organizzare un presidio contro ogni scelta unilaterale effettuata dalla Natuzzi.
2: Cittadella Magazine.
0: 4 giorni di incontri, riunioni e sopralluoghi agli impianti di gara. Il comitato di coordinamento del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, accompagnato dai propri esperti tecnici, ha condotto una missione a Taranto dal 27 al 31 maggio. Obiettivo: valutare l'avanzamento dei lavori per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Nel corso delle intense giornate di lavoro, i rappresentanti del Comitato Internazionale e del Comitato Organizzatore hanno esaminato in dettaglio tutti i settori operativi coinvolti nella preparazione dei giochi attraverso sessioni plenarie e riunioni settoriali dedicate agli impianti sportivi, alle infrastrutture e ai servizi per delegazioni e partecipanti, tra cui accreditamento, alloggio, trasporti, sicurezza, cerimonie, servizi medici e operazioni media. Attenzione specifica è stata riservata al villaggio degli atleti presso la base navale di Taranto e alle sistemazioni a bordo delle 2 navi adibite all'alloggio delle delegazioni. Sono state inoltre effettuate visite agli impianti di gara per verificare i progressi compiuti e gli interventi ancora da completare. Al termine della missione, il Comitato ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti e per l'impegno delle autorità. Il coordinamento proseguirà nei prossimi mesi per completare i progetti che restano da portare a termine e garantire la migliore accoglienza possibile agli atleti e alle delegazioni dei 26 Comitati Olimpici Nazionali del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine.
4: Cari inferiere, volevi sconfiggerci? Io sono Argaia, re dei Saraceni.
5: E io sono Orlando, il primo paladino di Carlo Magno. Sono qui per difendere la cristianità.
4: Muori, cane! Volevi prendere le nostre terre?
6: Abbandonare i banchi di scuola per riappropriarsi della propria identità trasformando le sale di un museo in palcoscenico vivo succede a Taranto nella cornice del Palazzo Pantaleo, dove i ragazzi dell'Istituto Archimede hanno dato vita all'evento conclusivo del laboratorio teatrale Come Eravamo. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto Best Community in Best Practice, selezionato da Con i Bambini per contrastare la povertà educativa minorile. Sotto la guida della cooperativa teatrale Crest, in sinergia con la cooperativa Logos, le classi 2P e 2N hanno affrontato un viaggio immersivo tra narrazione e memoria.
7: Abbiamo fatto dei laboratori con Nicoletta e Giovanni del Crest. Prima di iniziare tutto abbiamo fatto un giro nella città vecchia per capire le tradizioni e il modo di fare delle persone. E poi...
6: Conoscevate bene la città vecchia?

0: Se è così, onestamente no. Non conoscevamo bene Città Vecchia e le due tradizioni. Ci è sembrata veramente una bellissima esperienza da fare. E onestamente ci è servito a crescere e iniziare a parlare anche di fronte alle persone, perché alcuni erano chiusi, compreso me stesso.
1: Ehi, già ti si rifugge, ti dai lì, ti fai di nuovo.
2: Fate me stesso.
1: Parla.
3: Un percorso iniziato per le vie della Città Vecchia e culminato proprio qui tra i manufatti del Museo Maiorano, modi di dire, popolari, leggende e frammenti di cultura tarantina hanno ripreso voce attraverso brevi e intense performance itineranti.
4: L'esperienza è stata bella e non mi aspettavo che Taranto potesse avere una storia così grande, così ricca, e sono felice di aver scoperto tutte queste cose nella città nella quale vivo, nella quale studio, perché di solito si guarda sempre all'estero o altrove, più che guardare nella città dove si risiede.
3: Restituire il passato al presente per costruire il futuro, questo laboratorio dimostra che il patrimonio culturale non è un concetto polveroso, ma uno spazio di relazione in cui i giovani possono finalmente riconoscersi e fare comunità.
5: Sono la Purduna. Signora, sono la Purduna. Vieni qua, mi da Pirdune.
6: Sceglie. E come ci si mette a Pirdune? Così o così?
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un ecosistema fisico straordinario e in perfetto equilibrio, ma costantemente minacciato da attività illecite e atti predatori. Per il Mar Piccolo di Taranto la sfida della bonifica non è solo tecnica, ma è prima di tutto una battaglia di legalità. I fondali, troppo spesso depredati dalla flora e dalla fauna, rischiano un cortocircuito biologico ed economico. Quando l'equilibrio salta, le conseguenze colpiscono direttamente la comunità e l'economia legale, come la storica mitilicoltura tarantina.
8: Noi come mitilicoltori collaboriamo con le istituzioni, con il WWF, con varie associazioni ambientaliste, con Mare Vivo, per tutelare il mare. Quindi la cozza tarantina è diventata presidio Slow Food proprio per questo, perché da Taranto noi stiamo invertendo la rotta. Stiamo trattando il nostro mare come se fosse casa nostra. In primis abbiamo testato dei materiali innovativi per allevare le cozze. Abbiamo testato la canapa e la Mater B e hanno dato dei buoni risultati. Già abbiamo eliminato 20 tonnellate di plastica dal Mar Piccolo.
3: Per fare questo, le forze in campo stanno potenziando l'azione di controllo grazie a un recente accordo con la struttura del commissario straordinario per le bonifiche. La Guardia di Finanza sta schierando un monitoraggio all'avanguardia, non solo un maggiore presidio fisico aereo, navale e terrestre, ma anche l'uso di tecnologie avanzate e sistemi di telerilevamento.
9: Il perimetro terrestre consente comunque dei punti di osservazione anche a distanza, ovviamente con strumenti oculari importanti, tecnologicamente all'altezza, per poter, diciamo, sorvegliare con più assiduità affinché tutto questo possa costituire anche deterrenza e quindi azione preventiva.
3: Una vera e propria staffetta della legalità, come l'ha definita lo stesso commissario straordinario Vito Felice Auricchio, che da 2 anni porta avanti un binario parallelo di interventi sul campo e intensa sensibilizzazione.
10: Dobbiamo valorizzare quelle che sono le esse della sorveglianza, che richiedono necessariamente la sinergia, una forte sinergia interistituzionale, ma anche da parte dei cittadini e delle imprese, di tutti coloro che possono collaborare anche a controllare, se vogliamo, lo stesso Mar Piccolo. E poi anche l'esse della strategia è necessario mettere a punto, e su questo sin dalla carta del Mar Piccolo che abbiamo condiviso con l'Università di Bari si è avviato un percorso che sta proseguendo anche ora per poter realizzare tutta una serie di azioni concrete che richiedono anche il tema della legalità e dei necessari approfondimenti.
3: Dalla carta del Mar Piccolo alle nuove frontiere tecnologiche, L'obiettivo è fare rete, una sinergia in cui la tecnologia, dai sensori ai satelliti, supporta il lavoro delle istituzioni. A vigilare su questo scrigno di biodiversità c'è anche il mondo dell'associazionismo, il WWF, da sempre in prima linea per la tutela del bacino tarantino, ribadisce come la fine dell'illegalità, da furti di datteri a cavallucci marini allo scarico dei rifiuti, sia l'unica vera precondizione per una rinascita ecologica. Secondo gli ambientalisti,

0: atti, solo il coinvolgimento attivo dei cittadini e una vigilanza ferrea possono trasformare il Mar Piccolo in un modello globale di resilienza e sostenibilità. Le opportunità ci sono, a partire dalle misure del Just Transition Fund. La rotta è tracciata e di questo si è parlato ieri in un incontro organizzato da Mare Vivo e WWF. L'obiettivo: difendere il mare per difendere il futuro di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: Un giardino per educare alla emotività e prevenire quegli episodi che troppo spesso portano i ragazzi alla ribalta delle cronache. Ecco allora il giardino dedicato all'ascolto delle emozioni, inaugurato all'Istituto di Amicis di Grottaglie, grazie al progetto promosso da Scuola Attiva con il patrocinio del Comune e il sostegno di Boeing Italia. L'obiettivo è quello di sviluppare l'educazione all'affettività e di educare fin dall'infanzia al rispetto, alla parità e al benessere emotivo.
1: Poter parlare di relazioni sane è quello che oggi a livello educativo ci dobbiamo impegnare a fare tutti, imprese, enti del terzo settore, istituzioni e soprattutto scuola. Da qui parte, speriamo, e siamo convinti che sarà così, un roadshow di emozioni che prende parte da Grottaglie per arrivare al resto d'Italia. L'anno prossimo contiamo di inaugurare altre aule delle emozioni e altri giardini delle emozioni.
0: Cuore del giardino è la spirale dei sensi, un percorso ispirato al gioco dell'oca pensato per bambine e bambini. Il taglio del nastro alla presenza, fra gli altri, del sindaco Ciro Dalò, dell'assessore alla pubblica istruzione Raffaella Capriglia e di Armida Balla per Boeing Italia.
2: Il progetto Spazio Emozione nasce dalla volontà di Boeing di avere un impegno costante e concreto sul territorio. Per noi Grottaglie è molto importante per via del programma 787 e essere qui anche per riqualificare degli spazi comuni come gli istituti scolastici per noi è fondamentale. Insieme ai bambini stiamo ridonando uno spazio così importante per la scuola e per tutta la comunità e questo è il nostro impegno costante che dura ormai da 15 anni sul territorio grottagliese in progetti di responsabilità sociale che coinvolgono i ragazzi.
0: Grande entusiasmo tra i piccoli studenti davanti agli sguardi emozionati dei propri genitori e familiari. I ragazzi hanno dimostrato anche eccellenti doti musicali. Visibilmente soddisfatto il sindaco Ciro Dalò.
3: È un grande lavoro messo in campo dalla scuola insieme alla rete del territorio e grazie anche all'intervento di Boeing. Vuol dire educare i ragazzi alla sensibilità, a quelli che sono appunto gli aspetti più delle emozioni. Li aiuterà sicuramente ad essere dei cittadini migliori, oltre che stare meglio con se stessi. Quindi è una guida per il benessere dei loro stessi. Quindi sono contento che abbiano messo in campo questa iniziativa. Noi come istituzione siamo al loro fianco e come sempre rileviamo il ruolo centrale dell'istituzione scuola, che è veramente fondamentale.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: 830 biglietti polverizzati in meno di 3 ore. Sarà un vero e proprio esodo domenica ad Aversa per la gara d'andata della finale promozione in Serie D tra Gladiator e Taranto. I rossoblù vivranno la sfida del Bisceglia praticamente come se giocassero in casa. Non è escluso infatti che i sostenitori ionici possano essere presenti in numero superiore rispetto ai tifosi nerazzurri campani. Per quanto riguarda la formazione, Farina non dovrebbe discostarsi dall'11 che ha superato la Matese sia all'andata che al ritorno. Diversa la situazione per il tecnico Danucci, che sta valutando alcune novità. In difesa appare inevitabile quindi il ritorno di Azio Osmanovic con Delvino, che dovrebbe essere impiegato sull'esterno. A centrocampo resta il dubbio legato all'impiego di Incerti dal primo minuto. Il tridente offensivo, come sottolineato più volte anche dai post social del capitano Nicola Loiodice, sarà composto proprio dal numero 10 affiancato da Aguilera e Lo Savio. Questa dovrebbe essere la formazione iniziale, con Russo e Trombino pronti a subentrare a gara in corso. Quest'ultimo dal punto di vista mentale appare rinfrancato dal gol realizzato nei secondi finali della sfida contro la formazione dell'Apice, una rete che ha fissato il risultato su 2-1 e soprattutto ha consentito al Taranto di conquistare il pass per la finale. Ricordiamo che la partita domenica sarà trasmessa in radiocronaca diretta alla Radio Cittadella sui 96.500 MHz, in DAB Plus, sui dispositivi Alexa e Google e sul sito radiocittadella.it cliccando sul pulsante ascolta. Infine, per quanto riguarda la trasferta di Aversa, la questura di Caserta ha invitato i sostenitori ionici a muoversi con largo anticipo per raggiungere lo stadio Bisceglia. È stato predisposto un percorso dedicato che consentirà ai tifosi rossoblù di raggiungere la campagna e assistere alla sfida dal vivo nelle migliori condizioni possibili.
4: Cittadella Magazine.

0: Sarà Andrea Principe della sezione di Tivoli a dirigere l'attesa sfida tra Gladiatore e Taranto. Ad assistere ci saranno Riccardo Trionfante di Torino e Valerio Fatati di Latina, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Cataldo Zito di Rossano. Ma il nome del direttore di gara non richiama soltanto l'aspetto tecnico e regolamentare del calcio. Nella stagione 2024-2025 Principe è stato protagonista di una storia che ha commosso il mondo dello sport e ha fatto rapidamente il giro del web. L'episodio risale ad ottobre, in occasione della gara tra Manduria e Ugento. Poco prima del fischio d'inizio, un bambino di appena 8 anni, figlio del custode dell'impianto sportivo, si è presentato davanti allo spogliatoio arbitrale. Con spontaneità e entusiasmo ha aperto la porta e ha abbracciato il direttore di gara e i suoi assistenti, manifestando tutto il suo affetto e la sua ammirazione. Un gesto semplice ma autentico che ha colpito profondamente Andrea Principe. Al termine della partita l'arbitro ha deciso di ricambiare quell'affetto con un regalo speciale, la sua maglia e il suo fischietto, simboli del ruolo arbitrale e della passione per il calcio. Un momento intenso immortalato dagli scatti della fotografa ufficiale dell'incontro, Giorgia Cannella, figlia del compianto Nini Cannella. Immagini che hanno contribuito a raccontare una storia di sport e umanità. In un calcio spesso dominato da polemiche e tensioni, il gesto di Andrea Principe ha ricordato a tutti il volto più bello dello sport, quello di emozioni sincere, rispetto e vicinanza. E ora si prepara a dirigere Gladiator Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Ben ritrovati, questo è Dopo il TG, la nostra rubrica di approfondimento che segue il telegiornale di Cittadella TV. Il nostro ospite è il presidente della Commissione Ambiente del Consiglio Comunale, l'avvocato Gian Domenico Vitale.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Benvenuto, avvocato. Perché grazie. Abbiamo abbiamo chiesto all'avvocato di essere qui in studio e lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito, perché c'è stato un incontro molto interessante all'interno della Commissione Ambiente. Avete ospitato il team di Tracce. Tracce cos'è? Un'associazione che si occupa di...
1: È un'associazione che si occupa di riqualificazione urbana, che non ha un vero e proprio progetto. Quello che ha portato all'interno dell'audizione in commissione è una vision, volendola dire tutta, ossia un metodo da applicare all'interno anche della nostra città di Taranto, perché ricordo il team è composto da alcuni tarantini, ma anche da ragazzi e ragazze, studenti, ricercatori, professionisti che vivono, risiedono altrove, anche in tutta Europa in realtà. Un team composto da numerose esperienze e competenze che ha deciso di riunirsi e di venire, prima di venire in commissione ha incontrato, è stata ricevuta anche dal sindaco Piero Bitetti nella giornata di ieri. Noi abbiamo approfittato ovviamente per estendere l'invito anche in commissione, essendo il loro focus la riqualificazione urbana.
0: Ecco, quali sono stati? Sì, il tema generale è la riqualificazione urbana, ma immagino che abbiate approfondito alcuni aspetti in particolare.
1: Assolutamente, assolutamente. All'interno della Commissione abbiamo avuto una sorta di presentazione da parte di quelli che sono i paradigmi dell'associazione, che hanno anche alle spalle esperienze pratiche, quindi concrete, di riqualificazione di beni immobili, siti nella provincia di Treviso, mi viene da dire, e la volontà fondamentalmente di creare sulla base di questi tre pilastri fondamentali della loro vision una collaborazione anche con il comune di Taranto. In questo i loro punti cardine sono appunto la ricerca, quindi l'approfondimento delle materie che esplicano con una competenza invidiabile, il networking territoriale, cosa assolutamente fondamentale e di cui noi amministratori spesso dobbiamo prendere nota e soprattutto magari far nostri.
0: Ma direi che tutta la città ha bisogno di networking, cioè fare rete, come esatto. Diciamo, in modo più banale, più semplice,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, sì. Di fare rete per poi portare ovviamente a delle ricadute reali sul territorio, che partono dal basso, quindi da un processo di partecipazione dal basso, che vede tutti gli stakeholder, tutti gli interessati appunto a mettere un qualcosa di proprio, quale può essere la competenza, un bene, una procedura, per semplificare il raggiungimento dell'obiettivo della loro vision.
0: Avvocato, parliamo di rigenerazione urbana. Diciamo che abbiamo cominciato a parlarne non da moltissimo tempo, no? Da quando è esplosa la vertenza Ilva. E a proposito di vertenza Ilva, stamattina c'è stata una importante udienza a Potenza nell'ambito del processo Ambiente Svenduto. Ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale, vediamo che cosa è venuto fuori perché ci sono novità importanti. Il processo Ambiente Svenduto ad una svolta, e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi
2: diversi imputati e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo ambiente svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in Corte d'Assise a maggio del 2021. Ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto, che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sull'eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori.
0: Avvocato, senza entrare negli aspetti processuali di ambiente svenduto, che non sono sicuramente molto complessi, certamente non è questa la sede per trattarli, però resta il fatto che l'economia del territorio rimane vincolata alla vertenza Ilva, perché da 14 anni non riusciamo a trovare una soluzione che o rilanci lo stabilimento o rimette in moto la macchina economica di tutta la città e della provincia.
1: Condivido appieno. La realtà è che durante questo lunghissimo periodo di dissesto, prima ancora che ambientale, economico dello stabilimento, non si è creato una alternativa. Dagli anni 70 a questa parte l'azienda ha avuto numerosi declini per poi avere dei piccoli rialzi economici, solo da un punto di vista economico, ma anche produttivo. In questo come territorio anche le amministrazioni sicuramente precedenti degli ultimi 30-40 anni hanno delle responsabilità. Come Presidente di Commissione Ambiente, adesso trattando il tema del termine di rigassificazione,
0: ecco, sì, proposta, stavo per chiedere, ecco, proprio del rigassificatore, prego.
1: Abbiamo avuto modo di riunire prima con il Presidente De Caro in una assemblea all'interno dell'aula consiliare tutte le associazioni di categoria e sindacali del territorio, mettendo al primo posto la vertenza economico-imprenditoriale. Perché? Perché quello che manca è una visione non a breve termine, come magari potrebbe proporre o provare a proporre il terminal di rigassificazione, quanto realmente una visione collettiva di tutti i partner del territorio verso una determinata strada. E questa strada va assolutamente scritta insieme a tutte le parti attive del territorio, le associazioni di categoria, le associazioni sindacali e l'amministrazione stessa.
0: Ma questa è la parte più difficile, perché non è facile mettere d'accordo punti di vista che spesso sono davvero in contrasto fra loro addirittura.
1: È vero, però Taranto è una terra che è desertificata da un punto di vista commerciale. Lo stiamo vedendo anche in questi giorni, abbiamo una seria difficoltà a proporre un rilancio in determinati settori. Da questo punto di vista io credo che il minimo che si debba fare in questo momento sia sedersi tutti attorno a un tavolo, e senza farlo apposta è lo stesso principio legato alla vision di tracce, che è quello di cercare i punti in comune tra le parti per cercare di disegnare insieme, partendo però da ciò che le parti condividono, quindi non dalle differenze ma dalle uguaglianze.
0: Io credo che un punto sul quale siamo tutti d'accordo è che sicuramente dobbiamo emanciparci rispetto al tipo di economia che abbiamo vissuto fino ad oggi. Poi è su quale tipo di economia subentrano le divergenze, perché c'è chi magari vorrebbe che lo stabilimento siderurgico, completamente rivisto ovviamente, continuasse ad andare avanti, e c'è invece chi dice basta con l'acciaio, dobbiamo pensare ad altro. Proprio nei giorni scorsi ci sono stati 2 interventi quasi simultanei, prima dei sindacati e poi dell'Associazione Giustizia per Taranto. Tutti e due si sono rivolti a De Caro, al Presidente della Regione. I sindacati, per dire a De Caro, intervieni sul governo perché si trovi finalmente una soluzione per la vertenza. Giustizia per Taranto dice no, non perdiamo tempo in queste cose, dobbiamo andare subito oltre, lasciamo perdere l'acciaio. Ecco, qua diventa complicato mettere tutti d'accordo. Si possono mettere tutti intorno al tavolo, ma trovare poi la sintesi non sarà semplicissimo.
1: Non sarà semplice, ma sarà il nostro compito cercare di perseguirla, questo sicuramente. E ovviamente hanno ragione entrambe le parti. Il periodo storico impone un ragionamento urgente e soprattutto credo anche drastico da questo punto di vista. Quindi dopo i numerosi annunci, l'ultimo proprio del ministro Urso all'interno dell'audizione in Camera dei Deputati, aveva affermato entro l'1 aprile si sbloccherà.
0: La data viene rinviata di volta in volta.
1: Esattamente, questo è il
0: quarto rinvio.
1: Adesso
0: non c'è più data, quindi purtroppo si procede all'infinito.
1: Se si va a cercare la responsabilità non se ne esce, non se ne cava un ragno dal buco. In questo momento bisogna cercare una soluzione e va cercata ascoltando gli enti territoriali.
0: La politica però dovrebbe essere più incisiva e avere una maggiore capacità di leadership nel condurre la città verso nuove prospettive.
1: Non posso che concordare.
0: Torniamo a parlare dell'incontro che avete avuto con Tracce, perché fra le tracce da seguire c'è quella del rilancio culturale, delle iniziative culturali. Ebbene, abbiamo da vedere un servizio, perché il CREST con le scuole della Città Vecchia ha realizzato un progetto e vediamo come gli studenti raccontano il Museo Maiorano. Se in regia siamo pronti? Sì.
3: Cari infedele, volevi sconfiggerci? Io sono Argaia, re dei Saraceni.
4: E io sono Orlando, il primo paladino di Carlo Magno. Sono qui per difendere la cristianità.
3: Muori, cane! Volevi prendere le nostre terre?
5: Abbandonare i banchi di scuola per riappropriarsi della propria identità, trasformando le sale di un museo in palcoscenico vivo, succede a Taranto nella cornice del Palazzo Pantaleo, dove i ragazzi dell'Istituto Archimede hanno dato vita all'evento conclusivo del laboratorio teatrale Come Eravamo. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto Best Community in Best Practice, selezionato da Con i Bambini per contrastare la povertà educativa minorile. Sotto la guida della cooperativa teatrale CREST, in sinergia con la cooperativa Logos, le classi 2P e 2N hanno affrontato un viaggio immersivo tra narrazione e memoria.
6: Abbiamo fatto dei laboratori con Nicoletta e Giovanni del CREST. Prima di iniziare tutto abbiamo fatto un giro nella Città Vecchia per capire le tradizioni e il modo di fare delle persone. E poi...
5: Che conoscevate bene la Città Vecchia?
6: Così e così, onestamente no. Non conoscevamo bene la Città Vecchia e le due tradizioni. Ci è sembrata veramente una bellissima esperienza da fare e onestamente ci è servito a crescere e iniziare a parlare anche di fronte alle persone, perché alcuni erano chiusi, compreso me stesso.
5: Iniziato per le vie della Città Vecchia e culminato proprio qui tra i manufatti del Museo Maiorano, modi di dire, popolari, leggende e frammenti di cultura tarantina hanno ripreso voce attraverso brevi e intense performance itineranti.
7: L'esperienza è stata bella e non mi aspettavo che Taranto potesse avere una storia così grande, così ricca, e sono felice di aver scoperto tutte queste cose nella città nella quale vivo, nella quale studio, perché di solito si guarda sempre all'estero o altrove, più che guardare nella città dove si risiede.
5: Restituire il passato al presente per costruire il futuro. Questo laboratorio dimostra che il patrimonio culturale non è un concetto polveroso, ma uno spazio di relazione in cui i giovani possono finalmente riconoscersi e fare comunità.
8: Sono la Purduna.
9: Purduna.
8: Signora, sono la Purduna.
9: Purduna.
8: Vieni qua, mi dà Pirdune.
9: C'è ie. E come ci si mette a Pirdune?
8: Così o così?
0: Consigliere, dopo i tragici fatti di Piazza Fontana, la Città Vecchia ha bisogno di queste iniziative, a maggior ragione, anche per evitare che la cronaca finisca per ghettizzare la Città Vecchia, come purtroppo è successo nei decenni precedenti.
1: Sì, il principio cardine è che Taranto vive un momento di grave problema, un problema gravissimo che attanaglia soprattutto la mia generazione, quindi dai 18 ai 35 anni. In questo mi sento anche direttamente responsabile, essendo il consigliere più giovane, e che sto provando ad avere dialoghi anche con gli enti, le istituzioni e con i ragazzi, i miei coetanei, quei pochi che magari sono rimasti, hanno deciso di investire sul territorio.
0: È di qualche giorno fa, no? La statistica che ci pone all'ultimo posto come provincia, certo, in Italia per qualità della vita proprio nella fascia tra i 18 e i 35 anni.
1: Esatto, in questo è un grave handicap da ragguagliare e da superare. Attraverso delle politiche attive sul territorio. Mi anticipo che sto avendo a che fare con numerose associazioni locali, soprattutto che fanno cultura e controcultura, quindi un livello di cultura molto più contemporaneo, anche che esce dai soliti schemi magari della cultura. Ho anche a che fare con Pierluca Turnone, il mio carissimo amico Pierluca Turnone, che è direttore tecnico
0: del Maiorano.
1: Su questo,
0: altro ragazzo molto preparato, quindi.
1: Assolutamente, penso una delle migliori menti che risiede ad oggi sul territorio del Comune.
0: Condivido.
1: Di Taranto. Cerchiamo insomma di collaborare tra chi ha deciso di rimanere con non poche difficoltà, dare il proprio contributo anche con esperienze proprie lavorative, personali, di competenza, per cercare di dare un nuovo taglio a quella che è l'ambito culturale e di sviluppo culturale del nostro territorio.
0: E siamo persuasi che la leva della cultura sia fondamentale per innalzare il livello di qualità della vita e, diciamo, il livello culturale complessivo della città. E dal comune proprio arrivano buone notizie, perché prendono il via i lavori per riqualificare gli ipogei e trasformarli in un percorso turistico. Sentiamo.
2: Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della rete degli ipogei nella Città Vecchia. Il primo intervento riguarda l'ipogeo Passo di Ronda nel cuore di Via Cava, punto strategico di accesso ad un percorso che mira a restituire alla città millenni di storia nascosta. L'intervento, finanziato con fondi del contratto di sviluppo, interesserà 9 ipogei: Palazzo degli Ponti, Vicoletto Galeone, Vico Ospizio, Funerario, Fornace, Frantoio, Passo di Ronda, Ciura e Palazzo Amato, che saranno collegati tra loro e formeranno un circuito culturale e turistico aperto al pubblico. Obiettivo principale è quello di riportare alla luce la Taranto nascosta, restituendo funzione, dignità e attrattività a luoghi di grande valore storico, con l'auspicio che possano diventare simbolo della rinascita della città. Oltre alla riqualificazione strutturale, il progetto mira a trasformare gli ipogei in spazi culturali vivi, destinati a ospitare mostre, convegni, eventi e attività permanenti, contribuendo così alla diversificazione dell'offerta turistica della città.

0: La città vecchia. Il vice sindaco Mattia Giorno ritiene che questi interventi, insieme agli altri cantieri già aperti nella città vecchia, permetteranno di far rivivere i luoghi più storici e iconici della Taranto antica e della sua dimensione sotterranea. Una volta ultimati i lavori, si dovrà però pensare alla gestione, che resta il punto cruciale per valorizzare questi luoghi. Lo stesso vice sindaco assicura che si lavorerà con gli uffici comunali proprio per garantirne la gestione e la valorizzazione, affinché diventino spazi aperti e pienamente fruibili dalla comunità. Intanto dal 6 giugno ritorna l'isola pedonale in Corso Due Mari, nel tratto tra via Pitagora e via Matteotti. L'isola sarà attiva fino al 13 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 24, con l'obiettivo di garantire una maggiore fruibilità e sicurezza. Resta comunque consentito l'accesso ai residenti e ai frontisti diretti ai garage presenti nell'area interessata. La decisione di istituire l'isola pedonale, si fa sapere da Palazzo di Città, nasce dalla crescente frequentazione del lungomare, particolarmente intensa durante la stagione estiva, sia da parte dei residenti che dei turisti. L'intervento mira a migliorare le condizioni di sicurezza, la qualità della mobilità e il decoro urbano, contribuendo al contempo alla valorizzazione dell'area che si affaccia sul canale navigabile. Le attività commerciali potranno ovviamente attrezzarsi con arredi temporanei e rimovibili per favorire l'attrattività e la vivibilità del centro urbano. Gli organi di polizia locale e le altre autorità competenti garantiranno il rispetto delle disposizioni previste.
1: Consigliere, siamo in conclusione. Abbiamo visto gli ipogei, c'è cioè quindi questo avvio di un nuovo percorso. L'assessore Lucio Lonoce nei giorni scorsi ha annunciato che entro il 30 giugno saranno di nuovo aperte al pubblico le tombe a camera. Questi tentativi però dal 2000, epoca di Rossana Di Bello, sono stati fatti più volte e più volte poi si sono arenati, perché resta il problema fondamentale della gestione, come abbiamo sottolineato nel servizio. Questa volta come si pensa di risolvere questo problema?
2: Io penso che la visione vada unita al collettivo di dirigenti e funzionari e soprattutto al dialogo tra le direzioni, quindi io penso che sia più un problema amministrativo che non politico, però in questo abbiamo degli assessori competenti a ramo e spero possano effettivamente risolvere questo lungo problema.
1: E noi ce lo auguriamo.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
5: La nave!
6: Sto venendo dritto verso di noi!
7: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare...

0: dal giorno del giudizio?
1: Aspetta!
2: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
3: Rufus se n'è andato!
0: Ma non è quello che non sa nuotare?
1: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
4: Sì!
5: Gli umani vivono sulla terraferma!
6: Una bestia che mi renderà ricca!
1: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
2: Barra, porto per la battaglia, Rufus!
1: È ora di agire!
7: Ho trovato qualcosa nel negozio.
8: Ok. Cos'hai trovato?
7: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, possiamo dire che te...
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
8: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
9: Clark, mi senti?
3: Non capisco. Che cos'è?
8: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
9: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondito. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
4: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
6: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
6: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
0: Chi vince controlla tutto.
6: Tutto?
4: Il mondo.
6: Mi hai trascinata in questa merda.
7: Oddio! Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
3: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Jin Kan!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid...
7: Hey, mama!
1: La risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
8: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
7: Cola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
8: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
7: Come on!
8: Raggio?
2: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
9: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
5: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
5: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remmen.
6: Sì, e come?
5: E tu, Fisto.
7: Grande Alan!
8: E Adam, cavolo!
9: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
5: Il tempo del dialogo è finito.
10: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
5: Non è leggerissima, quindi
10: ma
5: se
10: certo.
5: Potessi...
11: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
11: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
11: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
11: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
11: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
11: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
11: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
11: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
11: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
11: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
11: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.

0: riga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi oggi. E non vi vediate. Tante ottime di opportunità. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia.
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
0: Sono solo incredibilmente bello.
8: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
1: Avanti.
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
11: Rosso di sera.
12: Rosso di sera.
11: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
13: Buonasera a voi tutti, benvenuti, nuova puntata di Rosso di Sera. Io sono in compagnia dell'ingegner Francesco Mingolla, buonasera. E il responsabile della Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto. E dunque, questa sera parliamo di sicurezza e di salute sul lavoro. Iniziamo partendo dagli strumenti. Che strumenti abbiamo e quali novità ci sono, se ci sono delle novità?
14: Bene, il testo unico della sicurezza ormai è in vigore da parecchi anni, oggi si aggiorna con l'accordo Stato-Regione che va a mutare un po' quelli che sono gli strumenti specialmente formativi, culturali, che sono quelli con cui noi riusciamo a entrare, diciamo, nel cuore dell'azienda tramite i datori di lavoro, i preposti, i dirigenti e in particolar modo i lavoratori, a cui viene fatta la formazione, ovvero quel processo educativo a cui trasferire le competenze e le conoscenze per svolgere meglio il loro ruolo e il loro lavoro. Giorni fa, proprio il 24 maggio, è entrato in vigore questo nuovo accordo, dove aspetto importante, ponderante, innovativo è proprio la formazione del datore di lavoro. Quindi è importante che anche il datore di lavoro è obbligato anche lui a seguire un corso di formazione specifico e dedicato a quello che è la sua attività. E noi siamo molto contenti di questa innovazione, perché andando a colpire, a conoscere, a approfondire le conoscenze, quindi della cultura della sicurezza dell'azienda e dei comportamenti, essendo anche lui un leader, un esempio per tutti i lavoratori di quello che è il modo di vivere e quindi vivere in sicurezza, venga può trasferire, può conoscere, approfondire le conoscenze e trasferire le competenze, diciamo, ai lavoratori. Quindi questo è uno degli aspetti principali innovativi, fermo restando poi altri aggiornamenti sulla formazione, su quelli che sono, diciamo, gli organi formativi, soggetti formativi abilitati a svolgere tali attività. Quindi questi sono gli aspetti principali, diciamo, innovativi della normativa.
13: Ecco, questo perché la sicurezza è il risultato di una serie di componenti, quindi in questo caso si parla in particolare della formazione, dell'esempio, ecco, sottolineava sì. In particolare l'esempio, il riferimento, il punto di riferimento numero uno, insomma, il datore di lavoro che fa determinate cose diventa appunto esempio e si dice anche nell'educazione dei propri figli, sì. Nulla è più efficace di un esempio di vita.
14: Certo, sì, oggi i nostri figli sono più fortunati di noi, oggi loro hanno, tra virgolette, nella scuola l'integrazione, diciamo, della formazione per quanto riguarda anche gli aspetti della sicurezza, vedi anche la formazione per quella che è l'alternanza scuola-lavoro, quegli interventi che precedentemente sono stati fatti in parte e adesso vengono più completamente, diciamo, integrati nelle attività formative. I nostri studenti, i giovani studenti oggi hanno la formazione a cominciare dalle prove di emergenza e evacuazione. Oggi stesso sono stato a svolgere un'attività per un preside che per andare in pensione voleva salutare la scolaresca in questo modo, cosa che noi nei nostri tempi non l'abbiamo mai fatta. Invece oggi vedo fare queste prove di emergenza, terremoto, evacuazione, incendio, malore o altro, pure più volte durante l'anno, ed è questo è già un primo segnale. Altro è quello, per esempio, dove tutti i docenti delle scuole, non soltanto di ogni ordine e grado, si interessano, approfondiscono, per esempio per le gite scolastiche negli ultimi periodi ci sono stati, a scegliere l'agenzia viaggi con i pullman dotati di tutti i sistemi di sicurezza, centri di sicurezza e o altri dispositivi che servono a proteggere, diciamo, ovviamente per i percorsi, e quindi dare quella cultura già nella scuola, ma non soltanto. Ovviamente il datore di lavoro è l'esempio ponderante, è l'esempio del vivere in sicurezza, quindi è un leader e deve essere leader della sicurezza, perché anche lui quando accede in azienda, quando accede in cantiere, per quelli che sono i luoghi di lavoro, deve essere il primo a indossare i dispositivi di protezione individuale, a tenersi a quelle che sono le procedure, perché ogni persona è di esempio agli altri, e quindi come il figlio che vede, diciamo, il padre che si comporta in un certo modo, che in macchina adopera la cintura di sicurezza, anche per lui diventa naturale questo comportamento, anche nell'azienda. Il datore di lavoro, fatto proprio per questo, diciamo, l'innovazione normativa prevede questa formazione di tutti i soggetti, e il datore di lavoro deve essere sempre più leader della sicurezza, deve essere lui l'esempio che anche gli altri devono seguire. Quindi non prescinde da nessun ruolo e grado, quindi la sicurezza è per tutti.
13: E a proposito dell'innovazione, dell'evoluzione che è ovviamente nelle cose, mi viene da pensare all'ambiente sul quale noi stampa, informazione, ma noi tutti direi concentriamo la nostra attenzione puntualmente, che è la grande industria, l'acciaieria, sì. E mi viene da pensare alle differenze di oggi rispetto al passato. Chiaramente i primi tempi dello stabilimento, a cavallo tra gli anni 60 e 70, probabilmente non si era pienamente consapevoli di tutti i rischi e dal punto di vista della sicurezza e dal punto di vista della salute per i lavoratori, che ribadisco ogni volta che ci occupiamo di questo argomento, i lavoratori sono i primi esposti all'inquinamento, sì. Quindi in quell'azienda, ma non solo. Ecco, quanto è cambiata, ecco, volendo guardare la questione da questo punto di vista, quanto è cambiata la situazione per quel che riguarda per esempio i DP, i dispositivi, certo, di protezione, insomma tutti gli strumenti, certo, a tutela?
14: Va bene, allora nel tempo, già prima noi ricordiamo i lavoratori della grande industria, li chiamavano i metalmezzadri, perché venivano levati dai campi dell'agricoltura per svolgere un lavoro metalmeccanico industriale, quindi perciò la cultura, la formazione, l'inserimento era dato anche come modello del lavoratore, l'operaio forte, robusto, capace, immediato, anzi che doveva dimostrare il macismo, l'uomo vero che non ha bisogno di casco, guante e protezioni per svolgere la sua attività. Oggi come oggi invece c'è maggiore attenzione, c'è maggiore conoscenza, anche perché i rischi sono di vario genere. Sì, ci sono i rischi per la sicurezza, quelli immediati che possono dare un evento facilmente riscontrabile nell'immediato, dove invece per esempio rischi per la salute, problematici sia per l'ambiente ma per la salute a lungo termine, difficilmente anche correlabile nel tempo con quelle che possono essere le condizioni di salute di un lavoratore a distanza di 20 anni da quelli che sono stati le esposizioni a tali eventi. E quindi, per non parlare, oggi, come ne parliamo anche nel mondo, diciamo, televisivo o altro, è quello dei tecnostress, dei rischi trasversali, dei rischi di stress, tecnostress o altri rischi che sono correlati a altre situazioni, comportamenti, ambienti e modalità, quindi anche socialità, diciamo, di quello su cui si vive. Quindi oggi c'è stata un'evoluzione, basta pensare che vediamo degli spot pubblicitari, non facciamo i nomi, però io l'ho chiamato effetto Leotto, la capacità di un testimonial di portare la pubblicità di un DP, non è l'unico, ce ne sono tanti, che hanno portato i DP nei canali nazionali e dove oggi ogni lavoratore si va ad acquistare lui personalmente quel DP perché un testimonial l'ha pubblicizzato, cioè inizialmente anzi pensavo così, però dallo studio approfondito che ho fatto su questo fenomeno sociale, diciamo, ho notato che non era soltanto il testimonial che ha dato beneficio a quell'azienda per pubblicizzare e sponsorizzare quel dispositivo, quell'indumento, quella scarpa protettiva o altro, ma è stato una serie di passaggi, ovvero che quell'azienda stessa, invece di fare la lotta al mercato cinese a basso costo, a basso prezzo o altro, ha scelto di innovare in tecnologia e design e ha sviluppato delle scarpe molto costose, perché sono realmente tanto costose, però tecnologicamente avanzato, molto bello come design e altre, anche molto molto comode, che il lavoratore, il cittadino comune si va a comprare lui personalmente, perché la grande azienda riesce ad avere la forza e l'economia per poterle comprare e distribuire ai suoi lavoratori, però il piccolo commerciante, il piccolo artigiano poi a volte non ha queste forze. Questo DP ha avuto tanto successo, così come tanti altri se ne stanno avendo adesso, quindi vediamo un'evoluzione pure culturale nell'atteggiamento e nel comportamento, tanto è vero che un testimonial, diciamo, di DP è andato pure al Festival di Sanremo indossando questo DP in modo abusivo, non diciamo che, ma sicuramente tutti l'hanno notato e ben venga, diciamo, se è per fini della salute, insomma, e sicurezza, ben venga, certo. Perché la scarpa di sicurezza, dicevo, deve essere indossata, ce ne sono di tutti i tipi, di tutti i modelli, anche con i tacchi per le donne, quindi esistono in tutto il mondo, e quindi ben venga evolversi, evolvere nel meglio, quindi puntando in alto, puntando a una protezione totale e cercando di approfondire questi aspetti, quindi questi sono gli aspetti importanti e interessanti, che il DP anche ha avuto un'evoluzione nel tempo, oggi sono dei DP di design comodi, con l'utilizzo di materiali molto evoluti, e ovviamente che il lavoratore accetta e indossa e ha piacere indossarlo, quindi ben venga là dove i datori di lavoro hanno riscontrato problematiche, contestazione del DP scomodo che dà problemi, che non può essere indossato perché per tutta una serie di problematiche con presentazione di vari certificati dei loro medici curanti, ben venga, a volte ce ne sono di altri, sceglieteli insieme ai vostri RLS, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, diciamo, in modo tale da valorizzare e scegliere, perché oggi sul mercato ci sono dei DP molto belli, ma anche molto molto comodi.
13: Ok, noi andiamo avanti, lo facciamo con un servizio a firma del direttore Enzo Ferrari. Siamo sulla notizia di oggi, una pronuncia del Tribunale di Potenza dove si sta svolgendo il processo Ambiente Svenduto bis. La pronuncia fa riferimento a Ilva e Riva, per i quali non ci sarebbe l'illecito amministrativo, passaggio che andrebbe a accelerare il dissequestro dell'area a caldo. Ma sentiamo.
5: Il processo Ambiente Svenduto ad una svolta, e forse giunge ad una svolta anche il destino dello stabilimento siderurgico di Taranto. Le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono infatti fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. A darne notizia è l'avvocato Angelo Loreto, legale di Ilva in amministrazione straordinaria. L'avvocato Loreto ha spiegato all'agenzia AGI come con il pronunciamento in corte d'appello a Potenza, dove il processo è in corso, diventa ora in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica, l'area che fu posta sotto sequestro nel luglio del 2012. Le tre società sono quindi fuori dal reato di illecito amministrativo, mentre Ilva in amministrazione straordinaria resta nel processo per due omicidi colposi che le vengono contestati. Nel frattempo è sceso a 16 il numero degli imputati rimasti nel processo. Nell'udienza del 23 maggio scorso, la Corte d'Appello di Potenza, causa intervenuta a prescrizione, ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati, e tra questi anche l'ex presidente della Regione Puglia, Nicchi Vendola, accusato di concussione per aver fatto pressione sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, affinché ammorbidisse la linea nei confronti dell'azienda siderurgica. Il processo Ambiente Svenduto era arrivato a conclusione a Taranto in corte d'assise a maggio del 2021. Ci furono condanne per complessivi oltre 270 anni. A settembre 2024, però, la Corte d'Appello aveva azzerato processo e sentenza, trasferendo tutto a Potenza, dove poi il processo è ricominciato. La Corte d'Appello aveva annullato la sentenza poiché aveva riscontrato che tra le numerose parti civili figuravano anche due ex magistrati onorari di Taranto, che erano in carica all'epoca dei fatti contestati. Intanto il ministro per le imprese, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento al Ministero del Made in Italy, ha richiamato l'attenzione sull'eredità lasciata dalla precedente gestione, quantificata in oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda. Il ministro ha quindi sottolineato che il dossier è sin dall'inizio stato gestito giustamente, parola del ministro, a Palazzo Chigi, dove il governo ha insediato ormai 2 anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri e con la presenza dei sindacati per trovare insieme le soluzioni migliori.
13: Bene, rientriamo dopo questo servizio. Io sono ancora in compagnia dell'ingegner Mingolla. Parliamo di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Nel caso specifico, io a questo punto, visto che il servizio che abbiamo ascoltato e seguito insieme riguarda lo stabilimento siderurgico, darei uno sguardo a quella che è la situazione proprio all'interno dello stabilimento. Purtroppo il 2026 non è cominciato nel migliore dei modi, contiamo degli incidenti mortali all'interno dello stabilimento e dobbiamo sottolineare che questo accade quando quello stabilimento gira a regimi bassi, non sta funzionando come in passato, ricordiamo tutti quando si producevano ben altri quantitativi, insomma, di prodotto. Quindi questo cosa significa? Che molti lavoratori sono in cassa integrazione, che sono pochi i lavoratori nello stabilimento che effettivamente sono in attività. Nonostante ciò, noi registriamo morti sul lavoro, registriamo incidenti costanti, ci arrivano delle fotografie che sono veramente preoccupanti.
14: Sì. Vabbè, allora, la sicurezza quando arriva in tribunale, la sicurezza ha fallito, quindi non è più nostro lavoro, è compito degli avvocati, quindi poi i processi prendono le loro tempistiche.

0: Quindi la sicurezza, come dicevamo prima, sine cure, è quel luogo senza pensieri, senza preoccupazioni. Quindi compito dei vari tecnici dei lavori, dal datore di lavoro che incarica i vari progettisti, ingegneri, responsabili, medici o tecnici della prevenzione, il nostro compito è quello di visionare, di verificare, di analizzare, cercare le soluzioni possibili e immaginabili per evitare che gli incidenti succedono, però gli incidenti non possono essere eliminati, il rischio zero non esiste,
1: Ecco.
0: quindi questo è un aspetto, ahimè, importante e ponderato, però ridurli è fondamentale. Noi diciamo sempre la sicurezza si fa con le due P, prevenzione e protezione, proprio quelli che sono gli acronimi del ruolo del responsabile del servizio prevenzione e protezione. Ma noi siamo i tecnici della prevenzione, noi siamo gli ingegneri della prevenzione, puntiamo nella prevenzione, preazione. Sono tutte quelle attività che vanno fatte prima, anche a livello aziendale, a livello manageriale. Deve essere organizzato e pensato il budget e approvato il bilancio, dove il budget della sicurezza preveda almeno il 60-70% del budget di prevenzione, dove è poi la protezione. Se noi analizziamo un budget di una sicurezza, della sicurezza per l'anno a seguire, quel budget a volte troviamo tanti DP, tanti caschetti, tanti guanti protezioni, o DPC, protezioni collettive, ponteggi, parapetti o altro, linee vite, aspiratori e tutto, però poi non troviamo quello che invece sta a priori, cioè altri 70% in più che deve essere speso nella valutazione, formazione, manutenzione, sorveglianza sanitaria. Prima di mandare una persona in quota, devo verificare che possa andare.
1: Ingegnere, l'importanza delle scelte. Ora, io torno spesso nelle trasmissioni, nei servizi su questo aspetto, proprio con riferimento allo stabilimento siderurgico, è un fatto più politico. Come si può scegliere di mettere in cassa integrazione coloro che sono addetti alla manutenzione e alla sicurezza in questo momento storico? Questo sta accadendo, continua ad accadere nell'ambito della acciaieria, è una questione di scelte, ma sono scelte sindacabili.
0: Sì, sicuramente, la manutenzione fa parte della prevenzione, quindi mettere da parte la prevenzione significa accettare il rischio, quindi l'accadimento dell'evento dannoso, lesivo. Quindi la prevenzione sta alla base di tutto, quindi la prevenzione non può essere messa sullo stesso piano della bilancia, deve essere messa in modo più cospicuo. E quindi ovviamente la manutenzione, i manutentori, i tecnici o altro, specialmente in questo momento storico, diciamo, il caso ThyssenKrupp ne è stato, diciamo, abbastanza esempio, ci ha fatto comprendere come quell'acciaieria in dismissione, quindi anche là mettere a budget, diciamo, per l'anno a seguire un valore esiguo di cui non tanto per la protezione, ovviamente ha portato anche quello ad avvalorare e a condannare poi i vari responsabili di quell'accaduto. Ovviamente però è importante comprendere che è fondamentale analizzare quelle spese, quelle voci, non eliminarle, anche rispetto a quello che può essere il comportamento sociale, perché fin quando parliamo di un'azienda a pieni regimi, top di gamma di incassi annuali o altro, è chiaro che l'azienda è pronta a investire in salute e sicurezza, tutti i budget, eppure per un discorso di reputazione, cioè oggi si parla tanto di reputation aziendale, specialmente nei vari settori aziendali, e ovviamente investono perché la sicurezza è un bel tema su cui investire, perché si parla di salute e sicurezza, si parla di benessere fisico e sociale e ambientale.
1: Tra l'altro, il lavoro, si dice, nobilita l'uomo. Il luogo di
0: Esatto.
1: lavoro dovrebbe essere il luogo in cui ci si esprime in maniera serena, in maniera appunto senza pensieri, in maniera assolutamente sicura. Ma quanto è importante che, lo dicevamo prima, la formazione, chiedo scusa, la sicurezza è fatta da diversi segmenti. Uno di questi segmenti, ma io ritengo che sia fondamentale, è proprio la cultura della sicurezza che è nello stesso lavoratore, cioè un lavoratore che si reca magari su un ponteggio, che lavora in quota, che lavora in situazioni anche molto particolari, con la consapevolezza del rischio che corre.
0: E a volte tutta questa consapevolezza non c'è, a volte tralasciamo, a volte mi raccontava una dirigente, noi siamo soggetti al macismo, vogliamo per forza dimostrare che non abbiamo problemi, non abbiamo bisogno, non abbiamo cure per poter svolgere tali attività. E quindi invece no, ognuno di noi deve riconoscere i propri limiti e quindi

0: con la conoscenza, con l'addestramento sul campo, possiamo comprendere cosa necessita realmente per svolgere un'attività
1: Ecco,
0: lavorativa.
1: la interrompo. Per esempio, il giovane che sa di fare un lavoro particolare, di dover lavorare in quota, quindi di dover aver bisogno l'indomani di una certa dose di concentrazione, di essere insomma riposato, deve chiaramente comprendere che non può tornare a casa alle 4 del mattino se poi magari deve fare il primo turno,
0: Sicuramente.
1: detto
0: Infatti,
1: proprio in soldoni.
0: ma infatti io a volte lo racconto pure nelle aule formative che facciamo, racconto che quando ero più giovane e andavo a ballare, specialmente in quello che è il periodo prossimo che arriva l'estate, dove si ballava tutti i giorni, dicevo, oh, noi ogni sera, io ero fortunato, mi ritenevo fortunato perché il giorno dopo non andavo al lavoro, dormivo forse fino a tardi, forse dovevo studiare, al limite rimandavo l'esame, però ero fortunato. Io mi ricordo che i miei amici, i miei compagni di avventura al suo tempo, finito di ballare tutta la sera, l'accompagnavo allo stabilimento. E la sera dopo era uguale perché si ballava
1: Sì, si
0: tutte le
1: accumulava
0: sere,
1: quella
0: anzi infatti si
1: stanchezza.
0: accumulava quella stanchezza tutta l'estate, era tutto luglio, tutto agosto, eppure più perché anzi prima si ballava tutte le sere. Oggi dico ai ragazzi siete fortunati perché fortunatamente c'è giusto una o due serate a settimana, seppure non
1: Dipende
0: si
1: dai
0: fa,
1: punti di
0: esatto,
1: vista,
0: e
1: loro
0: non
1: non
0: si fa,
1: saranno molto d'accordo.
0: perché diciamo la discoteca anche è un po' cambiato il mondo della vita notturna o altro, però quella che vivevamo noi nei nostri tempi era diversa, cioè si faceva tardi, si facevano tutte le sere, le 7 di mattina andando a ballare pure lontano e poi tornavo e lasciavo i miei amici agli stabilimenti. Fortuna vuole che quegli amici ancora li rivedo, però oggi vedendo gli eventi, gli incidenti e quello che
1: Da
0: succede,
1: tecnico,
0: pensavo
1: tra
0: da
1: l'altro.
0: tecnico, cioè perché anche io ho detto mi chiamo Francesco ma non vengo da Assisi, anche io sono di Taranto e quindi anche io le mie disattenzioni le ho avute nel tempo, però vuoi non vuoi penso a tutti gli eventi che sono occorsi e anche io mi ritengo fortunato. Nel tempo ho acquisito questa coscienza, conoscenza con gli studi, mi sono appassionato di questa tematica. E mi rendo conto che riesco a tramandare questa cultura nei miei figli, perché se io mi metto la cintura per i miei figli è normale mettere la cintura in auto, se io uso i DP, metto il casco, mi vesto in un certo modo per andare a svolgere un certo lavoro, sto dando il buon esempio, cioè quindi il potere dell'esempio che è fondamentale, che dicevo prima, dai leader formali che sono poi datori di lavoro, quelli informali che siamo anche noi quotidianamente, nelle nostre famiglie, con i nostri amici o altro, ben ben venga, riusciamo a dare l'esempio e ad avere quel cambiamento che vogliamo. Questo è l'aspetto fondamentale.
1: Ingegnere, quali sono i ruoli professionali, quelli diciamo più palesemente esposti, quali sono quelli invece a rischio e quali sono invece quelli in cui il rischio è più subdolo? C'è, però facilmente viene sottovalutato perché non è magari così evidente.
0: Non è correlabile facilmente, anche a volte così,
1: Ecco.
0: questo è il termine che poi utilizziamo. Ho detto, noi oggi come oggi, la prima causa di morte sui luoghi di lavoro, morte immediata, incidente, infortunio, è la caduta dall'alto. Era, lo è, già ai miei tempi, 20 anni fa, quando seguivo i primi corsi, mi raccontavano che quello, non è cambiato. Tutt'oggi la caduta dall'alto rimane la prima causa di morte sui luoghi di lavoro. Dove alto non intendo 70, 80, 50 metri, no, ma bastano quei 7, 8, 5 metri, perché a volte è proprio là che noi andiamo a sottovalutare il rischio, il pericolo, quel macismo che raccontavo prima. Secondo, elettrocuzione, quindi lavorare sotto tensione, a volte il self-confidence, troppa confidenza in se stessi, averlo fatto più volte quel lavoro, infatti spesso e volentieri con chi si occupa di corrente elettrica, chi lavora sotto tensione, ricordiamo sempre, hai il tester con te, come verifichi lo stato di tensione di un apparecchio, di un apparato quando vai a metterci mano, fermo restando i protocolli, le procedure, adotti i protocolli LOTO, logout, tagout, quindi lucchettare, targettare, diciamo, quell'impianto quando vai a svolgere il lavoro in modo tale che anche un altro soggetto casualmente potrebbe aprire, accendere quell'impianto e mettere a rischio il lavoratore o anche gli altri. E l'altro rischio, diciamo, importante, quelli sulla sicurezza, sono gli spazi confinati o macchinari che abbiamo visto negli ultimi anni hanno dato, diciamo, abbastanza da dover pensare e studiare, perché sono un pochettino più subdoli, meno conosciuti, meno visibili subito all'occhio nudo, così come i rischi per la salute che nel tempo si manifestano.
1: Ingegnere, un minuto davvero, perché poi dobbiamo dare la
0: Sì.
1: linea alla regia per la pubblicità. E

0: quanto importante, l'ha sfiorato prima il discorso, relativo al rischio dal punto di vista psicologico, a tutti i rischi che non portano alla morte, magari, ma sono comunque importanti.
1: Sono importanti e sono gravi e sono difficili da identificare perché è il soggetto stesso che dovrebbe identificare e dovrebbe fare un'autovalutazione, coadiuvato da tutto uno staff, perché per esempio sentiamo spesso parlare di burnout, specialmente nel settore sanitario, nel settore diciamo, che ha a che fare con il pubblico, quindi pubblica sicurezza o altro, chi ha in dotazione un'arma. Ovviamente ogni soggetto deve prendersi cura di sé. E quindi deve conoscersi, deve imparare a conoscersi e ad utilizzare i protocolli che vengono messi in piedi su quei luoghi per evitare l'esposizione a lungo a quel rischio che è subdolo e solo lui sa se sta svolgendo, si sta attivando un processo di bruciare dentro, di questo di burnout, che può avere cause anche letali o gravi,
0: A
1: quindi
0: lungo andare,
1: a lungo
0: chiaramente.
1: andare, a lunga
0: Grazie.
1: esposizione.
0: Grazie ingegnere
1: Grazie.
0: Francesco Mingolla, responsabile della Commissione Sicurezza dell'Ordine degli Ingegneri di Taranto. Grazie dunque per essere
1: Grazie.
0: stato con noi. Noi chiudiamo qui la prima parte di Rosso di Sera, ci rivediamo subito dopo la pubblicità, continuiamo a parlare di sicurezza e salute sul lavoro. Tra poco.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Buonasera a voi tutti, nuovamente siamo alla seconda parte di Rosso di Sera. Io sono in compagnia dell'avvocato Fabrizio Del Vecchio, buonasera, benvenuto.
6: Buonasera, grazie per l'invito.
5: E dunque, continuiamo a parlare di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Nel caso specifico di salute, partiamo da un fatto di cronaca che ha sconvolto tutta la comunità. Si tratta di qualche giorno fa, quando è venuto a mancare un operaio dello stabilimento siderurgico che ha scoperto nel giro di pochissimi giorni

0: Parliamo di circa 2 settimane, di avere, un, tumore allo stadio terminale. Avvocato, possiamo ricostruire il fatto?
1: Sì, buonasera innanzitutto e grazie per l'invito. Purtroppo è l'ennesimo figlio della nostra terra che ci lascia prematuramente. Si tratta di un dipendente dell'Ilva, un ragazzo di poco meno di 50 anni che improvvisamente dopo un raffreddore scopre di avere un tumore polmonare in fase avanzata. La diagnosi non lascia scampo, ci sono metastasi e da lì a qualche giorno c'è l'exitus e quindi c'è il decesso. E quindi questo naturalmente ha sconvolto familiari, amici e colleghi di
0: Avvocato,
1: lavoro.
0: va detto che si tratta di una persona che faceva sport, che non aveva particolari problemi, che ha veramente un fulmine a ciel sereno, è così?
1: Assolutamente, fino alla settimana prima della scoperta. Giocava regolarmente a calcetto, lavorava, quindi diciamo non c'era nessun segnale che potesse far pensare a qualche criticità da un punto di vista fisico. Non era fumatore e quindi naturalmente questo ci fa capire che molto spesso si ha a che fare con un male subdolo e che quindi naturalmente in assenza di prevenzione si rischia di intervenire allorché poi sia troppo tardi, come in questo caso.
0: Ecco, magari tra qualche minuto approfondiamo proprio il discorso relativo proprio agli strumenti che abbiamo per individuare in tempi giusti, efficaci, proprio per limitare i danni. Ma ora mi sento di chiederle, lei è l'ufficio legale, l'avvocato scelto dalla famiglia per avviare quale tipo di azione?
1: Allora, naturalmente abbiamo richiesto il certificato necroscopico dal quale si è evidenziata che il decesso è avvenuto per un tumore polmonare. Naturalmente, in attesa di ricevere la cartella clinica, valuteremo tutte le azioni, a cominciare dalla richiesta di rendita per morte all'INAIL, perché naturalmente il ragazzo, io permetto di
0: Certo.
1: chiamarlo così, ha lasciato moglie e figli senza alcun tipo di reddito, se non una minima pensione di reversibilità di poco più di 500 euro. E quindi è obbligo mio, ma immagino di tutta la società, garantire a questi bambini e alla moglie di poter vivere serenamente il resto dei loro giorni.
0: Ecco, va, immagino, anche poi approfondito l'aspetto relativo, e veniamo al discorso della prevenzione e dei controlli, l'aspetto relativo appunto ai controlli. Quali screening, sono tenuti a fare i lavoratori? A quali controlli vengono effettivamente sottoposti, i lavoratori del nostro stabilimento? Lo diciamo, da sempre, sono i primi esposti agli inquinanti, quindi dovrebbero essere assolutamente controllati.
1: Allora, nella mia esperienza, diciamo, quotidiana con le malattie correlate ai rapporti di lavoro, quindi stabilimento Ilva ed altre patologie, ho potuto notare negli ultimi tempi che c'è stato un abbassamento dell'età di coloro che accusano malattie polmonari. Quindi, a mio avviso, diventa fondamentale la prevenzione. Da questo punto di vista, una TAC polmonare periodica, un esame di LCO per verificare la capacità polmonare, una spirometria fatta con regolarità consentirebbe naturalmente di prendere per tempo qualsiasi tipo di patologia legata ai polmoni, così come nel caso del povero ragazzo, sicuramente se avesse fatto una TAC ai polmoni nell'arco di 7-8 mesi precedenti rispetto alla morte, sicuramente avrebbe potuto evitare che si potessero sviluppare le metastasi che poi hanno condotto
0: Ma la TAC
1: all'evento.
0: è prevista nei controlli cui sono sottoposti gli
1: Allora, sono
0: operai?
1: previsti delle radiografie, però chiaramente questo deve essere fatto in maniera rigorosa e quindi naturalmente deve essere un qualcosa che non può essere rimandato, non può essere fatto con assoluta leggerezza, ma deve essere fatto sicuramente con applicazione a certo dire, anche perché ne va della vita dei ragazzi. Io per esperienza fino a qualche anno fa le patologie polmonari riguardavano principalmente persone al di sopra dei 60 anni, dei 65 anni, che avevano avuto chiaramente una vita vissuta all'interno dello stabilimento, e quindi naturalmente poteva capitare il mesotelioma pleurico, perché ricordiamo che purtroppo l'esposizione all'amianto può avere un tempo di latenza anche di 20 anni.

0: Da casa ho visto i delfini a lungomare e poi nello stesso giorno ho dovuto ricevere una vedova lasciata sola con un marito morto per
1: Ossimoro.
0: morto gioco. E quindi chiaramente sono tutte le contraddizioni, anche perché io sono nato con il mantra che bisognava scegliere tra salute e lavoro, ma credo che questo, la situazione attuale non ci garantisca né l'uno né l'altro, quindi a mio avviso va sicuramente alzata l'asticella perché il controllo diventa fondamentale, anche perché non stiamo parlando di patologie muscoloscheletriche o altre che naturalmente sono certo malattie professionali, ma che consentono di poter proseguire la propria vita. Qui stiamo parlando di patologie tumorali
1: Che non
0: che
1: risparmiano.
0: assolutamente, che non fanno sconti a nessuno, buoni, cattivi, ragazzi e non ragazzi, quindi comunque diventa fondamentale la prevenzione.
1: Ecco, parliamo di quindi esposizione a inquinanti per quanto riguarda lo stabilimento, ma avvocato, mi viene da dire che il nostro territorio presenta sicuramente altre situazioni
0: Assolutamente,
1: di
0: certo.
1: rischio, altre realtà, come
0: Certo,
1: dire,
0: assolutamente.
1: lavorative che possono insomma, determinare dei rischi.
0: Assolutamente, ci sono, chiaramente sarebbe limitante segnalare soltanto lo stabilimento siderurgico perché chiaramente le fonti inquinanti sono presenti anche in altre fonti di produzione. Quindi diciamo che prescindendo dallo stabilimento Ilva, a mio avviso il discorso va fatto in maniera più generale, nel senso che la prevenzione deve essere effettuata a 360 gradi. Per ipotesi, astrattamente, anche coloro che effettuano il trasporto di carburante sono esposti e ho tanti casi in tal senso, ai vapori di idrocarburi che naturalmente sono assolutamente deleteri per i polmoni e quindi chiaramente anche in quel caso va fatta un'assoluta prevenzione e controllo.
1: Ecco, intanto è di questa mattina la notizia della pronuncia del Tribunale di Potenza per quel che riguarda ambiente svenduto relativa al fatto che per Ilva e per Iriva non ci sarebbe l'illecito amministrativo, quindi un percorso più agevole verso il dissequestro dell'area a caldo.
0: Sì, questo sicuramente è notizia che abbiamo appreso da poco, bisognerà capire poi gli sviluppi di questa questione che naturalmente si trascina da tempo. Io spesso mi capita di incontrare persone che attendono una risposta dalla giustizia. Io
1: Chiedo scusa se la
0: sì.
1: interrompo, vorrei ricordare che il primo processo si è svolto a Taranto, è arrivato tra l'altro anche ad un determinato punto, poi è stato annullato, azzerato, è stato spostato a Potenza dove è ripartito, quindi è chiaro che chi aspetta una risposta.
0: E certo, io dico sempre ai miei clienti che la giustizia è lenta ma arriva e spero che questo sia il caso perché chiaramente ci sono tante famiglie che hanno perso i loro cari che attendono giustizia.
1: Ecco, questo per quel che riguarda la salute, ma c'è l'altro filone importante, fondamentale, quello relativo alla sicurezza. Lo dicevamo anche nella prima parte della nostra trasmissione, quest'anno non è iniziato nel migliore dei modi, ci sono stati degli incidenti gravissimi, ma continuano ad esserci dei segnali, delle avvisaglie chiare. All'interno dello stabilimento c'è una situazione che probabilmente non è più gestibile dal punto di vista della sicurezza, nonostante circolino pochi lavoratori rispetto ad altri tempi.
0: Assolutamente, anche da quel punto di vista, a mio avviso, sicurezza non vuol dire soltanto controllo della salute del lavoratore, ma significa anche manutenzione, significa anche investimenti, perché naturalmente, da un lato parliamo di malattie professionali, ma dall'altro parliamo anche di infortuni mortali, possono essere gravi o mortali. E quindi da quel punto di vista, gli investimenti per la manutenzione dell'intero stabilimento diventa fondamentale proprio per evitare che anche in quel caso ci possa essere una vedova che non possa che attenda invano il ritorno a casa del proprio marito.
1: Bene, facciamo una pausa rispetto a questo argomento, torneremo a parlarne tra pochissimo con un servizio che è relativo agli uffici Anagrafe, dove ci sono dei disagi in questo particolare momento per il rinnovo della carta d'identità e perché venga fatto. Venga fatto

0: fatta la carta d'identità elettronica. Sentiamo.
1: Le sedi decentrate dei servizi demografici del Comune di Taranto sono sotto forte pressione per l'elaborazione e il rilascio delle carte d'identità elettroniche. A richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulle difficoltà degli uffici e la CISL FP del Comune di Taranto, che chiede un piano straordinario organizzativo in vista della scadenza nazionale del 3 agosto 2026, termine entro il quale le carte d'identità cartacee dovranno essere sostituite dalla carta elettronica. Secondo quanto rappresentato dalla CISL FP, a Taranto sarebbero ancora da elaborare circa 10.000 carte d'identità elettroniche, una mole significativa soprattutto se rapportata all'attuale organizzazione delle sedi decentrate di Via Fiume, Talsano, Tamburi e Paolo VI, dove il personale disponibile risulta già ridotto rispetto alle esigenze ordinarie del servizio. Non possiamo arrivare alla scadenza nazionale senza un piano organizzativo adeguato, dichiara Fabio Ligonzo, segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Probabilmente nel fissare una scadenza così rilevante non si è tenuto conto fino in fondo della reale condizione organizzativa di molti comuni italiani, soprattutto nel Mezzogiorno, dove gli uffici demografici operano da anni con organici ridotti, carichi crescenti e personale insufficiente rispetto alla domanda dei cittadini. Per la CISL FP il rilascio della carta d'identità elettronica non può essere trattato come una semplice attività di sportello. Richiede personale formato, abilitato, dotato degli strumenti necessari e messo nelle condizioni di operare correttamente sui sistemi ministeriali. Non basta assegnare nuove unità agli uffici, prosegue Ligonzo. Servono formazione, affiancamento, abilitazione, smart card operatore, postazione funzionante e responsabilità chiare. Senza queste condizioni il rischio è che una scadenza nazionale venga scaricata interamente sui comuni, sui lavoratori e alla fine sui cittadini. La CISL Funzione Pubblica prende atto che presso la sede di Via Fiume il mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 è possibile richiedere l'emissione della carta e che sono stati previsti anche open day nella giornata del sabato. Tuttavia, secondo il sindacato, tali misure non possono essere considerate sufficienti rispetto alla dimensione del fabbisogno cittadino. Oltre ad incalzare l'amministrazione comunale, la CISL FP si rivolge all'ANCI affinché chieda al Ministero degli Interni una proroga sulla scadenza del 3 agosto.
0: Bene, torniamo in studio dopo questo servizio e torniamo all'argomento di questa trasmissione. Io riprenderei il discorso relativo ad altri contesti lavorativi che sono potenzialmente rischiosi. Ecco, mi vengono in mente le sedi militari, mi viene in mente l'arsenale, mi vengono in mente le navi della Marina Militare.
2: Assolutamente, tantissime sono state le cause e sono ancora pendenti le cause di dipendenti che hanno effettuato negli anni la decoibentazione di amianto all'interno delle navi e naturalmente purtroppo ci sono tantissimi casi di carcinoma polmonare, mesotelioma pleurico, ricordiamo, è direttamente correlato all'esposizione all'amianto. Partendo dal presupposto che l'amianto era considerato come un materiale all'avanguardia quando non se ne conosceva la pericolosità e quindi naturalmente molti dipendenti lo lavoravano senza alcun tipo di protezione all'interno di ambienti angusti e quindi questo tipo di attività chiaramente ha creato numerosi danni da un punto di vista polmonare. Quindi in questo caso naturalmente che le cause nei confronti dell'INAIL per quanto concerne la rendita per morte hanno solitamente un ampio margine di successo e poi c'è la possibilità di richiedere il danno differenziale per gli eredi al Ministero, perché naturalmente poi il Ministero va a rispondere di quello che è il danno ulteriore per le omissioni, sia per le eventuali omissioni di cautele, perché poi sono dipendenti che sono stati inviati a lavorare amianto senza alcun tipo di aspirazione, captazione fumi e protezione. Quindi è chiaro che da quel punto di vista anche quell'aspetto risarcitorio trova spesso accoglimento.
0: Ecco, abbiamo parlato di alcuni tipi di tumore, insomma, che interessano, possono interessare chi è esposto a questi agenti inquinanti. Non abbiamo nominato, per esempio, la leucemia che è stata messa in diretto collegamento, credo la fonte sia lo studio Sentieri, con il benzene. Dunque, dal suo punto di vista, in che percentuale figurano i vari tipi di tumore, di malattia?
2: Allora, per quanto concerne i lavoratori, naturalmente la tipologia tumorale predominante è quella relativa ai polmoni, quindi mesotelioma pleurico, carcinoma polmonare, però tantissimi sono le altre tipologie tumorali. Parliamo sicuramente della leucemia, dei linfomi, sia Hodgkin che non Hodgkin, che naturalmente hanno avuto un'impennata enorme e sono spesso correlati all'esposizione a vapori, a benzene, a diossina e quindi naturalmente richiamavo lo studio Sentieri che naturalmente è una, almeno per me è una linea guida nel lavoro quotidiano e quindi chiaramente da quel punto di vista io condivido pienamente quella che è l'impostazione dello studio.
0: Avvocato, lei rappresenta l'ufficio legale di uno dei sindacati più rappresentativi all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, parlo dell'Unione Sindacale di Base, quindi lei incontra quotidianamente delegati ma anche gli stessi lavoratori. Qual è il loro sentire di questo momento? Ripeto, siamo ai primi di giugno, l'anno è iniziato nel peggiore dei modi. Immagino che i lavoratori che varcano la soglia dello stabilimento dopo quello che è successo lo facciano con una grande preoccupazione, ecco, uso un eufemismo.
2: Allora diciamo che da quando rappresento l'ufficio legale dell'USB, diciamo noi con estremo piacere abbiamo una mia tra virgolette ossessione sarà sempre quella di far sì che i delegati siano il trade union tra diciamo, la fase direttiva del sindacato e quindi naturalmente legale e il singolo operaio. E quindi da questo punto di vista con i delegati è nata una sinergia volta a rendere dotti gli operai di tutti i rischi ai quali vanno incontro, sia da un punto di vista delle malattie e quindi valutare naturalmente le ipoacusie, valutare le discopatie, le lesioni delle cuffie rotatorie, che sono malattie tipiche di chi lavora all'interno di uno stabilimento siderurgico, che non hanno, diciamo, l'esito infausto come può essere quello tumorale, ma che comunque sono incidenti nella vita di una persona. E quindi da quel punto di vista abbiamo fatto sì che i delegati potessero informare tutti gli iscritti e anche non gli iscritti di quelli che erano i loro diritti e naturalmente di poter varcare in maniera un po' più tranquilla, in maniera un po' più serena lo stabilimento, anche perché è inevitabile che nel momento in cui ci siano gli incidenti con cadenza diciamo frequente, chi varca la soglia lo fa chiaramente con preoccupazione. Chiaramente altro aspetto e a mio avviso importante è quello anche dei lavoratori che sono in cassa integrazione da tanti anni, perché naturalmente loro entro il 30 settembre avrebbero dovuto ricevere una proposta lavorativa che non è mai arrivata e mi è capitato spesso di incontrare lavoratori che chiaramente vivevano male questo essere stati accantonati e essere non operativi da tanti anni, perché chiaramente c'è un danno alla professionalità, un danno morale, perché naturalmente per me in primis...
0: Si tratta di persone anche in una fascia d'età, questo lo voglio sottolineare, che non è troppo vicina alla pensione, non si tratta di giovani ma si tratta di persone neanche appunto vicinissime all'età pensionabile, quindi credo che sia anche mortificante non avere una vita lavorativa.
2: Assolutamente, attiva. Io parlavo qualche giorno fa con un lavoratore, sì, percepiva 1200 euro di cassa integrazione col mutuo, viveva con la madre, completamente mortificato, perché ha detto io pagando il mutuo di casa non mi posso permettere nessun tipo
0: di autonomia,
2: quindi vivo con mia madre, non posso lavorare, non mi ricordo bene il lavoro che svolgevo perché sono a casa da 8 anni e quindi c'è un danno alla professionalità enorme e naturalmente sono non collocabile, perché poi è chiaro che da questo punto di vista, a parte viviamo chiaramente in una situazione lavorativa abbastanza complicata, ma a maggior ragione se non sono operativo da tanti anni c'è ancora più difficoltà a trovare sistemazione. E quindi è chiaro che da quel punto di vista anche quell'aspetto è è molto rilevante. Quindi diciamo che come sindacato chiaramente tentiamo sempre di rendere un servizio per quanto concerne, perché io sono ossessionato dal rendere dotti tutti gli operai, ma anche non soltanto dello stabilimento, anche del terziario, che hanno la legge dalla loro parte. Qualsiasi patologia che possa essere riconducibile al lavoro, e quindi patologie muscoloscheletriche, cuffia dei rotatori, lesioni, ipoacusia, qualsiasi altra patologia muscoloscheletrica che sia derivante dall'attività lavorativa può essere riconosciuta dall'INAIL. Naturalmente c'è possibilità anche di una pensione, che è la cosiddetta invalidità ordinaria, che viene erogata dall'INPS, qualora ci possano essere patologie che non siano direttamente riconducibili all'attività lavorativa, ma che comunque lo Stato riconosce come patologie. Quindi secondo me, ripeto, l'informazione su questi aspetti è fondamentale, perché molti dipendenti non sanno che quando hanno un listino paga, pagano il premio INAIL, pagano i contributi INPS per le eventuali patologie, e quindi a mio avviso è fondamentale renderli edotti su queste circostanze.
0: Ecco, avvocato, lei ha sottolineato più volte l'aspetto relativo ai diritti dei lavoratori, i diritti ad essere tutelati, i diritti ad avere appunto tutta una serie di protezioni, ma è importante anche per poter avere una vera e propria cultura della sicurezza, una cultura della tutela della salute, avere anche buon senso nel momento in cui si fanno le cose. Quindi ciascun lavoratore, oltre ovviamente ai delegati, ai rappresentanti sindacali che sono coloro che vivono ad stretto contatto insomma con i lavoratori, ciascun lavoratore deve sapere come si deve comportare, deve sapere come si deve tutelare. È importante anche questo.
2: Assolutamente, la prima prevenzione è proprio parte dal lavoratore, perché è lui che deve sapere come si deve comportare in determinate circostanze e che cosa deve fare per evitare che gli possa accadere l'infortunio, la patologia, la malattia. E quindi è chiaro che da quel punto di vista il primo passo è informare il lavoratore di quelli che sono i suoi doveri, perché noi parliamo sempre di diritti, ma il contraltare naturalmente alla richiesta di un diritto è l'esistenza di un dovere, ed in questo caso naturalmente il lavoratore ha il dovere di comportarsi in maniera tale da non mettere in pericolo la propria incolumità, sia nel suo interesse ma anche nell'interesse dell'azienda.
0: Ecco, un passo indietro, riferimento è a quello che lei diceva poc'anzi, circa questa guerra interna alla nostra città, che si è vista in maniera estremamente feroce nel 2012, quando è stata sequestrata l'area a caldo nel luglio del 2012, che ha visto da una parte i sostenitori del lavoro, dall'altra parte i sostenitori dell'ambiente e della salute, e poi c'è stata una fase un po' più tranquilla. Di recente a me è sembrato che si sia ritornati un po' a vivere questo scontro, dimenticando, e lo ripeto infinite volte, che i lavoratori, che sono coloro che dovrebbero essere i primi interessati insomma al mantenimento del posto di lavoro, ovviamente sono anche i primi esposti al rischio. Secondo lei, in questa fase a che punto siamo? Cioè, questa città ha compreso che non è utile, non è produttivo, non serve a nessuno creare queste fratture?
2: Allora, io vivo a Taranto da diverse generazioni, i miei figli vivono a Taranto e vorrei che vivessero a Taranto, e gli vorrei consegnare una città economicamente progredita e priva di inquinamento. Chiaramente è al momento utopia, però con un'impostazione pragmatica. Io parto sempre da questo presupposto: per risolvere i grandi problemi si può avere una grande difficoltà, se i problemi si riducono è più facile risolverli. Quindi da questo punto di vista, a mio avviso, sarebbe importante trovare una strategia da un punto di vista del governo per poter ridurre la platea di coloro che sono all'interno dello stabilimento. E questo come lo si può fare? Questo come lo si può fare? Lo si può fare in due modi: o con, ritornando al discorso degli incentivi all'esodo, che naturalmente devono essere incentivi tali da poter consentire ad una persona di poter aprire un'attività, di poter fare un qualcosa che naturalmente gli possa consentire di proseguire la propria vita con dignità. E quindi naturalmente avevamo ipotizzato, perché poi soluzioni ne abbiamo proposte, un incentivo non inferiore a 150.000 euro, anche perché se poi ipotizziamo quanti soldi vengono spesi per lo stabilimento, alla fine, a mio avviso, facendo due conti, non siamo tanto distanti da quanto si spenderebbe mettendo a disposizione. Poi, sentendo tanti dipendenti, molti accetterebbero questo incentivo all'esodo. E poi naturalmente l'ipotesi di poter riconoscere, e da questo punto di vista mi sono permesso anche di scrivere una piccola proposta di legge, nel senso che senza ricondurre la normativa, richiamare la normativa amianto e quant'altro, ci sarebbe la possibilità, chiaramente senza entrare nel tecnicismo, di poter consentire dei benefici pensionistici a coloro che hanno avuto un'esposizione superiore ai 20 anni, ed è, sono, tra l'altro, lo Stato l'ha già fatto in altre occasioni, e quindi chiaramente non riverrebbe chiamato in causa l'amianto, perché naturalmente credo che di quello ne abbiamo già parlato abbastanza, però sarebbe la possibilità di, ci sarebbe la possibilità di riconoscere a tanti dipendenti che hanno avuto un'esposizione a fumi, vapori, polveri inquinanti, di poter avere un beneficio contributivo che gli possa consentire di andare in pensione anticipatamente. Quindi, partendo da questo presupposto, per il grande problema è difficile trovare una soluzione. Se il problema si riduce, è chiaro che è molto più semplice. Da, certo, questo punto di vista si potrebbero ipotizzare bonifiche, si potrebbero ipotizzare. Quindi è chiaro che se la forza lavoro della quale dobbiamo occuparci è la metà di quella che attualmente è pendente, è chiaro che qualsiasi tipo di soluzione sarebbe molto più agevole, sarebbe molto più semplice. E quindi io, diciamo che non ho la ricetta. Io vorrei vivere in una città, ripeto, prima ho richiamato i delfini, io vorrei vivere in una città priva di inquinamento, però con lavoro, perché chiaramente credo che non si possa avere l'uno senza l'altro, e quindi non si possa rinunciare a nessuno dei due valori costituzionali. E quindi bisogna, non avendo la ricetta in mano per poter risolvere questo problema, secondo me va prima di tutto ridotta la platea di coloro che sono all'interno di quello stabilimento.
0: Grazie all'avvocato Fabrizio Del Vecchio per essere stato con noi in questa seconda parte di trasmissione. Rosso di Sera termina qui. Grazie a voi tutti per essere stati con noi. Arrivederci.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
5: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Driving.
1: Ciao, sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

La grande musica e i grandi successi, come sempre quello dell'appuntamento dedicato al passato, il nostro Rewind, brano iconico di questa formazione che ha caratterizzato poi gli anni Ottanta, Spandau Ballet con Gold. Siamo nel 1983, quarto singolo da un album bellissimo che ha avuto grande successo, True, dal quale naturalmente abbiamo ritrovato con piacere questa grande canzone. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

si chiama Tin Raisin, questa bella voce, questa grande artista Suki Waterhouse, che abbiamo poi lanciato, se non sbaglio, proprio 7 giorni fa come new hit qui su Cittadella Radio. Secondo brano estratto da questo suo lavoro si chiama Loveland, che sicuramente si preannuncia un grande album con tanti singoli che avremo modo pian piano naturalmente di ritrovare all'interno del nostro appuntamento. Bene, siamo partiti con lo So Driving. Volevo ricordarvi quelli che sono i contatti: 339 680 6868, se volete scriverci un messaggio. Saremo insieme fino alle 19, orari che non sono validi per gli amici della replica, in diretta anche sul canale 94.

ritorno importante, ritorno per Elisa con questa canzone Amore in collaborazione col grande Dardas. Grande novità che abbiamo ritrovato questa sera, si parla d'amore. Amore che viene inteso come capacità di lasciarsi vivere e scegliere in totale autonomia. Questa è un po' la linea e il senso di questa grande canzone, di questo bel ritorno di una voce italiana che poi tra l'altro ci ha regalato tanti bei successi. Elisa su Cittadella. Tra pochissimo pausa, grande ritorno importante, Maroon 5.

0: un paio di saluti. Marica, buona serata. Devo salutare anche Piero dalla provincia di Taranto che sta lavorando, ci seguiva attraverso il canale 94. Antonio da Bari, anche lui ci ascoltava, mi ha richiesto anche un bel singolo che sentirai, ti passeremo sicuramente più avanti. Oh, dicevo, ritorno importante. Heroin, la nuova canzone di una formazione poi che abbiamo conosciuto con successi incredibili, che risentiremo anche nel Rewind, il ritorno dei Maroon 5. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

eccole qua, le nostre belle novità, le canzoni nuove che come sempre ritroviamo in questo appuntamento New Hit. Beh, questa canzone di Sienna Spiro, Material Girl, fa parte di questa bella colonna sonora, Il Diavolo Veste Prada 2, grande successo insomma di botteghino. Nella stessa colonna sonora abbiamo anche conosciuto Lady Gaga e Decchi, che è stato un altro grande successo che vi abbiamo lanciato e proposto in questo appuntamento. Beh, il testo gioca poi tra l'altro su quello che è il contrasto tra l'apprezzamento per le cose materiali e il lusso. Questo un po' insomma il tema, la tematica di questa canzone, che fa parte di questa soundtrack bellissima di un film che poi devo dire è un gran bel successo, quindi se non l'avete visto sicuramente lo vedrete e capirete insomma perché è un sequel veramente incredibile per una pellicola che ha riscosso grandi consensi. Bene, tra mezz'ora come sempre ritorno a questo appuntamento dedicato a quelle che sono le grandi novità del momento, la New Hit.

le cattive abitudini di questo grande terzetto che vi abbiamo lanciato come novità, Mace Salmo Colapesce, insomma qua si parla di vizi, di quelle che sono le scelte sbagliate, le fragilità interiori, si raccontano un po' le difficoltà di uscire da quella che è la gabbia delle proprie abitudini quotidiane, insomma, singolo che vi abbiamo lanciato come New Hit proprio, insomma, 7 giorni fa, se non sbaglio, è stata una bella novità in quello che è l'appuntamento New Hit. Buona serata da Paolo D'Andria, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Viaggiate con Driving.

0: qui si balla, si balla. Beh, loro sono un trio norvegese che stanno avendo un grande successo, lo possiamo definire un vero e proprio fenomeno virale globale, perché hanno scalato le classifiche di Spotify e devo dire stanno riscuotendo grande successo in tutto il mondo con questa canzone che può essere etichettata come genere Scandi House, ecco, chiamiamola così, però sicuramente uno dei singoli che ci farà compagnia nei prossimi mesi, lo troveremo probabilmente anche nella nostra classifica ufficiale, la Weekend Dance, anche la Top Chart, insomma state con noi perché avremo modo di riballare questa bellissima Magnetic dei Baus. Bene, pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: che carica, mamma mia, classicone ragazzi. Siamo nei Rewind, Walk This Way, Run DMC con la voce mitica di Steven Tyler, i grandi Aerosmith. Questo è un pezzo incredibile che all'epoca è andato un po' a battere quelle che sono le barriere culturali e discografiche tra il mondo del rap e anche quello del rock. Siamo nel 1986, disco culto bellissimo che vede insieme, insomma, protagonisti questi due grandi gruppi che all'epoca, insomma, sia nel genere rap che nel genere rock, insomma, scalavano le classifiche con i loro successi. C'è un classico che viene usato come base, un classico degli anni 70, appunto, degli Aerosmith, pubblicato proprio nel 1975, ritrovato naturalmente all'interno di questa bellissima Walk This Way. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna il nostro Rewind.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

Serena, buona serata. Grazie per i complimenti che ci hai fatto, insomma, per il bel messaggino che ci hai inviato. Poi mi hai richiesto questa canzone firmata da due artisti che di solito ci accompagnano durante la stagione estiva. Si sono uniti per realizzare questo singolo, si chiama Buon Vento. Sto parlando appunto di Jovanotti e Alfa. Beh, la canzone parla di cambiamenti, partenze e soprattutto capacità di superare quelle che sono le tempeste personali, usando una bella metafora, insomma, quella del mare e dei marinai. Insomma, grande singolo che sicuramente ci farà accompagnare nei prossimi mesi. Bene, buona serata da Paolo Dandri e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Un saluto particolare lo devo fare come sempre anche agli amici della notte e della replica. Tra pochissimo

0: Si chiama Beautiful. Beh, lui è Anima, è un DJ italiano, si chiama Matteo Milleri, faceva parte dei Tale of Us, lui è una branca di questa bella formazione, ci ha regalato bei successi, c'è una bella voce, il cantautore giapponese Yoji, si chiama proprio così, con questa melodia, devo dire, malinconica, ma che va a esplorare un po' il tema della nostalgia, anche di quelle che sono le connessioni umane e anche dell'era digitale, video anche molto bello, molto particolare, che potete guardare naturalmente sulla nostra TV canale 94. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Cittadella Visual Radio TV.
9: Cittadella. Cittadella. New hit.
10: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ma sì, romantica. Ultimo che torna in questa bella canzone, una delle belle novità che come sempre vi passiamo da Cittadella. La radio descrive in questa canzone la nostalgia per un amore giunto al termine e quella che poi in realtà la complessità e la complessa anche transizione verso l'inizio di una vita separata. Insomma, quando finisce un amore ci sono tante difficoltà che bisogna superare. Le va a raccontare in questa bella canzone che fa parte naturalmente dell'appuntamento New Hit, che fra mezz'ora come sempre siamo pronti con la grande musica di Cittadella a regalarvi un'altra bella novità. Ancora 20 minuti insieme con Paolo Dande, il nostro Piero Caffio, la parte tecnica, voi come sempre protagonisti. Tra pochissimo faremo altri saluti per quanti ci messaggiano al 339 680 6868. Altra bella novità, lui è Somber.

0: Saluti a Fabio. Fabio, buona serata e grazie per il tuo messaggio. Anche tu tanti bei complimenti. Insomma, ci segui da poco attraverso il canale 94. Mi ha richiesto Sommer. Ti abbiamo accontentato. Devo salutare anche Anna che sta lavorando dalla provincia di Taranto. Anche lì ci ha mandato un messaggio molto carino. Ciao Anna, buona serata. Saluti anche a Paolo, immancabile in quello del nostro appuntamento serale, ma durante anche la nostra intera programmazione. Era Sommer con Potential. Breve pausa e tra pochissimo ritorniamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

classico, l'incredibile, beh, siamo negli anni 80 e 1984, il grande Nick Kershaw con The Riddle. Non è l'unica canzone, insomma, l'unico successo di questo artista, ma tanti altri ne ha fatti che poi pian piano risentiremo in questo appuntamento dedicato al passato. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind, l'appuntamento dedicato alla grande musica e ai grandi successi che va a sbloccarvi come sempre un ricordo. Buona serata da Paolo Dandri e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Siete con Driving e questi sono The Color.

Rolling Stones, la canzone di The Colors, insomma, che va a raccontare poi questa storia, questa relazione ricca di alti e bassi, forte, carica come un pezzo rock appunto dei Rolling Stones. Questo poi il senso e il singolo di questa canzone che sicuramente ci accompagnerà nei prossimi mesi e poi andrà a timbrare anche l'estate del 2026. Abbiamo chiuso per questa sera. Io devo come sempre ringraziare gli amici che mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Ringrazio anche Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica, gli amici della notte in replica in tarda serata. Noi ci risentiamo domani, se volete, come sempre a partire dalle 17. Paolo D'Andria vi saluta. In chiusura, Madonna con Sabrina Carpenter.

0: something I want to talk about.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e la parte tecnica. Una nuova puntata insieme, l'ultimo giorno della settimana, però ci sono tante tante cose da dire, tanti ospiti, tante bellezze del nostro territorio, tutto quello che accadrà in questi giorni, festival, esperienze incredibili da vivere soprattutto qui nella nostra zona e ovviamente esteso ai luoghi e al nostro territorio tutto. Scrivetemi 339-70-6868, 099 47 30 144 se volete intervenire in diretta e se avete dei progetti da mandarci in redazione @radiocittadella.it. Adesso partiamo subito con la musica e si parte con la new hit.
3: Cittadella, new hit. Stare con

vorrei tanto mostrare i messaggi con tanto di foto che ci arrivano. Un caffè, radio, TV, Cittadella, iniziamo la giornata. Quindi c'è sto bel caffè, cos'è, un mocaccino, che cos'è, un espressino, computer, bello in bellissimo. Noi salutiamo Sabrina che ci scrive, ciao, buona giornata a te. E adesso, lo sapete, noi salutiamo tutti quelli che sono ad esempio come Sabrina in streaming, quindi dal computer, sul sito radiocittadella.it in Italia e all'estero. Salutiamo chi ci ascolta sui 96.5 FM, ma anche sulle frequenze DAB Plus, quindi il suono digitale del DAB Plus Radio Cittadella, e Cittadella TV canale 94 Puglia e Basilicata. Salutiamo tutti. Adesso noi partiamo subito con i primi ospiti, ma prima facciamo una breve pausa e ascoltiamo ancora un po' di musica. Tra poco.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

volta Vasco Rossi, meraviglioso pezzo. Ringraziamo l'amico che ci scrive da Matera, che ha voluto sentire questo pezzo, a cui consiglio di ascoltare la bellissima versione con orchestra dello stesso brano, cantata dalla meravigliosa Ornella Vanoni. Quindi, caro amico, ti consiglio di ascoltare anche questa versione. Amici, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. E adesso io sto per entrare in videocollegamento con un'artista preziosa, incredibile, e una pianista, musicista e conduttrice. Lei è Gloria Campaner e una sarà qui per il MAP Festival, e ci sono insomma tante cose da raccontare, perché il MAP Festival, come ogni anno, è un festival che è giunto alla sesta edizione. Ci sarà l'apertura con Gigi Telesforo, a seguire una serie di appuntamenti da non perdere: la passeggiata filosofica, il docufilm, l'incontro con professionisti dell'arte designer, il quadro sonoro, il concerto di Mille, poi uno a colazione, l'altro con le musiche di Mozart e Rossini, Lico Magna Grecia, diretta da Claudio Cohen, Angelo Nigro e il maestro Piero Romano. Fra i protagonisti Valentina Cenni, Stefano Bollani, la designer Chiara Alessi, Daniela Spalletta, Stefania Tallini, Amara e Gloria Campaner, che abbiamo qui tra pochissimo, co-direttore artistico della rassegna a cura di Lico Magna Grecia, Comune di Taranto, Regione Puglia, Ministero della Cultura e Taranto 2026, Giochi del Mediterraneo. Ovviamente la formula vincente non si cambia: musica, architettura e parallelismi. E quindi è adesso consegnato questo MAP Festival, questo festival di cui noi siamo fieri, felici e orgogliosi di presentare, proprio nelle sapienti mani di Gloria Campaner. Una pianista, tutti conosciamo, però per quei pochi che non lo sapessero, è una pianista di statura internazionale che firma la co-direzione artistica con il maestro Piero Romano, e insieme condividono anche quest'anno un programma dal significativo valore culturale, quindi nomi, concerti, incontri, iniziative che insieme movimenteranno la città con affascinanti anche i luoghi del territorio. Quindi, come detto prima, c'è Gigi Telesforo che inaugura con un concerto, poi il giorno dopo con un incontro pubblico, una passeggiata filosofica con Andrea Bariselli, la visione di un docufilm di Valentina Cenni che dialoga con Stefano Bollani, navigatori e designer celebrati da Chiara Alessi in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Taranto, poi c'è il concerto di Mille nell'Arsenale. Mille è una giovane artista, grazie alla proverbiale disponibilità ovviamente della Marina Militare, che sempre in questi casi si apre agli eventi della città. Poi un concerto a colazione con Daniela Spalletta e Stefania Tallini, e la presentazione di un quadro sonoro di Amara con Gloria Campaner, le musiche di Mozart e Rossini, ancora l'orchestra Lico Magna Grecia diretta appunto in tre occasioni diverse da Claudio Cohen, Piero Romano, Angelo Nigro. E poi infine, ma non per ultime, scandiranno il ritmo del cambiamento dal 5 al 12 giugno le installazioni urbane in tutta la città con segnali stradali romantici, big map, map graffiti e girandole. Insomma, questo e tanto altro sarà la sesta edizione del MAP Festival, questo contenitore straordinario cresciuto nel tempo con le proposte e anche anticipazioni di artisti e architetti di altro profilo che hanno impresso spessore e un percorso intellettuale rivolto a un pubblico sempre più numeroso. Noi siamo felici di questo. Allora, è al telefono. Buongiorno, Gloria.

0: Gloria, benvenuta, bentrovata.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora.
1: A tutti.
0: La sesta edizione, come dire, incredibile, esplosiva, perché ci sono tante cose. Tu sei co-direttore artistico della rassegna insieme ovviamente a Piero Romano. Raccontaci tutto, perché io ho un po' dato delle anticipazioni rispetto alle giornate che saranno, ma ho visto che ci sono tante cose, come sempre più belle.
1: Ci sono tante cose, è un'edizione veramente molto ricca e che comincia anche in maniera intensa, perché abbiamo l'inaugurazione questa sera, che è già sold out alla Villa Pantaleo con GG Telefono, e poi c'è domani una giornata già veramente molto ricca con eventi dal mattino alla sera. Cominciamo con un breakfast concert a Palazzo Troilo, il pomeriggio c'è un workshop con GG Telesforo, una passeggiata filosofica e diciamo dedicata anche alle neuroscienze, alla consapevolezza dell'ambiente e della natura con Andrea Bariselli, in partenza dall'Oasi del Battendieri alle 6 del pomeriggio di domani, e poi ci spostiamo tutti al Relais Isto per una serata di musica, serata sinfonica di musica di Rossini e Mozart. Vi do anche dei miei personali highlight.
0: Okay.
1: Naturalmente mi fa piacere invitare tutto il pubblico alla presentazione del quadro sonoro che ho realizzato con Amara, che verrà naturalmente presentato alla città e in prima assoluta il 10 giugno al mattino alla Camera di Commercio alle 10.30.
0: Che bello.
1: Nell'ambito dei progetti che l'Orchestra della Magna Grecia fa per la città di Taranto, i cosiddetti quadri sonori. Il docufilm di Valentina Cenni con Stefano Bollani, che verrà presentato a Taranto per la prima volta l'11 giugno la sera alla Masseria Battaglia, e saranno presenti anche la regista Valentina Cenni e Stefano Bollani, che suonerà anche qualcosa per noi dopo la proiezione del film.
0: Che bello.
1: Quindi questi sono i miei inviti personali, ma devo dire che il programma è ricchissimo e spero che si affrettino tutti a prenotare e a prendere gli ultimi biglietti, perché c'è veramente
0: è veramente sono spettacoli
1: splendido.
0: Imperdibili, è vero. Posso farti
1: sì.
0: una domanda, già che ci sei? Il tuo
1: certo.
0: quadro sonoro insieme ad Amara, voglio solo, se è possibile, se vuoi rispondermi, chiedere
1: certo.
0: una piccola curiosità, una piccola, come dire, tra virgolette, anticipazione. Ha dei colori? Se dovessi descriverlo con dei colori, con delle cose, delle immagini.
1: Ma certo,
0: grazie.
1: I colori sono quelli dell'acqua, si chiama Yala, che in sanscrito significa acqua, flusso universale, rigenerazione, quindi ha un significato molto profondo e potente.
0: Mamma mia.
1: Ed è proprio dedicato al mare e a quell'oceano anche interiore, che possiamo vedere in noi a volte anche senza avere proprio l'acqua davanti, ma nel caso di Taranto l'acqua è ovunque.
0: Certo.
1: E quel giorno la vedremo davanti alla terrazza, e sarà una vista splendida, quindi è un quadro che racconta anche
0: sì.
1: La storia di Taranto e dei due mari, ma è molto speciale perché andrebbe ascoltato anche con una posizione
0: sì,
1: speciale
0: sì.
1: delle mani, che si chiama Yala Mudra. Quindi si può anche cercare di ascoltarlo come se si facesse una piccola meditazione, tanto
0: bellissimo.
1: Dura solo 5 minuti.
0: Bellissimo.
1: Quindi questa è la nostra idea.
0: Senti, io ti immagino con la tua mano sinistra che fa degli arpeggi molto...
1: Sì, ci saranno...
0: Sinistra
1: e
0: destra.
1: Crescendo, il pianoforte sempre di più diventa protagonista e alla fine ha proprio degli arpeggi, delle scale scroscianti, proprio perché
0: bello.
1: È un mare che piano piano anche si risveglia e
0: che bello,
1: e
0: non
1: poi,
0: vediamo
1: e poi
0: l'ora.
1: Si placa.
0: Ce l'hai descritto in maniera che noi non possiamo non vederlo, sentirlo, e non vediamo l'ora che questo accada. Grazie Gloria per essere
1: grazie,
0: stata nostra
1: grazie,
0: ospite. Buon
1: infinite.
0: Lavoro, buon lavoro,
1: buongiorno,
0: e a presto. Grazie,
1: buongiorno, grazie.
0: Grazie mille. Amici, dopo questa descrizione meravigliosa, noi dobbiamo andare a vedere e sentire questo quadro sonoro di Gloria Campaner e Amara. Detto questo, diamo linea alla regia e noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante.

0: interessante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: E questo è il nuovo singolo di Clara e San Giovanni, Le ragazze. Amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti e Michael Schino alla regia e alla parte tecnica. E adesso, come promesso, parliamo del festival Le corde che suonano a Taranto, giunto alla sua quinta edizione. Incredibili artisti, voglio parlarne insieme a Paolo Ruta, che qui vede il collegamento. Buongiorno Paolo, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te per essere qua, per raccontarci tutto quello che accade e ciò che è già accaduto, perché è già iniziato il festival, vero?
1: È iniziato avanti ieri sera con uno splendido concerto dedicato alla canzone napoletana. Manco a farlo apposta, quel giorno la canzone napoletana è stata candidata a diventare patrimonio immateriale dell'UNESCO, per cui quale occasione migliore per festeggiare questa nomina, e quindi aspettiamo che veramente ciò accada. E c'è stato un giovanissimo chitarrista e cantante napoletano, Fabrizio Mandara, che ha solo 23 anni, è riuscito a incantare il pubblico non solo con la sua chitarra, ma anche con la sua voce, una voce bellissima, melodica. L'abbiamo definita tutti quanti presenti un po' come una voce antica, quella voce che ha fatto diventare grande all'inizio del secolo scorso appunto la canzone napoletana, facendola conoscere in tutto il mondo.
0: Che bello, che bello, immagino che magia per gli spettatori, per
1: bello,
0: il pubblico.
1: Poi il chiostro è splendido, sì. È rimasto colpito e affascinato Fabrizio di questa location, quindi

0: Insomma, è
1: Bene.
0: stata davvero una bella soddisfazione.
1: Benissimo. Continuiamo stasera.
0: Continuiamo stasera con Da Sud a Sud, un concerto per chitarre, charango o carango, non so come si
1: Charango,
0: dica,
1: charango, charango.
0: charango, flauti etnici e zampogna. E a portarlo in scena questo concerto sono due artisti del Sud, uno del Sud Italia che è Nico Berardi. L'altro viene dal Cile, è un chitarrista cileno, quindi Sud America anche in quel caso, e quindi due Sud che, seppur lontano tra loro, si fondono in un concerto che sarà senz'altro strabiliante perché metterà la storia di terre d'arantici antiche che sanno reinventarsi grazie al potere della musica.
1: Sì, incredibile, incredibile. Poi la maggior parte del repertorio è di inedito, quindi sono delle composizioni di questi due artisti che avremo, insomma, il piacere di ascoltare, di
0: Poi
1: scoprire, ed è molto bello.
0: abbiamo anche la fortuna di avere Nico Berardi, che è uno dei pilastri della Notte della Taranta, quindi sarà questa sera a Taranto insieme al suo amico Miguel Zepe Diaz, e quindi davvero sarà un'occasione, un concerto da non perdere per chi ama
1: Assolutamente.
0: quel genere, la musica popolare, la musica delle nostre origini, deve assolutamente venirlo ad
1: A sentire.
0: ascoltare.
1: Allora, poi invece domenica c'è ancora un altro evento, vero?
0: Sì, domenica ci sarà un concerto si chiama Della Fortuna, ed è un concerto che vedrà protagonista il soprano Anna Bergamini e il liutista Massimo Marchese. Anche qui la ricerca di strumenti a corda particolari, poco usati nei nostri calendari, nei nostri concerti, e quindi è un'occasione unica per ascoltare uno strumento che come sempre affascina. E poi avremo un concerto che il concerto è dedicato all'umanesimo italiano e quindi propone un percorso tra melodie antiche e testi letterari che hanno segnato appunto un'epoca straordinaria come quello dell'umanesimo.
1: Bellissimo, bellissimo. Poi
0: Quindi
1: 10 giù.
0: musica
1: Bello,
0: rinascimentale, barocco, insomma, c'è
1: bello.
0: tanto, tanto da ascoltare e da
1: Bello,
0: scoprire.
1: bellissimo. Poi 10 giugno, prima volta a Taranto, lo confermi che verrà suonata una chitarra a 12 corde?
0: Sì, questa chitarra l'ha fatta creare si chiama La Sonada, questa chitarra, e ha 12 corde, e se l'è fatta costruire, scusate, Christian Laverner, che è un chitarrista di origine italiana, ma che oramai vive in Spagna
1: Beh, giustamente.
0: da sempre,
1: Capisco.
0: diciamo. È
1: Giustamente.
0: il liutaio Carlos González, colui che ha creato questo strumento unico. Anche la forma di questa chitarra è particolare, quindi per la prima volta a Taranto avremo l'occasione di ascoltare questo suono che esce da una chitarra speciale, un nuovo modo di
1: Bene.
0: intendere questo strumento.
1: Siamo felicissimi, grazie come sempre per queste opportunità che dai al nostro territorio con i tuoi festival, grazie mille e buon lavoro e a presto. Grazie ancora. Grazie
0: Grazie,
1: Paolo.
0: vi aspetto questa sera
1: Ci
0: al
1: saremo,
0: Bibi.
1: ci
0: Alle
1: saremo.
0: ore 21 inizierà,
1: Benissimo,
0: preciso.
1: grazie, grazie. Ciao
0: Ciao,
1: Paolo.
0: grazie a voi. Ciao, ciao, ciao.
1: Allora, questa sera il concerto da sud a sud, Miguel Zepe Diaz e Nico Berardi, imperdibile, noi ci saremo. Adesso, detto questo, diamo la linea alla regia e noi ci vediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto.

0: passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Che bello, Paolo Conte, oggi nel nostro Jazz Pocket parleremo di questo cantautore, polistrumentista, pittore ed ex avvocato italiano, ovviamente di formazione jazz, è considerato uno dei più innovativi cantautori italiani, molto molto interessante la sua carriera, è stato anche autore di musiche per altri artisti, spesso anche collaborando con Vito Pallavicini. Lui è partito così da avvocato e poi negli anni più o meno 70, la metà degli

0: anni 70 ha deciso di abbandonare la carriera forense per dedicarsi esclusivamente a quella artistica. Ha fatto bene? Secondo me ha fatto bene, meno male, insomma, ci ha regalato questi pezzi incredibili, questo che abbiamo appena sentito, ma tanti tanti altri famosi, Via con me, eccetera. Potrei elencarne tanti tanti tanti, ma lo farò insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Bentrovati a tutti, ciao.
0: Allora, Paolo Conte è uno che è, insomma, un cantatore, polistrumentista, pittore, ex avvocato. A metà degli anni 70 ha deciso di abbandonare la carriera forense e ha detto: mi dedicherò alla musica. Ha fatto bene?
1: Ma io direi che ha fatto abbastanza bene.
0: Siamo felici di questo, siamo felici di questo. E ed è particolare, io l'ho visto dal vivo, mi è piaciuto molto, l'ho visto proprio ad Asti al teatro, e quindi dalle tue parti, diciamo,
1: dalle mie parti, ma dalle sue parti, nel senso che lui è proprio astigiano di nascita, sì. E super piemontese, diciamo,
0: super piemontese. No,
1: assolutamente. C'è una cosa che io sto ammirando veramente tanto di questo personaggio, ed è il fatto che è uscito, diciamo, dalle scene per ovvi limiti di età, perché è veramente anziano, senza troppi clamori, perché devo dire che tanti artisti italiani e non, come dire, eccedono un po', non voglio fare riferimenti a nessuno, ma sul finire della loro carriera, cioè, diventano delle presenze un po' forzate, ecco, non voglio dire altro, ma
0: sì, capisco.
1: E invece nel caso di Paolo Conte assolutamente no, ha fatto la sua storia, finché ha avuto qualcosa da dire lo ha detto in modo, secondo me, autentico.
0: Giusto.
1: E adesso se ne sta rintanato nelle sue campagne dell'astigiano a passare gli ultimi suoi anni di vita con grande serenità.
0: Io sono convinta che lui suoni ancora nelle sue belle campagne dell'astigiano, quindi è felice di fare questo, come si dice, no? Questa vita di campagna, che è sicuramente bella.
1: Assolutamente sì, però noi lo ricordiamo, oltre che come musicista, come un grandissimo autore di canzoni e come un traghettatore del jazz, perché diciamo che è stato uno di quelli che ha subito l'infatuazione di questa musica nell'immediato dopoguerra e che ha identificato in questo genere musicale proprio, diciamo, una sorta di veicolo per una rinascita e un rinnovamento culturale. Io vorrei fare un riferimento letterario, se me lo consenti.
0: Assolutamente.
1: Sempre dell'astigiano, della provincia di Asti, di Alba, noi abbiamo un grande scrittore italiano che si chiama Beppe Fenoglio, il quale ha scritto della lotta partigiana in quei territori, in quelle colline, ha scritto romanzi, vabbè, che sono considerati più importanti della nostra letteratura. In uno di questi, che si chiama Una questione privata, da cui hanno fatto anche un film, c'è proprio una scena in cui due ragazzi e una ragazza, evidentemente entrambi innamorati di questa ragazza, scoprono la musica jazz attraverso un vecchio grammofono e un disco che è passato, diciamo, da quelle parti in maniera clandestina. Questo rappresenta, diciamo, un po' una delle prime pagine della letteratura italiana in cui si parla di musica jazz. Ecco, siamo proprio negli anni in cui Paolo Conte è un bambino, vive gli orrori della guerra dalle sue parti, assieme ad altri grandi personaggi come, per esempio, Umberto Eco, sempre in quei luoghi, oppure Gianni Coscia, il grandissimo
0: certo.
1: Fisarmonicista jazz italiano. Ecco, quello può essere, andatelo a ripescare, perché può essere veramente un grande esempio di come i nostri vecchi sono venuti a conoscenza di questo genere musicale, in quali modi e per quale strada.
0: Assolutamente. Poi in maniera molto carina si è anche affacciato allo scat, no? Che ne so, zarazazaz, zarazazaz, oppure du du du du du, quello, no, di Via con me. via via. E quindi, no, per dire che in Italia abbiamo avuto questo esponente che è partito comunque da una base culturale, perché la sua famiglia, suo papà era appassionato, no, di musica colta, musica popolare, e poi da lì, insomma, lui ha studiato anche trombone e il vibrafono, se non ricordo male, se non sbaglio. Lui, insomma, ha studiato, suona diversi strumenti.
1: Ci sta assolutamente, quale strumentista è erudito e, diciamo, grandissimo poeta. Lui ha anche un fratello. Io Paolo Conte non l'ho mai visto dal vivo, però mi è capitato di vedere Giorgio Conte, che è suo fratello, che altrettanto scrive canzoni molto belle. Non ha avuto il successo del fratello, però andatelo a cercare perché vale la pena.
0: Bello, bello. Io vi posso dire che l'ho visto dal vivo e mi ricordo di un concerto memorabile proprio al Teatro ad Asti. Una roba pazzesca, Alberto, veramente una cosa incredibile. Lui una grande carica e ovviamente la band, i musicisti. Una roba pazzesca, mi ricordo che sudavo io per il chitarrista, perché era una roba pazzesca, lo vedevo lì ed era veramente veramente memorabile quel concerto, ma come tutti i concerti di Paolo Conte, che giustamente in questo momento ha la sua bellissima vita in campagna, e noi lo ringraziamo e sempre lo ringrazieremo per tutto quello che ha fatto per la musica italiana. Così come ringrazio te, Alberto, per il nostro piccolo Jazz Pocket, questo angolo che dedichiamo al jazz, agli artisti, alle loro vite, alle loro composizioni, e raccontiamo un po' di storie per dare spunti di riflessione, anche per andare a sentire i dischi, leggere le biografie, vedere anche i documentari su questi artisti. E come sempre diciamo, andate a vedere i concerti dal vivo.
1: Assolutamente.
0: Sempre, sempre, sempre. Grazie, Alberto. Un abbraccio. E alla prossima settimana con il nostro Jazz Pocket. Ciao. Bene, amici, detto questo, adesso noi diamo. Sì, ci ascoltiamo un po' di musica. C'è Alex Warren e il pezzo si chiama Fever Dream.

0: sacco di Night Live. Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Samurai J, Samurai J, Flamenco Paranoia. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Quante volte ci diciamo, l'importante è farsi ricordare, l'importante è quello, l'importante... Ma cosa rende veramente una persona indimenticabile? E c'è una risposta che non do certo io, ma che danno gli psicologi. Perché magari, sai, uno dice, farsi notare, eccetera. Allora, cerchiamo di capire cos'è che davvero rende una persona indimenticabile agli occhi degli altri. Di solito pensiamo al carisma, magari chi parla molto, domina la scena e si muove con sicurezza in un gruppo, magari sì, questo tende a catturare subito l'attenzione, e in effetti un comportamento estroverso e deciso può farci apparire interessanti magari fin dal primo momento. Però un approfondimento pubblicato su Psychology Today dall'analista comportamentale Wendy L. Patrick parte proprio da questa differenza. Allora, nei contesti sociali, chi trasmette sicurezza e prende spazio viene notato più facilmente, ma attirare l'attenzione non vuol dire necessariamente rimanere nei pensieri degli altri, La parte più interessante arriva proprio da una ricerca pubblicata su Psychological Science. Lo studio ha coinvolto 139 adulti e ha osservato due tipi di comportamenti. Da una parte, quelli più individualistici, legati al narcisismo, sicurezza e personalità dominante. Dall'altra, quelli più cordiali, amichevoli e orientati alla socialità. Il risultato ribalta, pensate, un'idea molto diffusa. A rendere una persona davvero memorabile non sarebbe solo la capacità di imporsi, ma soprattutto il calore umano. Essere carismatici può aiutare a coinvolgere un pubblico ampio o a emergere in una stanza piena di persone, ma quando si parla di lasciare un ricordo positivo, la cordialità sembra avere un peso maggiore. Chi fa sentire gli altri accolti, ascoltati, a proprio agio, diventa più desiderabile e resta più facilmente nella memoria. Vi è mai capitato? Io faccio poi sempre, leggo queste ricerche, questi studi, ma poi faccio sempre l'esempio pratico. Vi è mai capitato in una giornata, in un pomeriggio, una mattina, una sera, di incontrare una persona particolarmente gentile, disponibile nei vostri confronti? Poi avete fatto due chiacchiere, siete andati via, e quando siete andati via avete pensato, ma che bella persona, che persona piacevole, come è stato bello. Ecco, questo è parte di questo discorso che vi ho ancora letto, che ovviamente, come avete sentito, fa parte di una ricerca. L'avete mai pensato, l'avete mai detto? E a proposito di bellezza, a proposito di ricerca, c'è un artista che io amo particolarmente, ma anche Deci mi piace molto. Deci mi piace, però io sono una fan scatenata di Lady Gaga, voi lo sapete, mi piace particolarmente. E ringrazio la regia perché adesso ci farà ascoltare proprio questo pezzo, Lady Gaga insieme a Deci con Runaway.

0: Runway. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche